Ah, volare, volare, volare, volare, volare, volare, oh. Ah, come si sta bene. Certo, volare è una bellissima cosa. Spaziare nel cielo, nel blu infinito. Però stare anche seduti con un raggio di sole che ti colpisce nelle pupille e che uno chiude così la tenda per ripararsi è anche una bella cosa, soprattutto quando fa pure freddo. E allora star seduti in poltrona e diciamo, non dico ricordare, perché i ricordi, per carità, io sono sempre proiettato nel futuro, ma così ricordare certe cose accadute nella vita non fa male. Però insomma, prima di arrivare a volare c'è una vita dietro, una vita fatta di tante cose, certe volte anche può sembrare romanzata, ma in effetti è la verità. Per esempio, io così, quando sono partito dal mio paese, sono arrivato a Roma durante l'anno santo e ho chiesto ospitalità ai frati cappuccini a San Gregorio al Celio, e sono entrato come un pellegrino perché volevo ospitalità, soprattutto per poter dormire e per poter mangiare, e lo sono stati molto gentili perché mi hanno ospitato dicendo sì fratello, perché no. Mi ricordo che dormivo in un camerone grande, c'erano un camerone di 80 letti che in quel momento era libero perché ancora non erano arrivati, io sono arrivato un po' prima, e invece di stare 7 giorni sono rimasto lì per 3 mesi. E in questo camerone, mi ricordo, avevo la mia fisarmonica e incominciava a suonare certe cose che non erano proprio adatte al luogo in cui mi trovavo. Infatti ogni tanto arrivava qualche monaca e mi diceva: fratello, con questa fisarmonica che cosa fa? Così io dicevo: per piacere, mi lasci suonare. Insomma, suonavo piano piano, zitto zitto, e lì è incominciata così a nascere una canzone che poi è stata forse la vera prima canzone mia, che mi ha dato così la sigla, mi ha dato l'etichetta. E questa canzone si chiama Il pesce spada, ed era curioso perché al punto in cui dovevo dire dai, dai, piglialo, uccidilo, uccidilo, urlare, io lo dovevo fare dai, dai, uccidilo, perché non potevo urlare e non potevo svegliare i monaci che mi ascoltavano. Perciò quando finalmente l'ho potuta cantare a piena voce fuori, allora questo dry e dry, che già era abbastanza contenuto, abbastanza forte, perché mi doveva dare la spinta, però fatto diciamo 8 ottave più sotto, quando è uscita libera è uscito quest'urlo disumano che forse è stato un po' il segreto di questa canzone. Adesso io non voglio dire che sia proprio questo, però insomma.

Però dentro di me urgeva forse il bisogno di dire qualcosa di diverso, qualcosa, perché il folk non mi bastava più, perché poi ero diventato praticamente il cantante un po' della lagna, perché era Luminaturi, era Lupisci Spada, era la Donna Riccia, era la Sveglietta sì, abbastanza allegra, era il Cavallo Cieco della Miniera, insomma erano tutte canzoni che attaccavano. Dicevamo io che è arabo, una cosa così. Allora dentro di me ho sentito il bisogno di trovare un'ispirazione, di trovare un'idea. E l'idea era difficile, perché passare dal folk a una canzone italiana, all'epoca trionfavano canzoni Scarpe Scarponi, trionfavano Mamme, Teste sul Cuscino, queste canzoni qui, così che era difficile smontare, perché facevano presa sui sentimenti più profondi del cuore del pubblico italiano. Allora dico, io non posso attaccarmi a queste cose, anche perché onestamente non le sentivo. E allora cercavo ispirazione dappertutto. Mi ricordo che allora io leggevo i giornali come un papa, perché io dicevo, nei fatti di cronaca, anche perché il Pesce Spada era nato da un fatto di cronaca vero, dico io, nei fatti di cronaca voglio trovare l'ispirazione per una canzone. E mi ricordo che un giorno ho letto di un individuo, un uomo giovane, un uomo ricco, un uomo pieno di salute, un uomo bello, un uomo pieno di donne, felicemente sposato, che senza sapere perché quest'uomo si era tolta la vita. E io dentro mi dico, ma perché è accaduto questo? E così ho incominciato a pensare, ed è nata l'idea poetica dell'uomo infranto.

Dopo l'uomo in frac dico, beh, io devo trovare ancora un'altra strada, perché la strada della canzone italiana ancora dentro di me non era entrata, perché l'uomo in frac infatti non ebbe nessun successo. All'epoca era molto di moda la canzone napoletana, la canzone lo Scapricciatiello, la canzone Guaglione, la canzone Che l'allà. E io dicevo, sì, però devo anche in questo mi vorrei inserire nella canzone napoletana, però io non sono napoletano, io sono pugliese di nascita e siciliano d'amore per due motivi: prima perché amo la Sicilia, poi perché ho sposato anche una siciliana, quindi un amore vero, grande, profondo. E allora dico, io devo trovare nello stile della canzone napoletana, voglio trovare qualcosa da dire, qualcosa di, però non pensavo mai di cantarle io, pensavo sempre di fare delle canzoni. E così ho incominciato il periodo napoletano che ha dato dei buoni frutti, ha dato i frutti di prima di una canzone allegra, Io mamma te tu, poi Resta con me, poi Strada anfosa, e poi finalmente ebbi la prima folgorazione del festival. Cioè, sentire questa atmosfera, io l'ho sentita a Napoli con Lazzarella cantata da Aurelio Fierro. E allora ho capito che il festival era una cosa importantissima, perché era un'emozione troppo grande. E infatti l'anno dopo, cioè questo accadeva nel 57 a Lazzarella, l'anno dopo nel 58 è nata Volare. Io ho fatto di tutto, dico, io devo trovare il coraggio di diventare cantante professionista, ho fatto di tutto per andare a Sanremo, però mi sentivo un cantante fuori tempo, perché allora si cantava con la mano quasi sul cuore, fermi davanti al microfono, mentre io sentivo il bisogno, o forse per un bisogno innato di recitare, per un bisogno innato di inventare qualche cosa oltre la musica sulla canzone, sono andato a Sanremo, che oggi sembra niente, ma all'epoca alzare le braccia, sbattere una gamba da una parte e cantare con i capelli al vento, lunghi abbastanza che mi chiamavano capellone, era veramente un fatto clamoroso.

Certo, l'epoca di volare della mia carriera è stata l'epoca proprio di Modugno Internazionale, di Modugno che aveva inventato qualche cosa, almeno non lo dico io, questo l'hanno detto almeno quasi tutti i giornalisti di tutto il mondo. Hanno detto che era nato una. Io non me ne sono veramente neanche accorto, perché penso che quando uno fa qualcosa così, dopo si deve dire, perché nessun artista al mondo può dire adesso rinnovo una cosa. No, io quando ho fatto volare era una cosa più normale e più spontanea. Scusate, ma accendo una sigaretta. Ecco. E allora, dicevo, volare era stata l'epoca così. Dopo volare c'è stato un periodo di transizione, io penso, nella mia carriera così di autore, nel mio mestiere di autore. Diciamo il momento della commedia musicale. E quindi sono stato un paio d'anni a meditare per trovare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. E forse in quell'epoca nacque qualcosa di nuovo e veniva proprio dall'esperienza, diciamo, teatrale, il bisogno di rappresentare un fatto, di rappresentare quasi una commedia, diciamo, in 3 minuti. E infatti mi nacque l'idea di Stasera pago io, che era quella canzone

E adesso mi trovo al punto che forse devo pensare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Cioè, devo meditare, perché ancora oggi, cioè, un artista deve fare sempre deve tirare le somme. Cioè, l'ambiente musicale di questo momento, che cos'è? Cosa c'è in giro? C'è diversa buona roba. Ci sono degli artisti, oddio, purtroppo gli artisti sono più stranieri che italiani, però fra gli italiani ci sono degli artisti che stanno dicendo, cioè, più che stanno dicendo, hanno detto delle cose importanti, ma che adesso incominciano a scadere un po', perché, cioè, non c'è un'innovazione, non c'è un rinnovamento proprio di idee musicali, di idee di poetiche. E io mi trovo nella condizione di stare al di fuori ad aspettare un'ispirazione. Però dovervi dire che io sono in crisi e che forse ho finito di suonare, ho finito di cantare, io questo no, assolutamente, perché appena penso a un fatto del genere io mi metto meraviglioso e dico no, io mi devo guardare intorno, cioè, finché c'è ancora la vita, finché c'è l'amore, finché ci sono le donne che fanno i bambini, finché c'è la famiglia, finché c'è l'affetto, cioè, finché c'è questo sole meraviglioso, finché c'è questo verde, insomma, finché dentro di noi sarà viva questa fiammella intensa di luce e di calore, un artista deve continuare a sperare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

0: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Prima parte.
1: A casa, a casa, attendati! Cosa fate qui in strada? È forse festa oggi? Non sapete che da buoni artigiani non dovreste passeggiare nei giorni feriali senza il distintivo del vostro mestiere?
2: E tu di un po', che mestiere fai?
3: Il falegname, signore.
4: E dove hai messo il grembiule di cuoio in regolo?
1: Perché sei vestito da festa? E tu che mestiere fai?
5: È veramente, in confronto a un artigiano di qualità, io sarei qualcosa come un povero manovale.
1: Che mestiere fai? Parla chiaro.
5: Un mestiere che spero di poter fare con la coscienza a posto. Sono un riparatore di cose guaste.
1: Vuoi parlar chiaro, furfante? Che razza di mestiere fai?
5: Non vi guastate con me. Saprei sempre rappezzarvi, in ogni modo.
1: Cosa vuoi dire, screanzato, rappezzare me?
5: Ah, non voi, ma la suola delle vostre scarpe.
1: Sei dunque un ciabattino.
5: Vivo solo del mio trincetto, signore, senza trinciare i panni addosso agli altri. Sono un chirurgo di scarpe vecchie. Le aggiusto quando sono in pericolo. I migliori uomini che hanno calpestato cuoio di vitello hanno passeggiato sull'opera via.
2: E perché non sei in bottega oggi? Perché porti attorno questi uomini?
5: Perché consumino le scarpe e mi diano dell'altro lavoro. No, per parlare sul serio, facciamo festa per vedere Cesare e goderci il suo trionfo.
6: Godervelo? E perché?
7: Quali conquiste ha portato in patria? Quali tributari incatenati lo seguono per abbellire il suo carro?
1: Teste di legno che siete, più insensibili delle pietre! Dunque non conoscete Pompeo, crudeli uomini di Roma?
7: Eppure chissà quante volte siete saliti sulle mura, sugli spalti, sulle torri, alle finestre e persino sui comignoli, coi bambini in braccio siete rimasti lì giorni interi con tutta la pazienza per vedere il gran Pompeo che passava per le strade di Roma. E quante volte, quando il suo carro spuntava, avete mandato grida da far tremare il Tevere fra le sue rive. E ora vi siete messi gli abiti della festa e vi prendete un giorno di vacanza. Buttate fiori sulla strada di chi viene a trionfare sul sangue di Pompeo. Via di qui! Tornate a casa! Inginocchiatevi e pregate gli dèi di ritardare la peste che dovrà ricadere sulla vostra ingratitudine.
6: Andate dunque, buoni cittadini, e per l'errore commesso riunite tutti i poveri diavoli come voi. Portateli sulle rive del Tevere e laggiù piangete fino a che la corrente più bassa si alzi al livello della sponda più alta.
2: Andate!
6: Vedi se la loro rozza tempra non si è commossa. Se ne vanno a bocca chiusa, come colpevoli.
8: Ora tu va giù, verso il Campidoglio. Io tiro da questa parte. Porta via gli ornamenti dalle statue se ne trovi.
7: Possiamo farlo, è la festa dei Lupercali.
8: Non vuol dire.
6: Nessuna immagine porti i trofei di Cesare. Io andrò in giro e scaccerò la marmaglia dalle strade. E tu fa lo stesso. Se la gente si riunisce. Queste nuove piume strappate alle ali di Cesare faranno volare ad un'altezza sopportabile l'uomo che potrebbe librarsi al di là della vista umana, tenerci tutti come servi impauriti.
8: Viene il corteo, andiamo!

0: signore.
1: Mettiti sulla strada di Antonio, quando farà la sua corsa. Antonio.
2: Io, signore.
1: Non scordarti di toccare Calpurnia quando correrai, Antonio. Secondo i nostri vecchi, le donne sterili, toccate durante questa sacra corsa, si sbarazzano della loro maledizione.
2: Me ne ricorderò. Se Cesare dice fa questo, è cosa fatta.
1: Continuate, senza trascurare alcuna cerimonia.
3: Chiama.
4: Non fate rumore! Silenzio!
1: Ho sentito una voce più acuta di tutta la musica gridare Cesare. Parla! Cesare ti ascolta!
5: Guardati dal liti di marzo.
1: Chi è costui?
6: Un indovino vi chiede di guardarvi dal liti di marzo.
1: Fatelo venire qua, che lo veda in faccia.
7: Esci tu e guarda Cesare.
1: Dunque, che hai da dirmi? Parla ancora.
5: Guardati dal liti di marzo.
1: Ah, è un visionario. Lasciamolo andare. Avanti!

0: Non vai a vedere la corsa?
1: No, Cassio.
0: Perché?
1: Non mi diverte. Mi manca la vivacità di Antonio. Ma non voglio frenare i tuoi desideri, Cassio. Ti lascio.
0: Da un po' di tempo io ti osservo, Bruto. E non trovo più nel tuo sguardo quella gentilezza, quell'affettuosità che ero abituato a trovarvi. All'amico che t'ama offri una mano inerte, quasi straniera.
1: Non fraintendermi, Cassio. Se il mio sguardo si vela, io lo rivolgo solo a me stesso. Da tempo sono crucciato da pensieri discordi, da riflessioni che riguardano me solo e che forse rendono oscura la mia condotta. Di ciò non devono darsi pena i miei buoni amici, tra i quali tu sei, Cassio. Ne debbono arguirne più di questo, che il povero Bruto, in lotta con se stesso, scorda di mostrare il suo affetto agli altri.
0: Ho dunque frainteso il tuo turbamento. Eppure esso ha fatto nascere in me pensieri preziosi, meditazioni serie. Dimmi, Bruto, puoi tu vederti in viso?
1: No, Cassio. L'occhio non può vedere se stesso se non è riflesso in qualche altra cosa.
0: Infatti, e molti lamentano, Bruto, che tu non abbia dinanzi a te uno specchio che possa portarti all'occhio il tuo nascosto valore in modo da vederne il riflesso. Ho udito molti tra i più importanti uomini di Roma, non l'immortale Cesare, si intende, che gemendo sotto il giogo di questi tempi parlano di Bruto e vorrebbero che egli vedesse chiaro.
1: In quali pericoli vorresti portarmi, Cassio? Se chiedi che io cerchi in me proprio ciò che mi manca.
0: Stammi dunque ad ascoltare, buon Bruto, poiché sai bene che non puoi vederti che per riflesso. Sarò io lo specchio che modestamente ti rivelerà ciò che ancora non sai di te. Non diffidare di me, amico Bruto. Se io fossi un volgare istrione abituato a invilire il mio affetto con le usuali profferte ad ogni nuovo venuto, o se tu sapessi che adulo gli uomini e li stringo a me per denigrarli alle spalle, o se sapessi che liscio tutti, allora sì che potresti credermi pericoloso.
2: Ma perché gridano tanto? Ho paura che questa gente voglia leggere Cesare a suoi...
0: Hai paura di questo? Ho dunque da credere che non vuoi che così sia.
1: No, non lo vorrei. Eppure amo Cesare. Perché mi trattieni qui così a lungo? Di che cosa vorresti farmi parte? Se è cosa che riguarda il bene comune, ponimi l'onore sotto un occhio e la morte sotto l'altro e mi troverai indifferente, perché il nome dell'onore in me vince il timore della morte.
0: Che questa virtù è in te, Bruto, io lo so, come conosco la forma del tuo viso. Ebbene, l'onore è proprio l'argomento del mio discorso. Ciò che tu o d'altri pensiate di questa vita io non so, ma per conto mio preferirei non essere che vivere nel terrore di un mio eguale. Sono nato libero, come Cesare, e tu pure. Tutti e due ci siamo nutriti come lui, e non meno di lui siamo temprati al freddo dell'inverno. Una volta, quando il minaccioso Tevere flagellava le sue sponde, Cesare mi disse: avresti coraggio, Cassio, di tuffarti in quell'irosa corrente e di nuotare fino a quel punto? Ed io, senza esitare, con l'armatura addosso, mi buttai nell'acqua e gli dissi di seguirmi. Così egli fece. Il fiume strepitava e noi tagliavamo la corrente con forti muscoli e con animo di lottatori, ma prima che potessimo giungere al punto indicato, Cesare gridò: aiuto, Cassio, affogo! Ed io, come Enea, il nostro grande antenato, portò il vecchio Anchise fuori dalle fiamme di Troia, così trassi lo spossato Cesare dai flutti. Ed ora un simile uomo è diventato un dio, e Cassio è un miserabile che deve curvare la schiena se Cesare distrattamente lo degna di un suo accenno. Quando era in Spagna, si ammalò di febbri e io ho veduto come tremava durante gli accessi, proprio così, questo dio tremava. Dalle sue labbra di codardo veniva meno il colore. Quello sguardo che volgendosi atterrisce il mondo perdeva la sua luce. L'ho sentito gemere. E quella lingua che ordinò ai romani di ammirarlo e di scrivere i suoi discorsi nei loro libri, come una donnetta malata gridava: dammi da bere, Titinio. Oh, numi. Mi sorprende che un uomo di tempra così fiacca possa primeggiare nel mondo e portare da solo la palma.
2: Applausi a non finire, Debbo credere che qualche nuovo onore gli stia scendendo sul capo.
0: È come ti dico io. Egli galoppa sul dorso del mondo come un colosso. E noi omiciattoli camminiamo tra le sue enormi gambe, sbirciando qua e là per trovare a noi stessi una tomba disonorata. Pure gli uomini, Bruto, sono spesso artefici del loro avvenire. E la colpa non è nelle stelle, ma nella nostra anima di schiavi. Bruto e Cesare. E cosa ci sarà mai in questo Cesare? Perché un nome deve suonare più alto dell'altro? Scrivili, e il tuo varrà il suo. Pronunziali, il tuo nome non sarà più sgradevole alla bocca. Pesali e saranno uguali. Usali per fare uno scongiuro e il tuo nome, Bruto, evocherà uno spirito non più tardi del suo. E dunque, per tutti gli dèi, di che mai si nutre questo Cesare per essersi gonfiato così? È vergogna per i nostri tempi. Roma ha dunque perduto il seme dei nobili spiriti? Quando, dal diluvio in poi, Roma non andò famosa per più di un uomo? Quando si poté dire, parlando di Roma, che le sue larghe mura contenevano solo un uomo? Eppure io e te abbiamo sentito parlare dai nostri padri di un Bruto che a Roma avrebbe preferito vedervi insediato un diavolo piuttosto che un re.
1: Del tuo affetto non so dubitare. Di ciò che vorresti propormi ho un vago sentore. Come io vi abbia pensato, ti dirò più tardi, ma per ora, se mi è permesso fartene preghiera, non vorrei altri incitamenti. Penserò ciò che mi hai detto, ascolterò attentamente quello che ancora devi dirmi e troverò il momento per ascoltare e rispondere a cose tanto gravi. Fino allora, nobile amico mio, poni ben mente a questo. Bruto preferirebbe essere un rozzo villano piuttosto che considerarsi un figlio di Roma, nelle difficili condizioni che i nostri tempi sembrano prepararci.
0: Sono lieto che le mie povere parole abbiano acceso un qualche fuoco in Bruto.
1: I ludi sono terminati e Cesare ritorna.
0: Vengono. Dai una tiratina di manica a Casca e digli di raccontarti col suo solito sarcasmo le cose più notevoli che ha veduto.
1: Guarda, Cassio. Guarda come è accigliata la fronte di Cesare. Come tutti gli altri sembrano bastonati. Calpurnia è pallida. Cicerone scruta attorno con occhi angosciati, come l'abbiamo visto fare in Campidoglio quando era in lite con qualche senatore.
0: Casca ci dirà che cos'è avvenuto.
3: Antonio.
4: Cesare.
3: Voglio intorno a me solo gente placida, ben pettinata e che di notte dorma. Quel magro e famelico Cassio mi ha l'aria di pensare troppo. È un tipo pericoloso.
4: Non c'è da temerlo, Cesare. È un nobile romano di buona indole.
3: Eppure, se il nome di Cesare potesse impaurirsi, non so che uomo scanserei più di questo smunto individuo. Legge molto, osserva tutto e aguzza gli occhi su tutto quanto si fa.
5: Non ama il teatro come te, Antonio. Non gli piace la musica.
3: Ride pochissimo e quando lo fa è come si beffasse di se stesso, tanto tutto gli sembra ridicolo.
5: Uomini simili non si sentono mai tranquilli se vedono un uomo più grande di loro e perciò li stimo pericolosi.
3: Ti dico che è da temersi, non già che io lo tema, perché non per nulla sono Cesare.
5: Passa a sinistra. Da quest'orecchio ci sento poco e dimmi cosa pensi di lui.

0: casca.
1: Vorresti dirmi qualcosa, Brut?
0: Sì, casca. Dici cos'è accaduto da rattristare tanto Cesare.
1: Ma come? Non c'eravate anche voi?
0: Non ti chiederei allora ciò che è accaduto.
1: Beh, gli hanno offerto la corona e lui l'ha respinta. Così, col gesto della mano. E tutti giù a gridare.
0: E quando hanno urlato per la seconda volta?
1: Beh, sempre per questo.
0: Hanno sbraitato tre volte, l'ultima per che cosa?
1: Sempre per questo.
0: Tre volte gli hanno offerto la corona?
1: Sì, perbacco, tre volte. E lui l'ha rifiutata, sempre più fiaccamente. Ed ogni volta i miei degni vicini urlavano a perdi fiato.
2: Chi gli offriva la corona?
1: Antonio.
0: In che modo, gentile casca?
1: È più facile farsi impiccare che dirtelo. È stata una buffonata che non ho seguito bene. Ho visto Marcantonio offrirgli una corona, ma non nemmeno un gingillo che lui ha subito respinto, benché, a mio avviso, l'avrebbe preso volentieri. L'altro glielo porse di nuovo e fu un nuovo rifiuto, ma si vedeva che non se la levava di mano volentieri. Gli fu data per la terza volta ed egli ancora la respinse. E ad ogni rifiuto quella gentaglia vociava, batteva le mani, buttava in aria i berretti bisunti e mandava un fiato così pestifero che Cesare ne fu quasi soffocato, tanto che svenne e cadde a terra. E per mio conto nemmeno potevo ridere per non aprire la bocca a respirare quel tanfo.
2: Un momento, ti prego. Che dici? Cesare è svenuto?
1: Sì, è caduto a terra proprio nel foro, con la bava alla bocca e senza parola.
0: Possiamo crederlo, ha il mal caduco.
2: No, che Cesare non ha il mal caduco. Lo abbiamo noi, tu, io, l'onesto casca. Il mal caduco.
1: Non so cosa vuoi dire, ma sono certo che Cesare è caduto. Datevi del bugiardo se non è vero che quella gentaglia lo applaudiva e fischiava come un attore a teatro.
0: E che ha detto quando è rinvenuto?
1: Per Diana. Prima di cadere, quando ha visto che quei pecoroni erano contenti del suo rifiuto, si è aperto la veste e ha offerto il collo. Che glielo tagliassero. Fossi stato uno di quella marmaglia, vorrei andare all'inferno se non l'avrei preso in parola e servito io. E così cadde a terra. Tornato in sé, disse che se aveva detto o fatto qualcosa di storto, le loro signorie dovevano scusarlo per la sua malattia. Dov'ero io, tre o quattro baldracche merciarono. Oh, poverino! E gli perdonarono di cuore. Ma non c'è da prendersela. Se Cesare avesse pugnalato le loro madri, non avrebbero fatto diversamente.
0: E dopo tutto questo, egli è venuto via così triste.
1: Già.
2: E Cicerone ha detto niente?
1: Sì, ma ha parlato in greco.
2: E che ha detto?
1: Non potrei guardarvi in faccia se ve lo dicessi. Quelli che l'hanno capito si sono scambiati un sorrisetto, scuotendo la testa. Per me era greco. Potrei anche aggiungere dell'altro. Marullo e Flavio sono stati messi a tacere per aver tolto le infule dalle immagini di Cesare. Addio. Potessi ricordar bene, ci sarebbero altre pagliacciate da aggiungere.
2: Vuoi restare a cena con me stasera?
1: No. Ho già un impegno.
2: Domani per il pranzo, allora?
1: Sì. Se sono vivo. Se te ne ricordi e se il pranzo sarà buono.
2: Ti aspetto, dunque.
1: Va bene. Addio. A tutti e due.
0: Come si è fatto acido. Era così pieno di vita quando eravamo a scuola.
2: Lo è ancora, se si tratta di compiere qualche impresa ardita o nobile. Il suo cinismo è una salsa che permette agli altri di digerire con buon appetito le sue parole.
0: Deve essere così. Ora ti lascio, Cassio. Se vorrai parlare con me domani, verrò io a casa tua. O ti aspetterò se preferisci venire tu da me.
2: Verrò io da te. Pensa intanto a quello che ti ho detto.
0: Addio.
2: Eh sì, tu sei nobile, Bruto. Eppure io mi avvedo che il tuo prezioso metallo può essere lavorato e piegato al di là della sua vera inclinazione. È quindi bene che gli spiriti più degni si tengano stretti tra loro. E è così fermo da non poter essere sviato. Cesare non può soffrirmi, ma ama Bruto. Se io fossi Bruto e Bruto fosse Cassio, io non mi lascerei abbagliare dall'amore di Cesare. Questa notte getterò in casa di Bruto dalle sue finestre scritti che sembrino vergati da vari cittadini ed esprimano l'alta opinione che Roma fa del suo nome. Non vi mancherà un cauto accenno all'ambizione di Cesare. Dopo di questo, Cesare dovrà tenersi ben stretto al suo seggio, perché noi lo scrolleremo di là. O affronteremo giorni peggiori.

0: una sera casca. Hai accompagnato a casa Cesare? Perché sei senza fiato e mi guardi con gli occhi stravolti?
1: Non ti fa nulla se tutto il moto della terra si mostra scosso e sconvolto. Oh, Cicerone, io ho visto bufere in cui i venti furiosi hanno divelto le querce più massicce. Ho visto il superbo oceano gonfiare il raconde spumeggiante per levarsi fino alle minacciose nubi. Ma mai fino a stanotte mi è accaduto di attraversare una tempestosa pioggia di fuoco, o nei cieli in furia la guerra civile, oppure il mondo troppo spavaldo verso i numi li spinge alla nostra distruzione.
0: E che altro ti ha fatto strabiliare?
1: Povero schiavo che tu conosci di vista, levò la mano sinistra che prese fuoco e bruciò come venti torce. Eppure quella mano insensibile al fuoco non riportò scottature. Per di più, presso il Campidoglio ho incontrato un leone che mi ha guardato torvo e se n'è andato senza darmi noia. E là si erano aggruppati insieme donne impazzite dal terrore che giuravano d'aver visto uomini in fiamme andare su e giù per le strade. E ieri l'uccello del malaugurio si è posato in pieno mezzogiorno sul foro mandando lamentose strida. Ah, quando si incontrano simili prodigi è inutile dire sono cose naturali, avranno le loro ragioni, perché si tratta di fatti portentosi che minacciano i luoghi ai quali si volgono.
0: Davvero che i tempi mostrano una brutta piega, ma gli uomini vedono le cose al di fuori del loro vero significato. Sai se Cesare viene in Campidoglio domani?
1: Sì. Ha detto ad Antonio di avvertirti che sarebbe venuto.
0: E allora, buonanotte, casca. Questo cielo corrucciato non è fatto per stare in giro.
1: Addio, Cicerone.

0: Chi va là?
1: Un romano!
0: Casca a giudicare dalla voce.
2: Hai buon orecchio. Cassio, che lotta è questa?
0: Piacevolissima per gli uomini da bene.
2: Chi ha mai visto cieli così minacciosi?
0: Quelli che han conosciuto una terra piena di colpe. Io per me ho passeggiato per le strade esponendomi alla pericolosa notte. E così, come mi vedi, ho offerto il mio petto nudo alla folgore. E quando un livido e guizzante lampo parve spaccare il seno del cielo, io mi son fatto innanzi, verso la sua vampa.
2: Perché tentare i cieli così? Gli uomini debbono impaurirsi e tremare quando gli dei ci inviano per farci attoniti, simili mortali araldi.
0: Sei lento a capirmi, Casca. E quelle scintille che ogni romano dovrebbe avere in sé o ti mancano o fai mostra di non averle. Dai pallido, hai gli occhi sbarrati, sei pieno di spavento, avvolto di stupore nel vedere la strana ira dei cieli. Ma se tu considerassi la causa di questi fuochi e di questi spettri, e perché uccelli e bestie escano fuori dalla loro specie e natura, perché i vecchi rinfanciulliscono e i bimbi ragionano, perché tutto abbandoni il suo ordine e le sue facoltà, troveresti che il cielo ha infuso in ogni cosa un simile carattere per farne ammonimento verso alcunché di mostruoso. Eh sì, Casca, io potrei nominarti un uomo in tutto eguale a quest'orrida notte, un uomo che tuona e folgora e schioda tombe e rugge come il leone in Campidoglio, un uomo non più potente di te o di me, eppure diventato prodigioso e terribile come i miracoli che tu vedi.
2: Vuoi parlare di Cesare? Non è vero, Cassio?
0: Sì, a chi si voglia, perché i romani hanno membra e muscoli come i loro avi, ma ahimè è morto lo spirito dei nostri padri e ci governa quello delle nostre madri. Il giogo che noi portiamo e la nostra passività ci hanno fatto diventare delle femmine.
2: Per questo si dice che domani i senatori vogliono fare un re di Cesare ed egli potrà portare la corona ovunque, per terra e per mare, non però in Italia.
0: So io allora dove porterò il mio pugnale. Cassio libererà Cassio dal suo servaggio e in questo voi dei date forza ai deboli e sconfiggete i tiranni. Né torri di pietra, né mura di rame, né soffocanti prigioni, né catene di ferro possono essere di remora la forza dell'animo, perché la vita stanca di simili ceppi non manca mai del potere di sopprimersi. E io so questo. Tutto il mondo sappia che quella parte di tirannia che sopporto posso scuoterla di dosso a piacer mio.
2: Ed io pure, Cassio. Ogni schiavo ha in mano il potere di annullare la sua prigionia.
0: E perché poi Cesare dovrebbe essere un tiranno? Sciagurato, non vedesse che i romani sono delle pecore, non sarebbe un lupo. Quelli che in fretta vogliono fare un gran falò lo accendono con pochi fili di strame. Che catasta di rami secchi, che immondezzaio, e dunque Roma se può servire da basso combustibile per illuminare uno scarto d'uomo quale Cesare. Ma dove mi porta il mio cruccio? Forse io parlo così davanti a un servo volontario e so che dovrò rispondere delle mie parole, ma sono armato e il pericolo mi è indifferente, Casca.
2: Tu parli a Casca, a un uomo che non ha la grinta della spia. Dammi la mano, forma un gruppo che raddrizzi tutti questi torti ed io andrò innanzi a colui che si spingerà più lontano.
0: Il patto è concluso. Sappi dunque, Casca, che ho già spinto alcuni tra i più animosi romani a compiere meco un'azione onorevole quanto pericolosa. A quest'ora si battendono sotto il portico di Pompeo. Infatti in quest'orrida notte non v'è moto o transito per le vie e il cielo rosso cupo come il sangue ha la tinta dell'opera che stiamo compiendo.
2: Nasconditi! Qualcuno viene in fretta.
0: Lo riconosco dal passo, e Cinna è un amico. Cinna, dove vai così di furia?
3: Ti cercavo. Chi è costui? Metello Cimbro.
0: No, è Casca, uno dei nostri. Mi aspettano, Cinna?
3: Ne sono lieto, Casca. Che orribile notte. Due o tre di noi hanno veduto strane cose.
0: Dimmi dunque, mi aspettano?
3: Sì, sei atteso. O Cassio, se tu potessi portare il nobile Bruto dalla nostra parte.
0: Stai tranquillo. Prendi questo foglio, amico Cinna. Vedi di metterlo nel seggio pretorio dove Bruto solo possa trovarlo. Quest'altro gettalo dalla sua finestra. E questo attaccalo con la cera alla statua del vecchio Bruto. A cose fatte recati sotto il portico di Pompeo dove ci troverai tutti. Decio, Bruto e Trebonio sono già là?
3: Sì, tutti. Meno Metello Cimbro che andate a cercarti a casa. Bene, ora vado a mettere questi fogli dove mi hai detto.
0: Vieni con me, Casca. Prima di giorno vedremo ancora Bruto a casa sua. Tre quarti di lui sono già nostri. Al primo incontro avremo l'uomo intero.
2: Egli sta in alto nel cuore di tutti. E ciò che è fatto da noi potrebbe sembrare offesa, diventerà per l'alchimia del suo consenso una grande virtù.
0: Hai detto bene. È del suo merito e del bisogno che ne abbiamo. Vieni. Mezzanotte è già passata. Prima di giorno lo sveglieremo e saremo sicuri di lui.

0: nell'orto di Bruto, qualche ora più tardi.
1: Lucio? Lucio?
2: Non posso capire dal moto delle stelle se tarderà a far giorno.
1: Lucio! Lucio, dico!
2: Magari potessi avere anch'io un sonno così profondo.
1: Lucio! Lucio, sveglia!
3: M'avete chiamato, signore?
2: Porta un cero nella mia stanza e quando è acceso chiamami.
3: Sì, signore.
2: Dunque, deve morire per il bene di tutti, perché io non ho nessuna ragione personale contro di lui. Ora vorrebbe la corona, e il punto è di sapere quanto la faccenda potrebbe dargli alla testa. Le giornate di sole fanno spuntare le vipere, e allora bisogna camminare con precauzione.
1: Farlo re è come mettergli in mano un'arma pericolosa. C'è abuso di grandezza quando la forza non si unisce alla modestia.
2: Di lui però non ho mai udito che la passione prevalesse sul cervello. L'esperienza, d'altra parte, insegna che l'umiltà è la prima scala di chi sale, ma chi giunge in cima volge le spalle alla scala, guarda le nuvole e disprezza i gradini che ha salito. Così potrebbe far Cesare, e perciò bisogna prevenire. Se poi la questione è mal posta per l'uomo che è lì oggi, mettiamola così: l'uomo che ora, montato, potrebbe giungere chissà a quali passi, trattiamolo come un uovo di serpente che, covato, diventerebbe nocivo, e uccidiamolo nel guscio.
3: Il cero arde nella vostra stanza, signore. Nel cercarle esca ho trovato sulla finestra questo foglio sigillato. Quando sono andato a letto non c'era, ne sono sicuro.
2: Va a dormire, non è ancora giorno.
3: Sì, signore.
2: Un momento, ragazzo. Non sono domani gli idi di marzo?
3: Non lo so, signore.
2: Guarda nel calendario e dimmene qualcosa.
3: Sì, signore.
2: Le meteore che sibilano nell'aria fanno tanta luce che si può leggere. Bruto, tu dormi, svegliati e guarda te stesso. Dovrà forse Roma, eccetera. Parla, colpisci, raddrizza il torto. Bruto, tu dormi.
1: Frasi di questo genere le ho spesso lasciate cadere dove le raccoglievo.
2: Dovrà forse Roma, eccetera. Vale a dire, dovrà Roma vivere nel terrore di un uomo. I miei antenati scacciarono Tarquinio quando egli fu chiamato re. Parla, colpisci. Mi si chiede dunque di parlare, di colpire.
1: Oh Roma, io ti prometto che se sarà possibile riparare, la tua richiesta sarà accolta, e per mano di Bruto.
3: Signore, marzo già consumato 14 giorni.
2: Sta bene. Vado ad aprire. Picchiano. Da che Cassio mi ha messo contro Cesare non ho più dormito. Fra l'esecuzione d'un compito tremendo e la prima spinta, l'intervallo è come un fantasma, un sonno d'incubo. L'anima e i suoi strumenti mortali stanno allora come in concilio. E lo stato dell'uomo, questo piccolo regno, entra quasi in rivoluzione.
3: C'è Cassio alla porta che vuole vedervi.
4: È solo?
3: No, padrone, ci sono anche altri.
4: Li conosci?
3: No, padrone, hanno i capelli fin sulle orecchie e le facce coperte dai mantelli.
4: Che entrino. Sono loro. Oh, congiura. Ti vergogni tu dunque di mostrare la tua minacciosa fronte di notte, quando il male è libero dovunque? E dove allora troverai di giorno una caverna così buia da nascondere il tuo mostruoso volto? Non cercarla, congiura. Nasconditi in sorrisi, in amabili modi, perché se tu ti mostrassi col tuo vero aspetto, neppure Erebo sarebbe tanto fosco da nasconderti a chi sospetta di te.

0: Buongiorno, Bruto. Abbiamo osato troppo disturbando il tuo riposo?
1: Sono alzato da un'ora. Non ho chiuso occhio. Gli uomini che sono con te li conosco tutti?
0: Tutti. E non ve n'è uno che non ti onori. E non voglia che tu abbia di te quell'alta opinione che ne ha ogni nobile romano. Ecco Trebonio.
1: Sia il benvenuto.
0: Ed ecco Decio Bruto.
1: Benvenuto lui pure.
0: Ed ecco Casca, Cinna e Metello Cimbro.
1: Benvenuti tutti. Quali ansiose preoccupazioni si interpongono fra i vostri occhi e la notte.
0: Bruto, posso dirti una parola?

0: Qui è l'Oriente. E quello è il giorno che spunta?
1: No.
2: Perdona, ma è così. E quelle strisce livide sulle nuvole sono gli araldi del giorno.
1: Dovrete ammettere di esservi ingannati tutte e due. Il sole sorge qui, dove punto la spada, e avanza gran lena verso mezzogiorno per via della giovane stagione. Fra due mesi, ancora più a nord, egli mostrerà il suo fuoco. E il pieno oriente è in questa direzione, come il Campidoglio.
3: Datemi la mano, uno per uno.
4: E pronunciamo un giuramento.
3: No, non giurate. Sei il volto degli uomini, la sofferenza delle nostre anime, i soprusi dei tempi. Sono deboli cause, tronchiamo finché possibile e ognuno di noi ritorni agli ozi del proprio letto. L'occhiuta tirannia continui pure e ogni uomo cada secondo la sua sorte. Ma se queste cause hanno in sé, come io sono certo, tanto fuoco da accendere i vili, da incitare al coraggio gli anime infrolliti delle femmine, allora, concittadini, perché aver bisogno di uno sprone all'infuori della nostra causa per raddrizzare il

0: preti, codardi, le vecchie carogne stantie, tutti i pusillanimi che si rallegrano alle ingiurie, ma non macchiate la pura virtù della nostra impresa nell'inarrestabile ardore dei nostri animi, pensando che il compimento di questa impresa richieda un giuramento. Ogni goccia di sangue che ogni romano porta e porta nobilmente è colpevole di bastardaggine se gli rompe anche in minima parte una sua promessa.
1: Che dobbiamo fare con Cicerone? Dobbiamo sondarlo? Io penso che si metterà fermamente con noi.
2: Non lasciamolo fuori.
3: No, in nessun caso.
4: È bene che sia con noi, perché i suoi argenti e capelli ci faranno meglio giudicare e procureranno buoni commenti alla nostra azione. Si dirà che la sua saggezza ha mosso le nostre mani e la nostra gioventù e la nostra irruenza non si vedranno più, tanto saranno sepolte dalla sua austerità.
0: Non parlatene nemmeno. È inutile aprirsi con lui, egli non seguirà mai cosa iniziata da altri.
1: E dunque, lasciamolo fuori.
2: Sì, non fa per noi.
3: E nessun altro sarà toccato all'infuori di Cesare.
1: Giusto, Decio. Non credo sia conveniente che Marcantonio, così amato da Cesare, debba sopravvivergli. Troveremo in lui uno scaltro nemico. Con i mezzi che ha, se sa servirsene, può farci del male. Preveniamolo e facciamo che Cesare e Antonio cadano insieme.
0: No! Caio Cassio, appariremmo troppo sanguinari se prima tagliassimo la testa e poi si infierisse sulle membra. Sarebbe l'ira nella morte, doppio risentimento, perché Antonio è soltanto un membro di Cesare. Dobbiamo essere dei sacrificatori, non dei carnefici, Caio. Ci leviamo tutti contro lo spirito di Cesare. E nello spirito umano non v'è sangue. Potessimo arrivare allo spirito di Cesare senza smembrarne il corpo. Ma ahimè, Cesare deve sanguinare per questo. Uccidiamolo dunque con coraggio, amici, ma senza ira. Trattiamolo come un boccone degno degli dèi, non come una carcassa da gettare ai cani. In quanto a Marcantonio, non ve ne date pensiero. Egli non può fare più del braccio di Cesare quando la testa di Cesare sia tagliata.
1: Eppure io lo temo, perché il tenace amore che gli porta Cesare potrebbe...
0: No, non pensarci, amico Cassio. Se gli ama Cesare, tutto ciò che può fare contro se stesso. Soffrire. Morire per lui.
5: Non abbiate paura. Se non muore vedrete che si metterà a ridere poi.
0: Silenzio. Contate i segnali.

0: Sono tre.
1: È l'ora d'andare.
2: Ma è certo che Cesare uscirà?
3: Può darsi che i prodigi di questa notte o i presagi dei suoi auguri abbiano a distoglierlo oggi dal Campidoglio.
1: Non temete.
4: Se ha deciso questo lo dissuaderò. Gli piace sentir dire che gli unicorni si ingannano con gli alberi, gli orsi con gli specchi, gli elefanti con le buche, i leoni con le reti e gli uomini con gli adulatori. Se gli dico che egli odia gli adulatori mi dà ragione ed è proprio il momento in cui si lascia adulare di più. Lasciate fare a me. Lo toccherò nel punto debole e lo porterò in Campidoglio.
0: E noi saremo tutti là per onorarlo.
5: Per le 8. È l'ora stabilita?
1: Sì, a questa. Non mancate.
6: Caio Ligario non sopporta Cesare che ha biasimato un suo elogio di Pompeo. Mi sorprende che non si sia pensato a lui.
5: Vada lui, mio buon metello. Egli mi vuol bene e gli hanno dato motivo. Mandalo qui. Penserò io al resto.
0: È quasi l'alba. Bruto, ti lasciamo. Voi amici disperdetevi, ma ricordate tutto e mostratevi buoni romani.
5: Amici, siate calmi e sereni. Non fate che dallo sguardo trapelino i nostri propositi. Dobbiamo comportarci con freddezza e dignità, da buoni attori romani. Il buongiorno a tutti.

0: goditi pure la dolce rugiada del sonno. Tu non conosci gli spettri, gli incubi che si insinuano nei sogni degli altri uomini.
1: Bruto.
0: Porzia, come mai sei qui? Perché sei già alzata? Non ti fa bene di esporti al freddo pungente del mattino?
1: Non fa bene neppure a te, Bruto. Poco cortesemente sei scivolato via dal mio letto. E ieri a cena ti sei alzato e hai passeggiato sospirando con le braccia intrecciate. T'ho chiesto che cosa avevi e mi hai guardato con occhi freddi. Te l'ho chiesto ancora. Hai corrugato la fronte e battuto il piede con impazienza. Ho provato a insistere, ma tu non mi hai risposto e con un gesto irritato mi hai ordinato di lasciarti solo. Così ho fatto, temendo di dar maggior fuoco alla tua impazienza e sperando che essa fosse prodotta da un umore passeggero, come accade sovente ad ognuno. Ma il tuo scontento non ti fa né mangiare, né parlare, né dormire. E se lasciasse sul tuo viso l'impronta che dà al tuo animo, io non saprei come riconoscerti, Bruto. Dimmi dunque, signore mio, la causa del tuo tormento.
0: Non sto bene, Porzia. È tutto qui.
1: Bruto e saggio. E se non fosse in buona salute, saprebbe come fare a rimettersi.
0: È quello che sto facendo, Porzia. Va a letto.
1: Sei malato. E allora perché passeggiare seminudo, assorbendo tutti i vapori dell'umido mattino? Bruto è malato e fugge di nascosto dal suo letto salubre per sfidare il contagio della malsana aria notturna e aumentare così il suo male. No, Bruto, tu hai qualcosa che offende l'animo tuo. E io, in virtù del mio posto di sposa, dovrei saperlo. Io ti prego, in ginocchio,
0: no,
1: per la mia bellezza che un tempo hai lodato, per tutte le promesse d'amore, per quel voto che ci ha uniti e ha fatto di noi un corpo solo, di rivelare a me, che sono te stesso, la tua metà, perché sei tanto angosciato? E che uomini sono quelli che sono venuti questa notte col volto nascosto persino dal buio?
0: Non inginocchiarti, dolce Porzia.
1: Non ne avrei bisogno se tu fossi ancora il gentile Bruto. Il nostro patto nuziale, Bruto, escludeva che io conoscessi i tuoi segreti. Ma io sono te, parte di te, solo per stare con te a tavola, a letto, e per parlare con te qualche volta. Vivo io solo nella suburra del tuo piacere. Sei soltanto questo, Porzia, la concubina di Bruto. Non è sua moglie.
0: Tu sei la mia vera, onorevole sposa, a me cara quanto le gocce del mio sangue.
1: Se così fosse, io conoscerei il tuo segreto. È vero, sono una donna. Ma una donna che un Bruto scelse a sua moglie. Sì, sono una semplice donna, ma una donna di grande nome, la figlia di Catone. Ma con un padre, uno sposo come questi, puoi credere che io non sia più forte del mio sesso? Dimmi dunque, signore mio, che cosa ti tormenta? Io non lo rivelerò ad alcuno. Ho già dato un tempo prova della mia tenacia, quando volontariamente mi sono ferita qui, al fianco. Ma pensi che io possa sopportare il male e non i segreti del mio sposo?
0: Oh dei, rendetemi degno d'una simile sposa. Senti, bussano alla porta. Ritirati per un attimo, Porzia, e presto il tuo cuore dividerà i segreti del mio. Ti svelerò i miei impegni e tutto quanto leggi sulla mia triste fronte. Lasciami. Affrettati.
2: Lucio, chi bussa?
3: C'è un malato che vuole vedervi.
2: Caio Ligario, di cui mi ha parlato Metello. Va pure, Lucio. Come mai sei qui, Caio Ligario?
4: Una debole lingua ti dà il buongiorno, signore.
2: Oh, Caio, che giorno hai scelto per portar bende? Se tu non fossi malato...
4: Non sono malato. Se Bruto s'accinge a un'azione da giudicarsi onorevole.
2: Vorrei compiere un'impresa simile. Se tu, Ligario, hai un orecchio sano per sentirne parlare.
4: Per tutti gli dei venerati dai romani, io butto via il mio male. Cuore di Roma, coraggioso figlio, nato da magnanimi lombi, come un esorcista tu hai saputo evocare la mia anima defunta. Ordinami di correre e io lotterò contro l'impossibile. Cosa c'è da fare?
2: Un'azione che darà salute ai malati.
4: Ma non sono sani coloro che noi dobbiamo rendere malati?
2: Dobbiamo fare anche questo. Te lo dirò, Caio, mentre andremo da colui a cui tutto deve essere fatto.
4: Vai innanzi e io con cuore infiammato ti seguo per fare non so che cosa. A me basta che Bruto mi guidi.
2: Vieni dunque.

0: Lucio? Lucio?
1: Si è addormentato.

0: Né cielo, né terra sono stati in pace stanotte. Tre volte Calpurnia nel sonno ha gridato: aiuto, assassinano Cesare. Chi è là?
1: Mio signore.
0: Va, di agli aruspici di offrire sacrifici e torna con le loro previsioni.
1: Vado, mio signore.
2: Cesare!
0: Sei tu, Calpurnia?
2: Che cosa vuoi fare, Cesare? Vorresti andare fuori? Oggi non devi muoverti di casa.
0: Cesare uscirà. Le cose che mi hanno minacciato hanno sempre veduto le mie spalle. Ma quando vedono il mio volto, svaniscono.
2: Cesare, non ho mai creduto ai presagi, ma adesso essi mi impauriscono. C'è un uomo là che, a parte ciò che noi abbiamo visto e udito, racconta le più orride cose vedute dalle guardie. Una leonessa ha partorito in mezzo alla strada. Tombe hanno sbadigliato, rendendo i loro morti. Guerrieri di fuoco hanno combattuto sulle nubi e ne è piovuto sangue sul Campidoglio. In aria era un rombo di battaglia. Nitrivano i cavalli, i morenti si lamentavano, i fantasmi piangevano e squittivano per le vie. Oh, Cesare, sono cose straordinarie queste e io le temo.
0: Possiamo noi evitare le cose il cui fine è voluto dagli dèi. Cesare uscirà, perché simili presagi sono per tutti e non soltanto per lui.
2: Quando muore un mendicante non appaiono comete, i cieli si infoscano per la morte dei principi.
0: I vili muoiono molte volte prima di morire. Gli uomini di coraggio assaporano la morte una volta sola. Di tutte le meraviglie che ho udito, la più strana è che gli uomini debbano averne paura, visto che la morte è una fine necessaria e viene quando deve venire. Che cosa dicono gli auguri?
1: Non vorrebbero che voi usciste oggi. Frugando fra le viscere di una bestia, non ne hanno potuto trovare il cuore.
0: Gli dèi vogliono che la viltà si vergogni. Cesare sarebbe un animale senza cuore se restasse in casa per paura. Il pericolo sa che Cesare è più pericoloso di lui. Noi siamo due leoni, nati lo stesso giorno. Ed io, il più vecchio e più terribile. Cesare uscirà.
2: No, no, mio signore, non è saggio essere troppo fiduciosi. Non uscire oggi. Sia la mia paura, non la tua, quella che ti tiene in casa. Manderemo al senato Marcantonio e dirà che non stai bene. Te lo chiedo in ginocchio, concedimi questo.
0: Marcantonio dirà che non sto bene. Resterò in casa per farti piacere.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. I protagonisti della cultura italiana rivelarono a Radio 3 nei primi anni 2000 gli autori e i libri da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura. Oggi è il turno dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che è dal 2008 il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, la Casa Museo di D'Annunzio, Gardone e Riviera, cui ha dato grande slancio. Ricordo che le puntate originali erano 5 e che vennero registrate nel 2008. Oggi ci ascoltiamo le prime due, dedicate a Philip Roth e a Sartre.
0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
2: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e per la prima puntata di questa mia serie di Damasco, che sono molto felice di fare, perché che occasione migliore c'è che raccontare i libri più importanti della propria vita per raccontare anche un po' se stessi, ho scelto un libro appena uscito. Ma come, dice, un libro di Damasco, un cambiamento così adesso? In genere suppongo i libri importanti della propria vita sono libri letti anticamente, spesso in gioventù, e però bisogna anche osservare che spesso i libri ti colpiscono in coincidenza con dei cambiamenti della tua vita, cioè a volte non ne sono la causa ma ne sono in qualche modo una conseguenza. Un libro che non ti avrebbe particolarmente intrigato 10 o 20 anni fa, in quel dato momento della tua vita si rivela determinante. Il libro che ho scelto è Patrimonio di Philip Roth, uscito nel dicembre del 2007. È uscito stranamente ben 16 anni dopo. È uscito 16 anni dopo in Italia, dopo l'uscita negli Stati Uniti. Einaudi sta pubblicando a ritmo serratissimo a libri nuovi e più vecchi di Roth, probabilmente anche perché c'è la speranza, che io condivido pienamente, che a Roth venga assegnato il premio Nobel per la letteratura. Personalmente lo considero il più importante, o perlomeno l'autore contemporaneo che io amo di più. Patrimonio di Philip Roth ha come sottotitolo Una storia vera, ed è una storia davvero vera. È la storia della malattia del padre dell'autore, che a 86 anni viene colpito da un tumore al cervello e da varie altre malattie degenerative, e il figlio lo assiste amorevolmente anche dopo anni di distacco, e nel corso di questa malattia rivive, come è abitudine di Roth in tutti i suoi romanzi, il ricordo della giovinezza, il ricordo della sua formazione, di cosa l'ha determinata, di come i genitori soprattutto e l'ambiente circostante l'hanno influenzata.
3: A 86 anni mio padre aveva perso quasi per intero la vista dall'occhio destro, ma per tutto il resto sembrava godere di una salute fenomenale per un uomo della sua età. Quando fu colpito da quella che il medico della Florida diagnosticò, sbagliando, come paralisi di Bell, un'infezione virale che provoca la paralisi, di solito temporanea, di un lato del viso. La paralisi si manifestò di punto in bianco il giorno dopo che era volato dal New Jersey a West Palm Beach, per trascorrere i mesi invernali condividendo un appartamento in subaffitto con una contabile settantenne in pensione, Lillian Biloff, che a Elizabeth abitava sopra di lui e con cui mio padre aveva intrecciato una relazione un anno dopo la morte di mia madre, nel 1981. All'aeroporto di West Palm si sentiva così bene che non si era nemmeno curato di cercare un facchino, al quale per di più avrebbe dovuto dare la mancia, e aveva portato da solo la valigia dall'area ricevimento bagagli fino al posteggio dei taxi. Poi, la mattina dopo, guardandosi nello specchio del bagno, vide che metà del suo viso non era più sua. L'uomo che il giorno prima assomigliava a lui, ora non assomigliava più a nessuno. La palpebra inferiore dell'occhio danneggiato faceva una borsa che rivelava l'interno della cavità oculare. La guancia da quel lato era floscia e senza vita, come se sotto la pelle fosse stato tolto l'osso. E le labbra non erano più dritte, ma tirate giù diagonalmente attraverso il viso.
2: A me questo libro ha colpito particolarmente per due motivi. Uno è che anch'io ho assistito, ahimè, alla morte di mio padre per un tumore e l'ho seguito, e nel corso della sua malattia mi sono reso conto di provare tante delle sensazioni, delle emozioni, dei dolori, dei turbamenti, delle esaltazioni, delle speranze, delle delusioni, dei rimpianti e dei rimorsi che Roth racconta così bene in questo libro piccolo, velocissimo, perché ha appena 180 pagine, molto dense. Quindi da un lato mi sono rivisto e riletto come figlio, dall'altro la straordinaria, fantastica meraviglia della mia vita è che da un anno, alla bella età di 55 anni, sono diventato padre per la prima volta di un magnifico bambino che si chiama Nicola Giordano, che adesso appunto ha 13 mesi, che mi riempie di gioia e che mi ha completamente cambiato la prospettiva della vita. Io per la prima volta nella mia esistenza ho sempre voglia di tornare a casa. Anche adesso penso a quando potrò tornare a casa a giocare con lui, avere quegli scambi entusiasmanti di affetto, di riconoscimento reciproco. Però naturalmente non mi nascondo che appunto adesso ho 56 anni, lui ne ha uno, e che lui dovrà non tardissimo, certo mi auguro molto più tardi possibile, ma non tardissimo dovrà occuparsi di me malato. La figura del padre è molto frequente nei romanzi di Roth, nel quale peraltro lui spesso è anche il protagonista, a volte con pseudonimi, il più celebre è quello di Zuckerman. Ma in questo libro Roth affronta, in questo libro, ricordo, Patrimonio, tradotto, bisogna sempre dirlo perché è importante, tradotto da Raul Mantovani, un traduttore bravissimo che lavora con Roth e che ha tradotto quasi tutti i suoi ultimi libri. In questo libro il protagonista è proprio il padre, uno dei suoi più grandi personaggi, e racconta in un modo impeccabile la relazione complessa che li univa, spiegando un passaggio delicatissimo nella vita di quasi tutti, cioè il momento in cui i tuoi genitori, diventati anziani, deboli, fragili, timorosi del futuro e della quello che sarà la fine della vita, non diventano più tuoi genitori, ma diventano tuoi figli, e li devi in qualche modo aiutare a crescere in questo passaggio difficilissimo della vita che è la vecchiaia e la malattia che, ahimè, spesso li porta alla morte.
3: Potreste dire che non significa molto per un figlio essere teneramente protettivo verso il proprio padre, una volta che questi è senza forze e ridotto quasi al lumicino. Posso solo rispondere che mi sentivo altrettanto protettivo della sua vulnerabilità, come padre di famiglia emotivo e vulnerabile alle frizioni familiari, come sostegno della famiglia vulnerabile agli incerti finanziari, come figlio incolto di immigrati ebrei vulnerabile ai pregiudizi sociali, quando io ero ancora a casa. E lui era forte e sano e mi faceva diventare matto con consigli che erano inutili e limitazioni che non avevano senso e ragionamenti che mi spingevano, solo soletto nella mia stanza, a spaccarmi la testa contro il muro e urlare per la disperazione. Era proprio questa la discrepanza che aveva fatto del ripudio della sua autorità un conflitto così opprimente, così pieno di dolore e di scherno. Non era un padre qualunque, era il padre, con tutto ciò che c'è da odiare in un padre e tutto ciò che c'è da amare.
2: Dicevo che ho vissuto questa esperienza con mio padre, che aveva un tumore ai polmoni, era un grande fumatore e questo purtroppo non mi ha affatto educato a smettere di fumare, anzi è stata quasi una mia recrudescenza caparbia in questo senso, anche se spero davvero tanto che mio figlio non fumerà e cercherò di insegnargli a non farlo. Per fortuna i bambini di oggi diventano tutti subito antitabagisti. Io conosco molti genitori che hanno figli un po' più grandi del mio che vengono ripresi continuamente dal padre dei figli e dicono babbo o papà più frequentemente non fumare, non fumare, non fumare, e si addolorano veramente per il male che il genitore si sta facendo. Ecco, io assistetti mio padre a lungo, gli stetti vicino il più possibile. Ricordo che organizzai per lui anche una grande festa, perché lui non sapeva o non voleva sapere il male che aveva. Con mio padre è diventato nella malattia un po' mio figlio, parlammo molto della nostra vita in comune, io cercai di capire perché erano accadute tante cose, perché di certe sue decisioni prese nel momento in cui, come dice Rotta a proposito di suo padre, lui era l'uomo onnipotente che decideva tutto quello che sarebbe stata la nostra vita. Ho capito alcune cose, altre mi hanno risuscitato dei dolori, delle ferite che sempre, ahimè, si legano all'educazione dei figli, perché per quanto si ami un figlio si finisce sempre per commettere degli errori. L'errore di mio padre fu forse il più comune, fu quello di caricarmi delle sue ansie, delle sue aspettative e pensare che io avrei riscattato le delusioni della sua vita. Lui, che non aveva voluto ma soprattutto non aveva potuto studiare molto, facendo poi per tutta la vita dei lavori semplici, benché fosse un uomo particolarmente portato alla lettura, fece l'operaio, il camionista e finì appunto come pensionato operaio. Ecco, lui fin da piccolo mi caricava di un peso fortissimo. Io avrei dovuto essere quello che avrebbe riscattato la sua vita, che avrebbe studiato, che sarebbe diventato un professionista. Mi voleva medico o avvocato, mestieri classici. Gli detti molte preoccupazioni in questo senso, perché ebbi una giovinezza molto tempestosa, come può essere quella di un adolescente inquieto che non ama la disciplina, che ha una vita interiore complessa. Però lui ebbe sempre una straordinaria fiducia in me. Io a lungo gli portai rancore in gioventù, pensando che non mi aveva capito, mi voleva forzare a degli studi che io non volevo. E però poi alla fine ho dovuto capire, proprio negli ultimi anni, che mio padre, come mia madre del resto, mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. C'è una pagina bellissima di Roth in questo libro, anzi più pagine, dove lui vede le tomografie del cervello del padre, che ha un tumore, e praticamente si trova in mano questo cervello, lo guarda, lo tocca come se veramente fosse lì, vivo, il cervello che ha determinato il suo e che ha determinato la sua vita. Io ho provato delle sensazioni simili e mi ci sono ritrovato in un modo, devo dire, molto doloroso quando vidi le lastre di mio padre, che invece il tumore l'aveva ai polmoni, quei polmoni che respirando mi avevano generato e nutrito e assistito sempre.
3: La differenza fu, naturalmente, che dopo l'operazione io mi sentii rinascere, allo stesso tempo rinato e come se avessi partorito. Il mio cuore, che per un certo numero di anni prima dell'operazione aveva evidentemente funzionato col 20% della normale erogazione di sangue, era adesso imbevuto di tutto il sangue che poteva desiderare. Sorridevo tra me di notte all'ospedale, pensando al mio cuore come a un neonato, che poppava questo sangue che ora scorreva senza ostacoli nelle nuove arterie prese dalla gamba e attaccate di fresco. Ecco, pensavo, il brivido che deve provare la donna che allatta il proprio bebè. Il battito postoperatorio, stridulo e forte come un colpo di tamburo, non era il mio, ma suo. Per non farmi sentire dall'infermiera del turno di notte, sussurrai sottovoce a quel bebè: «Poppa, sì, poppa. Poppa finché vuoi. È tuo, tutto tuo, per te». E non ero mai stato più felice in tutta la vita.
2: Parlando con mio padre, ho capito, come dicevo prima, che lui ha fatto degli errori, come tutti i genitori, ma che li ha fatti sostanzialmente per eccesso di amore. Ho ricambiato le sue aspettative, le ho soddisfatte oltre ogni suo desiderio. Non sono diventato né avvocato né medico, ma ho scritto dei libri, ho avuto successo nella mia vita professionale. Lui ne ha potuto godere di questo mio progresso sociale e intellettuale. Non ha avuto, ahimè, la gioia di vedermi diventare padre, cioè non gli ho mai potuto dare la gioia, proprio come Roth, di dargli un nipote. Questo è un rimorso che ho, ma certo, purtroppo non si può condizionare la propria vita alle aspettative dei genitori. Questo è una delle cose che ho imparato anche da questi libri. Roth è forse l'analizzatore più lucido dei rapporti familiari e anche dei rapporti amorosi. L'educazione di un giovane ebreo come era lui non è poi molto diversa dall'educazione di un giovane cattolico italiano degli anni 50, come sono stato io.
3: La sua ossessiva caparbietà, la sua caparbia ossessività, aveva portato mia madre, negli ultimi anni, a sfiorare un esaurimento nervoso. Da quando, a 63 anni, lui era andato in pensione, la vivace indipendenza casalinga di lei era stata quasi estinta dall'ansiosa e dispotica tirannia di mio padre. Per anni aveva creduto di essere sposato con la perfezione e per anni non si era sbagliato di molto. Mia madre era una di quelle figlie devote di immigrati ebrei che in America hanno trasformato il governo della casa in una grande forma d'arte. Non parlate di pulizie a nessuno dei miei familiari. Noi possiamo dire di aver visto le pulizie nel momento del loro massimo fulgore. Ma quando mio padre lasciò, per andare in pensione, una grande filiale della Metropolitan Life nel South Jersey, dove dirigeva un ufficio di 52 persone, la netta ed efficiente divisione del lavoro che tanto aveva contribuito a trasformare il loro matrimonio in un successo cominciò gradatamente ad annullarsi per colpa sua. Lui non aveva niente da fare e lei aveva da fare tutto. Questo non andava bene. «Sai chi sono adesso?» mi disse tristemente il giorno del suo 65esimo compleanno. «Sono il marito di Bessie». E non se la sentiva di essere solo questo, né per temperamento né per formazione. L'estate prima della sua morte, durante una visita di fine settimana nel Connecticut, quando restammo soli, io e mia madre in cucina davanti a una tazza di tè, mi annunciò che lei stava meditando di chiedere il divorzio. Udire la parola divorzio dalle labbra di mia madre mi sbalordì quasi come sarebbe accaduto se avesse proferito un'oscenità.
2: Io ho questo nome importante e significativo, Giordano Bruno, quindi sarebbe lecito pensare che sono stato educato alla Giordano Bruno, cioè in un modo del tutto laico, se non antireligioso o perlomeno anticlericale. Invece il nome era stato scelto da un nonno e i miei, non tanto per religiosità convinta, quanto per tradizione, per rispetto enorme, non solo mi battezzarono con questo nome che fece fare un salto davanti alla fonte battesimale al sacerdote, ma mi mandarono all'oratorio anche in funzione in qualche modo di dopo scuola, mi fecero fare la cresima, la comunione, mi dettero tutti i crismi dell'educazione religiosa. Un'educazione religiosa che io non sentivo, anche perché non era supportata da un'intima convinzione all'interno della famiglia, e come Roth mi sono staccato prestissimo nella prima adolescenza dalla fede, ho perso subito la fede, devo dire senza particolari traumi, esattamente come è successo a Roth. E uno dei temi, dei problemi che mi ha suscitato questo libro è l'atteggiamento da avere verso il mio bambino che invece non ha un nome iconoclasta o particolarmente violento, anzi è il nome di un grande santo Nicola, ma che non è stato battezzato. Si porrà il problema dell'educazione religiosa da dargli, perché certo non si può vivere ignorando la religione. Io credo che, come succede a molti bambini, Nicola, quando verrà il momento che gli altri fanno la cresima con tutto quello che comporta, le feste, il vestito, vorrà anche lui farlo, e certamente nessuno glielo impedirà. Ma a parte questi, che sono in fondo dettagli, per quanto dettagli importanti, quando io avrò 86 anni, l'età del padre di Roth durante la sua malattia, mio figlio ne avrà 31. Sarà un uomo giovanissimo. Oggi ormai un trentenne viene comunemente ancora considerato un ragazzo, e avrà a che fare probabilmente con una mia decadenza fisica e mentale, inutile nasconderselo. E questo libro mi ha aiutato molto a capire come allora potrò aiutare lui ancora.
3: La mattina presto del giorno in cui morì, quando arrivai al pronto soccorso dell'ospedale dove l'avevano portato in fretta e furia, fui affrontato da un medico di turno pronto a prendere misure straordinarie e ad attaccarlo ad un respiratore. Senza respiratore non c'era speranza, anche se, manco a dirlo, soggiunse il medico, la macchina non avrebbe arrestato il progresso del tumore, che sembrava aver cominciato ad attaccare le funzioni respiratorie. Il dottore inoltre mi informò che, per legge, mio padre, una volta attaccato alla macchina, non sarebbe stato più staccato, a meno che non potesse ancora una volta respirare da solo. Bisognava prendere subito una decisione, e poiché mio fratello era ancora sull'aereo proveniente da Chicago, a decidere dovevo essere io. E io, che avevo illustrato a mio padre le clausole del testamento biologico e l'avevo convinto a firmarlo, non sapevo cosa fare. Come potevo dire di no alla macchina, se essa significava che così non avrebbe dovuto continuare a sostenere questa straziante lotta per respirare? Come potevo assumermi la responsabilità di decidere che mio padre doveva separarsi dalla vita, la vita che ci è dato conoscere una volta sola? Invece di invocare il testamento biologico, ero quasi in procinto di ignorarlo e dire qualunque cosa, qualunque cosa.
2: In patrimonio Philip Roth affronta anche delle problematiche sociali che sono sempre presenti nei suoi libri, le problematiche sociali o di attualità, come per esempio in La macchia umana, uno dei suoi libri più belli, il problema dei reduci del Vietnam e dei neri che vorrebbero avere la pelle bianca, oppure come nell'Animale morente i rapporti sentimentali o sessuali fra docenti e allievi. Uno dei temi affrontati in patrimonio che vi voglio segnalare è quello del testamento biologico, al quale io sono favorevolissimo e al quale anche Roth era favorevolissimo, tant'è vero che lo fece fare al padre. Però quando venne il momento di decidere stacchiamogli la spina e toccava a lui, in virtù di questo testamento biologico, decidere di staccare la spina, Roth non ne ha il coraggio. Sono pagine strazianti che ci fanno capire quanto la razionalità difficilmente possa prevalere sui sentimenti, su come alla fine staccare la spina, appunto, prendere decisioni gravissime per la vita di un altro, sia pure sofferente, sia pure incapace a decidere, è forse superiore alle nostre forze. Insomma, un libro bellissimo, Patrimonio di Philip Roth, un po' triste, spero di non avervi troppo desolato, saremo forse più allegri con il prossimo libro di Damasco. Buonasera.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per la seconda puntata di questa mia serie di Damasco. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo libro, ultimo temporalmente, che mi ha fulminato sulla via di Damasco, cioè Patrimonio di Philip Roth, che mi ha ricondotto a ripensare alla mia giovinezza e a quello che sarà la mia vecchiaia. Oggi invece parliamo del primo libro che mi sconvolse la vita e che in qualche modo l'ha determinata, una di quelle letture adolescenziali che spesso si fanno anche un po' troppo prematuramente, come in questo mio caso, e che quindi ti lasciano un segno profondissimo, proprio perché colpiscono con la forza dei loro pensieri un animo, un'intelligenza, un'esperienza di vita ancora nuove, fresche, fragili, tenere. Questo libro per me fu La nausea di Jean-Paul Sartre, un romanzo a tema filosofico pubblicato nel 1938, quindi 12 anni prima che io nascessi, e che ho qui nell'ottima edizione Einaudi, 240 pagine, con una traduzione eccellente di Bruno Fonzi. La nausea, come ben si sa, è il romanzo forse più importante e di maggior successo sicuramente di un filosofo Jean-Paul Sartre, francese, padre dell'esistenzialismo. E io in questo esistenzialismo credetti da ragazzino a 16 anni di trovare la spiegazione della vita. Prima di parlare della nausea, però, vorrei raccontarvi il mio approccio alla lettura, visto che parliamo di libri, mi sembra importante. Io ho avuto la fortuna, pur venendo da una famiglia operaia, di avere un padre che leggeva. Leggeva libri che io oggi non leggerei, romanzoni popolari o gialli, ma comunque trovavo dei libri in casa, che è una cosa fondamentale per la formazione di qualsiasi bambino, prendere confidenza con i libri e vedere che leggere è bello. E ricordo che comprai da solo, con i miei risparmi, il mio primo libro a 8 anni in una cartoleria, ed era Piccoli uomini crescono, del quale non ricordo assolutamente niente, ma che probabilmente avrei potuto mettere fra i libri di Damasco, perché devo a quel libro, che non mi dispiacque sicuramente, la voglia di leggere subito un altro e un altro, un altro, un altro ancora. A 14 anni ero già un lettore accanito e soprattutto un lettore che cercava dei libri che potessero dargli le spiegazioni al mistero dell'esistenza, cosa fosse la vita, come ci si dovesse comportare, cosa bisognasse fare, cos'era più giusto pensare, cioè la ricerca di una Weltanschauung. Ragazzo poco studioso come ero e ribelle, non trovavo assolutamente soddisfazione nella scuola, che i miei studi medi e liceali sono stati quantomeno tempestosi, con bocciature soprattutto per problemi di condotta, con ribellioni, contestazioni. Trovavo francamente noioso tutto quello che mi volevano insegnare, dalla storia, di cui poi ho finito per occuparmi per tutta la vita, alla lettura dei classici, per non parlare di latino e matematica, eccetera. E trovavo invece grandissima consolazione nei libri che sceglievo, che erano Nietzsche, che erano i grandi autori dell'Ottocento, tutti russi, Flaubert. Ma un giorno, non ricordo come, mi imbattei in questo romanzo di Sartre, credo forse per aver letto un trafiletto da qualche parte, e vi lessi che in Sartre si dava una spiegazione dell'inutilità dell'esistenza e di come ovviarvi. Era esattamente quello che mi occorreva.
2: La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno. Tenere un diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti, anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché è questo che è cambiato. Occorre determinare esattamente l'estensione e la natura di questo cambiamento. Per esempio, ecco un astuccio di cartone che contiene la mia bottiglia d'inchiostro. Bisognerebbe provare a dire come la vedevo prima e come adesso la... Ebbene, è un parallelepipedo rettangolo che si distacca su. È idiota. Non c'è nulla da dirne. Ecco quel che si deve evitare. Non bisogna mettere dello strano dove non c'è nulla. Credo sia questo il pericolo quando si tiene un diario. Si esagera tutto, si sta in agguato, si forza continuamente la verità. D'altra parte, son certo che da un momento all'altro, sia a proposito di questo astuccio che di qualsiasi altro oggetto, io posso ritrovare l'impressione dell'altro ieri. Devo star sempre allerta, altrimenti essa mi scivolerà ancora di tra le dita. Non bisogna, ma notare accuratamente e con i maggiori particolari tutto ciò che succede.
1: Sono ancora Giordano Bruno Guerri, alle prese con il secondo libro di Damasco della mia vita, il primo in ordine temporale, La nausea di Jean-Paul Sartre, che è un romanzo del quale, come molti con i quali ne ho parlato, non ricordo esattamente la trama, perché non è la trama o la vicenda narrata che sono importanti in questo libro, ma il messaggio che dà. La trama riguarda la storia di un intellettuale parigino, Antoine Roquentin, che si trasferisce in un piccolo centro di provincia per completare un libro di storia, guarda caso. Ma la cosa, gli accadono varie cose che non staremo a dire, ma soprattutto gli accade di percepire la nausea. Cioè, la nausea che cos'è? È la percezione della inutilità dell'esistenza. Tutto gli appare nel suo esistere, nell'esistere delle cose, inutile, di troppo. La vita stessa è di troppo. La cosa gli accade in un giardino guardando una radice nera contorta, una qualsiasi radice di un albero che gli dimostra l'oscenità della sua esistenza e gli dà il senso dell'inutilità di ogni esistenza. Era una risposta drastica, basilare, risolutiva a tutto quello che io mi chiedevo da ragazzino, cioè cosa serve, da dove veniamo, chi siamo, cosa facciamo, perché stiamo qua. La risposta era la più cupa, cioè non esiste un motivo per cui siamo qua, non esiste un creatore che giustifichi l'esistenza, se esiste non si occupa certamente di noi. La vita è di troppo. Pensate che brutto effetto può fare a un adolescente, a un sedicenne, darsi questa soluzione, accettarla. Io infatti rimasi sconvolto, il mio umore cambiò per mesi. Ricordo che mio padre, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, capì, perché gliene parlai, che quanto questo libro mi aveva impressionato, lo lesse anche lui, ne volle anche parlare, e ricordo che con parole semplici che allora non apprezzai ma che adesso apprezzo molto di più, mi spiegò che tutto non è così rigido, che la vita è anche piena di cose, che non si può basarla su una teorizzazione filosofica. Quanto aveva ragione.
2: Non posso dire di sentirmi sollevato né contento. Al contrario, è una cosa che m'accascia. Soltanto il mio scopo è raggiunto. So quello che volevo sapere. Tutto quello che mi è accaduto dal mese di gennaio l'ho capito ora. La nausea non m'ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto. Ma non la subisco più. Non è più una malattia né un accesso passeggero. Sono io stesso. Dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno s'affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse e con esse il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini han tracciato sulla loro superficie. Ero seduto, un pochino a testa bassa, solo, di fronte a quella massa nera e nodosa, del tutto bruta, che mi faceva paura. E poi ho avuto questo lampo di illuminazione. Ne ho avuto il fiato mozzo. Mai, prima di questi ultimi giorni, avevo presentito ciò che vuol dire esistere. Ero come gli altri, come quelli che passeggiano in riva al mare nei loro abiti primaverili. Dicevo come loro: il mare è verde, quel punto bianco lassù è un gabbiano, ma non sentivo che ciò esisteva, che il gabbiano era un gabbiano esistente. Di solito l'esistenza si nasconde. È lì, attorno a noi, è noi. Non si può dire due parole senza parlare di essa, e infine non la si tocca.
1: Per fortuna, la nausea di Jean-Paul Sartre, oltre a porre il problema drammatico dell'inutilità, dell'essere di troppo, di ogni vivente della Terra, fornisce anche una speranza, di soluzione alla quale io mi attaccai disperatamente. La soluzione che Antonio Roquentin trova nel romanzo, all'improvviso, sentendo una musica, una canzone americana suonata dalla radio di un bar mentre sta per tornare a Parigi, è la scoperta che forse l'esistenza può essere giustificata dalla creazione, da un lavoro intellettuale che crei dal nulla qualche cosa, che non c'era prima, e che quindi sfugga all'orribile vitalità naturale delle cose, degli uomini, degli oggetti, delle radici, per toccare un piano più elevato di stacco dalle cose e di creazione del nuovo che può giustificare l'esistenza. Questa indicazione mi incantò, perché dopo aver subito la ferocia delle parole di Sartre su quella che è la brutalità della vita, mi si prospettava anche il modo di uscirne. E fu allora che decisi che sarei diventato uno scrittore. Ebbi questa illuminazione appunto a 16 anni. Pensavo molto ingenuamente che sarei diventato, proprio come Sartre, un romanziere, filosofo, che avrei raccontato le verità massime dell'esistenza, della vita e della morte. Ho anche provato naturalmente già a 18 anni a scrivere un romanzo. Per fortuna ho sempre avuto un senso abbastanza autocritico da capire che non ne sono capace. Non sono capace di affabulazione, di scrivere "Mario aprì la porta e entrò". Forse questo è anche un qualcosa che mi resta della lettura della nausea, veramente il di troppo nello scrivere. Mi sono però dedicato a degli studi storici concreti, seri, cioè a prendere un problema e decidere di guardarlo con occhi nuovi. Ed è un po' il risultato anche della lettura di questo libro.
2: Il castagno mi si premeva contro gli occhi. Una ruggine verde lo copriva sino a mezza altezza. La corteccia, nera e rigonfia, sembrava di cuoio bollito. Il tenue rumore d'acqua della fontana Mascheré mi scorreva dentro le orecchie e vi si faceva un nido, le riempiva di sospiri. Le mie narici traboccavano d'un odore verde e putrido. Ogni cosa si lasciava andare all'esistenza, dolcemente, teneramente, come quelle donne stanche che s'abbandonano al riso e dicono: ridere fa bene, con voce molle. Le cose si stendevano l'una di fronte all'altra, facendosi l'abietta confidenza della propria esistenza. Compresi che non c'era via di mezzo tra l'inesistenza e questa sdilinguita abbondanza. Se si esisteva, bisognava esistere fin lì, fino alla muffa, al rigonfiamento, all'oscenità.
1: Riguardo alla mia incapacità di scrivere un romanzo, che ho verificato più volte, perché ne ho scritti ben 4, 3 sono stati distrutti da me completamente, non esiste neanche una copia, senza averli mai fatti leggere a un editore. Uno ce l'ho in un cassetto da 15 anni e lì rimarrà, perché non è all'altezza. Io la spiegazione di questa mia incapacità, prima di tutto mi sono detto, ma era un autoinganno, se devo scrivere un romanzo devo scrivere un capolavoro, se non è un capolavoro niente, ma è una sciocca giustificazione, perché scrivo saggi che non necessariamente sono dei capolavori, però mi piacciono, che penso siano utili e quindi vanno benissimo. Perché il romanzo deve essere un capolavoro? In realtà il romanzo non può che tirare fuori la tua anima, il tuo essere più intimo, anche se non parla direttamente di te, finisce per contenere i tuoi sentimenti, i tuoi stati d'animo, il tuo modo di essere rispetto al mondo e agli altri. Il saggio, particolarmente il saggio storico, che è la mia attività principale e più amata, non

0: valorizzare anche documenti e dati che possono essere avversi alla tua tesi, ma l'obiettività è assolutamente imprescindibile perché ognuno porta nei lavori, nella ricerca storiografica, la propria formazione culturale, le proprie esperienze, le proprie sensazioni e idee politiche, se ci sono, e quindi comunque è un atto più di razionalità che di sentimento. Questo sentimento non riesco proprio a portarlo nei romanzi, forse perché non ho neanche niente di particolare da dire. Non avendo niente di particolare da dire, probabilmente i miei libri, i miei romanzi abortiti, è giusto che siano finiti nel dimenticatoio prima ancora di essere pubblicati.
1: Questo momento è stato straordinario. Ero lì, immobile e gelato, immerso in un'estasi orribile. Ma nel seno stesso di quest'estasi era nato qualcosa di nuovo. Comprendevo la nausea, ora, la possedevo. A dire il vero, non mi formulavo la mia scoperta, ma credo che ora mi sarebbe facile metterla in parole. L'essenziale è la contingenza. Voglio dire che, per definizione, l'esistenza non è la necessità. Esistere è esser lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. C'è qualcuno, credo, che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario e causa di sé. Orbene, non c'è alcun essere necessario che può spiegare l'esistenza. La contingenza non è una falsa sembianza, un'apparenza che si può dissipare. È l'assoluto e per conseguenza la perfetta gratuità. Tutto è gratuito. Questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare, come l'altra sera al ritrovo dei ferrovieri. Ecco la nausea. Ecco quello che i porcaccioni, quelli di Poggio Verde e gli altri, tentano di nascondersi con il loro concetto di diritto. Ma che meschina menzogna! Nessuno ha diritto. Essi sono completamente gratuiti, come gli altri uomini. Non arrivano a non sentirsi di troppo. E nel loro intimo, segretamente, sono di troppo, cioè amorfi e vacui, tristi.
0: Sono Giordano Bruno Guerri, seconda puntata di Damasco, parliamo della nausea di Jean-Paul Sartre, di come mi ha dato l'angoscia esistenziale della vita fine a se stessa, ma mi ha anche spiegato come si potesse giustificare l'esistenza con la creazione. Questo ha influito in una fase successiva della mia vita, perché il libro lo lessi nel 66, ci si avvicinava al 68, che io ho fatto, ho vissuto, sono un reduce del 68, non lo dico senza la vergogna che sembrano molti, molti sembrano provare oggi, ma neanche senza l'orgoglio smisurato che altri hanno. Il 68 è stata lo sviluppo inevitabile di una situazione precedente che doveva cambiare. La mia generazione aveva l'età giusta in quel momento e ha fatto quello che non si poteva non fare, cioè la richiesta di un cambiamento nei rapporti sociali, nel metodo dello studio, nel rapporto fra grandi e giovani, eccetera. Come ci è entrato Sartre la nausea nel mio 68? Ci è entrato nel modo più paradossale, cioè Sartre impegnato politicamente a sinistra e spesso anche sostenitore dell'Unione Sovietica, almeno fino al 1956, poi del Partito Comunista Francese, a me ha insegnato, perché io ho recepito così il suo insegnamento, l'ho filtrato e interpretato, che in realtà la politica non era la soluzione ai problemi, così credevo allora. Io ho vissuto il mio 68 in un modo da esistenzialista, cioè da beatnik, da provost, da figlio dei fiori, evitando scrupolosamente tutto il 68 politico, quello di Mao, di servire il popolo.

0: e delle varie cose che suggestionavano molti miei coetanei, mentre da buon esistenzialista, post-esistenzialista, ho dato sfogo al mio vitalismo andando a conoscere il mondo, andando a dormire sotto i ponti, andando a chiedere 100 lire sotto la metropolitana, a sfidare in questo modo quello che mi sembrava la società imperante da cambiare, provocandola. E devo dire che è stato un buon sviluppo, perché se mi fossi adagiato nella nausea dell'esistenza, certamente sarei venuto fuori triste e nevrotico, molto più di quanto sia adesso.
1: Un libro, un romanzo. E ci sarebbe gente che leggerebbe questo romanzo e direbbe: è Antonio Rocantin che l'ha scritto, era un tipo rosso che si trascinava per i caffè. E penserebbe alla mia vita come io penso a quella di questa negra, come a qualcosa di prezioso e di semileggendario. Un libro. Ma naturalmente, da principio, ciò non sarebbe che un lavoro noioso e stanchevole. Non mi impedirebbe di esistere né di sentire che esisto. Ma verrebbe pure un momento in cui il libro sarebbe scritto. Sarebbe dietro di me. E credo che un po' della sua luce cadrebbe sul mio passato. Allora forse, attraverso di esso, potrei ricordare la mia vita senza ripugnanza. Forse un giorno, pensando precisamente a quest'ora malinconica in cui attendo con le spalle curve che sia ora di salire sul treno, sentirei il mio cuore battere più in fretta e mi direi: quel giorno a quell'ora è cominciato tutto. E arriverei al passato, soltanto al passato, ad accettare me stesso.
0: La buona notizia che vi voglio dare è che la nausea mi ha abbandonato da tempo. Ho scoperto la gioia dell'esistenza, la gioia di toccare un oggetto, la gioia di toccare un altro essere umano. Ultimamente, ne abbiamo parlato ieri, la nascita del mio primo figlio mi ha anche insegnato la semplicità dei sentimenti, la capacità di entusiasmarsi per delle piccole, piccolissime cose, come può essere un gioco nuovo, aprire un regalo. L'anno scorso ho festeggiato per la prima volta dopo decenni il Natale, che mi sembrava una cosa veramente di troppo per poterla sopportare, una sovrastruttura insopportabile. E invece il mio bambino Nicola Giordano, e gli piacciono le lucine, gli piacciono le cose colorate, gli piacciono i pacchi, gli piacciono i regali, e quindi io ho gioito con lui a festeggiare il Natale, e giuro che l'anno prossimo mi vestirò da Babbo Natale, e quando verrà il momento per lui di leggere la nausea, perché la leggerà, non c'è nessun dubbio, e vorrò stargli molto vicino per spiegargli che sì, la filosofia è una cosa, ma che la vita è tutt'altra, e che bisogna mediare e non prendere tutto quello che ti dice un filosofo, perché altrimenti si finisce male. A me ha aiutato molto poi a uscire dalla chiusura dell'esistenzialismo un grande poeta vitalistico, entusiasta, che sarà quello di cui parleremo alla prossima puntata, Terzo Damasco, cioè Foglie d'erba di Walt Whitman.
2: Prima trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, appuntamento a domani per altri tre libri.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le ragioni di Gurdulù. Un programma di Giulio Giorello.
1: Cari amici, le ragioni di Gurdulù, Giulio Giorello. Come voi sapete ormai da tempo, Gurdulù è quello che finisce nell'acqua ma non capisce se è l'acqua che è venuta sopra di lui o lui che è andato nell'acqua. Dopotutto sembra quasi anticipare la relatività di Galileo e di Einstein. Sembra che Einstein, quando fu invitato ad Oxford per una conferenza, abbia chiesto: ma è vero che Oxford ferma questo treno? Ecco, quindi oggi discutiamo di movimento, di mutamento, di tempo, di evoluzione dell'universo. Abbiamo due persone che si confrontano, due interlocutori, uno che parlerà della storia dell'universo, il professor George Coyne, e l'altro Emanuele Severino, che è forse uno dei più tenaci, non potrei dire negatori, del mutamento, forse del divenire, dovrei dire meglio. Allora, io comincerei appunto con George Coyne, che ha appena, tra l'altro, scritto un libro con Alessandro Omizzolo, intitolato Viandanti nell'universo, che coniuga due cose molto difficili da coniugare insieme per Mondadori: astronomia e senso della vita. Allora, il senso della vita in un universo che è in sviluppo, in espansione, e che appunto alcuni sostengono abbia una storia. George.
2: Allora, io inizio dai fatti empirici. Sono scienziato, faccio le osservazioni dalle stelle e cerco di capire le osservazioni. Insomma, parto da un punto di vista molto empirico. Vedo il mondo e cerco di interpretare il mondo. Quando vedo il mondo, vedo che è una meraviglia il fatto che l'universo ha una storia. Ha una storia. Ha un inizio che è molto nascosto, ma da quanto vediamo oggi giorno nell'universo, vediamo che spiegare quello che osserviamo bisogna che ci sia stata una storia dell'universo. Cioè, l'universo iniziava in uno stato di altissima temperatura, di altissima densità, e oggigiorno sta a una temperatura di appena sopra lo zero assoluto, a 3 gradi sopra, e ha una densità minimissima. Il fatto importante di questo: se non fosse così l'universo, non ci staremmo noi. Cioè, il fatto è che noi facciamo una parte tanto integrante dell'universo. Se non fosse l'universo proprio così, cioè un universo di natura sua evolutivo, non ci staremmo noi. Cioè, per avere gli ingredienti chimici per fare le unghie, gli orecchi, eccetera, ci volevano 3 generazioni di stelle, cioè stelle che nascono, stelle che muoiono, in un universo che è sempre evolutivo. Per me quello è un fatto. Interpretare quel fatto è un'altra cosa, cioè perché il mondo sia così. Il quadro generale di un universo in evoluzione, da dove ci siamo venuti fuori noi, è un fatto scientifico, un fatto empirico, un fatto per me innegabile.
1: Severino, autore del Destino della tecnica e di molti libri in cui contesta in qualche senso la tentazione fondamentale, la credenza fondamentale dell'Occidente nel divenire delle cose.
3: Professor Coyne, lei dice che la storia dell'universo è un fatto. Allora, io trasformerei questa affermazione in quest'altra: che esista un universo in divenire è un fatto. In divenire vuol dire variante. Ma che questa variazione abbia alle proprie spalle una lunga storia non è un fatto. Già qui siamo nell'interpretazione. Che la variazione debba essere intesa così come la intende il pensiero occidentale, cioè in termini ontologici, e cioè come una variazione in cui le cose giocano la loro esistenza combattendo contro il nulla, cioè uscendo dal nulla e ritornando nel nulla. Ecco, anche questo non è qualcosa che possa essere inteso come un fatto. Anche questa è un'interpretazione sulla quale poi si muove con grande potenza, per esempio, la stessa dottrina della Chiesa, perché quando la Chiesa parla di creatio ex nihilo dell'universo, perché penso che a un certo momento il professor Cohen arriverà, penso, a questo concetto, o forse non arriverà, ma però la Chiesa alla quale il professor Cohen appartiene arriva a parlare di una creatio ex nihilo. Ecco che la Chiesa fa funzionare, ma dico la Chiesa, ma potremmo citare tanti altri luoghi culturali, ecco che fa intervenire quella categoria del nulla, il nulla da cui escono le cose, l'apocalisse finale in cui le cose finiranno e ci sarà un terra nuova, come si dice nel Vangelo, nell'Apocalisse. Ecco, anche questo, anche se è più difficile da digerire, anche questo non può essere considerato come un fatto, è un'interpretazione.

0: Severino ha già, diciamo così, presentato la sua linea di attacco. Giorgio Coyne, che è non solo cosmologo e astrofisico, ma anche direttore della Specola Vaticana e gesuita, mi pare di capire, no?
1: Sì, sì.
0: Uomo, quindi della Chiesa,
1: no, sono gesuita, sì.
0: Della Chiesa Cattolica Romana, si è sentito, credo, toccato su almeno due aspetti. Uno riguarda l'interpretazione dell'espansione dell'universo e l'altra la questione così delicata di qualche cosa che sarebbe, tra virgolette, mettiamoci bene le virgolette, prodotto dal nulla, e poi chiudiamo le virgolette.
1: Sì. George. Assolutamente giusto che i fatti empirici sono tali. C'è l'interpretazione dei fatti empirici che ha accennato il professore Severino. E il fatto è il seguente. I fatti empirici sono questi. Vedo tre fatti empirici. Un fondo cosmico che irradia a 3 gradi. Vedo un rapporto fra la misura della velocità dei oggetti nell'universo, da quei più vicini ai oggetti più lontani che possono essere visti. E vedo in più una abbondanza chimica oggigiorno nell'universo. 3 fatti che misuro. L'unica spiegazione ragionevole di quei 3 fatti sino ad oggigiorno è che il mondo iniziava in quel stato di alta temperatura e di alta densità. È l'unico modo ad interpretarlo. Allora, per spiegare quello che esiste, passo subito, rischiosamente, io ammetto, al mondo della fede e mi chiedo perché esiste qualcosa invece di niente. E l'unica risposta che trovo io a quello che è venuto, tutto quello che esiste è dovuto a Dio. Dio ha creato. Cosa vuol dire creato? Non so. Quel concetto di creare per me non ha nessun contenuto scientifico epistemologico. Non ha nessun contenuto, è un'affermazione, una dichiarazione, se posso dire, fondata o infondata, non so, la mia fede dice fondata, che Dio ha creato. Cosa vuol dire Dio creato? Che tutto che esiste dipende di Dio e niente che esiste è Dio, cioè nega un naturalismo fondamentale, e tutto che esiste non è Dio, cioè nega in un modo fondamentale qualsiasi tipo di panteismo. Sono affermazioni, per dire, negative, cioè è quello che dico, non ha un contenuto, è una... Allora, accetto ben volentieri quella critica che passo dai fatti, dalle osservazioni che faccio con i telescopi, passo da quello per l'epistemologia, passo a una spiegazione. Quando arrivo a quella spiegazione non mi soddisfa, mi lascia scontento. Allora devo chiedere ancora perché esiste qualsiasi cosa e risalgo alla fede.
0: Allora, mi sembra che Coyne abbia evocato però anche qualcosa che dovrebbe essere familiare al filosofo, la vecchia domanda di chi? Per esempio di Leibniz, perché c'è qualcosa invece che nulla? Perché c'è l'ente invece che il niente, se vogliamo anche dire in questi altri termini. Severino, terreno tuo.
2: È interessante quello che dice il professor Coyne. Lei ha parlato dei fatti che constata. Ecco, anche qui restringerei ulteriormente il concetto di fatto. Perché gli aristotelici si rifiutavano, i fisici aristotelici si rifiutavano di guardare negli strumenti che Galileo proponeva loro? Ma perché non è una verità assoluta che quello che si vede attraverso una lente sia quello che si vede a occhio nudo? Anche questa è un'ipotesi, è un'interpretazione. Quindi dire che attraverso le lenti si vedono dei fatti non vuol dire che si vede quello stesso che si vede a occhio nudo. Anche qui siamo sul piano dell'interpretazione. Lo so che lo scienziato tende a sorvolare sulla definizione di fatto e ha una concezione molto larga, anche per fini tecnologico-pragmatici, del concetto di fatto. Però la seconda osservazione riguarda l'espressione interessante di padre Coyne. Dice: come scienziato arrivo al Big Bang, al fenomeno originario, poi non mi basta, e allora mi rivolgo alla fede. È singolare e interessante questa messa tra parentesi radicale di padre Coyne della ragione naturale, cioè di qualcosa che per la Chiesa, senza di cui non si capirebbero molti atteggiamenti della Chiesa, alla quale per esempio quando difende, quando è contraria al divorzio, all'aborto, eccetera, non è che parli in termini di semplice fede, ma intende dire: badate che innanzitutto l'aborto, il divorzio, eccetera, l'eutanasia, sono errori dal punto di vista della ragione naturale. E proprio perché c'è una alleanza tra ragione naturale e fede, proprio per questo sono anche contrari alla fede. È importante perché, come diceva il professor Giorello, la domanda perché c'è qualcosa e non piuttosto nulla è una domanda che contiene parole che non sono state inventate dal cristianesimo. Il cristianesimo non ha inventato il concetto di nulla, il concetto di ente, il problema del senso dell'ente. È impensabile la fede cristiana senza i contenuti, senza le categorie ontologiche del pensiero greco. La grande filosofia classica, tra cui Tommaso d'Aquino, afferma la struttura dimostrativa è la seguente: il divenire implica l'immutabile, la realtà diveniente implica la realtà immutabile, perché altrimenti la realtà del mondo, l'evoluzione del mondo, proverrebbe dal nulla. Ma il nulla, in quanto nulla, non può determinare e produrre qualcosa. Quindi è necessario, per non cadere in contraddizione, è necessario che alle spalle di questo nulla esista un immutabile, una realtà immutabile, senza di cui non ci sarebbe nulla. Cioè, senza di cui il mondo sarebbe nulla. Quindi la tradizione filosofica ha questa formidabile struttura dimostrativa. Se si nega Dio, si nega il principio di non contraddizione. Un principio senza di cui la stessa empiria, la stessa astronomia non potrebbe pronunciare una parola, non potrebbe stare in piedi un solo momento.

0: and I think to myself, what a wonderful world.
1: Allora, chi si trova nei panni di Gurdulù è talvolta un po' sconcertato, perché da una parte Severino, se non sbaglio, a suo tempo accusato quasi di eresia, no? Accusato di eresia, che difende la Chiesa cattolica. E Giorgio Cohen, che rischia invece di essere eretico perché sembra abbandonare una rispettabile tradizione di teologia naturale che ha le sue radici in Tommaso. O forse non è così. Cohen.
2: Devo assolutamente cercare di salvarmi dall'eresia, no? L'eresia, io ho due cose da dire. La Chiesa ha sempre mantenuto che l'intelligenza umana ha la capacità di provare venire all'esistenza di Dio, ma ha parlato sempre della capacità. Non ha detto mai che una sola persona sia arrivata mai a conoscere Dio, a provare Dio tramite la razionalità umana. Non ha detto mai così. Ha detto la capacità di farlo. Se dovessi io provare l'esistenza di Dio, sarebbe un Dio filosofico, se posso dire, un Dio scientifico, se posso dire. Non sarebbe mai il Dio della fede giudeo-cristiana. Perché arrivare a quello bisogna avere la fede. Cioè, per me la fede è un rapporto personale con Dio. Forse vogliamo discutere su di quello più che sui fatti.
3: Sì, se posso...
2: Forse è meglio scambiare.
4: Sì. Difendo la concezione tradizionale della Chiesa Cattolica, nel senso in cui si difende la coerenza di un errore.
1: Insomma, con difensori come te la Chiesa Cattolica non ha bisogno di nemici.
4: No, con difensori come me la Chiesa Cattolica evita certi errori che purtroppo compie quando si affida a prospettive filosofiche non altrettanto affidabili. Ma sia chiaro una volta per tutte che sto parlando della coerenza di un errore che a mio avviso è estremamente grande, imponente, importante, nobile, eccetera. Professor Cohen, per la Chiesa, se la Chiesa dicesse quello che lei sostiene, vorrebbe dire che la ragione umana ha la possibilità di dimostrare Dio, dimostrare razionalmente Dio, ma ancora non l'ha dimostrato. Ora, questo proprio è quanto la Chiesa esclude. Qui mi permetto, questi sono protocolli filologici originali, mi permetto proprio di sottolineare che per la Chiesa esiste di fatto la fondazione razionale e non c'è soltanto la capacità nel senso di potenza, no, basta sfogliare il catechismo più recente della Chiesa Cattolica per vedere che per la Chiesa persone come Agostino, Tommaso, soprattutto Agostino e Tommaso, ma e soprattutto Tommaso, hanno dimostrato l'esistenza di Dio. Fermo restando che poi resta il problema della fede, ecco, che ancora non abbiamo interrogato, ma sentiamo se il nostro dirigente chairman...
1: Dirigente un po' in senso pipichiano, ma perché è un po' difficile fermare l'uno e l'altro. Cohen si è difeso richiamando la fede come grazia, che sarà concetto cristiano. Tante volte ha un po' qualche sfumatura un po' più protestante, un po' più calvinista di quanto sia cattolica, questo rifarsi così potentemente all'abbandono nella grazia. Vogliamo entrare un po' su questo punto e poi ritorniamo forse sull'amor che muove il sole e le altre stelle.
2: Io dico così, in parole molto povere, che la fede per me non è razionale, non è irrazionale, è arrazionale, cioè trascende la mia capacità di ragionare, la mia capacità. Non dico neanche la capacità di altri esseri umani. Per me è un'esperienza che non posso arrivare alla fede tramite il ragionamento umano. Non ci sono arrivato. In più, la Chiesa Cattolica non ha mai detto che questa è una prova dall'esistenza di Dio.
3: Certo.
2: Le cinque vie di San Tommaso non ha mai abbracciato come una dottrina della fede che le cinque vie o qualsiasi delle vie
4: non
2: di San
4: fede,
2: Tommaso.
4: Dei preambula fidei.
2: Sì, preambula fidei, senz'altro.
3: Certo.
2: Sì, preambula fidei, accetto ben volentieri, ma una prova assoluta dall'esistenza di Dio.
4: I preambula, sì, la danno per la Chiesa.
2: Sì, sì, preambula.
4: I preambula.
2: Sì, sì, sì.
4: La fides, no, la fede no.
2: Sì, no, no, d'accordissimo.
4: Sì.
2: No, la parola giusta è quella, preambula.
4: Preambula.
2: Sì, sì.
1: Chi non è nella fede vorrebbe saperne un po' di più di questi preamboli, perché appunto, cosa sono? Delle cose che ci permettono di credere, senza le quali non crederemmo. Possiamo credere anche senza preamboli. Che cogenza hanno i preamboli della fede? Per dirla con una battuta, secondo me ancora molto bella, del teologo valdese Giovanni Miegge, in un libro che si chiama Per una fede. Hanno mai convinto qualcuno che già non credesse le tradizionali prove dell'esistenza di Dio, sia quella ontologica a priori, sia le vie di Tommaso? Allora, giro la domanda a tutte e due. Chi vuole rispondere per primo? Severino.
4: Se stiamo a quanto avevo osservato prima, sono intrinsecamente false, grandi ma false. Queste grandi ma falsi, questi preamboli. Se è vero che la filosofia contemporanea distrugge ogni immutabile, allora i preambula consistono sostanzialmente nell'affermazione della realtà immutabile divina. Quindi c'è già in radice questo vizio per cui non possono convincere, non possono dare la fede perché sono falsi. Porterei, se è possibile, il discorso sulla fede in quanto tale, nel senso che questa categoria ha un po' il successo che ha la parola libertà. Quando oggi si dice libertà tutti battono le mani, quando si dice oggi anche la parola fede si è inclini a battere le mani. Però se riflettiamo sul significato della parola fede, è una parola, e il significato di questa parola è molto pericoloso, perché cosa vuol dire fede? Vuol dire assumere come incontestabile un certo contenuto, il contenuto del kerygma, il contenuto della rivelazione. Se io dico a Padre Coin, lei crede nella divinità di Gesù Cristo, Padre Coin non mi dice, presumo che non mi dica, ma abbastanza. No, probabilmente batte un pugno sul tavolo e dice sì, credo. Cosa vuol dire questo sì, credo nella divinità di Gesù Cristo? Vuol dire assumo come incontestabilmente vero qualcosa che non si presenta come tale, come verità assoluta. Però io voglio, lo voglio. Ecco, vedo in questa volontà la radice di ogni violenza. In questo volere che sia vero qualcosa che come tale non si presenta come verità. Allora, prima ancora di chiedersi, o anche dopo, quale sia il rapporto tra i preambula fidei e la fede, è la fede stessa che si presenta con questo volto enigmatico e estremamente minaccioso. La volontà che il mondo abbia un certo senso che si sovrappone e che respinge via gli altri sensi che avrebbero lo stesso diritto di interpretare il mondo.
1: Allora, mi sembra che Severino abbia toccato un punto che è molto poco ambiguo, Cioè, la fede per lui è intrinsecamente violenza. Di qui ci ho visto prima il pugno di gli ascoltatori non lo vedono, ma io ho visto il pugno di Joseph Coyne. Ma cosa risponde Coyne a questa categoria? La fede rientra sotto la forma della violenza, è una forma di violenza, se ho ben capito il discorso di Emanuele. Non l'unica, ma è senza dubbio una grande forma radicale di violenza.
2: Sì, sì. Penso che sia proprio vero. Cioè, alla base, infatti, è la prima volta che la sento tanto ben espresso così, che se ho capito bene, che alla base una fondamentale, una base fondamentale della violenza è proprio quello volersi quello che non puoi provare, che non puoi concretizzare, che non puoi provare, cioè con un ragionamento. Volersi è la volontà che vince sopra l'intelligenza, il ragionamento. E purtroppo penso che sia proprio vero e sia un'interpretazione della fede sbagliata. Perché per me è sbagliata da tantissimi fedeli che sono violenti perché non capiscono cos'è la fede. Perché la fede è un rapporto personale di fiducia in un'altra persona. In questo caso, ovviamente, una persona eccezionale. Da lì si comincia a ragionare, dalla fiducia posta in un'altra persona. E solo se quella fede, quel rapporto personale, come posso dire, cosa sono le parole? È genuino quel rapporto, solo lì si evita la violenza. Purtroppo non si realizza in tutti i casi concreti. Qual è giusto? Non posso negare, sia dalla storia passata, sia dalla storia attuale, che la fede mal interpretata sta alla base di tanta violenza, dalle culture, dei missionari, eccetera. Non c'è dubbio. Evitare la violenza e sapere che quella fiducia ha le sue basi ragionevoli, sia nella storia, sia nella mia esperienza personale, che delle tradizioni della Chiesa, cioè il popolo di Dio, che ha seguito questa fede.
1: Ci avviciniamo, come sempre, alla conclusione, conclusione che naturalmente non conclude su un punto come questo. Allora, due battute, diciamo così, tra virgolette, fulminanti, una a Severino e una a Coin. Severino.
4: Ho notato che padre Coin, dopo aver detto che la fede è un salto, un rischio, adesso introduce anche il concetto di ragionevolezza della fede. È razionabile obsequium. La fede è razionabile obsequium, dice...
2: Quello è latino,
4: è
2: se non
4: razionabile obsequium. Però non è la ragione naturale. Perché altrimenti cadremo nello gnosticismo. E allora rimane in piedi quello che dicevo prima. Sì, ci sono queste sollecitazioni storiche che fanno dire che la fede cattolica non è proprio il credo qui absurdum di Tertulliano. Però sono ragionevolezze che non sono la razionalità della fede naturale. Quindi rimane che questo razionabile obsequium lascia alla fede tutto il suo carattere di prevaricazione rispetto ad altri possibili contenuti di fede.
2: E purtroppo la fede è così, si lascia a tutte le adulterazioni umane. La fede è così, è debolissima, la fede. Si lascia a tutte le aberrazioni che abbiamo visto nella storia umana, e tutte le operazioni future, attuali. Quello senz'altro, la fede è debolissima.

lasciamoci con il dubbio se la forza della fede non risieda nella sua intrinseca e enorme debolezza, come diceva Coyne. Giulio Giorello, Le ragioni di Gurdulù, da Varenne durante le giornate sul tempo, sul concetto di tempo. Ancora ringrazio Emanuele Severino e Giorgio Coyne che ci hanno intrattenuto su un tema che è partito dalle pieghe dello spazio-tempo per arrivare al carattere forse elusivo di un Dio che si identifica così poco con gli enti comuni, con gli oggetti comuni, da essere forse così potente da non esistere, o comunque da, come dire, renderci estremamente rischioso il nostro rapporto di fiducia. Grazie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Continuiamo con la nostra analisi sui dischi del 1969. Questa volta con me è Stefano Poggelli.
1: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che ritorna dopo un po' di puntate. Avevamo fatto una bellissima disamina sul White Album del 68 nel 2018. Adesso riprendiamo invece con un'altra serie di puntate dedicata ai cinquantesimi, questo splendido anno 1969. Volevo ricordare che comunque Setlist va in onda tutti i lunedì e mercoledì alle 21 con una replica di venerdì. Sto parlando di streaming, il programma si può ascoltare anche on demand lo stesso giorno della messa in onda in streaming. Bene, oggi parliamo di un disco che entrambi abbiamo amato molto, continuiamo ad amarlo e ad ascoltarlo, cioè il primo album in studio del cantautore britannico Nick Drake, Five Leaves Left, un disco dal quale molti cantautori poi negli anni 70, ovviamente cantautori anglosassoni, poi hanno tratto spunto e ancora oggi fa parlare di sé.
1: Pure. Hai detto il primo album in studio di Nick Drake, quindi tu hai nel cassetto un album live di Nick Drake, perché dal mio per quanto ne so di Nick Drake esistono soltanto...
0: Sì, era un pleonasmo,
1: sì.
0: Certo.
1: Esistono solo tre album ufficiali, quelli che uscirono durante la sua breve, brevissima esistenza, e poi un'altra serie di provini, outtakes, demo, soprattutto dei demo registrati nella casa di Tenworth in Harden.
0: Però bisogna sempre sottolinearlo in studio, perché adesso sai, le giovani generazioni quasi non distinguono più, perché un album può anche essere considerato
1: no,
0: un
1: ma era una precisazione, perché ahimè uno dei grossi problemi dell'esistenza travagliata di Nick Drake fu il fatto che, a quanto dicono i testimoni, chi l'ha conosciuto, chi l'ha frequentato e chi l'ha ascoltato dal vivo in quelle rarissime esibizioni, era completamente inadeguato alla esibizione dal vivo. Quello fu uno dei grossi problemi per quanto riguarda il mancato successo da parte di Nick Drake, il mancato riconoscimento da parte della critica. Era di una timidezza patologica. Non riusciva a guardare il pubblico, si fissava i piedi, si fissava le scarpe, stava sempre chino, e tutto aggravato dal fatto, una voce probabilmente non particolarmente presente, la sua è una voce che sicuramente rende in sala di incisione, ma probabilmente dal vivo tendeva a non
0: sì, fermarsi. Poi sai, sono anche congetture, nel senso che sicuramente Nick Drake, come sappiamo poi da documentari, da libri, è vero che aveva un carattere particolare, particolarmente umbratile, eccetera, ma lui voleva anche il successo, l'abbiamo capito spesso poi dopo, e la depressione forse è venuta anche da quello, quindi non si deve pensare soltanto, diciamo, a un personaggio introverso, geniale e
1: sì, però
0: schivo,
1: è vero,
0: ma lui
1: Ugo,
0: il successo l'avrebbe
1: però in quegli anni una legge spietata, se non andavi dal vivo non uscivi fuori, non ti affermavi, era proprio una legge inesorabile, dovevi andare live. Lui ebbe fra l'altro la possibilità di suonare come spalla ai Fairport Convention in occasioni importanti, ma non la sua incapacità di presentarsi dal vivo, la sua difficoltà nel presentarsi dal vivo era anche legata alla sua al fatto che lui cambiava accordatura per ogni brano. La cosa che ancora oggi ci sconvolge, ci colpisce di Nick Drake è la ricchezza di diverse accordature, veramente un'accordatura diversa per ogni pezzo. Non credo che ci siano altri chitarristi e altri artisti che abbiano usato una tale diversità di accordature, ma
0: un ottimo chitarrista,
1: sì,
0: insomma.
1: Un chitarrista energico, un finger picking potentissimo, però questo lo obbligava, ovviamente in un'epoca in cui non esistevano neanche gli accordatorini elettronici che oggi si attaccano sulle palette della chitarra, lunghissime, insopportabili pause fra un pezzo e l'altro. Il pubblico non poteva capire, non poteva comprendere tutto ciò, e questo era un dato
0: comunque,
1: che aggravava.
0: A parte che questa sua grande abilità nell'arte della Sei Corde. C'è da dire anche che in questo primo disco un grande ruolo lo giocano anche le orchestre. Praticamente tutte le canzoni sono orchestrate da un collega amico di Drake che si chiama Robert Kirby, a parte un brano che viene affidato invece a Harry Robinson, un compositore di musiche per cinema, teatro e televisione. E il brano si chiama Riverman, e poi dopo lo sentiremo, ma è un brano dove l'orchestra fa quasi da seconda voce a Nick Drake. Insomma, poi ci sono tanti altri musicisti importanti. Su un brano c'è Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention,
1: e poi c'è soprattutto la presenza più importante, Danny Thompson, che era il bassista allora dei Pentangle, e soprattutto era sempre in quegli anni, e lo è stato poi ancora per tanti anni, ancora oggi, il bassista di Donovan. Non è accreditato il flautista che si ascolta sul disco. Io ho il sospetto che possa essere Harold McNair, che era sempre in quegli anni il flautista di Donovan. E poi un'altra presenza importante in alcuni punti del disco, un nome forse meno conosciuto dal grande pubblico, è quello del pianoforte di Paul Harris. E non dimentichiamo che Paul Harris poi collabora stabilmente pochi anni dopo con la band di Stephen Stills, i Manassas. È tuttora un grandissimo, un affermatissimo session man, e dà un tocco di raffinatezza unica a certi
0: tutti
1: momenti del disco.
0: Tutti i tre dischi in studio di Nick Drake poi hanno questa componente di grande perizia, bensì anche l'ultimo, devo dire, dove,
1: sì,
0: non,
1: nella
0: ci sono,
1: sua scarna...
0: dove non ci sono magari musicisti e suona tutto da solo. Devo dire che c'è un'attenzione unica alla forma proprio di,
1: ma lui fu molto deciso e fermo, e di questo bisogna dargli atto, merito, così come giovane esordiente sconosciuto, nell'imporsi con il produttore Joe Boyd e con la casa discografica, la Highland, nell'imporre sia su Five Leaves Left, ma soprattutto più dopo su Brighter Later, di imporre il suo ex compagno di college Robert Kirby. Una scelta assolutamente naif, al di fuori di quella che era la scena degli arrangiatori professionali di studio di Londra, ma che poi risulterà la scelta vincente. Joe Boyd era molto perplesso all'inizio sugli arrangiamenti di Robert Kirby, ma quando è venuto a Roma anni fa proprio per un omaggio a Nick Drake che si è svolto al Parco della Musica di Roma, Joe Boyd ha dichiarato pubblicamente che ancora oggi, quando ascolta quei dischi, ritiene che siano fra i più bei dischi che lui abbia mai prodotto in vita sua.
0: Bene, allora, lato A, siamo pronti a lanciare le canzoni. Time Has Told Me è il brano di apertura del disco, e poi si passa a Riverman, che secondo me è quasi il più incisivo brano del disco. È veramente molto particolare perché è oscuro, ci stanno queste ondate di orchestra che rispondono alla voce di Nick Drake, con questi testi sicuramente molto malinconici,
1: riproposta da Brad Mehldau agli esordi della sua carriera, fra
0: dal pianista
1: Brad Mehldau.
0: Quindi stiamo parlando di una versione strumentale. Poi Three Hours, uno dei brani che forse si ascolta di meno, ma che invece ci dà proprio l'idea di quel folk progressivo che si stava proprio imponendo in quel periodo, quindi i Pentangle e quelle altre formazioni. Dopodiché un'altra canzone che ha poi assegnato, diciamo, il percorso di questo cantautore e che viene spesso eseguita da tanti altri cantautori oggi, Way to Blue. La facciata A si chiude con un altro brano malinconico che si intitola Day is Done. Bene, ascoltiamo questa prima facciata e ci risentiamo subito dopo. Five Leaves Left, lato A.

0: Di nuovo Ugo Coccia e Stefano Poggelli in studio per commentare il disco Five Leaves Left. Il titolo dell'album fu ispirato alle confezioni
1: delle cartine per sigarette, no? Sì.
0: Nelle quali all'epoca si trovava un biglietto inserito dentro che avvertiva che mancavano le ultime 5 cartine.
1: Che rimanevano solo 5 cartine, quindi c'è un ammiccamento di tipo psichedelico, perché magari con le cartine all'epoca non si fumava soltanto il tabacco, e però poi dopo tutti gli esegeti di Nick Drake hanno notato il fatto che nel 69, quando lui dà le stampe Five Leaves Left, gli restano soltanto esattamente 5 anni da vivere.
0: Questo è un po' come la leggenda di Paul McCartney morto, insomma.
1: A questo proposito, vabbè, che Nick Drake fosse anche dal punto di vista poetico un pessimista cosmico leopardiano è indubitabile. Però io vorrei puntare l'attenzione su, io devo dire, mal sopporto, una sorta di anche di accanimento nei confronti di Nick Drake. Calcolate che questo album, Five Leaves Left, è stato nel dimenticatoio fino al 1990, cioè per 20 anni, quasi 20 anni dalla morte di Nick, si era persa la memoria, era proprio un culto sotterraneo.
0: Noi dobbiamo ringraziare però in Italia quel bellissimo libro di Al Aprile, Luca Meyer, Il rock progressivo in Europa, che aveva una sezione dentro dedicata ai cantautori e che parlava praticamente soltanto di due. Uno era Nick Drake, l'altro è stato poi il suo amico e mentore John Martin. E grazie anche a questo libro noi abbiamo, poi io personalmente anche ho potuto conoscere.
1: No, fra l'altro, ecco, se consideriamo la coppia Nick Drake e John Martin, Nick Drake assorto, meditativo, solitario, John Martin ubriacone, donnaiolo, estroverso, eccetera, sembrano un po' il Narciso e Boccadoro del romanzo di Hermann Hesse.
0: Esatto.
1: E non è un caso che poi John Martin dedicherà
0: una
1: canzone che è Sandy Gray, che è ma soprattutto un disco che è Solidaire. E però ecco, cioè mi sembra che tutto il pubblico che oggi osanna Nick Drake, che l'ho messo sugli altari, la gente che va in pellegrinaggio a Tenworth in Arden a visitare la tomba, quasi non si rassegni, no? Non vogliono rassegnarsi al fatto che, ahimè, questo ragazzo ha pubblicato soltanto 3 dischi. Quello è riuscito a fare, quello ha fatto, anche con una parabola, se vogliamo, discendente, perché Pink Moon, il terzo, è veramente qualche cosa di gridato da un'oscurità profonda che sta coprendo la sua anima.
0: Con grandi gemme, però.
1: Con grandi gemme. E io devo dire, in questo, come al solito denuncio i miei anni, sono felice, sono contento di aver amato Nick Drake da vivo, perché io comperai nel 72 Brighter Later senza sapere assolutamente nulla di questo artista, e comperai il disco un po' perché già all'epoca, povero Nick, a Roma lo trovavi nella serie dei dischi a metà prezzo, perché era probabilmente aveva venduto pochissimo, ma comperai il disco perché vidi che ci suonavano
0: John Cale
1: e poi Richard Thompson, Dave Pegg e Dave Mattox dei Fairport Convention, e quindi ho detto sarà sicuramente un disco di altissimo livello. Ci misi molto a farmelo piacere, non era un ascolto facile, un ascolto immediato. Un'altra cosa che vorrei dire su Nick Drake, poi adesso passiamo alla seconda facciata di Five Leaves Left, ecco, proprio rispetto a tante persone che non si rassegnano al fatto che ci abbia lasciato una manciata di canzoni, una manciata di album. Temo, al di là dei problemi personali, della profonda depressione che lo colse, del mancato successo, però se io metto in fila Five Leaves Left, che è fresco, idilliaco, una trama delicatissima, se in mezzo ci metto Brighter Later, che è il disco più caleidoscopico, più complesso da un punto di vista di invenzioni, e poi concludo con Pink Moon, io a me temo che Nick Drake forse, se anche non si fosse suicidato, non fosse morto, non si è mai capito bene, forse non avrebbe comunque mai più inciso nulla, perché la sua vena creativa, la sua vena compositiva si stava, ahimè, inaridendo. Cioè lui ha degli stilemi, ha dei moduli vocali, armonici, melodici rivisitati ogni volta genialmente, ma hai messo molto simili fra di loro. Non so quante altre nuove canzoni avrebbero potuto
0: non
1: comporre.
0: Non possiamo sapere. Io posso dire semplicemente che di quei tre dischi bisognerebbe aggiungere una manciata di canzoni, quindi quasi tre dischi e mezzo, realizzate proprio poco prima di morire, che però facevano vedere un Nick Drake ancora, secondo me, geniale, sempre più ripiegato su se stesso, assolutamente sempre più con l'immagine della morte davanti. Pensiamo a Black Eyed Dog, l'ultima canzone che incise e poi mandò come cassetta, sì, senza avere risposta alla casa di produzione, ma insomma, secondo me, forse qualcosa ancora aveva da dire.
1: Sai, comunque, che cosa ha Nick Drake di magico? E lui è un mago del trasformismo. Io ho studiato, analizzato un po' alcune canzoni di Nick Drake. Lui da un lato usa delle accordature di estrema complessità. E altra piccola parentesi, basta dire che chi si presenta in pubblico una chitarra acustica è un artista folk. Non è un artista folk Nick Drake, è un cantautore che frequenta, che incontra, incrocia in parte il grande giro del folk revival inglese, soprattutto Fairport Convention, Ashley Hutchings, che è colui che lo scopre. Le armonie di Nick Drake sono semplicissime. Se vai a vedere le formule armoniche, sono una semplicità disarmante, ma offuscate, mascherate da una tecnica chitarristica raffinatissima. È un mago dell'infingimento da questo punto di vista, semplice e di una complessità stratosferica nello stesso tempo.
0: Allora, lato B, ci sono delle canzoni veramente molto belle. Quali considerare non belle in questo disco?
1: La mia preferita è I pensieri di Mary Jane, The Thoughts of Mary Jane, che fa da contrappunto a un bellissimo giallo di uno scrittore italiano, Giampaolo Simi, Il corpo dell'inglese. Se vi capita di leggerlo, è tutto punteggiato dalla canzone di Nick
0: Drake, che è preceduta da Cello Song, un'altra delle canzoni che poi vanno a costituire il corpus compositivo più importante di Nick Drake. Poi è la volta di Man in a Shed e poi c'è Fruit Tree, un'antologia prenderà poi il nome da questo Fruit Tree, una canzone molto malinconica anch'essa, e si chiude poi con Saturday Sun, il sole del sabato, forse la canzone più positiva che ha scritto in carriera Nick Drake. Bene, allora, buon ascolto. Five Leaves Left, facciata B. Grazie Stefano delle tue puntuali annotazioni sugli aspetti più musicali dell'opera di Nick Drake, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Stefano.
1: Arrivederci.
0: Un saluto anche da Ugo Coach.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: pronto.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Arditi! Arditi!
1: Qua sono!
0: Che deve fare lei?
1: Gli esami del sangue. La ricetta l'ho data alla signorina.
0: Venga con me.
2: Permesso, signora, scusi, devo solo chiederle un'informazione.
1: Mettetemi in fila, mettetemi.
0: Che c'è questo baccano?
2: Senta, non sono qua per le analisi, sono un medico io, devo parlare con un collega.
0: Fate passare.
2: Grazie.
0: Fate passare.
2: E che fatica.
0: Allora, con chi deve parlare?
2: Devo vedere il professor Fedeli.
0: Doveva dirlo subito, venga. Poteva entrare dall'altro ingresso.
2: Non lo sapevo.
0: Il professore è qua. Professor Fedeli, c'è la persona che stava aspettando.
3: Ciao, Laura. Prego, siediti.
2: Buongiorno, professore. Ma dove l'ha trovato questo posto? Sta in capo al mondo?
3: Il direttore del laboratorio è un mio amico. E qua, microspie, non ce ne sono. Allora, perché volevi vedermi?
2: Veramente pensavo che si facesse vivo lei. Ho aspettato un paio di giorni, ma lei evidentemente aveva altro da fare.
3: Insomma, Laura, che cosa vuoi da me?
2: Io voglio tornare a Boston.
3: Bene, ci tornerai.
2: E quando? Non hanno nessuna intenzione di restituirmi il passaporto.
3: Devi avere pazienza. Sai cosa dice il proverbio? Dammi tempo che ti percio.
2: È quasi una settimana che aspetto. Lei mi aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa.
3: Certo, certo, stai tranquilla. Come diciamo noi, non correre.
2: Professore, forse lei crede che basti tenermi buona con qualche promessa? E si sbaglia. Io voglio andarmene. Sto rischiando di perdere il lavoro a Boston. Ci mettono poco quelli dell'ospedale a farmi fuori. Non aspettano altro.
3: Laura, calmati. Ti ho detto che qualcosa faremo.
2: Ha parlato con qualcuno almeno?
3: Ho parlato con tutti quelli che contano.
2: E allora perché non me lo restituiscono quel maledetto passaporto?
3: Perché in questo momento in procura c'è un po' di maretta dopo l'omicidio di Cettina. Appena si calmano le acque, faremo in modo di farti avere il passaporto.
2: Ci sono rimasta male quando ho saputo di Cettina.
3: Sì, ci sono rimasto male anch'io, la conoscevo da una vita, era una ragazzina quando è venuta a lavorare in clinica.
2: Perché l'hanno uccisa?
3: A che? Lo domanda a me?
2: Ah, lei lo sa di sicuro, professore?
3: Vabbè, forse parlava troppo.
2: Coi magistrati? Parlava con i giudici?
3: Ma che cosa ne so? Parlava,
2: ecco. È stato lui a farla ammazzare, vero?
3: E tu che dici?
2: Deve avere un cuore di pietra. Da quanti anni Cettina era la sua amante?
3: 15, 20. Ma non lo so di preciso.
2: Chissà se gli è dispiaciuto.
3: Cosa?
2: Farla ammazzare.
3: Senti, Laura, io me ne devo andare.
2: E allora, quanto tempo ci vorrà ancora per il passaporto?
3: Ciao, Lauretta. Aspetta che ti mando l'infermiere. Vada la menti? Infermiere.
0: Dica, professore.
3: E la dottoressa se ne deve andare. Senta, facciamole una ricevuta. Ci mettiamo che ha fatto un prelievo.
0: Va bene, la preparo subito. Un emogramma va bene?
2: Sì. Alla ricevuta non avevo pensato.
3: Male. È un particolare importante. Se ti hanno seguita e non hai nessuna ricevuta, come fai a dimostrare che sei venuta qua per fare delle analisi, eh?
2: Ne ho ancora di cose da imparare.
3: Tu fai in fretta, sei la prima della classe.

0: segreteria telefonica di Nora Venturi. Non sono in casa. Se volete essere richiamati, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. This is Nora Venturi's answering service. Leave a message after the beep, please. Thank you.
1: Nora, ma tu li senti i messaggi della segreteria? Sono 3 giorni che telefono. Che hai? Perché non mi richiami? Io sono bloccata a Palermo. Non posso partire perché non mi hanno ancora restituito il passaporto. Oh, telefonami. Sono a casa di mia sorella.
2: Perché non vuole parlare con la dottoressa Macchi?
3: Ma aspetto che si chiarisca questa storia. E lei? Perché non le restituisce il passaporto?
2: La dottoressa Macchi ci serve a Palermo. Deve ancora dirci molte cose.
3: Ma che sospetti avete? Pensate che anche Laura abbia curato dei mafiosi?
2: Non sappiamo niente ancora. Laura Macchi potrebbe anche essere un pesce grosso.
3: L'arresterete?
2: Per adesso no. Da quanto tempo conosce la dottoressa Macchi, lei?
3: Da quando eravamo bambine, siamo andate a scuola insieme.
2: Dica la verità, Nora, lei non ha mai sospettato niente?
3: Ma no.
2: Laura Macchi ha fatto una carriera brillantissima come suo marito.
3: Mi sembrava naturale. A scuola era la più brava. È una donna in gamba, intelligente e furba.
2: E lei a scuola com'era, Nora?
3: La più fessa, immagino.
2: Certe volte è meglio fare i fessi, si rischia di meno.
3: Ma... Dottor Franchina?
2: Eh?
3: Natalia, come sta?
2: Bene.
3: A lei la vede?
2: Ogni tanto.
3: Quando torna a Palermo, a casa sua?
2: Non lo so, ci vuole ancora un po' di tempo.
3: Non le manca niente, vero?
2: Oddio, forse la libertà.
3: Era proprio necessario nasconderla, portarla via da Palermo. Non potevate assegnarle una scorta?
2: È solo un provvedimento provvisorio. Natalia tornerà a casa sua appena possibile.
3: Ah, deve essere Paino.
2: Speriamo che ci sia anche suo marito.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, Nora. Il dottor Franchina è arrivato?
3: Sì.
4: Buonasera, dottore. Com'è andato il viaggio?
2: Tutto bene. Buonasera, dottor Levy.
3: Vi porto qualcosa da bere.
2: Grazie. Allora, cosa avete deciso?
4: Il dottor Lai non è nelle condizioni di partire. Per il momento resta a Boston.
2: Ma perché ha tanta paura di tornare a Palermo, dottore?
4: Ma quale paura? Scusi, dottor Franchina, ma noi abbiamo detto chiaramente che il dottor Lai ha bisogno di stare tranquillo. Abbiamo esibito certificati medici in cui viene dichiarato che il dottor Lai soffre di depressione reattiva e che per la sua salute mentale è preferibile che rimanga a Boston. Lei lo capisce, a Palermo il mio cliente è sotto pressione.
2: Se non torna spontaneamente possiamo sempre emettere un mandato di cattura internazionale.
4: In base a quali elementi? Non mi pare che dalle indagini siano emersi fatti nuovi.
2: Abbiamo 472 milioni in più ora. Erano spariti dal conto del dottor Lai e li abbiamo ritrovati in mano alla dottoressa Macchi.
4: La dottoressa Macchi non ha mai dichiarato che i titoli erano del mio cliente.
2: Non è neanche riuscita a dimostrare che i titoli le appartengono. Prima o poi dirà la verità.
5: E se torno a Palermo, che succede? Mi mettete di nuovo in galera?
2: Io non posso darle nessuna garanzia, dottor Lai. Però le consiglio di non tirare troppo la corda.
4: Senta, ci lasci un paio di giorni per riflettere.
2: Un paio di giorni? Vuole scherzare, avvocato?
4: Un giorno?
2: 3 ore. Entro stasera dovete decidere.
4: E va bene.
2: Io vado in albergo a riposarmi un po'. Non riesco mai a dormire sull'aereo. Sono stanco morto. Arrivederci a tutti.
5: Senti, Saverio, io non ho detto niente per non compromettermi, ma guarda che a Palermo io non ci torno.
4: Aspetta, ragioniamo.
5: Quello ci sta fregando, Saverio. Appena sbarco dall'aereo mi mette le manette, ancora non l'hai capito?
4: Ma no, non possono arrestarti, Franco.
5: L'hanno già fatto.
3: Ma e se Franco non torna a Palermo? Che cosa gli può succedere?
4: L'hai sentito, Franchina, no? Un mandato di cattura internazionale non è uno scherzo.
5: Ma che prove hanno che quei titoli sono miei?
4: Franco, parliamoci chiaro. Il problema non è Franchina. Lui non ha in mano niente. Il problema è Laura. Siamo sicuri che non parli? Franco, è meglio se a Franchina glielo dici tu come stanno veramente le cose.
5: Gli devo dire che i titoli sono miei?
4: Sì.
5: E come la giustifico una somma così alta? È quasi mezzo miliardo.
4: Ma hai evaso le tasse. Non rilasciavi la fattura ai pazienti. Il modo lo troviamo.
3: Però questa non è la verità.
4: Come no?
5: Nora, non ti mischiare, per favore.
4: Certo che è la verità, Nora. Franco confesserà di aver preso dei soldi in nero dai pazienti.
5: Sei sicuro che così non rischio niente?
4: È il male minore.
5: Va bene, allora. Speriamo che abbia ragione tu, Saverio.

0: Giovanni! Giovanni, mi dai un passaggio? Ho la macchina dal carrozziere.
1: Mi aspetti, devo parlare con Fedeli prima.
0: Ah, oggi è qua. Non l'ho visto.
1: Mi ha mandato a chiamare.
0: Vabbè, ti aspetto in portineria.
1: Bene. Eccomi, professore.
2: Giovanni, ciao.
1: Ciao.
2: Siediti. Hai sentito che cosa è successo a Laura?
1: Sì.
2: Cosa da pazzi, non ti pare?
1: Lo
2: sai che non può nemmeno partire? Le hanno ritirato il passaporto.
1: Sì, sì, l'ho saputo.
2: L'hai saputo? E che cosa ne pensi?
1: Io? Ma non lo so.
2: Ce l'hanno con i medici ora, capisci? Siamo il nuovo bersaglio dei giudici. Hanno interrogato anche te.
1: Sì.
2: Ma dico, com'è esattamente questa storia dei titoli? Laura ti ha dato dei titoli da tenere per un po'.
1: Sì.
2: E tu lo hai detto al magistrato.
1: No, non è così, professore. Io non ho detto niente. Quelli sapevano già tutto.
2: Però tu hai confermato.
1: Per forza, che potevo fare? Ho detto la verità.
2: Laura era avvilita. Se non torna subito a Boston perdi il posto, il lavoro.
1: Mi dispiace.
2: Io le voglio bene, lo sai. La conosco da quando era all'università. Insomma, io mi sento in dovere di aiutarla. Non si sa per quanto tempo deve restare a Palermo, capisci? Allora le ho offerto di tornare a lavorare qua, da noi, in clinica.
1: Qua? E lei ha accettato?
2: Certo, sì. Spero ancora di partire, naturalmente, ma se non le danno il passaporto, almeno ha un lavoro.
1: E in quale reparto lavorerebbe?
2: Vedi, il guaio è proprio qui. Purtroppo te lo sai meglio di me che non abbiamo molto da scelare. Quest'anno non abbiamo potuto ampliare l'organico, anche se i medici ci servono. Non è facile fare posto a Laura.
1: Non penso che la clinica fallirà se le assume un medico in più.
2: Voi non sapete niente di queste cose. La situazione è tragica. D'altra parte ci sono altre cliniche che cercano giovani medici, gente seria, preparata.
1: Laura non è un giovane medico, è un primario.
2: Appunto. E in più ha dei guai con la giustizia. E chi lo vuole, un primario indagato in questo momento? Rispondi. Chi può aiutarlo sono soltanto io, capisci?
1: No, professore, non capisco. Dove vuole arrivare?
2: Giovanni, mi dispiace, ma qualcuno si deve sacrificare.
1: E chi, io?
2: Io sono sicuro che domani stesso trovi un altro lavoro.
1: Ma lei non mi può licenziare così, professore. Lavoro in questa clinica da quando mi sono laureato.
2: Ma che cosa devo fare? Sei il più giovane qua dentro.
1: Gliel'ha chiesto Laura di farmi fuori, eh?
2: Laura niente, sa. Credimi, non ho altre soluzioni. O tu o Laura.
1: Immagino che lei non ci ha dormito stanotte per decidere.
2: Capisco la tua rabbia, ma non posso lasciare Laura in mezzo ad una strada. Per me è come una figlia.
1: Certo, certo, anche Franco era come un figlio per lei. Ed è finito in galera. Ora toccherà a Laura. Si vede che è quello il destino dei suoi pupilli. O forse quegli onesti, lei non li prende nemmeno in considerazione.
3: You'll be coming round and out in the way.
4: Pietro ci è rimasto male. Forse si era messo in testa che sarei rimasto sempre a Boston. Nora, perché non vieni con me?
5: Non me la sento, Franco.
4: E se mi succede qualcosa, se mi arrestano, che fai?
5: Non lo so. Hai paura?
4: Tranquillo, non sto.
5: Devi fidarti dell'avvocato. Senti, io devo andare adesso, la riunione è tra 5 minuti. Ciao Franco, fa buon viaggio.
4: Aspetta, così mi saluti. Dammi un bacio. Nora, tesoro.
5: No, non dovevi farlo, Franco.
4: Devi venire a Palermo con me, Nora, non puoi lasciarmi solo.
5: Per favore, lasciami stare.
4: Ma perché vuoi restare qua? Perché? Lasciami. Tu devi stare vicino a me.
5: Lasciami, Franco.
4: Sei mia moglie, devi stare con me.
5: Ma mi fai male. Smettila.
6: Nora!
4: Chi è?
6: Nora!
4: Ah, l'amico tuo?
5: Guarda, se non mi lasci urlo!
4: Ce l'avevi con lui la riunione, allora?
6: Nora, che sta succedendo?
4: Non sono fatti suoi.
6: La lasci stare.
4: Ma di che ti mischi, eh? Che vuoi tu?
5: Andrea, per favore, vai, io arrivo subito.
4: Tu non vai da nessuna parte.
5: E chi me lo impedisce, tu?
4: Io, sì, sì. Forza, sali in macchina, vieni con me.
6: Ehi, calma, calma. Lei non può costringere.
4: E togliti dai piedi!
5: Franco, stop!
6: E vacci piano!
5: Andrea! No, basta!
7: Mia moglie
5: non deve
7: lasciare!
5: Basta! Andrea,
7: smetti!
6: Vuoi ancora fare a pugni?
5: Lascialo stare, Andrea!
6: Bastardo!
5: Franco, alzati! Che ti sei fatto?
4: Tu non mi conosci.
8: Io ti faccio passare un guaio, hai capito? La devi smettere di stare appresso a mia moglie.
1: È meglio se te ne vai ora.
8: Ma che ti credi? Che ho paura di te.
5: Basta adesso. Vattene, Franco.
8: Da quanto tempo te la
9: fai? Call the police.
8: Eh? Da quanto tempo?
5: Vieni, Andrea, andiamo.
8: Ecco perché non vuoi tornare a Palermo.
5: Dai, andiamo.
9: Call the police.
8: Nora! Torna qui, Nora!
9: Call the police.
8: Se te ne vai è finita! Hai capito?
9: Come on. Nora! Call the police!
10: Avete ascoltato la 33esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
4: Remo Girone,
10: Nora,
11: Angela Baggi,
10: Laura,
11: Claudia Poggiani,
10: Andrea,
12: Emilio Cappuccio,
10: il professor Fedeli,
13: Massimo Mollica,
10: il giudice Franchina,
14: Elio Zamuto,
10: avvocato Paino,
15: Ivano Staccioli,
10: Giovanni,
16: Brizio Montinaro,
10: e con
0: Stefano Militi,
17: Salvatore Puntillo.
10: Coordinamento tecnico
17: Raffaele Vincenti.
10: Assistente al programma
18: Emma Caggiano.
10: Regia
13: Idalberto Fei.
10: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Okay, Harrison, today we're going to work on the double backs. Okay? You move both arms at the same time. How about getting into the water?
2: Io resto ancora un po', Diana.
3: Nora!
2: Ehi, ciao!
3: Buongiorno.
2: Ero passata dalla scuola e mi hanno detto che lei era qua.
4: Sì, io e Diana saltiamo sempre il pranzo per venire in piscina. Aspetta che esco, Susanna.
1: Ah!
4: Me lo prendi l'accappatoio, per favore?
2: Certo.
4: Grazie.
2: Eccolo qua.
4: Allora, come mai da queste parti?
2: Volevo sapere come sta Pietro.
4: Ma, sta bene, credo. Non lo sento da due giorni.
2: Anch'io. Abbiamo litigato.
4: Sto morendo di freddo. Vieni con me, mi racconti tutto mentre mi vesto.
2: Non è che ci sia molto da raccontare. Abbiamo avuto una discussione. Pietro si è offeso perché ho detto delle cose. Insomma, non ci parliamo da due giorni. Stamattina però sono andata a cercarlo. Ma non era in camera sua, i suoi compagni non lo avevano visto.
4: Beh, meno male che non c'era. Aspetta che sia lui a cercarti. Vedrai che non resiste ancora molto.
2: No, tocca a me. Ho esagerato un po'. Ho sbagliato io. Stavamo parlando di suo marito. Io sono stata troppo dura e Pietro lo si è offeso.
4: Avete litigato per Franco?
2: Pietro dice che il giudice ce l'ha con suo marito. Ma i magistrati fanno il loro lavoro, no? Se il giudice è venuto fino a Boston, si vede che... Insomma, che c'è qualcosa.
4: Non hanno ancora provato che mio marito è colpevole.
2: Io non penso che sia colpevole. Dico solo che non doveva scappare da Palermo.
4: Aveva paura. È già stato in carcere e quella non è una bella esperienza.
2: Lo immagino.
4: Ecco fatto.
2: Comunque Pietro ne ha fatto una tragedia.
4: Lei adesso gli telefono io.
2: Non gli dica che ha parlato con me?
4: No. Ce l'hai una tessera telefonica?
2: Sì.
4: Dai, lo chiamiamo subito. Mm-hmm.
5: St. Stephen's called. Good morning.
4: Mr. Pietro Venturi, please.
5: Yes, just a moment. Hello?
4: I'm Pietro's mother.
5: Signora Venturi, sono Giacomo.
4: Ciao, Giacomo. Pietro c'è?
5: No, lo stavo cercando anch'io. Stamattina non si è fatto vedere a lezione.
4: Ma ieri c'era. Stanotte ha dormito lì, no?
5: Veramente non lo so. Io stanotte non sono rientrato. Ero fuori, da amici.
4: Ah. Da quanto tempo non lo vedi?
5: Da ieri. No, dall'altro ieri. Due giorni. No, ma oggi pomeriggio abbiamo lezione di fisica, verrà senz'altro.
4: Allora digli che mi richiami, per favore.
5: Ok, gli lascio un messaggio in bacheca.
4: Grazie, Giacomo, ciao.
5: Arrivederci.
2: Non c'era?
4: No. Giacomo non l'ha visto, però non ha dormito al college. Sarà in giro. Mi ha detto che doveva comprare dei maglioni.
2: Li ha già comprati. Ci siamo andati insieme.
4: Boh. Allora è andata a fare una passeggiata per farsi passare l'arrabbiatura. Senti, io devo sbrigarmi. Sentiamoci più tardi. Chi lo sente per prima avvisa l'altro, ok?
2: Ok.
4: Dai, non fare quella faccia, che Pietro è cotto di te.
6: Come sapete, il dottor Lai era stato arrestato quest'estate dopo le rivelazioni di un pentito, ma ultimamente i magistrati sembravano essersi convinti della sua estraneità ai fatti, tant'è vero che Franco Lai aveva riavuto di recente il passaporto. Per questo la sua confessione ha colto tutti di sorpresa. Il dottor Lai ha confessato di aver occultato 500 milioni in titoli. I magistrati stanno indagando sulla provenienza di quel denaro. E passiamo a Milano. Avete sentito nei titoli che stamattina un altro esponente...
7: E anche questi mi hanno fregato. Il dottor Lai ha ammesso. Ma che ho ammesso? Io ho detto solo che non rilasciavo fattura ai pazienti. E basta. Non ho ammesso niente.
8: Fedeli l'hai visto?
7: No. Si fa negare. Ho provato a chiamarlo tutto il giorno.
8: Il mio avvocato dice che Franchina vuole interrogarlo. Non vorrei che il vecchio ci facesse qualche scherzo.
7: Se parla, ci va di mezzo pure lui, Laura.
8: Io comunque torno a Boston domani.
7: Te ne vai pure tu.
8: E tu che faresti al mio posto? Mi sembra un miracolo che mi abbiano ridato il passaporto.
7: Quello che rimane fregato sono io, insomma.
8: Oh, i soldi erano tuoi e io non ho detto niente fino alla fine.
7: E i tuoi soldi dove sono, invece? Dove li tieni?
8: Io sono stata più furba di te, tesoro. E comunque, in confronto a quello che hai preso tu, i miei risparmi fanno ridere.
7: Io rischiavo molto.
8: E hai pagato poco. In fondo ti accusano solo di non aver pagato le tasse.
7: Sì, per adesso.
8: Non ti lasciano solo, non ti preoccupare. In carcere non ci vai.
7: Pronto?
9: Franco, sono io.
7: Ah, finalmente ti sei degnata di telefonare?
9: Senti, è una cosa importante. Stiamo cercando Pietro. Al college non c'è. Tu l'hai sentito per caso?
7: No, oggi no.
9: Ieri?
7: No, no. L'ultima volta che gli ho telefonato sarà 3 o 4 giorni fa.
9: Io sono preoccupata. Nessuno l'ha visto. Gli ho lasciato dei messaggi, ma lui non mi richiama.
7: Ma sarà andato fuori città con qualche amico?
9: No, di solito mi avverte. Non so che cosa fare.
7: Non mi pare il caso di preoccuparsi, Nora. Si sarà dimenticato di avvertirti, può capitare.
9: Tu dici?
7: Sì, aspetta fino a stasera.
9: E se non torna, che cosa faccio?
7: Mi richiami e poi vediamo.
9: No, non hai capito, Franco. Posso chiamare la polizia?
7: Ma quale polizia, Nora? Non esagerare. Non lo senti da un giorno e già vuoi chiamare la polizia?
9: Non è una situazione normale. Te lo ricordi l'incidente di quest'estate?
7: Ma che c'entra?
9: Potrebbero essere le stesse persone.
7: Ma che vai pensando? A un rapimento?
9: Non lo so. Sono preoccupata.
7: Senti, lasciami fare un paio di telefonate. Poi ti richiamo. Sei a casa?
9: Sì.
7: Stai tranquilla. Ci sentiamo più tardi.
9: Va bene.
8: Che c'è ora?
7: Un altro casino. Non trovano Pietro. Nessuno l'ha visto. Non ha lasciato nessun biglietto e Nora sta dando i numeri. Pensa che l'abbiano rapito addirittura.
8: Cerca il rosario.
7: Dici che è il caso?
8: Io non starei tranquilla. Non è la prima volta che vi fanno spaventare.
7: Ma no, Pietro sarà con qualche ragazzina.
8: E va bene, ci penso io. Tuccio dov'è?
7: Ma perché dovevano rapire mio figlio? Non c'è nessun motivo, Laura. Io non ho detto niente, non ho parlato.
8: Ah, tu no. Ma che ne sappiamo di quello che fanno ora? Franchina è stata a Boston, no? Metti che tua moglie si è fatta convincere a dire qualcosa.
7: Lo sa che deve stare zitta.
8: Finché sta a Boston non siamo sicuri di niente. Vado io a chiamare Tuccio.
10: La sacca c'è. Lo vedi che non è andato fuori città?
11: E nel bagno c'è anche lo spazzolino. Non manca proprio niente.
10: Che facciamo?
11: Non lo so. Io direi di chiamare la polizia.
10: No, non so. Forse è meglio se aspettiamo ancora. Pietro!
12: Ciao. Diana mi ha detto di tuo figlio.
10: È sparito. Nessuno sa dov'è. L'ultima volta l'hanno visto 2 giorni fa.
12: Non c'è nessun biglietto? Avete guardato dappertutto?
11: Se n'è andato senza portare via niente.
12: Avete parlato con i compagni? Non so, con i professori?
10: Abbiamo fatto tutto, Andrea.
12: Va bene, non ti arrabbiare.
10: Scusami, sono nervosa.
11: Signora, senta, le porto qualcosa da mangiare?
10: No, no, grazie.
11: Ma almeno un tè, è da stamattina che non mangio.
12: Brava, brava, un tè. Ci penso io a farglielo bere.
11: Va bene, torno subito.
10: Andrea, sono terrorizzata. Pietro non se n'è andato. L'hanno fatto sparire, capisci?
12: Chiamiamo la polizia, dai.
10: No, Franco non vuole.
12: E chi se ne frega di quello che vuole Franco? Lo vuoi trovare o no, tuo figlio?
10: Non voglio che gli facciano del male. Sono stati loro, sono sicura. Ho ricevuto delle telefonate anonime. Erano loro. Non lo so che cosa vogliono da me. Io pensavo che volessero solo spaventarmi. Ma che devo fare, Andrea? Che cosa devo fare?

0: dispiace che lei pensa queste cose di me, dottore.
1: A che dovevo pensare dopo l'incidente di quest'estate?
0: Ma quale incidente? Se suo figlio corre col motorino, colpa mia, eh?
1: Voglio sapere dov'è Pietro. Tu me lo devi dire, Rosario.
0: Ma che ne so io? Suo figlio sta in America e io qua, a Palermo. Sarà andato a farsi una gita.
1: Senza avvisare nessuno.
0: I ragazzi strani sono.
1: Ma che volete? Volete farmi diventare pazzo?
0: Lei deve stare calmo, dottore. Nessuno vuole farle del male, né a lei né alla sua famiglia. Noi stiamo dalla sua parte, le vogliamo bene.
1: Allora aiutatemi a ritrovare mio figlio. Tuccio, dammi una sigaretta.
2: Subito, dottore.
0: Vuole che informi qualche amico americano?
1: Se davvero non c'entrate niente, chiamerò la polizia.
0: Va bene. Vedrà che subito lo trovano.
1: Allora siamo sicuri.
0: Dottore, non si fida della mia parola. Vuole che glielo giuro.
1: Va bene, va bene.
0: Lo sa che penso? Che suo figlio vuole farle prendere uno spavento. Magari avete litigato.
1: No.
0: Oppure ha qualche problema d'amore. Quella è un'età pericolosa. Ai ragazzi gli piace fare le tragedie.
1: Ah, mio figlio non è il tipo.
0: Tutti uguali sono. Stia tranquillo che appena gli passa torna a casa.
1: Tuccio, fermati.
2: Va bene, dottore.
1: Scendo qui.
0: Allora è convinto che non l'ho rapito io, suo figlio?
1: Sì.
0: Bravo. Amici come prima, allora.
3: Nora?
4: Sì. Ah, scusa, mi ero addormentata.
3: Vuoi mangiare qua o vieni in cucina?
4: Non ho fame, Andrea.
3: Dai, devi mangiare.
4: No, non posso, non posso. Adesso, più tardi, magari. Che ore sono?
3: Le 10.
4: Richiamo Franco.
3: Io telefonerei alla polizia, invece.

0: Questa è la segreteria telefonica del dottor Lai. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e sarete richiamati. Grazie.
1: Franco? Franco? C'è ancora la segreteria. Ma perché non mi richiama?
2: Non avrà notizie.
1: Io aspetto ancora 10 minuti, poi chiamo la polizia.
2: Lo dici da un'ora.
1: Stavolta lo faccio. Pronto?
3: Signora, sono Giacomo. Senta, ho ricevuto una strana telefonata adesso. Il portiere ha detto che era Pietro, ma quando sono andato al telefono non c'era nessuno.
1: E non ha parlato?
3: No, hanno riattaccato subito.
1: Il portiere ha parlato con Pietro?
3: Dice di sì.
1: Aspetta, vengo subito. Non ti muovere dal college.
3: Va bene, aspetto.
1: Devo andare. Pietro sta cercando di mettersi in comunicazione con noi. Ha telefonato al college, ma poi ha riattaccato. Forse è sorvegliato.
2: Vengo con te.
1: L'hanno preso loro, Andrea.
2: Ora basta, Nora. Se non la chiami tu la polizia, lo farò io.
1: Vuoi che ammazzino mio figlio?
2: Voglio che qualcuno ci aiuti.
1: Lasciami passare.
2: Prima chiama la polizia.
1: Ma che cosa vuoi tu? Eh? Perché ti immischi? Si può sapere? Perché stai sempre tra i piedi? Che cosa vuoi? Che cosa c'entri tu con la mia vita? Tu non sei niente per me. Puoi venire a letto con me. E va bene. Basta che poi ti togli dai piedi.
2: Ti saluto, Nora.
1: Scusa. Scusa, non so perché ho detto quella cosa.
2: Perché le pensavi?
1: Tu non puoi chiedermi di mettere in pericolo la vita di mio figlio, lo capisci?
2: Le vostre vite non vi appartengono più, Nora.
1: Questo è Franco. Pronto?
4: Mamma?
1: Pietro! Dove sei?
4: Al college. Ma che è tutto questo casino? Perché mi stanno cercando tutti?
1: Ma nessuno ti ha visto per 2 giorni.
4: Mamma, hai chiamato pure la polizia per caso?
1: Ma dove sei stato?
4: In giro.
1: Da solo?
4: Sì.
1: Ma stai bene?
4: Sì, sto benissimo. Sono andato al mare, avevo bisogno di stare da solo.
1: Va bene. La prossima volta avvertimi, però.
4: Ok, ci vediamo domani, allora.
1: Telefona a papà. Era preoccupato anche lui.
4: Mamma, lo sa pure papà.
1: Beh, io ero agitata, l'ho avvisato. Mi raccomando, chiamalo. Ciao.
2: Tutto a posto, allora?
1: Era andato al mare. E anche sgridata. Dio, che incubo. Sono distrutta. Che stanchezza. Metti un po' di musica, Andrea.
2: Io vado via, Nora.
1: Aspetta. Siediti vicino a me.
2: Non vuoi più che mi tolga dai piedi?
1: No.

0: Adesso ho anche fame.
1: Adesso è tutto freddo.
2: Vuoi che usciamo?
0: No, non ce la faccio, sono troppo stanca. Grazie, Andrea.
2: Prego.
0: Ti voglio bene.
2: Anch'io.
0: Non ti conviene metterti con me. Ho troppi problemi.
2: Ormai è troppo tardi, Nora.
0: Se te ne vai, non mi offendo.
2: Nora, vuoi veramente che me ne vada?
0: No.

0: Avete ascoltato la 34esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
0: Franco,
2: Remo Girone,
0: Andrea,
3: Emilio Cappuccio,
0: Laura,
4: Claudia Poggiani,
0: Pietro,
5: Marco Galli,
0: Susanna,
6: Manuela Cenciarelli,
0: Rosario,
2: Francesco Anzalone
0: e con
5: Fabio Massimo Amoroso,
7: Delia D'Alberti,
8: Roberto Gammino,
9: Ted Russoff.
0: Coordinamento tecnico
10: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
11: Emma Caggiano.
0: Regia
12: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: La mortadella è comunista, il salame socialista, il prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane. Per i radicali c'è la finocchiona. Con queste parole Francesco Nuti, su una panchina del film Caruso Pascoski, firmava uno dei monologhi più famosi della commedia all'italiana della nuova generazione. Era l'inizio della comicità toscana, quella feroce e istrionica che una volta assaggiata non se ne può più fare a meno. Nato a Prato nel 1955, Francesco Nuti era conterraneo di Roberto Benigni, nato nel 1952 a Castiglion Fiorentino. Con Berlinguer Ti voglio bene fu il primo film girato nella Prima Repubblica ad essere dedicato ad un politico in carica.
1: Perché appunto Berlinguer è uno, io l'ho frequentato per tanto tempo, sono in casa insieme, era uno, si portava la merenda, non rubava mai niente, ragazzi. Fermi! Non voglio fare un elogio a Berlinguer perché anche lui è maligno, Ragazzo è tremendo Berlinguer, non vi fidate troppo, io lo conosco. È uno che improvvisamente, insomma, ti dà uno scappellotto, ha le sue pecche, però è una persona che ha sempre studiato, passato a giugno, una volta fu rimandato a applicazioni tecniche e magnete, così, ginnastica andava proprio bene, però guarda, e religione non gli faceva troppo come a sei meno. Però guarda, lui quando si parlava di solici Berlinguer, parlami lui si alzava dal banco proprio alla sarda, arrivava là. Così, faceva tutto il suo discorso, sembrava una persona per bene, mai rubato pennini, cose, proprio per bene, ma sempre pulito, eccetera, eccetera. Quindi io adesso, dopo questo discorso che vi hanno dato, vi presento appunto un poeta della nostra epoca che insieme a Pascoli e Gozzano è riuscito a rilanciare il lirismo nella politica e nello spirito dell'uomo, che in un'epoca materialista come la nostra si è andato perdendo, e qui mi riperdo in un discorso più grande di me, che adesso vi presenterò, l'onorevole Enrico Berlinguer. Comunista garantito. Io vorrei prendere il collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere il collo per Berlinguer.
0: Indimenticabile la serata al circolo culturale di un paesino della campagna toscana, teatro delle vicende di quel sottoproletariato agricolo che stentava da secoli a trovare una voce. 24.
2: Con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio. Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
3: Sì.
2: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario.
4: Volevo la tombola.
2: Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
3: No, ciao. Non è che...
4: Ciao.
3: Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
2: Leccamelo. Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
3: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
2: Oscioni, per piacere, va a piglia la bera alle signorine.
4: Va bene, vado giù.
5: Scusi, io ho seguito un po' la questione. Le donne incazzate, via e via. Ma insomma, la donna, la donna, la donna. O l'uomo.

0: Pannella e il digiuno come nuova forma di protesta.
1: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero, ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
2: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali, per l'ennesima volta hanno, con questa civile azione, cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale, per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità, e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.
0: Aveva la casa sempre aperta per amici e ospiti di passaggio Marco Pannella, il segretario del Partito Radicale, che ha vissuto le sue idee usque ad finem.
3: Come in realtà fumando da più di mezzo secolo, fumando...
4: Perché 50 prima... anni che fuma?
3: Beh sì, ne ho 70.
4: Perché non c'ha paura di morire?
3: No, beh, paura di morire francamente no.
4: Che poi
3: né
4: il fumo
3: paura
4: fa
3: di
4: male.
3: Vivere, né paura di... Beh, farà male, io fumavo 100-120 sigarette al giorno, quindi probabilmente mi ha fatto male, nel senso che magari potranno pensare che è colpa di questo se in Italia in parte c'è il divorzio, l'aborto.
0: Nato nel 1955 da una costola del Partito Liberale, il partito trovò in Marco Pannella un leader eclettico e instancabile, avvezzo a battute fulminanti e nuove forme di lotta.
5: Un giorno da pecora,
6: non è che devi ripetere ogni volta.
5: È meglio sempre che si sappia, sì, tu oggi sei un pochettino evasivo, bisogna essere chiari,
6: ma non sono
5: il popolo
6: vuole chiarezza, sì. Ma tra noi
7: c'è, cioè, un ospite.
6: Io ho portato veramente questa, sì, volta, voglio strabiliarti.
7: Sì, sì,
6: tu,
7: sì,
6: devi dire oh.
7: Me l'hai già detto ieri così,
6: sì,
7: però vabbè,
6: poi prova a fare wow.
7: No, wow, wow, la radio DJ.
6: Fai wow. Ho portato il mio digiunatore preferito.
7: Ah, beh, stai parlando di Gandhi?
6: Ma no, dai.
7: Sarebbe un'esclusiva notevole.
6: Cioè, il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
7: Emma Bonino, finalmente.
6: Ma figurati, non amo. Io ho portato Marco Giacinto Pannella. Ciao Marco Giacinto.
8: Ciao, buondì.
6: Come stai?
8: Una favola.
6: Ti posso presentare
8: con
6: il simpatico
8: Giorgio? Una favola
6: Giorgio
8: di governo, una favola di opposizione.
6: Subito,
8: una favola di Rai TV.
7: È una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
8: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
7: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
6: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Sta strafogando.
8: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, se
6: no
8: come.
6: No, non è detto. Gandhi non
8: prima
6: è
8: mangia e poi digiuna.
6: Sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa.
8: No, t'ho beccato.
6: Che hai mangiato stamattina?
8: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella, che erano cotti da ieri sera.
7: A colazione?
6: Erano di ieri sera.
8: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
7: Gli sta andato un po' indigesto,
8: No, abituale.
7: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
8: Riscaldata, che è migliore, in padella, al sugo.
6: Pucciata nel...
7: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
8: No, anzi.
7: Ah, è lei che consiglia...
8: Assolutamente.
7: E siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
8: No, chiariamo una cosa, siccome io sono... come è noto, una bestia abruzzese.
6: Sì. Madonna, abruzzese
8: no. Non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari.
7: Giusto, certo. Sì. Quindi tre
6: che ti hanno detto il veterinario? Ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul...
7: Si è dimesso.
8: I veterinari sono tutti quanti fieri,
7: certo,
8: di questa testimonianza della razza animale abruzzese, la raccontano a tutti che a 80 anni... uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male, certo. E che appunto, insomma, farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
6: fa benissimo
8: la mattina alle 8 può fare benissimo.
7: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
8: Due scamorze affumicate. Di salmone.
6: C'aveva ancora un po' di languore.
8: E stamattina ho avuto, lo ringrazio da Berlino, l'annuncio che
7: da
8: mi
7: Berlino?
8: Ha portato.
7: No.
8: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
7: Sì, sì.
6: Ecco. Te sei mangiato
8: i parlamentare? Anche. No, adesso quando esco da qui da voi, sì, vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti che adoro.
6: Certo, quanti etti?
8: Beh, non lo so adesso, immagino.
7: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo, in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma...
8: C'hai un'idea, manco in un quartiere, non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma, c'è, cioè, gente che ne ha mangiata di più.
7: Sì, ma in tutto il palazzo però.
8: No, uno solo. Non avete il senso della misura.
6: No, voi. Però
8: non
6: c'è,
8: l'avete,
6: però,
8: tant'è vero che sono le 13:48 e 47
6: e non
8: secondi.
6: Non abbiamo ancora detto niente.
8: Ma avete raccontato che dovevo venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
6: Per censurarti.
8: No, tu lo sai, fare un salutino.
6: Tu lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti, cioè c'è gente che dice io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
8: Ma questo no, guarda.
6: Non è vero?
8: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
7: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitato.
8: Certo, ma vi stavo spiegando, sono le 13:49:21.
7: Ma sì, quello è l'orologio.
8: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, mi pare.
7: No.
8: Tu la stavi sparando, prima hai detto
6: che
8: Gesù...
6: Gesù.
8: Sto per fare la Bibbia. Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia. Scemo.
6: No.
8: Scemo. Poi comunque altra questione. Sono qui. Io sono qui al centro.
7: Certo.
8: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni. Certo. Della Rai TV.
6: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudine un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
7: Dove diciamo,
8: certo, posso per me. Certo. Non è che mi sposto.
6: No.
8: Io dal centro, in genere vado a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, perché tu quando cammini naturalmente c'hai tre narici, vai sempre diritto là e caschi.
7: È trenariciuto.
6: Uno c'ha tre narici, che deve fare? Se ne toglie una, che deve, non sì. È che sono.
7: Ma tolle... quindi dov'è adesso esattamente? Più al cioè, proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
8: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, come sa benissimo l'autorità garante, nei suoi responsabili legali, un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione nel nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto sì. Me.
6: Ma no, io no.
7: Però l'abbiamo invitata no, oggi no. Qua.
8: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
6: Ma io voglio essere non,
8: torturatore. Ma ti illudi,
6: io
8: ti illudi.
6: Nel processo stalinista faccio ma il cattivo.
8: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima. Sei pure una vittima pure qua. Ma va.
6: Ma io il Corriere della Sera facevo quello che volevo. Ero piena libertà.
7: Era vittima, sì,
8: lui l'unica cosa che voleva, capito, lì al Corriere della Sera è dimostrare
7: fare?
8: Che era cattivo e quindi coi radicali faceva il cattivo ed era così tenero.
6: Ma era così bello.
8: Era così tenero.
7: È facile prendersi
8: radicali. Ma è tenero, Claudio, guarda.
6: Senti, ma dico
8: quello là. Solo quel bugiardo è il mio amico.
7: Chi è?
8: Cossiga che va,
7: no,
8: fa.
7: Vabbè, adesso
8: mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale.
6: Anche per Radio
8: Radicale. Lui ogni mattina la fa. E quindi poi lui ami le pecore. Lui è sardo, io sono abruzzese. È normale.
7: Sì, io lombardo.
8: Il problema. Sì, beh.
7: Niente. Così, quindi proprio così. Niente. No,
8: vatti
7: infatti...
8: a fare il matrimonio celtico.
7: Esatto,
8: tu,
7: esatto.
8: Con
7: beh,
8: quello su.
7: Sono nato lì, non è che.
8: Ma quindi dicevo le pecore, gli agnelli, l'abbacchio. Queste cose le amiamo molto.
6: Perché su senza percepaccio.
8: No, dai. E poi ci sono, per esempio, sti toscanacci.
6: Ci sono ancora due.
8: Questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi, che sono scesi a valle, così certo. Tantino. Dietro.
6: Avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
8: Non lo so, non credo.
7: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella è mai stato
8: Cruciani,
7: a Radio 24?
8: No,
9: ciao
8: Cruciani.
9: Marco.
8: Cruciani è stato a Radio Radicale.
7: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
8: Lui ha dei rispondere. Peccati originali.
7: Sì. Cruciani.
8: Adesso mi hanno detto che.
9: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
8: Ma tu sei Giuseppe, quello là.
9: Giuseppe.
8: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
9: Acchittato
8: pure
9: dove?
8: Tu.
9: Dove? Ecco dove mi vedi?
8: No, e mi
9: dove
8: dicono
9: vivi?
8: Che in televisione ma dicono pure. Ma dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico. Anticonformista.
7: Vabbè, ma allora il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara alle 6:30.
8: La Zanzara.
7: Ecco, signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché parla sempre solo lui.
9: No, vedi, no, non l'ho invitato. No, non lo so, forse sì. Ma,
6: non lo fare.
8: Ma che forse sì? Non dire stronzate come dice allora, sempre Giuseppe.
9: Ecco. Allora, Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella.
7: Beh,
9: grande
7: insomma.
9: Però mi sembra che la situazione sta degenerando.
6: Appena sentito il tuo nome è impazzito.
9: No, già da qualche
8: d'amore proprio dico quello là ma che tesoro
9: sono quello che lo sdogana a Confindustria voglia
7: lui la sdogana a Radio 24
8: la sdogana
9: a Radio 24 non invitare mai Pannella quello lo parla parla per 20 minuti eccetera
6: Giuseppe vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco parliamo fra di noi ma volevamo sapere ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori dove abbiamo ceduto Matteo Caccia che da ieri ha iniziato vendo tutto
7: esatto e ci siamo presi Chiara Gamberale ma volevamo capire chi è che ci ha guadagnato
9: purtroppo è andata così
7: no ma chi ci ha guadagnato tra i due?
9: Ma voi ci avete guadagnato voi ma...
7: sei sicuro?
9: No, per carità non ho niente contro Matteo però insomma tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia io così preferisco di primo acchito chi? Così preferisco Chiara Gamberale
8: ammazzalo che maschione che sei
7: senta e di seconda
8: è un maschiaccio questo
7: signor Cruciani
9: chi è la bestia abruzzese
7: è la bestia abruzzese
6: senti qual è la tua trasmissione
9: una volta con me io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa adesso purtroppo non lo frequento più anche se mi ha attaccato il sigaro toscano la fissazione del sigaro toscano ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padello con due enormi mozzarelle sopra
7: ma dai
9: sempre così sì è così
7: il signor
9: ha mantenuto
8: cicoria. La cicorietta di campo quella vera
7: sapete cosa succede adesso? Musica così state zitti
0: dal farsi legare imbavagliato fino al bere la sua stessa urina come forma di protesta Pannella era solito ricorrere a sempre nuovi mezzi per attirare l'attenzione di un sistema mediatico che lo avrebbe escluso se lui non avesse sempre trovato la via per sorprenderlo. Il digiuno divenne così la sua arma più appropriata e nota, divenendo così il paladino dei diritti civili. Sue le battaglie per il divorzio, l'aborto, la parità di genere, la droga libera e la lotta per l'abolizione dell'ergastolo.

come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

la fame è un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

ai tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

vita sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Tutto ebbe inizio grazie ad un gruppo di studenti del liceo classico Scipione Maffei di Verona che fondò una squadra di calcio nell'ottobre del 1903 su proposta del professor Decio Corubolo, insegnante di greco che suggerì il nome Associazione Calcio Hellas per ricordare l'antica Ellade, ovvero l'odierna Grecia. Il primo presidente eletto fu il conte Fratta Pasini. Nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, l'Hellas assunse la denominazione Football Club Hellas Verona, accogliendo la società minore denominata Verona. All'avvio della Serie A a girone unico, la squadra, che un anno prima aveva incorporato per fusione due rivali veronesi, vale a dire Bentegodi e Scaligera, assumendo la denominazione AC Verona, partì dal campionato di Serie B. Nel suo primo campionato cadetto, quello 1929-1930, chiuse con un sesto posto. Nel 1941, durante il secondo conflitto mondiale, il Verona, dopo un decennio interamente trascorso in Serie B, si ritrovò a vivere uno dei peggiori momenti storici con la retrocessione in Serie C. Gli Scaligeri però riuscirono a risalire nel calcio che conta nel giro di due stagioni nel 1943. Il Verona iniziò un lungo periodo in Serie B finché dopo 14 anni vinse il suo primo campionato cadetto. Nel 1957 i gialloblu, allenati da mister Angelo Piccioli, secondo allenatore più presente sulla panchina scaligera con 225 partite dietro al solo mister Bagnoli, furono i protagonisti del torneo e pareggiando in casa con il Como per 1-1 all'ultima giornata di campionato, ottennero il punto decisivo per la tanto desiderata promozione. Il Verona rimase in Serie A per una sola stagione, quella 57-58. Fatale fu la sconfitta contro il Bari, secondo classificato in quel campionato, nel doppio spareggio che determinò la retrocessione nella serie cadetta. Nell'estate 1958 il Verona assorbì un altro club minore veronese, l'AS Hellas, neopromosso in Serie C, in modo da poter riprendere la denominazione di Associazione Calcio Hellas Verona in omaggio alle sue origini. Nel 1968, dopo un'ambiziosa campagna acquisti, il Verona del neopresidente Saverio Garonzi, guidato in panchina da mister Nils Lidholm, riconquistò la categoria esattamente 10 anni più tardi, dopo l'ultima promozione. L'approdo in Serie A venne guadagnato all'ultima giornata grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Padova, ma soprattutto al successo in trasferta ottenuto in rimonta, questo per 2-1 contro la diretta concorrente, il Bari, alla penultima giornata. Dopo la breve avventura in Serie A del 1958, questa volta l'Hellas riuscì ad ottenere la salvezza. Nel 1974 l'Hellas finì invece la stagione al quart'ultimo posto, evitando la retrocessione, ma venne declassato in ultima posizione e condannato alla Serie B durante i mesi estivi a causa dello scandalo della telefonata. Un caso in cui vennero coinvolti il presidente della squadra ed un ex giocatore. Il Verona ritornò comunque subito in Serie A al termine del successivo campionato di Serie B, quello 1975. Nel 1978 invece la squadra rimase sfortunatamente coinvolta nell'incidente ferroviario di Murazze di Vado a causa di un disguido aereo legato al maltempo. Quell'anno il club decise di viaggiare in treno per raggiungere la capitale dove era in programma la sfida di campionato contro la Roma. I giocatori e lo staff viaggiarono sul primo vagone della Freccia della Laguna che in prossimità di Monzuno investì le carrozze dell'espresso Bari-Trieste deragliato pochi secondi prima. Destino volle che al momento del disastro la formazione si fosse spostata per il pranzo nella carrozza ristorante in coda al treno, uscendo quasi illesa dall'incidente che contò una quarantina di vittime. Dopo aver disputato 10 campionati su 11 in Serie A, dal 1968 in poi il Verona tornò in Serie B. Nel 1979 la società rimase bloccata nella Serie B per 2 anni, fino all'arrivo del nuovo tecnico, mister Osvaldo Bagnoli. Con l'arrivo del tecnico milanese, già giocatore dell'Hellas, ebbe inizio quello che sarebbe stato il ciclo di vittorie più importante della storia del club scaligero. Nella stagione 81-82 l'Hellas, costruito sullo zoccolo duro della squadra composto da Garella, Tricella, Di Gennaro e Penso, vinse il campionato di Serie B, costruendo le basi per un futuro brillante. L'anno dopo l'Hellas Verona fu la vera rivelazione del campionato e nel girone di andata della Serie A si contese a lungo il primo posto della classifica con la Roma, che poi andò a vincere lo scudetto. Ma gli scaligeri terminarono il campionato al quarto posto, guadagnando così la qualificazione all'edizione successiva della Coppa UEFA. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Domenico Volpati. Domenico, quell'anno tu approdasti in forze al Verona del patron Ferdinando Chiampan, che solo l'anno prima entrò in società. Il neoeletto presidente Celestino Tino Guidotti rinnovò la fiducia a mister Bagnoli, autore del ritorno in Serie A. E la proprietà lavorò intensamente per allestire una squadra davvero competitiva. Il Verona neopromosso in massima serie fu la vera sorpresa del campionato 82-83. In Coppa Italia il vostro cammino fu incredibile. Superati Milan e Torino, arrivaste fino alla finale contro la Juventus, che ebbe la meglio all'ultimo minuto dei tempi supplementari con un gol di Platini. Mentre in campionato arrivaste a chiudere al quarto posto finale. Domenico, che ricordo hai di quella prima stagione al Verona?
3: È stato un ricordo ancora vivo ora, perché è stato l'inizio di una cavalcata vera. È stato, diciamo, la scoperta di un gruppo, di un nocciolo duro che dopo nell'84-85 è stata la componente fondamentale per vincere il campionato. E quindi abbiamo già allora nell'82-83 esprimendo un ottimo calcio, spettacolare, forse ancora più spettacolare perché privo di grosse responsabilità rispetto all'anno dell'84-85. Sono rimasti quei 7-8 giocatori anche nell'84-85 che hanno accompagnato praticamente lo spogliatoio, hanno accompagnato i campionati anche precedenti, anche perché bisogna ricordare che tra il campionato dello scudetto e il primo campionato noi siamo riusciti ad arrivare ad una finale, un'altra finale di Coppa Italia, ad un sesto posto, e dopo abbiamo cominciato con le nostre esperienze internazionali, con la finale contro la Juve. È stata una finale, l'andata abbiamo vinto 2-0, il ritorno tempi supplementari, reti di Platini. La Juve era incattivita anche dal fatto che la settimana precedente aveva perso la finale di Coppa dei Campioni, credo ad Atene contro l'Hamburgo.
0: Arrivò dunque l'estate del 1983 e dal calciomercato estivo l'Hellas Verona si arricchì con un nuovo campione, Giuseppe Galderisi, Nanu. Giuseppe, benvenuto al Super Club. La tua storia con l'Hellas Verona nacque per l'appunto nell'estate del 1983, quando il club scaligero ti acquistò dalla Juventus, con i quali giocasti per 3 stagioni, vincendo 2 scudetti ed una Coppa Italia, segnando tra l'altro 6 gol in 24 presenze. Arrivato dunque alla corte di mister Bagnoli, arrivò per te una nuova sfida. In campionato, alla tua prima stagione, ovvero quella 83-84, segnasti 9 gol. Il Verona arrivò anche al comando della classifica quell'anno, ma a fine campionato chiudeste al sesto posto, mentre in Coppa Italia, il 26 giugno del 1984, arrivaste a giocare una nuova finale nel trofeo nazionale. All'Olimpico la Roma quella sera vinse 1-0 portando a casa il trofeo, e dunque il risultato di 1-1 rimediato all'andata al Bentegodi si rivelò vano. Che ricordo hai di quella prima stagione in gialloblu?
4: Ottima. Allora, partendo dal presupposto che l'esperienza con la Juventus è stata un'esperienza fantastica, il trasferimento al Verona era dovuto dal rientro dei grandi campioni, Bettega da un infortunio, Paolo Rossi dalla squalifica, perciò con i Persi si decise di scegliere la squadra migliore per poter continuare a crescere, visto che ero molto giovane e avevo tanta ambizione e logicamente dovevo anche dimostrare. Perciò Verona credo che sia stata la scelta migliore che Boniperti potesse fare, per l'ambiente che ho trovato, per i compagni di squadra, per una società molto, molto snella sotto tanti aspetti e con poche persone che davano input importanti, soprattutto sotto l'aspetto umano, oltre che sotto l'aspetto tecnico. Fu una stagione così, di conferma per un ragazzo giovane che aveva tanta voglia di affermarsi. racconto un aneddoto, per quanto riguarda il primo impatto che ho avuto, perché Magnoli, che è una persona che adoro e stimo tantissimo, nel primo giorno di ritiro a Cavalese mi mise giù la formazione sul foglio e io non c'ero, e c'era Jordan e Iorio. A quel punto lì io ho finito l'allenamento, chiamai il presidente Boniperti e gli dissi: presidente, ma io qua non gioco, non. E lui: perché non troviamo un'altra soluzione? E invece lui mi disse: no, tu stai a Verona, che Verona è una piazza giusta per te. Beh, logicamente mi misi sotto a fare le mie cose con tutto l'impegno possibile, e quella stagione giocai tutte le partite, perché giocai con Iorio in coppia, i Puffi al Tritolo, facemmo non so più di 35-40, adesso non mi ricordo quanti gol facevamo, ma ne facevamo tanti. E ci furono delle belle esperienze in UEFA con Stella Rossa, con Sun Graz, è un campionato nei primi posti, insomma, un campionato. Avevamo una squadra, mancavano ancora gli stranieri, ma gli stranieri dello scudetto, ma era una buona squadra formata da uomini veri, tutti i giocatori che venivano da squadre importanti, che avevano grande voglia di ripartire con grande entusiasmo in una piazza dove l'entusiasmo non manca mai, perché la tifoseria del Verona è sempre stata molto calda. Insomma, c'era molta serenità, molto serenità, entusiasmo e un bel gruppo di persone che si volevano bene e che avevano un grande maestro, Osvaldo Bagnoli.
0: Arriviamo dunque all'iconica stagione 1984-1985. Il presidente Guidotti rinnovò ulteriormente la fiducia al mister Osvaldo Bagnoli. Dal calcio mercato estivo arrivarono al Verona altri due importanti rinforzi, questa volta giocatori stranieri, Hans-Peter Briegel e l'attaccante danese Preben Elkjær. Mister Bagnoli aveva costruito davvero una squadra completa. Il 16 settembre del 1984 la prima giornata di campionato fu abbastanza rivelatrice, Verona 3, Napoli 1. In quella partita fece il suo esordio in Serie A un certo Diego Armando Maradona.
4: Sì. Allora, la base di quella squadra era una squadra, come ho detto prima, forte. Col passare degli anni ho capito tante cose, cioè, sono gli uomini che fanno la differenza, nel senso che tu puoi avere tante qualità, ma se hai un buon gruppo di persone che si stimano, che si amano, si vogliono bene e lavorano bene e hanno dei valori, poi viene fuori anche l'aspetto tecnico. Ci fu il cambio, sì, il gruppo rimase lo stesso, perché era forte. La società fece questi due colpi che secondo me colmarono un pochettino la mancanza di forza in questa squadra, perché Elkjær era chiamato il bisonte, non era strutturato come Briegel, ma è uno che quando partiva ti portava via mezza difesa, era tecnico, era furbo, era sveglio, e vicino a Galderisi, che era invece a me, che ero un giocatore rapido, insomma facevamo una gran coppia. In mezzo al campo ci mancava sicuramente qualcosa, perciò hanno pensato di andare a prendere qualcosa di solido, di strutturato e di esperienza, perché Briegel veniva da campionati, da una carriera importante, e quella squadra cominciò mi ricordo eravamo ancora in ritiro e contavamo le squadre potenzialmente che potevamo mettere sotto, nonostante avessimo fatto delle grandi stagioni anche prima che arrivassi io. Verona era in continua crescita, però dentro di noi sapevamo che c'erano delle squadre più forti. Poi tra l'altro quello era un campionato dove c'erano due stranieri per squadra, e tutti i stranieri migliori erano in Italia, da Zico a Falcao a vengono Passarella, Socrates, Maradona, Bertoni e via dicendo. Lo stadio era pieno, era strapieno, perché Maradona esordì in Italia, ma lo spettacolo lo facciamo noi attraverso una partita diretta, concreta, ricca di qualità e di entusiasmo. E probabilmente da quella partita cominciò un'avventura strepitosa in un campionato difficile, molto difficile, di una squadra che dove andava giocava un calcio fantastico ed era applaudita dai tifosi avversari, non solo dai nostri tifosi, a dimostrazione che era una squadra che è composta da 17 giocatori e che aveva un'idea di calcio molto concreta, perché Bagnoli voleva poco tiki-taka come si usa dire adesso, ma molta, in quelli voleva tre passaggi, voleva che andasse in porta, e noi avevamo le caratteristiche per farlo, perché Fanna, Tricella ripartiva immediatamente, Fanna da destra a sinistra faceva impazzire gli avversari, io e Vecchia ci compensavamo in forza e rapidità, un po' di maestria in mezzo al campo e tanta cattiveria dietro nel marcare, insomma era una squadra veramente completa e le partite passavano e noi continuavamo a vincere e vincevamo meritatamente su ogni campo e non avevamo paura di nessuno e lì cominciamo a mettere dentro qualcosa che è la famosa convinzione che nel calcio è fondamentale.
0: Senti, tu hai parlato di Bisonte, quindi insomma ecco un po' di soprannomi, ma mi risulta che anche a te ne diedero uno che poi rimase memorabile, Nanu.
4: Sì, a Torino, quando arrivai da Salerno, dal Vitri Veito, a 13 anni, mi passarono questo soprannome che era di un ragazzo di Salerno, anche lui della Monica. Io adoravo questo ragazzo perché veniva dalla Vietri, dove anch'io giocavo, perciò lo conoscevo molto bene, e lo chiamavo Nanu. Probabilmente la stessa altezza più o meno, stesso modo di giocare, con tanta fantasia e tanta entusiasmo e anche un po' la fisionomia, perché ero anch'io scuro, e dicendo mi passarono questo nomignolo che io mi sono portato veramente con molto piacere e ancora adesso dove vado in qualsiasi posto, sia in Italia che all'estero, con Nanu mi giro velocemente, con Giuseppe qualche volta faccio fatica, sì.
0: Arrivò dunque lo scontro diretto contro i campioni d'Italia in carica, i bianconeri della Juventus. Verona 2, Juventus 0. Memorabile in quella quinta giornata il gol di Elkjær, praticamente scalzo, senza uno scarpino, perso durante il proseguimento dell'azione. Poi arrivò il roboante 5-3 inflitto all'Udinese, la vittoria di misura per 1-0 ottenuta contro la Roma, il 3-1 in trasferta a Firenze, 3-0 alla Cremonese, penultima giornata di campionato. Al Verona basta un solo punto per la matematica certezza. A Bergamo il tabellone segna Verona 1, Atalanta 1. E con 90 minuti di anticipo dalla fine del campionato, il Verona conquista uno storico, unico, indimenticabile scudetto. Giuseppe Galderisi è uno degli eroi di quella squadra e quell'anno è lui il capocannoniere degli scaligeri con 11 gol segnati in 29 presenze. Nanu, che emozione hai provato?
4: Ma ti dico la verità, io sinceramente, riguardando quella stagione, io ho sbagliato due rigori e ho avuto tante occasioni per far gol. Il capocannoniere di quell'anno, adesso non mi ricordo, ma credo che o Maradona o Platini, adesso non mi ricordo di due, ma erano a 16 a 18 gol, perciò un po' di rammarico c'era per quanto riguarda così il discorso mio personale, ma tutto sommato quella stagione fu una stagione veramente fantastica. Hai ricordato alcuni passaggi importanti del nostro percorso, perché ci sono state delle partite che tutti aspettavano, tutta l'Italia aspettava che noi cadessimo, che non, nessuno pensava che potessimo arrivare così prepotentemente a vincere uno scudetto senza mai essere seconda. Noi siamo partiti primi, siamo arrivati primi, e ci sono stati dei passaggi importanti, la vittoria di Firenze, la vittoria a Udine, la vittoria con la Juventus in casa, insomma ci sono state delle partite che ci hanno fatto capire che anche a Torino con la Juventus pareggiamo 1-1, a Milano col Milan 0-0, insomma io credo che il gruppo cresceva sempre di più, sia sotto l'aspetto spogliatoio, sotto l'aspetto del viversi, del conoscersi, dello stare insieme, di vivere la città, eravamo tutt'uno, e sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, perché eravamo imprendibili e eravamo consapevoli che noi ce la giocavamo sempre e probabilmente è stata un'annata che rimarrà nella storia proprio perché una piccola squadra con pochi giocatori, composta però bene e allenata bene, ha raggiunto qualcosa che penso sia unico e per sempre.
0: Non possiamo esimerci dal chiedere anche a Domenico Volpati che emozione è stata vincere quell'indimenticabile tricolore. Domenico.
3: Un'emozione grandissima, diciamo che questi due stranieri che si sono aggiunti allo spogliatoio sono entrati in simbiosi con lo spogliatoio stesso, hanno portato la loro grande fisicità e la loro esperienza internazionale, insomma la squadra in campo aveva ancora meno paura, però ce lo siamo trovati, il campionato non era una cosa che abbiamo deciso di vincere la prima partita, non avevamo questo obbligo, l'obbligo ce l'avevano altri, ma noi siamo partiti primi, siamo arrivati sempre in testa durante il campionato, primi all'ultima di campionato, vincendo con 4 punti di distacco dal Torino. Comunque cosa dire, le partite fondamentali le hai già segnate, ricordiamo la grande marcatura di Hans-Peter Briegel con i dubbi che aveva il mister per quanto riguarda Maradona, la partita con la Juventus senza scarpe in un dribbling, praticamente la talloniera è saltata perché la scarpetta di Favaro aveva staccato praticamente la scarpa dal piede a Prebel, che è andato avanti, è stato bravo a colpire sul secondo palo. E per quanto riguarda la grandissima partita storica del 5-3 a Udine, dove dal 3-0 passiamo il 3-3 e al 5-3 è stato veramente un trionfo che ci ha dato forza e ci ha dato maggior convinzione.
0: Quando avete maturato la consapevolezza che potevate realizzare davvero il sogno del tricolore?
3: Ma probabilmente dopo l'ostacolo a Torino contro la Juventus, con il gol di Di Gennaro a 10 minuti dalla fine, che ci portò sull'1-1. Che allora c'erano i 2 punti e dobbiamo ricordarci sempre che il pareggio era un buon, soprattutto fuori casa, allora era un buon risultato, un grande risultato, e diciamo che a questo punto ci siamo resi conto che potevamo perderlo solamente noi, e quindi abbiamo fatto fatica perché avevamo poca benzina alla fine, abbiamo faticato con le squadre che lottavano come il Como, come la Lazio, che lottavano per non retrocedere, ma però diciamo che ormai doveva essere il nostro anno, e il nostro anno è stato.
0: Senti, se chiudi gli occhi e ripensi a quella matematica certezza, qual è la prima immagine che hai in mente?
3: Ma la prima immagine che ho in mente è l'entusiasmo negli spogliatoi di Bergamo, dove veramente ci festeggiavamo, ma era un festeggiamento forzato perché quasi non ci credevamo, eravamo tutti abbastanza anche attoniti, però è sempre stata l'immagine di festa che accompagnano queste cose, quindi io riesco a capire, adesso rivedendo Napoli che vince lo scudetto, per Verona è stato l'unico scudetto, e credo che nel proseguo della storia sarà molto difficile che possa riconquistarne un altro, per cui noi siamo diventati delle icone praticamente per la città, e diciamo che quando ritorniamo a Verona è come se l'avessimo vinto ieri il campionato, per cui c'è un affetto e c'è una gratitudine reciproca, e questo legame con la città è un legame indelebile.
0: Nanu, nella stagione 85-86 con il Verona non riuscisti a replicare l'incredibile successo ottenuto nel precedente campionato, anzi in quel torneo arrivaste decimi. Tuttavia quell'anno, da campione d'Italia, arrivaste a giocare la Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. Ai sedicesimi di finale eliminaste il PAOK con un secco 3-1 a Verona e vincendo 2-1 in Grecia. Poi agli ottavi di finale incontraste la Juventus, campioni europei uscenti. Al Bentegodi finì 0-0, mentre a Torino la partita giocata a porte chiuse terminò 2-0 per i bianconeri, con non poche contestazioni del Verona nei riguardi dell'arbitro Wurz.
4: Indimenticabile anche quel passaggio lì. Io la prima partita non la giocai perché venivo da un infortunio, però ricordo perfettamente la grande prestazione fatta in casa contro una Juventus che soffrì tantissimo la nostra la nostra capacità di stare in campo, la nostra velocità di gioco, il nostro pensiero, la nostra idea di calcio. Finì 0-0 e furono, direi, fortunati sotto tanti aspetti, ma la partita vera era logicamente Torino, dove, mi ricordo, anche a porte chiuse si doveva giocare, ci giocavamo l'accesso. Noi qualche cosa in meno avevamo, l'entusiasmo e la consapevolezza della nostra crescita. Di là c'erano campioni di un certo livello, e devo dire che, essendo cresciuto nella Juventus, perciò con tutte le chiacchiere che ci sono state nel percorso vicino a questi grandi campioni juventini, dubitavo molto di quello che si diceva in giro. Poi, passando di là, quella partita purtroppo l'arbitro fece degli errori clamorosi, ma questo non significa che c'entri la Juventus. Qui sono gli errori degli esseri umani che fanno delle cose a volte incredibili, cioè fanno delle cose incredibili, perché probabilmente ci sono anche gli errori, ma ancora tuttora che io faccio l'allenatore mi rendo conto che purtroppo certe partite le puoi indirizzare sia con la tua forza, ma anche con un episodio, e gli episodi sono stati determinati in quella partita. Ci fu veramente una delusione atroce, perché Wurz sbagliò tanto e purtroppo sempre contro di noi, e questo ci portò via un sogno di poter continuare a dire la nostra, perché noi eravamo

Ah, volare, volare, volare, volare, volare, volare, oh. Ah, come si sta bene. Certo, volare è una bellissima cosa. Spaziare nel cielo, nel blu infinito. Però stare anche seduti con un raggio di sole che ti colpisce nelle pupille e che uno chiude così la tenda per ripararsi è anche una bella cosa, soprattutto quando fa pure freddo. E allora star seduti in poltrona e, diciamo, non dico ricordare, perché i ricordi, per carità, io sono sempre proiettato nel futuro, ma così ricordare certe cose accadute nella vita non fa male. Però, insomma, prima di arrivare a volare c'è una vita dietro, una vita fatta di tante cose. Certe volte anche può sembrare romanzata, ma in effetti è la verità. Per esempio, io così, quando sono partito dal mio paese, sono arrivato a Roma durante l'anno santo e ho chiesto ospitalità ai frati cappuccini a San Gregorio al Celio. E sono entrato come un pellegrino perché volevo ospitalità, soprattutto per poter dormire e per poter mangiare. E lo sono stati molto gentili perché mi hanno ospitato dicendo sì, fratello, perché no? Mi ricordo che dormivo in un camerone grande, c'erano un camerone di 80 letti che in quel momento era libero perché ancora non erano arrivati. Io sono arrivato un po' prima. E invece di stare 7 giorni, sono rimasto lì per 3 mesi. E in questo camerone, mi ricordo, avevo la mia fisarmonica e incominciava a suonare certe cose che non erano proprio adatte al luogo in cui mi trovavo. Infatti ogni tanto arrivava qualche monica e mi diceva: fratello, con questa fisarmonica che cosa fa? Così io dicevo: per piacere, mi lasci suonare. Insomma, suonavo piano piano, zitto zitto, e lì è incominciata così a nascere una canzone che poi è stata forse la vera prima canzone mia, che mi ha dato così la sigla, mi ha dato l'etichetta. E questa canzone si chiama Il pesce spada, ed era curioso perché al punto in cui dovevo dire dai, dai, piglialo, uccidilo, uccidilo, urlare, io lo dovevo fare dai, dai, uccidilo, perché non potevo urlare e non potevo svegliare i monaci che mi ascoltavano. Perciò, quando finalmente l'ho potuta cantare a piena voce fuori, allora questo dry e dry, che già era abbastanza contenuto, abbastanza forte, perché mi doveva dare la spinta, però fatto, diciamo, 8 ottave più sotto, quando è uscita libera, è uscito quest'urlo disumano, che forse è stato un po' il segreto di questa canzone. Adesso io non voglio dire che sia proprio questo, però, insomma...

Però dentro di me urgeva forse il bisogno di dire qualcosa di diverso, qualcosa, perché il folk non mi bastava più, perché poi ero diventato praticamente il cantante un po' della lagna, perché era Luminaturi, era Lupisci Spada, era la Donna Riccia, era la Sveglietta sì abbastanza allegra, era il Cavallo Cieco della Miniera, insomma erano tutte canzoni che attaccavano. Dicevamo io che è arabo, una cosa così. Allora dentro di me ho sentito il bisogno di trovare un'ispirazione, di trovare un'idea. E l'idea era difficile, perché passare dal folk a una canzone italiana, all'epoca trionfavano canzoni Scarpe Scarponi, trionfavano Mamme, Teste sul Cuscino, queste canzoni qui, così che era difficile smontare, perché facevano presa sui sentimenti più profondi del cuore del pubblico italiano. Allora dico, io non posso attaccarmi a queste cose, anche perché onestamente non le sentivo. E allora cercavo ispirazione dappertutto. Mi ricordo che allora io leggevo i giornali come un pazzo, perché io dicevo, nei fatti di cronaca, anche perché il Pesce Spada era nato da un fatto di cronaca vero, e dico io, nei fatti di cronaca voglio trovare l'ispirazione per una canzone. E mi ricordo che un giorno ho letto di un individuo, un uomo giovane, un uomo ricco, un uomo pieno di salute, un uomo bello, un uomo pieno di donne, felicemente sposato, che senza sapere perché quest'uomo si era tolta la vita. E io dentro mi dico, ma perché è accaduto questo? E così ho incominciato a pensare, ed è nata l'idea poetica dell'uomo infratto.

te. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento.

Dopo l'uomo in frac dico, beh, io devo trovare ancora un'altra strada, perché la strada della canzone italiana ancora dentro di me non era entrata, perché l'uomo in frac infatti non ebbe nessun successo. All'epoca era molto di moda la canzone napoletana, la canzone Scapricciatiello, la canzone Guaglione, la canzone Chellallà. E io dicevo, sì, però devo anche in questo, mi vorrei inserire nella canzone napoletana, però io non sono napoletano, io sono pugliese di nascita e siciliano d'amore per due motivi, prima perché amo la Sicilia, poi perché ho sposato anche una siciliana, quindi un amore vero, grande, profondo. E allora dico, io devo trovare nello stile della canzone napoletana, voglio trovare qualcosa da dire, qualcosa di, però non pensavo mai di cantarle io, pensavo sempre di fare delle canzoni. E così ho incominciato il mio periodo napoletano, il periodo napoletano che ha dato dei buoni frutti, ha dato i frutti di, prima di una canzone allegra, Io mamma te tu, poi Resta con me, poi Strada anfosa, e poi finalmente ebbi la prima folgorazione del festival. Cioè sentire questa atmosfera, io l'ho sentita a Napoli con Lazzarella cantata da Aurelio Fierro. E allora ho capito che il festival era una cosa importantissima, perché era un'emozione troppo grande. E infatti l'anno dopo, cioè questo accadeva nel 57 a Lazzarella, l'anno dopo nel 58 è nata Volare. Io ho fatto di tutto, dico, io devo trovare il coraggio di diventare cantante professionista, ho fatto di tutto per andare a Sanremo, però mi sentivo un cantante fuori tempo, perché allora si cantava con la mano quasi sul cuore, fermi davanti al microfono, mentre io sentivo il bisogno, o forse per un bisogno innato di recitare, per un bisogno innato di inventare qualche cosa oltre la musica. Sulla canzone sono andato a Sanremo, che oggi sembra niente, ma all'epoca alzare le braccia, sbattere una gamba da una parte e cantare con i capelli al vento, lunghi abbastanza che mi chiamavano capellone, era veramente un fatto clamoroso.

Certo, l'epoca di volare della mia carriera è stata l'epoca proprio di Modugno internazionale, di Modugno che aveva inventato qualche cosa, almeno non lo dico io, questo l'hanno detto almeno quasi tutti i giornalisti di tutto il mondo. Hanno detto che era nata una. Io non me ne sono veramente neanche accorto, perché penso che quando uno fa qualcosa così, dopo si deve dire, perché nessun artista al mondo può dire adesso rinnovo una cosa. No, io quando ho fatto volare era una cosa più normale e più spontanea. Scusate, ma accendo una sigaretta. Ecco. E allora, dicevo, volare era stata l'epoca così. Dopo volare c'è stato un periodo di transizione, io penso, nella mia carriera così di autore, nel mio mestiere di autore. Diciamo il momento della commedia musicale. E quindi sono stato un paio d'anni a meditare per trovare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. E forse in quell'epoca nacque qualcosa di nuovo e veniva proprio dall'esperienza, diciamo, teatrale. Il bisogno di rappresentare un fatto, di rappresentare quasi una commedia, diciamo, in 3 minuti. E infatti mi nacque l'idea di Stasera pago io, che era quella canzone che voi conoscete, con tutto il fatto dentro, con tutto il melodramma proprio dentro addirittura.

E adesso mi trovo al punto che forse devo pensare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Cioè, devo meditare, perché ancora oggi, cioè, un artista deve fare sempre deve tirare le somme. Cioè, l'ambiente musicale di questo momento, che cos'è? Cosa c'è in giro? C'è diversa buona roba. Ci sono degli artisti, oddio, purtroppo gli artisti sono più stranieri che italiani, però fra gli italiani ci sono degli artisti che stanno dicendo, cioè, più che stanno dicendo, hanno detto delle cose importanti, ma che adesso incominciano a scadere un po', perché, cioè, non c'è un'innovazione, non c'è un rinnovamento proprio di idee musicali, di idee di poetiche. E io mi trovo nella condizione di stare al di fuori ad aspettare un'ispirazione. Però dovervi dire che io sono in crisi e che forse ho finito di suonare, ho finito di cantare, io questo no, no assolutamente, perché appena penso a un fatto del genere io mi metto meraviglioso e dico no, io mi devo guardare intorno, cioè, finché c'è ancora la vita, finché c'è l'amore, finché ci sono le donne che fanno i bambini, finché c'è la famiglia, finché c'è l'affetto, cioè, finché c'è questo sole meraviglioso, finché c'è questo verde, insomma, finché dentro di noi sarà viva questa fiammella intensa di luce e di calore, un artista deve continuare a sperare.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: William Shakespeare.
1: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Prima parte.
2: Cosa fate qui in strada? È forse festa oggi? Non sapete che da buoni artigiani non dovreste passeggiare nei giorni feriali senza il distintivo del vostro mestiere?
3: E tu di un po', che mestiere fai?
4: Il falegname, signore.
5: E dove hai messo il grembiule di cuoio in regolo?
2: Perché sei vestito da festa?
5: E tu che mestiere fai?
6: È veramente, in confronto a un artigiano di qualità, io sarei qualcosa come un povero manovale.
2: Che mestiere fai? Parla chiaro.
6: Un mestiere che spero di poter fare con la coscienza a posto. Sono un riparatore di cose guaste.
2: Vuoi parlare chiaro, furfante? Che razza di mestiere fai?
6: Non vi guastate con me. Saprei sempre rappezzarvi, in ogni modo.
2: Cosa vuoi dire, screanzato, rappezzare me?
6: Ah, non voi, ma la suola delle vostre scarpe.
2: Sei dunque un ciabattino.
6: Vivo solo del mio trincetto, signore, senza trinciare i panni addosso agli altri. Sono un chirurgo di scarpe vecchie. Le aggiusto quando sono in pericolo. I migliori uomini che hanno calpestato cuoio di vitello hanno passeggiato sull'opera mia.
3: E perché non sei in bottega oggi? Perché porti attorno questi uomini?
6: Perché consumino le scarpe e mi diano dell'altro lavoro. No. Per parlare sul serio, facciamo festa per vedere Cesare e goderci il suo trionfo.
7: Godervelo? E perché?
8: Quali conquiste ha portato in patria? Quali tributari incatenati lo seguono per abbellire il suo carro?
2: Teste di legno che siete! Più insensibili delle pietre! Dunque non conoscete Pompeo, crudeli uomini di Roma?
8: Eppure chissà quante volte siete saliti sulle mura, sugli spalti, sulle torri, alle finestre e persino sui comignoli! Coi bambini in braccio siete rimasti lì giorni interi con tutta la pazienza per vedere il gran Pompeo che passava per le strade di Roma. E quante volte, quando il suo carro spuntava, avete mandato grida da far tremare il Tevere fra le sue rive. E ora vi siete messi gli abiti della festa e vi prendete un giorno di vacanza. Buttate fiori sulla strada di chi viene a trionfare sul sangue di Pompeo. Via di qui! Tornate a casa, inginocchiatevi e pregate gli dèi di ritardare la peste che dovrà ricadere sulla vostra ingratitudine.
9: Andate dunque, buoni cittadini, e per l'errore commesso riunite tutti i poveri diavoli come voi. Portateli sulle rive del Tevere e laggiù piangete fino a che la corrente più bassa si alzi al livello della sponda più alta.
2: Andate!
9: Vedi se la loro rozza tempra non si è commossa. Se ne vanno a bocca chiusa, come colpevoli.
10: Ora tu va giù, verso il Campidoglio. Io tiro da questa parte. Porta via gli ornamenti dalle statue se ne trovi.
8: Possiamo farlo, è la festa dei Lupercali.
10: Non vuol dire.
9: Nessuna immagine porti i trofei di Cesare. Io andrò in giro e scaccerò la marmaglia dalle strade. E tu fa lo stesso, se la gente si riunisce. Queste nuove piume strappate alle ali di Cesare faranno volare ad un'altezza sopportabile l'uomo che potrebbe librarsi al di là della vista umana, tenerci tutti come servi impauriti.
10: Viene il corteo, andiamo!

0: Calpurnia!
1: Silenzio! Parla Cesare!
2: Sono qui, mio signore.
0: Mettiti sulla strada di Antonio, quando farà la sua corsa. Antonio!
3: Mio signore!
0: Non scordarti di toccare Calpurnia quando correrai, Antonio. Secondo i nostri vecchi, le donne sterili, toccate durante questa sacra corsa, si sbarazzano della loro maledizione.
3: Me ne ricorderò. Se Cesare dice fa questo, è cosa fatta.
0: Continuate, senza trascurare alcuna cerimonia. Chiama.
1: Non fate rumore! Silenzio!
0: Ho sentito una voce più acuta di tutta la musica gridare Cesare. Parla! Cesare ti ascolta!
4: Guardati dal liti di marzo.
0: Chi è costui?
5: Un indovino vi chiede di guardarvi dal liti di marzo.
0: Fatelo venire qua, che lo veda in faccia.
6: Esci tu e guarda Cesare.
0: Dunque, che hai da dirmi? Parla ancora.
4: Guardati dal liti di marzo.
0: Ah, è un visionario. Lasciamolo andare. Avanti!

0: Non vai a vedere la corsa?
1: No, Cassio.
0: Perché?
1: Non mi diverte. Mi manca la vivacità di Antonio. Ma non voglio frenare i tuoi desideri, Cassio. Ti lascio.
0: Da un po' di tempo io ti osservo, Bruto. E non trovo più nel tuo sguardo quella gentilezza, quell'affettuosità che ero abituato a trovarvi. All'amico che t'ama offri una mano inerte, quasi straniera.
1: Non fraintendermi, Cassio. Se il mio sguardo si vela, io lo rivolgo solo a me stesso. Da tempo sono bruciato da pensieri discordi, da riflessioni che riguardano me solo e che forse rendono oscura la mia condotta. Di ciò non devono darsi pena i miei buoni amici, tra i quali tu sei, Cassio. Ne debbono arguirne più di questo, che il povero Bruto, in lotta con se stesso, scorda di mostrare il suo affetto agli altri.
0: Ho dunque frainteso il tuo turbamento. Eppure esso ha fatto nascere in me pensieri preziosi, meditazioni serie. Dimmi, Bruto, puoi tu vederti in viso?
1: No, Cassio. L'occhio non può vedere se stesso se non è riflesso in qualche altra cosa.
0: Infatti, e molti lamentano, Bruto, che tu non abbia dinanzi a te uno specchio che possa portarti all'occhio il tuo nascosto valore, in modo da vederne il riflesso. Ho udito molti tra i più importanti uomini di Roma, non l'immortale Cesare, si intende, che gemendo sotto il giogo di questi tempi parlano di Bruto e vorrebbero che egli vedesse chiaro.
1: In quali pericoli vorresti portarmi, Cassio? Se chiedi che io cerchi in me proprio ciò che mi manca.
0: Stammi dunque ad ascoltare, buon Bruto, poiché sai bene che non puoi vederti che per riflesso. Sarò io lo specchio che modestamente ti rivelerà ciò che ancora non sai di te. Non diffidare di me, amico Bruto. Se io fossi un volgare istrione abituato a invidire il mio affetto con le usuali profferte ad ogni nuovo venuto, o se tu sapessi che adulo gli uomini e li stringo a me per denigrarli alle spalle, o se sapessi che liscio tutti, allora sì che potresti credermi pericoloso.
2: Ma perché gridano tanto? Ho paura che questa gente voglia leggere Cesare a suoi...
0: Hai paura di questo? Ho dunque da credere che non vuoi che così sia.
1: No, non la vorrei. Eppure amo Cesare. Perché mi trattieni qui così a lungo? Di che cosa vorresti farmi parte? Se è cosa che riguarda il bene comune, ponimi l'onore sotto un occhio e la morte sotto l'altro, e mi troverai indifferente, perché il nome dell'onore in me vince il timore della morte.
0: Che questa virtù è in te, Bruto, io lo so, come conosco la forma del tuo viso. Ebbene, l'onore è proprio l'argomento del mio discorso. Ciò che tu o d'altri pensiate di questa vita io non so, ma per conto mio preferirei non essere che vivere nel terrore di un mio eguale. Sono nato libero, come Cesare, e tu pure. Tutti e due ci siamo nutriti come lui, e non meno di lui siamo temprati al freddo dell'inverno. Una volta, quando il minaccioso Tevere flagellava le sue sponde, Cesare mi disse: avresti coraggio, Cassio, di tuffarti in quell'irosa corrente e di nuotare fino a quel punto? Ed io, senza esitare, con l'armatura addosso, mi buttai nell'acqua e gli dissi di seguirmi. Così egli fece. Il fiume strepitava e noi tagliavamo la corrente con forti muscoli e con animo di lottatori, ma prima che potessimo giungere al punto indicato, Cesare gridò: aiuto, Cassio, affogo! Ed io, come Enea, il nostro grande antenato, portò il vecchio Anchise fuori dalle fiamme di Troia, così trassi lo spossato Cesare dai flutti. Ed ora un simile uomo è diventato un dio, e Cassio è un miserabile che deve curvare la schiena se Cesare distrattamente lo degna di un suo accenno. Quando era in Spagna, si ammalò di febbri, e io ho veduto come tremava durante gli accessi, proprio così, questo dio tremava. Dalle sue labbra di codardo veniva meno il colore. Quello sguardo che volgendosi atterrisce il mondo perdeva la sua luce. L'ho sentito gemere. E quella lingua che ordinò ai romani di ammirarlo e di scrivere i suoi discorsi nei loro libri, come una donnetta malata gridava: dammi da bere, Titinio. Oh, numi. Mi sorprende che un uomo di tempra così fiacca possa primeggiare nel mondo e portare da solo la palma.
2: Applausi a non finire, Debbo credere che qualche nuovo onore gli stia scendendo sul capo.
0: È come ti dico io. Egli galoppa sul dorso del mondo come un colosso. E noi omiciattoli camminiamo tra le sue enormi gambe, sbirciando qua e là per trovare a noi stessi una tomba disonorata. Pure gli uomini, Bruto, sono spesso artefici del loro avvenire. E la colpa non è nelle stelle, ma nella nostra anima di schiavi. Bruto e Cesare. E cosa ci sarà mai in questo Cesare? Perché un nome deve suonare più alto dell'altro? Scrivili, e il tuo varrà il suo. Pronunziali, il tuo nome non sarà più sgradevole alla bocca. Pesali e saranno uguali. Usali per fare uno scongiuro e il tuo nome, Bruto, evocherà uno spirito non più tardi del suo. E dunque, per tutti gli dèi, di che mai si nutre questo Cesare per essersi gonfiato così? È vergogna per i nostri tempi. Roma ha dunque perduto il seme dei nobili spiriti? Quando, dal diluvio in poi, Roma non andò famosa per più di un uomo? Quando si poté dire, parlando di Roma, che le sue larghe mura contenevano solo un uomo? Eppure io e te abbiamo sentito parlare dai nostri padri di un Bruto che a Roma avrebbe preferito vedervi insediato un diavolo piuttosto che un re.
1: Del tuo affetto non so dubitare. Di ciò che vorresti propormi ho un vago sentore. Come io vi abbia pensato, ti dirò più tardi, ma per ora, se mi è permesso fartene preghiere, non vorrei altri incitamenti. Penserò ciò che mi hai detto, ascolterò attentamente quello che ancora devi dirmi e troverò il momento per ascoltare e rispondere a cose tanto gravi. Fino allora, nobile amico mio, poni ben mente a questo. Bruto preferirebbe essere un rozzo villano piuttosto che considerarsi un figlio di Roma nelle difficili condizioni che i nostri tempi sembrano prepararci.
0: Sono lieto che le mie povere parole abbiano acceso un qualche fuoco in Bruto.
1: I ludi sono terminati e Cesare ritorna.
0: Vengono. Dai una tiratina di manica a Casca e digli di raccontarti col suo solito sarcasmo le cose più notevoli che ha veduto.
1: Guarda, Cassio. Guarda come è accigliata la fronte di Cesare. Come tutti gli altri sembrano bastonati. Calpurnia è pallida. Cicerone scruta attorno con occhi angosciati, come l'abbiamo visto fare in Campidoglio quando era in lite con qualche senatore.
0: Casca ci dirà che cos'è avvenuto. Antonio!
3: Cesare!
0: Voglio intorno a me solo gente placida, ben pettinata e che di notte dorma. Quel magro e famelico Cassio mi ha l'aria di pensare troppo. È un tipo pericoloso.
3: Non c'è da temerlo, Cesare. È un nobile romano di buona indole.
0: Eppure, se il nome di Cesare potesse impaurirsi, non so che uomo scanserei più di questo smunto individuo. Legge molto, osserva tutto e aguzza gli occhi su tutto quanto si fa.
4: Non ama il teatro come te, Antonio. Non gli piace la musica.
0: Ride pochissimo e quando lo fa è come si beffasse di se stesso, tanto tutto gli sembra ridicolo.
4: Uomini simili non si sentono mai tranquilli se vedono un uomo più grande di loro e perciò li stimo pericolosi.
0: Ti dico che è da temersi, non già che io lo tema, perché non per nulla sono Cesare.
4: Passa a sinistra. Da questo orecchio ci sento poco e dimmi cosa pensi di lui.

0: casca.
1: Vorresti dirmi qualcosa, Brut?
0: Sì, casca. Dici cos'è accaduto da rattristare tanto Cesare.
1: Ma come? Non c'eravate anche voi?
0: Non ti chiederei allora ciò che è accaduto?
1: Beh, gli hanno offerto la corona e lui l'ha respinta. Così, col gesto della mano. E tutti giù a gridare.
0: E quando hanno urlato per la seconda volta?
1: Beh, sempre per questo.
0: Hanno sbraitato tre volte, l'ultima per che cosa?
1: Sempre per questo.
0: Tre volte gli hanno offerto la corona?
1: Sì, perbacco, tre volte. E lui l'ha rifiutata, sempre più fiaccamente. Ed ogni volta i miei degni vicini urlavano per difiato.
2: Chi gli offriva la corona?
1: Antonio.
0: In che modo, gentile casca?
1: È più facile farsi impiccare che dirtelo. È stata una buffonata che non ho seguito bene. Ho visto Marcantonio offrirgli una corona, ma non nemmeno un gingillo che lui ha subito respinto, benché, a mio avviso, l'avrebbe preso volentieri. L'altro glielo porse di nuovo e fu un nuovo rifiuto, ma si vedeva che non se la levava di mano volentieri. Gli fu data per la terza volta ed egli ancora la respinse. E ad ogni rifiuto quella gentaglia vociava, batteva le mani, buttava in aria i berretti bisunti e mandava un fiato così pestifero che Cesare ne fu quasi soffocato, tanto che svenne e cadde a terra. E per mio conto nemmeno potevo ridere per non aprire la bocca a respirare quel tanfo.
2: Un momento, ti prego. Che dici? Cesare è svenuto?
1: Sì, è caduto a terra proprio nel foro, con la bava alla bocca e senza parola.
0: Possiamo crederlo, ha il malcaduco.
2: No, che Cesare non ha il malcaduco. Lo abbiamo noi, tu, io, l'onesto casca. Il malcaduco.
1: Non so cosa vuoi dire, ma sono certo che Cesare è caduto. Datevi del bugiardo se non è vero che quella gentaglia lo applaudiva e fischiava come un attore a teatro.
0: E che ha detto quando è rinvenuto?
1: Per Diana, prima di cadere, quando ha visto che quei pecoroni erano contenti del suo rifiuto, si è aperto la veste e ha offerto il collo, che glielo tagliassero. Fossi stato uno di quella marmaglia, vorrei andare all'inferno se non l'avrei preso in parola e servito io. E così cadde a terra. Tornato in sé, disse che se aveva detto o fatto qualcosa di storto, le loro signorie dovevano scusarlo per la sua malattia. Dov'ero io, tre o quattro baldracche berciarono: oh poverino! E gli perdonarono di cuore. Ah, ma non c'è da prendersela. Se Cesare avesse pugnalato le loro madri, non avrebbero fatto diversamente.
0: E dopo tutto questo, egli è venuto via così triste.
1: Già.
2: E Cicerone ha detto niente?
1: Sì, ma ha parlato in greco.
2: E che ha detto?
1: Non potrei guardarvi in faccia se ve lo dicessi. Quelli che l'hanno capito si sono scambiati un sorrisetto, scuotendo la testa. Per me era greco. Potrei anche aggiungere dell'altro. Marullo e Flavio sono stati messi a tacere per aver tolto le infule dalle immagini di Cesare. Addio. Potessi ricordar bene, ci sarebbero altre pagliacciate da aggiungere.
2: Vuoi restare a cena con me stasera?
1: No. Ho già un impegno.
2: Domani per il pranzo, allora?
1: Sì. Se sono vivo. Se te ne ricordi e se il pranzo sarà buono.
2: Ti aspetto, dunque.
1: Va bene. Addio. A tutti e due.
0: Come si è fatto acido. Era così pieno di vita quando eravamo a scuola.
2: Lo è ancora, se si tratta di compiere qualche impresa ardita o nobile. Il suo cinismo è una salsa che permette agli altri di digerire con buon appetito le sue parole.
0: Deve essere così. Ora ti lascio, Cassio. Se vorrai parlare con me domani, verrò io a casa tua. O ti aspetterò se preferisci venire tu da me.
2: Verrò io da te. Pensa intanto a quello che ti ho detto.
0: Addio.
2: Eh sì, tu sei nobile, Bruto. Eppure io mi avvedo che il tuo prezioso metallo può essere lavorato e piegato al di là della sua vera inclinazione. È quindi bene che gli spiriti più degni si tengano stretti tra loro. E è così fermo da non poter essere sviato. Cesare non può soffrirmi, ma ama Bruto. Se io fossi Bruto e Bruto fosse Cassio, io non mi lascerei abbagliare dall'amore di Cesare. Questa notte getterò in casa di Bruto dalle sue finestre scritti che sembrino vergati da vari cittadini ed esprimano l'alta opinione che Roma fa del suo nome. Non vi mancherà un cauto accenno all'ambizione di Cesare. Dopo di questo, Cesare dovrà tenersi ben stretto al suo seggio, perché noi lo scrolleremo di là. O affronteremo giorni peggiori.

0: sera casca. Hai accompagnato a casa Cesare? Perché sei senza fiato e mi guardi con gli occhi stravolti?
1: Non ti fa nulla se tutto il moto della terra si mostra scosso e sconvolto. Oh, Cicerone, io ho visto bufere in cui i venti furiosi hanno divelto le querce più massicce. Ho visto il superbo oceano gonfiare, iraconde spumeggiante per levarsi fino alle minacciose nubi. Ma mai fino a stanotte mi è accaduto di attraversare una tempestosa pioggia di fuoco. O nei cieli in furia la guerra civile, oppure il mondo troppo spavaldo verso i numi li spinge alla nostra distruzione.
0: E che altro ti ha fatto strabiliare?
1: Povero schiavo che tu conosci di vista, levò la mano sinistra che prese fuoco e bruciò come 20 torce. Eppure quella mano insensibile al fuoco non riportò scottature. Per di più, presso il Campidoglio ho incontrato un leone che mi ha guardato torvo e se n'è andato senza darmi noia. E là si erano aggruppati insieme donne impazzite dal terrore, che giuravano di aver visto uomini in fiamme andare su e giù per le strade. E ieri l'uccello del malaugurio si è posato in pieno mezzogiorno sul foro, mandando lamentose strida. Ah, quando si incontrano simili prodigi, è inutile dire sono cose naturali, avranno le loro ragioni, perché si tratta di fatti portentosi che minacciano i luoghi ai quali si volgono.
0: Davvero che i tempi mostrano una brutta piega. Ma gli uomini vedono le cose al di fuori del loro vero significato. Sai se Cesare viene in Campidoglio domani?
1: Sì. Ha detto ad Antonio di avvertirti che sarebbe venuto.
0: E allora, buonanotte, casca. Questo cielo corrucciato non è fatto per stare in giro.
1: Addio, Cicerone.

0: Viva là!
1: Un romano!
0: Casca, a giudicare dalla voce.
2: Hai buon orecchio. Cassio, che lotta è questa?
0: Piacevolissima per gli uomini da bene.
2: Chi ha mai visto cieli così minacciosi?
0: Quelli che han conosciuto una terra piena di colpe. Io per me ho passeggiato per le strade, esponendomi alla pericolosa notte. E così, come mi vedi, ho offerto il mio petto nudo alla folgore. E quando un livido e guizzante lampo parve spaccare il seno del cielo, io mi son fatto innanzi, verso la sua vampa.
2: Perché tentare i cieli così? Gli uomini devono impaurirsi e tremare quando gli dei gimbiano per farci attoniti, simili mortali araldi.
0: Sei lento a capirmi, Casca. E quelle scintille che ogni romano dovrebbe avere in sé o ti mancano, o fai mostra di non averle. Dai pallido, hai gli occhi sbarrati, sei pieno di spavento, avvolto di stupore nel vedere la strana ira dei cieli. Ma se tu considerassi la causa di questi fuochi e di questi spettri, e perché uccelli e bestie escano fuori dalla loro specie e natura, perché i vecchi rinfanciulliscono e i bimbi ragionano, perché tutto abbandoni il suo ordine e le sue facoltà, troveresti che il cielo ha infuso in ogni cosa un simile carattere per farne ammonimento verso alcunché di mostruoso. Eh sì, Casca, io potrei nominarti un uomo in tutto eguale a quest'orrida notte, un uomo che tuona e folgora e schioda tombe e rugge come il leone in Campidoglio, un uomo non più potente di te o di me, eppure diventato prodigioso e terribile come i miracoli che tu vedi.
2: Vuoi parlare di Cesare? Non è vero, Cassio?
0: Sì, a chi si voglia. Perché i romani hanno membra e muscoli come i loro avi. Ma ahimè, è morto lo spirito dei nostri padri e ci governa quello delle nostre madri.
3: Il giogo che noi portiamo e la nostra passività ci hanno fatto diventare delle femmine.
2: Per questo si dice che domani i senatori vogliono fare un re di Cesare ed egli potrà portare la corona ovunque, per terra e per mare, non però in Italia.
0: So io allora dove porterò il mio pugnale. Cassio libererà Cassio dal suo servaggio. E in questo voi dei date forza ai deboli e sconfiggete i tiranni. Né torri di pietra, né mura di rame, né soffocanti prigioni, né catene di ferro possono essere di remora la forza dell'animo, perché la vita stanca di simili ceppi non manca mai del potere di sopprimersi. E io so questo, tutto il mondo sappia che quella parte di tirannia che sopporto posso scuoterla di dosso a piacer mio.
2: Ed io pure, Cassio. Ogni schiavo ha in mano il potere di annullare la sua prigionia.
0: E perché poi Cesare dovrebbe essere un tiranno? Sciagurato, non vedesse che i romani sono delle pecore, non sarebbe un lupo. Quelli che in fretta vogliono fare un gran falò lo accendono con pochi fili di strame. Che catasta di rami secchi, che immondezzaio, e dunque Roma, se può servire da basso combustibile per illuminare uno scarto d'uomo quale Cesare. Ma dove mi porta il mio cruccio? Forse io parlo così davanti a un servo volontario e so che dovrò rispondere delle mie parole, ma sono armato e il pericolo mi è indifferente, Casca.
2: Tu parli a Casca, a un uomo che non ha la grinta della spia. Dammi la mano, forma un gruppo che raddrizzi tutti questi torti ed io andrò innanzi a colui che si spingerà più lontano.
0: Il patto è concluso. Sappi dunque, Casca, che ho già spinto alcuni tra i più animosi romani a compiere meco un'azione onorevole quanto pericolosa. A quest'ora si m'attendono sotto il portico di Pompeo. Infatti in quest'orrida notte non v'è moto o transito per le vie e il cielo rosso cupo come il sangue ha la tinta dell'opera che stiamo compiendo.
2: Nasconditi! Qualcuno viene in fretta.
0: Lo riconosco dal passo, e Cinna è un amico. Cinna, dove vai così di furia?
4: Ti cercavo. Chi è costui? Metello Cimbro.
0: No, è Casca, uno dei nostri. Mi aspettano, Cinna?
4: Ne sono lieto, Casca. Che orribile notte. Due o tre di noi hanno veduto strane cose.
0: Dimmi dunque, mi aspettano?
4: Sì, sei atteso. O Cassio, se tu potessi portare il nobile Bruto dalla nostra parte.
0: Stai tranquillo. Prendi questo foglio, amico Cinna. Vedi di metterlo nel seggio pretorio dove Bruto solo possa trovarlo. Quest'altro gettalo dalla sua finestra. E questo attaccalo con la cera alla statua del vecchio Bruto. A cose fatte recati sotto il portico di Pompeo dove ci troverai tutti. Decio, Bruto e Trebonio sono già là?
4: Sì, tutti. Meno Metello Cimbro che andate a cercarti a casa. Bene, ora vado a mettere questi fogli dove m'è detto.
0: Vieni con me, Casca. Prima di giorno vedremo ancora Bruto a casa sua. Tre quarti di lui sono già nostri. Al primo incontro avremo l'uomo intero.
2: Egli sta in alto nel cuore di tutti. E ciò che è fatto da noi potrebbe sembrare offesa, diventerà per l'alchimia del suo consenso una grande virtù.
0: Hai detto bene. È del suo merito e del bisogno che ne abbiamo. Vieni. Mezzanotte è già passata. Prima di giorno lo sveglieremo e saremo sicuri di lui.

0: nell'orto di Bruto, qualche ora più tardi.
1: Lucio! Lucio!
2: Non posso capire dal moto delle stelle se tarderà a far giorno.
1: Lucio! Lucio, dico!
2: Magari potessi avere anch'io un sonno così profondo.
1: Lucio! Lucio, sveglia!
3: M'avete chiamato, signore?
2: Porta un cero nella mia stanza e quando è acceso chiamami.
3: Sì, signore.
2: Dunque, deve morire per il bene di tutti, perché io non ho nessuna ragione personale contro di lui. Ora vorrebbe la corona, e il punto è di sapere quanto la faccenda potrebbe dargli alla testa. Le giornate di sole fanno spuntare le vipere, e allora bisogna camminare con precauzione.
1: Farlo re è come mettergli in mano un'arma pericolosa. C'è abuso di grandezza quando la forza non si unisce alla modestia.
2: Di lui però non ho mai udito che la passione prevalesse sul cervello. L'esperienza, d'altra parte, insegna che l'umiltà è la prima scala di chi sale, ma chi giunge in cima volge le spalle alla scala, guarda le nuvole e disprezza i gradini che ha salito. Così potrebbe far Cesare, e perciò bisogna prevenire. Se poi la questione è mal posta per l'uomo che gli oggi, mettiamola così: l'uomo che ora, montato, potrebbe giungere chissà a quali passi, trattiamolo come un uovo di serpente che, covato, diventerebbe nocivo, e uccidiamolo nel guscio.
3: Il cero arde nella vostra stanza, signore. Nel cercarle esca, ho trovato sulla finestra questo foglio sigillato. Quando sono andato a letto non c'era, ne sono sicuro.
2: Va a dormire, non è ancora giorno.
3: Sì, signore.
2: Un momento, ragazzo. Non sono domani gli idi di marzo?
3: Non lo so, signore.
2: Guarda nel calendario e dimmene qualcosa.
3: Sì, signore.
2: Le meteore che sibilano nell'aria fanno tanta luce che si può leggere. Bruto, tu dormi, svegliati e guarda te stesso. Dovrà forse Roma, eccetera. Parla, colpisci, raddrizza il torto. Bruto, tu dormi.
1: Frasi di questo genere le ho spesso lasciate cadere dove le raccoglievo.
2: Dovrà forse Roma, eccetera. Vale a dire, dovrà Roma vivere nel terrore di un uomo. I miei antenati scacciarono Tarquinio quando egli fu chiamato re. Parla, colpisci. Mi si chiede dunque di parlare, di colpire.
1: Oh Roma, io ti prometto che se sarà possibile riparare, la tua richiesta sarà accolta, e per mano di Bruto.
3: Signore, marzo già consumato 14 giorni.
2: Sta bene. Vado ad aprire. Picchiano. Da che Cassio mi ha messo contro Cesare non ho più dormito. Fra l'esecuzione d'un compito tremendo e la prima spinta, l'intervallo è come un fantasma, un sonno d'incubo. L'anima e i suoi strumenti mortali stanno allora come in concilio. E lo stato dell'uomo, questo piccolo regno, entra quasi in rivoluzione.
3: C'è Cassio alla porta che vuole vedervi.
4: È solo?
3: No, padrone, ci sono anche altri.
4: Li conosci?
3: No, padrone, hanno i capelli fin sulle orecchie e le facce coperte dai mantelli.
4: Che entrino. Sono loro. Oh, congiura. Ti vergogni tu dunque di mostrare la tua minacciosa fronte di notte, quando il male è libero dovunque? E dove allora troverai di giorno una caverna così buia da nascondere il tuo mostruoso volto? Non cercarla, congiura. Nasconditi in sorrisi, in amabili modi, perché se tu ti mostrassi col tuo vero aspetto, neppure Erebo sarebbe tanto fosco da nasconderti a chi sospetta di te.

0: Buongiorno, Bruto. Abbiamo osato troppo disturbando il tuo riposo?
1: Sono alzato da un'ora. Non ho chiuso occhio. Gli uomini che sono con te li conosco tutti?
0: Tutti. E non ve n'è uno che non ti onori. E non voglia che tu abbia di te quell'alta opinione che ne ha ogni nobile romano. Ecco Trebonio.
1: Sia il benvenuto.
0: Ed ecco Decio Bruto.
1: Benvenuto lui pure.
0: Ed ecco Casca, Cinna e Metello Cimbro.
1: Benvenuti tutti. Quali ansiose preoccupazioni si interpongono fra i vostri occhi e la notte.
0: Bruto, posso dirti una parola?

0: Qui è l'Oriente. E quello è il giorno che spunta?
1: No.
2: Perdona, ma è così. E quelle strisce livide sulle nuvole sono gli araldi del giorno.
1: Dovrete ammettere di esservi ingannati tutte e due. Il sole sorge qui, dove punto la spada, e avanza gran lena verso mezzogiorno per via della giovane stagione. Fra due mesi, ancora più a nord, egli mostrerà il suo fuoco. E il pieno oriente è in questa direzione, come il Campidoglio.
3: Datemi la mano, uno per uno.
4: E pronunciamo un giuramento.
3: No, non giurate. Se il volto degli uomini, la sofferenza delle nostre anime, i soprusi dei tempi sono deboli cause, tronchiamo finché possibile e ognuno di noi ritorni agli ozi del proprio letto. L'occhiuta tirannia continui pure e ogni uomo cada secondo la sua sorte. Ma se queste cause hanno in sé, come io sono certo, tanto fuoco da accendere i vili, da incitare al coraggio gli anime infrolliti delle femmine, allora, concittadini, perché aver bisogno di uno sprone all'infuori della nostra causa per raddrizzare il torto? Di quale vincolo abbiamo bisogno, se non quello d'onorati romani, che hanno dato la loro parola e non indietreggiano? Quale giuramento volete, se non l'onestà, impegnata con l'onestà a fare sì che questo sia, anche se per questo si debba cadere? Giurino i preti, i codardi, le vecchie carogne stantie, tutti i pusillanimi che si rallegrano alle ingiurie, ma non macchiate la pura virtù della nostra impresa nell'inarrestabile ardore dei nostri animi, pensando che il compimento di questa impresa richieda un giuramento. Ogni goccia di sangue che ogni romano porta, e porta nobilmente, è colpevole di bastardaggine, se gli rompe anche in minima parte una sua promessa.
4: Che dobbiamo fare con Cicerone? Dobbiamo sondarlo? Io penso che si metterà fermamente con noi.
1: Non lasciamolo fuori.
2: No, in nessun caso.
5: È bene che sia con noi, perché i suoi argentei capelli ci faranno meglio giudicare e procureranno buoni commenti alla nostra azione. Si dirà che la sua saggezza ha mosso le nostre mani e la nostra gioventù e la nostra irruenza non si vedranno più, tanto saranno sepolte dalla sua austerità.
3: Non parlatene nemmeno. È inutile aprirsi con lui, egli non seguirà mai cosa iniziata da altri.
4: E dunque, lasciamolo fuori.
1: Sì, non fa per noi.
6: E nessun altro sarà toccato all'infuori di Cesare.
4: Giusto, Decio. Non credo sia conveniente che Marcantonio, così amato da Cesare, debba sopravvivergli. Troveremo in lui uno scaltro nemico. Coi mezzi che ha, se sa servirsene, può farci del male. Preveniamolo e facciamo che Cesare e Antonio cadano insieme.
3: No! Caio Cassio, appariremmo troppo sanguinari se prima tagliassimo la testa e poi si infierisse sulle membra. Sarebbe l'ira nella morte, doppio risentimento, perché Antonio è soltanto un membro di Cesare. Dobbiamo essere dei sacrificatori, non dei carnefici, Caio. Ci leviamo tutti contro lo spirito di Cesare, e nello spirito umano non v'è sangue. Potessimo arrivare allo spirito di Cesare senza smembrarne il corpo. Ma ahimè, Cesare deve sanguinare per questo. Uccidiamolo dunque con coraggio, amici, ma senza ira. Trattiamolo come un boccone degno degli dèi, non come una carcassa da gettare ai cani. In quanto a Marcantonio, non ve ne date pensiero. Egli non può fare più del braccio di Cesare quando la testa di Cesare sia tagliata.
4: Eppure io lo temo, perché il tenace amore che gli porta Cesare potrebbe...
3: No, non pensarci, amico Cassio. Se gli ama Cesare, tutto ciò che può fare contro se stesso, soffrire, morire per lui.
7: Non abbiate paura. Se non muore, vedrete che si metterà a ridere poi.
3: Silenzio. Contate i segnali.

0: Sono tre.
1: È l'ora d'andare.
2: Ma è certo che Cesare uscirà?
0: Può darsi che i prodigi di questa notte o i presagi dei suoi auguri abbiano a distoglierlo oggi dal Campidoglio.
1: Non temete.
3: Se ha deciso questo, lo dissuaderò. Gli piace sentir dire che gli unicorni si ingannano con gli alberi, gli orsi con gli specchi, gli elefanti con le buche, i leoni con le reti e gli uomini con gli adulatori. Se gli dico che egli odia gli adulatori, mi dà ragione, ed è proprio il momento in cui si lascia adulare di più. Lasciate fare a me. Lo toccherò nel punto debole e lo porterò in Campidoglio.
0: E noi saremo tutti là per onorarlo.
4: Per le 8. È l'ora stabilita?
1: Sì, a questa. Non mancate.
5: Caio Ligario non sopporta Cesare che ha biasimato un suo elogio di Pompeo. Mi sorprende che non si sia

Non fate che dallo sguardo trapelino i nostri propositi. Dobbiamo comportarci con freddezza e dignità, da buoni attori romani. Il buongiorno a tutti.

0: Lucio? Lucio?
1: Si è addormentato. Goditi pure la dolce rugiada del sonno. Tu non conosci gli spettri, gli incubi che si insinuano nei sogni degli altri uomini.
2: Brutto.
1: Porzia, come mai sei qui? Perché sei già alzata? Non ti fa bene di esporti al freddo pungente del mattino?
2: Non fa bene neppure a te, Bruto. Poco cortesemente sei scivolato via dal mio letto. E ieri a cena ti sei alzato. E hai passeggiato sospirando con le braccia intrecciate. T'ho chiesto che cosa avevi. E mi hai guardato con occhi freddi. Te l'ho chiesto ancora. Hai corrugato la fronte e battuto il piede con impazienza. Ho provato a insistere, ma tu non mi hai risposto e con un gesto irritato mi hai ordinato di lasciarti solo. Così ho fatto, temendo di dar maggior fuoco alla tua impazienza e sperando che essa fosse prodotta da un umore passeggero, come accade sovente ad ognuno. Ma il tuo scontento non ti fa né mangiare, né parlare, né dormire. E se lasciasse sul tuo viso l'impronta che dà il tuo animo, io non saprei come riconoscerti, Bruto. Dimmi dunque, signore mio, la causa del tuo tormento.
1: Non sto bene, Porzia. È tutto qui.
2: Bruto e saggio. E se non fosse in buona salute, saprebbe come fare a rimettersi.
1: È quello che sto facendo, Porzia. Va a letto.
2: Sei malato. E allora perché passeggiare seminudo, assorbendo tutti i vapori dell'umido mattino? Bruto è malato e fugge di nascosto dal suo letto salubre per sfidare il contagio della malsana aria notturna e aumentare così il suo male. No, Bruto, tu hai qualcosa che offende l'animo tuo. E io, in virtù del mio posto di sposa, dovrei saperlo. Io ti prego, in ginocchio,
1: no,
2: per la mia bellezza che un tempo hai lodato, per tutte le promesse d'amore, per quel voto che ci ha uniti, ha fatto di noi un corpo solo, di rivelare a me che sono te stesso, la tua metà. Perché sei tanto angosciato? E che uomini sono quelli che sono venuti qui stanotte col volto nascosto persino dal buio?
1: Non inginocchiarti, dolce Porzia.
2: Non ne avrei bisogno se tu fossi ancora il gentile Bruto. Il nostro patto nuziale, Bruto, escludeva che io conoscessi i tuoi segreti. Ma io sono te, parte di te, solo per stare con te a tavola, a letto, e per parlare con te qualche volta. Vivo io solo nella suburra del tuo piacere. Sei soltanto questo. Porzia è la concubina di Bruto, non è sua moglie.
1: Tu sei la mia vera, onorevole sposa, a me cara quanto le gocce del mio sangue.
2: Se così fosse, io conoscerei il tuo segreto. È vero, sono una donna, ma una donna che un Bruto scelse sua moglie. Sì, sono una semplice donna, ma una donna di grande nome, la figlia di Catone. Ma con un padre, uno sposo come questi, puoi credere che io non sia più forte del mio sesso? Dimmi dunque, signore mio, che cosa ti tormenta? Io non lo rivelerò ad alcuno. Ho già dato un tempo prova della mia

0: tenacia quando volontariamente mi sono ferita qui, al fianco. Ma pensi che io possa sopportare il male e non i segreti del mio sposo?
1: Oh, dei, rendetemi degno d'una simile sposa. Senti, bussano alla porta. Ritirati per un attimo, Porzia, e presto il tuo cuore dividerà i segreti del mio. Ti svelerò i miei impegni e tutto quanto leggi sulla mia triste fronte. Lasciami. Affrettati.
2: Lucio! Chi bussa?
3: C'è un malato che vuole vedervi.
2: Caio Ligario, di cui mi ha parlato Metello. Va pure, Lucio. Come mai sei qui, Caio Ligario?
4: Una debole lingua ti dà il buongiorno, signora.
2: Oh, Caio, che giorno hai scelto per portar bende? Se tu non fossi malato...
4: Non sono malato. Se Bruto s'accinge a un'azione da giudicarsi onorevole.
2: Vorrei compiere un'impresa simile. Se tu, Ligario, hai un orecchio sano per sentirne parlare.
4: Per tutti gli dei venerati dai romani, io butto via il mio male. Cuore di Roma, coraggioso figlio, nato da magnanimi lombi, come un esorcista tu hai saputo evocare la mia anima defunta. Ordinami di correre e io lotterò contro l'impossibile. Cosa c'è da fare?
2: Un'azione che darà salute ai malati.
4: Ma non sono sani coloro che noi dobbiamo rendere malati?
2: Dobbiamo fare anche questo. Te lo dirò, Caio, mentre andremo da colui a cui tutto deve essere fatto.
4: Vai innanzi e io con cuore infiammato ti seguo per fare non so che cosa. A me basta che Bruto mi guidi.
2: Vieni dunque.

0: cielo né terra sono stati in pace stanotte. Tre volte Calpurnia nel sonno ha gridato: aiuto, assassinano Cesare. Chi è là?
1: Mio signore.
0: Va, di agli aruspici di offrire sacrifici e torna con le loro previsioni.
1: Vado, mio signore.
2: Cesare!
0: Sei tu, Calpurnia?
2: Che cosa vuoi fare, Cesare? Vorresti andare fuori? Oggi non devi muoverti di casa.
0: Cesare uscirà. Le cose che mi hanno minacciato hanno sempre veduto le mie spalle. Ma quando vedono il mio volto, svaniscono.
2: Cesare, non ho mai creduto ai presagi, ma adesso essi mi impauriscono. C'è un uomo là che, a parte ciò che noi abbiamo visto e udito, racconta le più orride cose vedute dalle guardie. Una leonessa ha partorito in mezzo alla strada. Tombe hanno sbadigliato, rendendo i loro morti. Guerrieri di fuoco hanno combattuto sulle nubi e ne è piovuto sangue sul Campidoglio. In aria era un rombo di battaglia. Nitrivano i cavalli, i morenti si lamentavano, i fantasmi piangevano e squittivano per le vie. Oh, Cesare, sono cose straordinarie queste e io le temo.
0: Possiamo noi evitare le cose il cui fine è voluto dagli dèi. Cesare uscirà, perché simili presagi sono per tutti e non soltanto per lui.
2: Quando muore un mendicante non appaiono comete, i cieli si infoscano per la morte dei principi.
0: I vili muoiono molte volte prima di morire. Gli uomini di coraggio assaporano la morte una volta sola. Di tutte le meraviglie che ho udito, la più strana è che gli uomini debbano averne paura, visto che la morte è una fine necessaria e viene quando deve venire. Che cosa dicono gli auguri?
1: Non vorrebbero che voi usciste oggi, frugando fra le viscere di una bestia. Non ne hanno potuto trovare il cuore.
0: Gli dèi vogliono che la viltà si vergogni. Cesare sarebbe un animale senza cuore se restasse in casa per paura. Il pericolo sa che Cesare è più pericoloso di lui. Noi siamo due leoni, nati lo stesso giorno. Ed io, il più vecchio e più terribile. Cesare uscirà.
2: No, no, mio signore, non è saggio essere troppo fiduciosi. Non uscire oggi. Sia la mia paura, non la tua, quella che ti tiene in casa. Manderemo al senato Marcantonio e dirà che non stai bene. Te lo chiedo in ginocchio. Concedimi questo.
0: Marcantonio dirà che non sto bene. Resterò in casa per farti piacere.

0: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. I protagonisti della cultura italiana rivelarono a Radio 3 nei primi anni 2000 gli autori e i libri da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura. Oggi è il turno dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che è dal 2008 il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, la Casa Museo di D'Annunzio a Gardone Riviera, cui ha dato grande slancio. Ricordo che le puntate originali erano 5 e che vennero registrate nel 2008. Oggi ci ascoltiamo le prime due, dedicate a Philip Roth e a Sartre.
2: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
3: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e per la prima puntata di questa mia serie di Damasco, che sono molto felice di fare, perché che occasione migliore c'è che raccontare i libri più importanti della propria vita per raccontare anche un po' se stessi, ho scelto un libro appena uscito. Ma come, dice, un libro di Damasco, un cambiamento così adesso? In genere suppongo i libri importanti della propria vita sono libri letti anticamente, spesso in gioventù, e però bisogna anche osservare che spesso i libri ti colpiscono in coincidenza con dei cambiamenti della tua vita, cioè a volte non ne sono la causa ma ne sono in qualche modo una conseguenza. Un libro che non ti avrebbe particolarmente intrigato 10 o 20 anni fa, in quel dato momento della tua vita si rivela determinante. Il libro che ho scelto è Patrimonio di Philip Roth, uscito nel dicembre del 2007. È uscito stranamente ben 16 anni dopo, è uscito 16 anni dopo in Italia, dopo l'uscita negli Stati Uniti. Einaudi sta pubblicando a ritmo serratissimo a libri nuovi e più vecchi di Roth, probabilmente anche perché c'è la speranza, che io condivido pienamente, che a Roth venga assegnato il premio Nobel per la letteratura. Personalmente lo considero il più importante, o perlomeno l'autore contemporaneo che io amo di più. Patrimonio di Philip Roth ha come sottotitolo Una storia vera, ed è una storia davvero vera. È la storia della malattia del padre dell'autore, che a 86 anni viene colpito da un tumore al cervello e da varie altre malattie degenerative, e il figlio lo assiste amorevolmente anche dopo anni di distacco, e nel corso di questa malattia rivive, come è abitudine di Roth in tutti i suoi romanzi, il ricordo della giovinezza, il ricordo della sua formazione, di cosa l'ha determinata, di come i genitori soprattutto e l'ambiente circostante l'hanno influenzata.
4: A 86 anni mio padre aveva perso quasi per intero la vista dall'occhio destro, ma per tutto il resto sembrava godere di una salute fenomenale per un uomo della sua età, quando fu colpito da quella che il medico della Florida diagnosticò, sbagliando, come paralisi di Bell, un'infezione virale che provoca la paralisi, di solito temporanea, di un lato del viso. La paralisi si manifestò di punto in bianco il giorno dopo che era volato dal New Jersey a West Palm Beach, per trascorrere i mesi invernali condividendo un appartamento in subaffitto con una contabile settantenne in pensione, Lillian Biloff, che a Elizabeth abitava sopra di lui e con cui mio padre aveva intrecciato una relazione un anno dopo la morte di mia madre, nel 1981. All'aeroporto di West Palm si sentiva così bene che non si era nemmeno curato di cercare un facchino, al quale per di più avrebbe dovuto dare la mancia, e aveva portato da solo la valigia dall'area ricevimento bagagli fino al posteggio dei taxi. Poi, la mattina dopo, guardandosi nello specchio del bagno, vide che metà del suo viso non era più sua. L'uomo che il giorno prima assomigliava a lui, ora non assomigliava più a nessuno. La palpebra inferiore dell'occhio danneggiato faceva una borsa che rivelava l'interno della cavità oculare. La guancia da quel lato era floscia e senza vita, come se sotto la pelle fosse stato tolto l'osso. E le labbra non erano più dritte, ma tirate giù diagonalmente attraverso il viso.
3: A me questo libro ha colpito particolarmente per due motivi. Uno è che anch'io ho assistito, ahimè, alla morte di mio padre per un tumore e l'ho seguito, e nel corso della sua malattia mi sono reso conto di provare tante delle sensazioni, delle emozioni, dei dolori, dei turbamenti, delle esaltazioni, delle speranze, delle delusioni, dei rimpianti e dei rimorsi che Roth racconta così bene in questo libro piccolo, velocissimo, perché ha appena 180 pagine, molto dense. Quindi da un lato mi sono rivisto e riletto come figlio, dall'altro la straordinaria, fantastica meraviglia della mia vita è che da un anno, alla bella età di 55 anni, sono diventato padre per la prima volta di un magnifico bambino che si chiama Nicola Giordano, che adesso appunto ha 13 mesi, che mi riempie di gioia e che mi ha completamente cambiato la prospettiva della vita. Io per la prima volta nella mia esistenza ho sempre voglia di tornare a casa. Anche adesso penso a quando potrò tornare a casa a giocare con lui, avere quegli scambi entusiasmanti di affetto, di riconoscimento reciproco. Però naturalmente non mi nascondo che appunto adesso ho 56 anni, lui ne ha uno, e che lui dovrà non tardissimo, certo mi auguro molto più tardi possibile, ma non tardissimo dovrà occuparsi di me malato. La figura del padre è molto frequente nei romanzi di Roth, nel quale peraltro lui spesso è anche il protagonista, a volte con pseudonimi, il più celebre è quello di Zuckerman. Ma in questo libro Roth affronta, in questo libro, ricordo, Patrimonio, tradotto, bisogna sempre dirlo perché è importante, tradotto da Raul Mantovani, un traduttore bravissimo che lavora con Roth e che ha tradotto quasi tutti i suoi ultimi libri. In questo libro il protagonista è proprio il padre, uno dei suoi più grandi personaggi, e racconta in un modo impeccabile la relazione complessa che li univa, spiegando un passaggio delicatissimo nella vita di quasi tutti, cioè il momento in cui i tuoi genitori, diventati anziani, deboli, fragili, timorosi del futuro e del quello che sarà la fine della vita, non diventano più tuoi genitori, ma diventano tuoi figli, e li devi in qualche modo aiutare a crescere in questo passaggio difficilissimo della vita che è la vecchiaia e la malattia che, ahimè, spesso li porta alla morte.
4: Potreste dire che non significa molto per un figlio essere teneramente protettivo verso il proprio padre, una volta che questi è senza forze e ridotto quasi al lumicino. Posso solo rispondere che mi sentivo altrettanto protettivo della sua vulnerabilità, come padre di famiglia emotivo e vulnerabile alle frizioni familiari, come sostegno della famiglia vulnerabile agli incerti finanziari, come figlio incolto di immigrati ebrei vulnerabile ai pregiudizi sociali, quando io ero ancora a casa. E lui era forte e sano e mi faceva diventare matto con consigli che erano inutili e limitazioni che non avevano senso e ragionamenti che mi spingevano, solo soletto nella mia stanza, a spaccarmi la testa contro il muro e urlare per la disperazione. Era proprio questa la discrepanza che aveva fatto del ripudio della sua autorità un conflitto così opprimente, così pieno di dolore e di scherno. Non era un padre qualunque, era il padre, con tutto ciò che c'è da odiare in un padre e tutto ciò che c'è da amare.
3: Dicevo che ho vissuto questa esperienza con mio padre, che aveva un tumore ai polmoni, era un grande fumatore e questo purtroppo non mi ha affatto educato a smettere di fumare, anzi è stata quasi una mia recrudescenza caparbia in questo senso, anche se spero davvero tanto che mio figlio non fumerà e cercherò di insegnargli a non farlo. Per fortuna i bambini di oggi diventano tutti subito antitabagisti. Io conosco molti genitori che hanno figli un po' più grandi del mio che vengono ripresi continuamente dai figli e dicono babbo o papà più frequentemente: non fumare, non fumare, non fumare. E si addolorano veramente per il male che il genitore si sta facendo. Ecco, io assistetti mio padre a lungo, gli stetti vicino il più possibile. Ricordo che organizzai per lui anche una grande festa, perché lui non sapeva o non voleva sapere il male che aveva. Con mio padre è diventato nella malattia un po' mio figlio, parlammo molto della nostra vita in comune, io cercai di capire perché erano accadute tante cose, perché di certe sue decisioni prese nel momento in cui, come dice Rotta a proposito di suo padre, lui era l'uomo onnipotente che decideva tutto quello che sarebbe stata la nostra vita. Ho capito alcune cose, altre mi hanno risuscitato dei dolori, delle ferite che sempre, ahimè, si legano all'educazione dei figli, perché per quanto si ami un figlio si finisce sempre per commettere degli errori. L'errore di mio padre fu forse il più comune, fu quello di caricarmi delle sue ansie, delle sue aspettative e pensare che io avrei riscattato le delusioni della sua vita. Lui, che non aveva voluto, ma soprattutto non aveva potuto studiare molto, facendo poi per tutta la vita dei lavori semplici, benché fosse un uomo particolarmente portato alla lettura, fece l'operaio, il camionista e finì appunto come pensionato operaio. Ecco, lui fin da piccolo mi caricava di un peso fortissimo. Io avrei dovuto essere quello che avrebbe riscattato la sua vita, che avrebbe studiato, che sarebbe diventato un professionista. Mi voleva medico o avvocato, mestieri classici. Gli detti molte preoccupazioni in questo senso, perché ebbi una giovinezza molto tempestosa, come può essere quella di un adolescente inquieto che non ama la disciplina, che ha una vita interiore complessa. Però lui ebbe sempre una straordinaria fiducia in me. Io a lungo gli portai rancore in gioventù, pensando che non mi aveva capito, mi voleva forzare a degli studi che io non volevo. E però poi alla fine ho dovuto capire, proprio negli ultimi anni, che mio padre, come mia madre del resto, mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. C'è una pagina bellissima di Roth in questo libro, anzi più pagine, dove lui vede le tomografie del cervello del padre, che ha un tumore, e praticamente si trova in mano questo cervello, lo guarda, lo tocca come se veramente fosse lì, vivo, il cervello che ha determinato il suo e che ha determinato la sua vita. Io ho provato delle sensazioni simili e mi ci sono ritrovato in un modo, devo dire, molto doloroso quando vidi le lastre di mio padre, che invece il tumore l'aveva ai polmoni, quei polmoni che respirando mi avevano generato e nutrito e assistito sempre.
4: La differenza fu, naturalmente, che dopo l'operazione io mi sentii rinascere, allo stesso tempo rinato e come se avessi partorito. Il mio cuore, che per un certo numero di anni prima dell'operazione aveva evidentemente funzionato col 20% della normale erogazione di sangue, era adesso imbevuto di tutto il sangue che poteva desiderare. Sorridevo tra me di notte all'ospedale, pensando al mio cuore come a un neonato, che poppava questo sangue che ora scorreva senza ostacoli nelle nuove arterie prese dalla gamba e attaccate di fresco. Ecco, pensavo, il brivido che deve provare la donna che allatta il proprio bebè. Il battito postoperatorio, stridulo e forte come un colpo di tamburo, non era il mio, ma suo. Per non farmi sentire dall'infermiera del turno di notte, sussurrai sottovoce a quel bebè: «Poppa, sì, poppa. Poppa finché vuoi. È tuo, tutto tuo, per te». E non ero mai stato più felice in tutta la vita.
3: Parlando con mio padre, ho capito, come dicevo prima, che lui ha fatto degli errori, come tutti i genitori, ma che li ha fatti sostanzialmente per eccesso di amore. Ho ricambiato le sue aspettative, le ho soddisfatte oltre ogni suo desiderio. Non sono diventato né avvocato né medico, ma ho scritto dei libri. Ho avuto successo nella mia vita professionale, lui ne ha potuto godere di questo mio progresso sociale e intellettuale. Non ha avuto, ahimè, la gioia di vedermi diventare padre, cioè non gli ho mai potuto dare la gioia, proprio come Roth, di dargli un nipote. Questo è un rimorso che ho, ma certo, purtroppo non si può condizionare la propria vita alle aspettative dei genitori. Questo è una delle cose che ho imparato anche da questi libri. Roth è forse l'analizzatore più lucido dei rapporti familiari e anche dei rapporti amorosi. L'educazione di un giovane ebreo come era lui non è poi molto diversa dall'educazione di un giovane cattolico italiano degli anni 50, come sono stato io.
4: La sua ossessiva caparbietà, la sua caparbia ossessività, aveva portato mia madre, negli ultimi anni, a sfiorare un esaurimento nervoso. Da quando, a 63 anni, lui era andato in pensione, la vivace indipendenza casalinga di lei era stata quasi estinta dall'ansiosa e dispotica tirannia di mio padre. Per anni aveva creduto di essere sposato con la perfezione e per anni non si era sbagliato di molto. Mia madre era una di quelle figlie devote di immigrati ebrei che in America hanno trasformato il governo della casa in una grande forma d'arte. Non parlate di pulizie a nessuno dei miei familiari. Noi possiamo dire di aver visto le pulizie nel momento del loro massimo fulgore. Ma quando mio padre lasciò, per andare in pensione, una grande filiale della Metropolitan Life nel South Jersey, dove dirigeva un ufficio di 52 persone, la netta ed efficiente divisione del lavoro che tanto aveva contribuito a trasformare il loro matrimonio in un successo cominciò gradatamente ad annullarsi per colpa sua. Lui non aveva niente da fare e lei aveva da fare tutto. Questo non andava bene. «Sai chi sono adesso?» mi disse tristemente il giorno del suo 65esimo compleanno. «Sono il marito di Bessie». E non se la sentiva di essere solo questo, né per temperamento né per formazione. L'estate prima della sua morte, durante una visita di fine settimana nel Connecticut, quando restammo soli, io e mia madre in cucina davanti a una tazza di tè, mi annunciò che lei stava meditando di chiedere il divorzio. Udire la parola divorzio dalle labbra di mia madre mi sbalordì quasi come sarebbe accaduto se avesse proferito un'oscenità.
3: Io ho questo nome importante e significativo, Giordano Bruno, quindi sarebbe lecito pensare che sono stato educato alla Giordano Bruno, cioè in un modo del tutto laico, se non antireligioso o perlomeno anticlericale. Invece il nome era stato scelto da un nonno e i miei, non tanto per religiosità convinta, quanto per tradizione, per rispettare le norme, non solo mi battezzarono con questo nome che fece fare un salto davanti alla fonte battesimale al sacerdote, ma mi mandarono all'oratorio anche in funzione in qualche modo di dopo scuola, mi fecero fare la cresima, la comunione, mi dettero tutti i crismi dell'educazione religiosa. Un'educazione religiosa che io non sentivo, anche perché non era supportata da un'intima convinzione all'interno della famiglia, e come Roth mi sono staccato prestissimo, nella prima adolescenza, dalla fede. Ho perso subito la fede, devo dire senza particolari traumi, esattamente come è successo a Roth. E uno dei temi, dei problemi che mi ha suscitato questo libro è l'atteggiamento da avere verso il mio bambino, che invece non ha un nome iconoclasta o particolarmente violento, anzi è il nome di un santo, un grande santo, Nicola, ma che non è stato battezzato. Si porrà il problema dell'educazione religiosa da dargli, perché certo non si può vivere ignorando la religione. Io credo che, come succede a molti bambini, Nicola, quando verrà il momento che gli altri fanno la cresima con tutto quello che comporta, le feste, il vestito, vorrà anche lui farlo, e certamente nessuno glielo impedirà. Ma a parte questi, che sono in fondo dettagli, per quanto dettagli importanti, quando io avrò 86 anni, l'età del padre di Roth durante la sua malattia, mio figlio ne avrà 31. Sarà un uomo giovanissimo. Oggi ormai un trentenne viene comunemente ancora considerato un ragazzo, e avrà a che fare probabilmente con una mia decadenza fisica e mentale, inutile nasconderselo. E questo libro mi ha aiutato molto a capire come allora potrò aiutare lui ancora.
4: La mattina presto del giorno in cui morì, quando arrivai al pronto soccorso dell'ospedale dove l'avevano portato in fretta e furia, fui affrontato da un medico di turno pronto a prendere misure straordinarie e ad attaccarlo ad un respiratore. Senza respiratore non c'era speranza, anche se, manco a dirlo, soggiunse il medico, la macchina non avrebbe arrestato il progresso del tumore, che sembrava aver cominciato ad attaccare le funzioni respiratorie. Il dottore inoltre mi informò che, per legge, mio padre, una volta attaccato alla macchina, non sarebbe stato più staccato, a meno che non potesse ancora una volta respirare da solo. Bisognava prendere subito una decisione, e poiché mio fratello era ancora sull'aereo proveniente da Chicago, a decidere dovevo essere io. E io, che avevo illustrato a mio padre le clausole del testamento biologico e l'avevo convinto a firmarlo, non sapevo cosa fare. Come potevo dire di no alla macchina, se essa significava che così non avrebbe dovuto continuare a sostenere questa straziante lotta per respirare? Come potevo assumermi la responsabilità di decidere che mio padre doveva separarsi dalla vita, la vita che ci è dato conoscere una volta sola? Invece di invocare il testamento biologico, ero quasi in procinto di ignorarlo e dire qualunque cosa, qualunque cosa.
3: In patrimonio Philip Roth affronta anche delle problematiche sociali che sono sempre presenti nei suoi libri, le problematiche sociali o di attualità, come per esempio in La macchia umana, uno dei suoi libri più belli, il problema dei reduci del Vietnam e dei neri che vorrebbero avere la pelle bianca, oppure come nell'Animale morente i rapporti sentimentali o sessuali fra docenti e allievi. Uno dei temi affrontati in patrimonio che vi voglio segnalare è quello del testamento biologico, al quale io sono favorevolissimo e al quale anche Roth era favorevolissimo, tant'è vero che lo fece fare al padre. Però quando venne il momento di decidere stacchiamogli la spina e toccava a lui, in virtù di questo testamento biologico, decidere di staccare la spina, Roth non ne ha il coraggio. Sono pagine strazianti che ci fanno capire quanto la razionalità difficilmente possa prevalere sui sentimenti, su come alla fine staccare la spina, appunto, prendere decisioni gravissime per la vita di un altro, sia pure sofferente, sia pure incapace a decidere, è forse superiore alle nostre forze. Insomma, un libro bellissimo, Patrimonio di Philip Roth. Un po' triste, spero di non avervi troppo desolato, saremo forse più allegri con il prossimo libro di Damasco. Buonasera.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per la seconda puntata di questa mia serie di Damasco. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo libro, ultimo temporalmente, che mi ha fulminato sulla via di Damasco, cioè Patrimonio di Philip Roth, che mi ha ricondotto a ripensare alla mia giovinezza e a quello che sarà la mia vecchiaia. Oggi invece parliamo del primo libro che mi sconvolse la vita e che in qualche modo l'ha determinata, una di quelle letture adolescenziali che spesso si fanno anche un po' troppo prematuramente, come in questo mio caso, e che quindi ti lasciano un segno profondissimo, proprio perché colpiscono con la forza dei loro pensieri un animo, un'intelligenza, un'esperienza di vita ancora nuove, fresche, fragili, tenere. Questo libro per me fu La nausea di Jean-Paul Sartre, un romanzo a tema filosofico pubblicato nel 1938, quindi 12 anni prima che io nascessi, e che ho qui nell'ottima edizione Einaudi, 240 pagine, con una traduzione eccellente di Bruno Fonzi. La nausea, come ben si sa, è il romanzo forse più importante e di maggior successo sicuramente di un filosofo Jean-Paul Sartre, francese, padre dell'esistenzialismo. E io in questo esistenzialismo credetti da ragazzino a 16 anni di trovare la spiegazione della vita. Prima di parlare della nausea, però, vorrei raccontarvi il mio approccio alla lettura, visto che parliamo di libri, mi sembra importante. Io ho avuto la fortuna, pur venendo da una famiglia operaia, di avere un padre che leggeva. Leggeva libri che io oggi non leggerei, romanzoni popolari o gialli, ma comunque trovavo dei libri in casa, che è una cosa fondamentale per la formazione di qualsiasi bambino, prendere confidenza con i libri e vedere che leggere è bello. E ricordo che comprai da solo, con i miei risparmi, il mio primo libro a 8 anni in una cartoleria, ed era Piccoli uomini crescono, del quale non ricordo assolutamente niente, ma che probabilmente avrei potuto mettere fra i libri di Damasco, perché devo a quel libro, che non mi dispiacque sicuramente, la voglia di leggere subito un altro e un altro, un altro, un altro ancora. A 14 anni ero già un lettore accanito e soprattutto un lettore che cercava dei libri che potessero dargli le spiegazioni al mistero dell'esistenza, cosa fosse la vita, come ci si dovesse comportare, cosa bisognasse fare, cos'era più giusto pensare, cioè la ricerca di una Weltanschauung. Ragazzo poco studioso come ero e ribelle, non trovavo assolutamente soddisfazione nella scuola, che i miei studi medi e liceali sono stati quantomeno tempestosi, con bocciature soprattutto per problemi di condotta, con ribellioni, contestazioni. Trovavo francamente noioso tutto quello che mi volevano insegnare, dalla storia, di cui poi ho finito per occuparmi per tutta la vita, alla lettura dei classici, per non parlare di latino e matematica, eccetera. E trovavo invece grandissima consolazione nei libri che sceglievo, che erano Nietzsche, che erano i grandi autori dell'Ottocento, tutti russi, Flaubert. Ma un giorno, non ricordo come, mi imbattei in questo romanzo di Sartre, credo forse per aver letto un trafiletto da qualche parte, e vi lessi che in Sartre si dava una spiegazione dell'inutilità dell'esistenza e di come ovviarvi. Era esattamente quello che mi occorreva.
2: La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno, tenere un diario per vederci chiaro, non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti, anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché è questo che è cambiato. Occorre determinare esattamente l'estensione e la natura di questo cambiamento. Per esempio, ecco un astuccio di cartone che contiene la mia bottiglia d'inchiostro. Bisognerebbe provare a dire come la vedevo prima e come adesso la... Ebbene, è un parallelepipedo rettangolo che si distacca su. È idiota. Non c'è nulla da dirne. Ecco quel che si deve evitare. Non bisogna mettere dello strano dove non c'è nulla. Credo sia questo il pericolo quando si tiene un diario. Si esagera tutto, si sta in agguato, si forza continuamente la verità. D'altra parte, son certo che da un momento all'altro, sia a proposito di questo astuccio che di qualsiasi altro oggetto, io posso ritrovare l'impressione dell'altro ieri. Devo star sempre allerta, altrimenti essa mi scivolerà ancora di tra le dita. Non bisogna, ma notare accuratamente e con i maggiori particolari tutto ciò che succede.
1: Sono ancora Giordano Bruno Guerri, alle prese con il secondo libro di Damasco della mia vita, il primo in ordine temporale, La nausea di Jean-Paul Sartre, che è un romanzo del quale, come molti con i quali ne ho parlato, non ricordo esattamente la trama, perché non è la trama o la vicenda narrata che sono importanti in questo libro, ma il messaggio che dà. La trama riguarda la storia di un intellettuale parigino, Antoine Quentin, che si trasferisce in un piccolo centro di provincia per completare un libro di storia, guarda caso. Ma la cosa, gli accadono varie cose che non staremo a dire, ma soprattutto gli accade di percepire la nausea. Cioè, la nausea che cos'è? È la percezione della inutilità dell'esistenza. Tutto gli appare nel suo esistere, nell'esistere delle cose, inutile, di troppo. La vita stessa è di troppo. La cosa gli accade in un giardino guardando una radice nera contorta, una qualsiasi radice di un albero che gli dimostra l'oscenità della sua esistenza e gli dà il senso dell'inutilità di ogni esistenza. Era una risposta drastica, basilare, risolutiva a tutto quello che io mi chiedevo da ragazzino, cioè cosa serve, da dove veniamo, chi siamo, cosa facciamo, perché stiamo qua. La risposta era la più cupa, cioè non esiste un motivo per cui siamo qua, non esiste un creatore che giustifichi l'esistenza, se esiste non si occupa certamente di noi. La vita è di troppo. Pensate che brutto effetto può fare a un adolescente, a un sedicenne, darsi questa soluzione, accettarla. Io infatti rimasi sconvolto, il mio umore cambiò per mesi. Ricordo che mio padre, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, capì, perché gliene parlai, che quanto questo libro mi aveva impressionato, lo lesse anche lui, ne volle anche parlare, e ricordo che con parole semplici che allora non apprezzai ma che adesso apprezzo molto di più, mi spiegò che tutto non è così rigido, che la vita è anche piena di cose, che non si può basarla su una teorizzazione filosofica. Quanto aveva ragione.
2: Non posso dire di sentirmi sollevato né contento. Al contrario, è una cosa che m'accascia. Soltanto il mio scopo è raggiunto. So quello che volevo sapere. Tutto quello che mi è accaduto dal mese di gennaio l'ho capito ora. La nausea non m'ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto. Ma non la subisco più. Non è più una malattia né un accesso passeggero. Sono io stesso. Dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno s'affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse e con esse il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini han tracciato sulla loro superficie. Ero seduto, un pochino, a testa bassa, solo, di fronte a quella massa nera e nodosa, del tutto bruta, che mi faceva paura. E poi ho avuto questo lampo di illuminazione. Ne ho avuto il fiato mozzo. Mai, prima di questi ultimi giorni, avevo presentito ciò che vuol dire esistere. Ero come gli altri, come quelli che passeggiano in riva al mare nei loro abiti primaverili. Dicevo come loro: il mare è verde, quel punto bianco lassù è un gabbiano, ma non sentivo che ciò esisteva, che il gabbiano era un gabbiano esistente. Di solito l'esistenza si nasconde. È lì, attorno a noi, è noi. Non si può dire due parole senza parlare di essa, e infine non la si tocca.
1: Per fortuna, la nausea di Jean-Paul Sartre, oltre a porre il problema drammatico dell'inutilità, dell'essere di troppo, di ogni vivente della Terra, fornisce anche una speranza, di soluzione alla quale io mi attaccai disperatamente. La soluzione che Antonio Roquentin trova nel romanzo, all'improvviso, sentendo una musica, una canzone americana suonata dalla radio di un bar mentre sta per tornare a Parigi, è la scoperta che forse l'esistenza può essere giustificata dalla creazione, da un lavoro intellettuale che crei dal nulla qualche cosa, qualcosa che non c'era prima, e che quindi sfugga all'orribile vitalità naturale delle cose, degli uomini, degli oggetti, delle radici, per toccare un piano più elevato di stacco dalle cose e di creazione del nuovo che può giustificare l'esistenza. Questa indicazione mi incantò, perché dopo aver subito la ferocia delle parole di Sartre su quella che è la brutalità della vita, mi si prospettava anche il modo di uscirne. E fu allora che decisi che sarei diventato uno scrittore. Ebbi questa illuminazione appunto a 16 anni. Pensavo molto ingenuamente che sarei diventato, proprio come Sartre, un romanziere, filosofo, che avrei raccontato le verità massime dell'esistenza, della vita e della morte. Ho anche provato naturalmente già a 18 anni a scrivere un romanzo. Per fortuna ho sempre avuto un senso abbastanza autocritico da capire che non ne sono capace. Non sono capace di affabulazione, di scrivere Mario aprì la porta e entrò. Forse questo è anche un qualcosa che mi resta della lettura della nausea, veramente il di troppo nello scrivere. Mi sono però dedicato a degli studi storici concreti, seri, cioè a prendere un problema e decidere di guardarlo con occhi nuovi. Ed è un po' il risultato anche della lettura di questo libro.
2: Il castagno mi si premeva contro gli occhi. Una ruggine verde lo copriva sino a mezza altezza. La corteccia, nera e rigonfia, sembrava di cuoio bollito. Il tenue rumore d'acqua della fontana Mascheret mi scorreva dentro le orecchie e vi si faceva un nido, le riempiva di sospiri. Le mie narici traboccavano d'un odore verde e putrido. Ogni cosa si lasciava andare all'esistenza, dolcemente, teneramente, come quelle donne stanche che s'abbandonano al riso e dicono: ridere fa bene, con voce molle. Le cose si stendevano l'una di fronte all'altra, facendosi l'abietta confidenza della propria esistenza. Compresi che non c'era via di mezzo tra l'inesistenza e questa sdilinguita abbondanza. Se si esisteva, bisognava esistere fin lì, fino alla muffa, al rigonfiamento, all'oscenità.
1: Riguardo alla mia incapacità di scrivere un romanzo, che ho verificato più volte, perché ne ho scritti ben 4, 3 sono stati distrutti da me completamente, non esiste neanche una copia, senza averli mai fatti leggere a un editore. Uno ce l'ho in un cassetto da 15 anni e lì rimarrà, perché non è all'altezza. Io la spiegazione di questa mia incapacità, prima di tutto mi sono detto, ma era un autoinganno, se devo scrivere un romanzo devo scrivere un capolavoro, se non è un capolavoro niente, ma è una sciocca giustificazione, perché scrivo saggi che non necessariamente sono dei capolavori, però mi piacciono e penso che siano utili e quindi vanno benissimo. Perché il romanzo deve essere un capolavoro? In realtà il romanzo non può che tirare fuori la tua anima, il tuo essere più intimo, anche se non parla direttamente di te, finisce per contenere i tuoi sentimenti, i tuoi stati d'animo, il tuo modo di essere rispetto al mondo e agli altri. Il saggio, particolarmente il saggio storico, che è la mia attività principale e più amata, non certo coinvolge la mia intelligenza, la mia sensibilità, perché l'obiettività negli storici non esiste, esiste l'onestà, riconoscere, analizzare, valorizzare anche documenti e dati che possono essere avversi alla tua tesi, ma l'obiettività è assolutamente imprescindibile, perché ognuno porta nei lavori, nella ricerca storiografica, la propria formazione culturale, le proprie esperienze, le proprie sensazioni e idee politiche, se ci sono, e quindi comunque è un atto più di razionalità che di sentimento. Questo sentimento non riesco proprio a portarlo nei romanzi, forse perché non ho neanche niente di particolare da dire. Non avendo niente di particolare da dire, probabilmente i miei libri, i miei romanzi abortiti, è giusto che siano finiti nel dimenticatoio prima ancora di essere pubblicati.
2: Questo momento è stato straordinario. Ero lì, immobile e gelato, immerso in un'estasi orribile. Ma nel seno stesso di quest'estasi era nato qualcosa di nuovo. Comprendevo la nausea, ora. La possedevo. A dire il vero, non mi formulavo la mia scoperta, ma credo che ora mi sarebbe facile metterla in parole. L'essenziale è la contingenza. Voglio dire che, per definizione, l'esistenza non è la necessità. Esistere è esser lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. C'è qualcuno, credo, che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario e causa di sé. Orbene, non c'è alcun essere necessario che può spiegare l'esistenza. La contingenza non è una falsa sembianza, un'apparenza che si può dissipare. È l'assoluto e, per conseguenza, la perfetta gratuità. Tutto è gratuito. Questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare, come l'altra sera al ritrovo dei ferrovieri. Ecco la nausea. Ecco quello che i porcaccioni, quelli di Poggio Verde e gli altri, tentano di nascondersi con il loro concetto di diritto. Ma che meschina menzogna. Nessuno ha diritto. Essi sono completamente gratuiti, come gli altri uomini. Non arrivano a non sentirsi di troppo. E nel loro intimo, segretamente, sono di troppo. Cioè amorfi e vacui. Tristi.
1: Sono Giordano Bruno Guerri, seconda puntata di Damasco, parliamo della nausea di Jean-Paul Sartre, di come mi ha dato l'angoscia esistenziale della vita fine a se stessa, ma mi ha anche spiegato come si potesse giustificare l'esistenza con la creazione. Questo ha influito in una fase successiva della mia vita, perché il libro lo lessi nel 66, ci si avvicinava al 68, che io ho fatto, ho vissuto, sono un reduce del 68, non lo dico senza la vergogna che sembrano molti sembrano provare oggi, ma neanche senza l'orgoglio smisurato che altri hanno. Era il 68, è stata lo sviluppo inevitabile di una situazione precedente che doveva cambiare. La mia generazione aveva l'età giusta in quel momento e ha fatto quello che non si poteva non fare, cioè la richiesta di un cambiamento nei rapporti sociali, nel metodo dello studio, nel rapporto fra grandi e giovani, eccetera. Come c'è entrato Sartre la nausea nel mio 68? C'è entrato nel modo più paradossale, cioè Sartre impegnato politicamente a sinistra e spesso anche sostenitore dell'Unione Sovietica, almeno fino al 1956, poi del Partito Comunista Francese, a me ha insegnato, perché io ho recepito così il suo insegnamento, l'ho filtrato e interpretato, che in realtà la politica non era la soluzione ai problemi, così credevo allora. Io ho vissuto il mio 68 in un modo da esistenzialista, cioè da...

0: che suggestionavano molti miei coetanei, mentre da buon esistenzialista, post-esistenzialista, ho dato sfogo al mio vitalismo andando a conoscere il mondo, andando a dormire sotto i ponti, andando a chiedere 100 lire sotto la metropolitana, a sfidare in questo modo quello che mi sembrava la società imperante da cambiare, provocandola. E devo dire che è stato un buon sviluppo, perché se mi fossi adagiato nella nausea dell'esistenza, certamente sarei venuto fuori triste e nevrotico, molto più di quanto sia adesso.
1: Un libro, un romanzo. E ci sarebbe gente che leggerebbe questo romanzo e direbbe: è Antonio Rocantin che l'ha scritto. Era un tipo rosso che si trascinava per i caffè. E penserebbe alla mia vita come io penso a quella di questa negra, come a qualcosa di prezioso e di semileggendario. Un libro. Ma naturalmente, da principio, ciò non sarebbe che un lavoro noioso e stanchevole. Non mi impedirebbe di esistere né di sentire che esisto. Ma verrebbe pure un momento in cui il libro sarebbe scritto. Sarebbe dietro di me. E credo che un po' della sua luce cadrebbe sul mio passato. Allora forse, attraverso di esso, potrei ricordare la mia vita senza ripugnanza. Forse un giorno, pensando precisamente a quest'ora malinconica in cui attendo con le spalle curve che sia ora di salire sul treno, sentirei il mio cuore battere più in fretta e mi direi: quel giorno a quell'ora è cominciato tutto. E arriverei al passato, soltanto al passato, ad accettare me stesso.
0: La buona notizia che vi voglio dare è che la nausea mi ha abbandonato da tempo. Ho scoperto la gioia dell'esistenza, la gioia di toccare un oggetto, la gioia di toccare un altro essere umano. Ultimamente, ne abbiamo parlato ieri, la nascita del mio primo figlio mi ha anche insegnato la semplicità dei sentimenti, la capacità di entusiasmarsi per delle piccole, piccolissime cose, come può essere un gioco nuovo, aprire un regalo. L'anno scorso ho festeggiato per la prima volta dopo decenni il Natale, che mi sembrava una cosa veramente di troppo per poterla sopportare, una sovrastruttura insopportabile. E invece il bambino, il mio bambino Nicola Giordano, e gli piacciono le lucine, gli piacciono le cose colorate, gli piacciono i pacchi, gli piacciono i regali, e quindi io ho gioito con lui a festeggiare il Natale, e giuro che l'anno prossimo mi vestirò da Babbo Natale, e quando verrà il momento per lui di leggere la nausea, perché la leggerà, non c'è nessun dubbio, e vorrò stargli molto vicino e per spiegargli che sì, la filosofia è una cosa, ma che la vita è tutt'altra, e che bisogna mediare e non prendere tutto quello che ti dice un filosofo, perché altrimenti si finisce male. A me ha aiutato molto poi a uscire dalla chiusura dell'esistenzialismo un grande poeta vitalistico, entusiasta, che sarà quello di cui parleremo alla prossima puntata, Terzo Damasco, cioè Foglie d'erba di Walt Whitman.
2: Prima trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, appuntamento a domani per altri tre libri.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Le ragioni di Gurdulù. Un programma di Giulio Giorello.
1: Cari amici, le ragioni di Gurdulù, Giulio Giorello. Come voi sapete ormai da tempo, Gurdulù è quello che finisce nell'acqua ma non capisce se è l'acqua che è venuta sopra di lui o lui che è andato nell'acqua. Dopotutto sembra quasi anticipare la relatività di Galileo e di Einstein. Sembra che Einstein, quando fu invitato ad Oxford per una conferenza, abbia chiesto: ma è vero che Oxford ferma questo treno? Ecco, quindi oggi discutiamo di movimento, di mutamento, di tempo, di evoluzione dell'universo. Abbiamo due persone che si confrontano, due interlocutori, uno che parlerà della storia dell'universo, il professor George Coyne, e l'altro Emanuele Severino, che è forse uno dei più tenaci, non potrei dire negatori, del mutamento, forse del divenire, dovrei dire meglio. Allora, io comincerei appunto con George Coyne, che ha appena, tra l'altro, scritto un libro con Alessandro Omizzolo, intitolato Viandanti nell'universo, che coniuga due cose molto difficili da coniugare insieme per Mondadori: astronomia e senso della vita. Allora, il senso della vita in un universo che è in sviluppo, in espansione, e che appunto alcuni sostengono abbia una storia. George.
2: Allora, io inizio dai fatti empirici. Sono scienziato, faccio le osservazioni dalle stelle e cerco di capire le osservazioni. Insomma, parto da un punto di vista molto empirico. Vedo il mondo e cerco di interpretare il mondo. Quando vedo il mondo, vedo che è una meraviglia il fatto che l'universo ha una storia. Ha una storia. Ha un inizio che è molto nascosto, ma da quanto vediamo oggi, giorno, nell'universo, vediamo che spiegare quello che osserviamo bisogna che ci sia stata una storia dell'universo. Cioè, l'universo iniziava in uno stato di altissima temperatura, di altissima densità, e oggigiorno sta a una temperatura di appena sopra lo zero assoluto, a 3 gradi sopra, e ha una densità minimissima. Il fatto importante di questo: se non fosse così l'universo, non ci staremmo noi. Cioè, il fatto è che noi facciamo una parte tanto integrante dell'universo. Se non fosse l'universo proprio così, cioè un universo di natura sua evolutivo, non ci staremmo noi. Cioè, per avere gli ingredienti chimici per fare le unghie, gli orecchi, eccetera, ci volevano 3 generazioni di stelle, cioè stelle che nascono, stelle che muoiono, in un universo che è sempre evolutivo. Per me quello è un fatto. Interpretare quel fatto è un'altra cosa, cioè perché il mondo sia così. Il quadro generale di un universo in evoluzione, da dove ci siamo venuti fuori noi, è un fatto scientifico, un fatto empirico, un fatto per me innegabile.
1: Severino, autore del Destino della tecnica e di molti libri in cui contesta in qualche senso la tentazione fondamentale o la credenza fondamentale dell'Occidente nel divenire delle cose.
3: Professor Coyne, lei dice che la storia dell'universo è un fatto. Allora, io trasformerei questa affermazione in quest'altra: che esista un universo in divenire è un fatto, e in divenire vuol dire variante, ma che questa variazione abbia alle proprie spalle una lunga storia non è un fatto. Già qui siamo nell'interpretazione. Che la variazione debba essere intesa così come la intende il pensiero occidentale, cioè in termini ontologici, e cioè come una variazione in cui le cose giocano la loro esistenza combattendo contro il nulla, cioè uscendo dal nulla e ritornando nel nulla. Ecco, anche questo non è qualcosa che possa essere inteso come un fatto. Anche questa è un'interpretazione sulla quale poi si muove con grande potenza, per esempio, la stessa dottrina della Chiesa, perché quando la Chiesa parla di creatio ex nihilo dell'universo, perché penso che a un certo momento il professor Cohen arriverà, penso, a questo concetto, o forse non arriverà, ma però la Chiesa alla quale il professor Cohen appartiene arriva a parlare di una creatio ex nihilo. Ecco che la Chiesa fa funzionare, ma dico la Chiesa, ma potremmo citare tanti altri luoghi culturali, ecco che fa intervenire quella categoria del nulla, il nulla da cui escono le cose, l'apocalisse finale in cui le cose finiranno e ci sarà un terra nuova, come si dice nel Vangelo, nell'Apocalisse. Ecco, anche questo, anche se è più difficile da digerire, anche questo non può essere considerato come un fatto, è un'interpretazione.

0: Severino ha già, diciamo così, presentato la sua linea di attacco. Giorgio Coyne, che è non solo cosmologo e astrofisico, ma anche direttore della Specola Vaticana e gesuita, mi pare di capire, no?
1: Sì, sì.
0: Uomo, quindi della Chiesa,
1: no, sono gesuita, sì.
0: Della Chiesa Cattolica Romana. Si è sentito, credo, toccato su almeno due aspetti. Uno riguarda l'interpretazione dell'espansione dell'universo e l'altra la questione così delicata di qualche cosa che sarebbe, tra virgolette, mettiamoci bene le virgolette, prodotto dal nulla, e poi chiudiamo le virgolette.
1: Sì. George. Assolutamente giusto che i fatti empirici sono tali. C'è l'interpretazione dei fatti empirici che ha accennato il professore Severino. Il fatto è il seguente, i fatti empirici sono questi. Vedo tre fatti empirici. Un fondo cosmico che irradia a 3 gradi. Vedo un rapporto fra la misura della velocità dei oggetti nell'universo, da quei più vicini ai oggetti più lontani che possono essere visti. E vedo in più una abbondanza chimica oggigiorno nell'universo. Tra i fatti, che misuro? L'unica spiegazione ragionevole di quei tre fatti sino ad oggigiorno è che il mondo iniziava in quel stato di alta temperatura e di alta densità. È l'unico modo ad interpretarlo. Allora, per spiegare quello che esiste, passo subito, rischiosamente io ammetto, al mondo della fede e mi chiedo perché esiste qualcosa invece di niente. E l'unica risposta che trovo io a quello che è venuto, tutto quello che esiste è dovuto a Dio. Dio ha creato. Cosa vuol dire creato? Non so. Quel concetto di creare per me non ha nessun contenuto scientifico epistemologico. Non ha nessun contenuto, è un'affermazione, una dichiarazione, se posso dire, fondata o infondata, non so, la mia fede dice fondata, che Dio ha creato. Cosa vuol dire Dio creato? Che tutto che esiste dipende di Dio e niente che esiste è Dio, cioè nega un naturalismo fondamentale, e tutto che esiste non è Dio, cioè nega in un modo fondamentale qualsiasi tipo di panteismo. Sono affermazioni, per dire, negative, cioè è quello che dico, non ha un contenuto, è una... Allora, accetto ben volentieri quella critica che passo dai fatti, dalle osservazioni che faccio coi telescopi, passo da quello per l'epistemologia, passo a una spiegazione. Quando arrivo a quella spiegazione non mi soddisfa, mi lascia scontento. Allora devo chiedere ancora perché esiste qualsiasi cosa e risalgo alla fede.
0: Allora, mi sembra che Coyne abbia evocato però anche qualcosa che dovrebbe essere familiare al filosofo, la vecchia domanda di chi? Per esempio di Leibniz, perché c'è qualcosa invece che nulla? Perché c'è l'ente invece che il niente, se vogliamo anche dire in questi altri termini. Severino, terreno tuo.
2: È interessante quello che dice il professor Coyne. Lei ha parlato dei fatti che constata. Ecco, anche qui restringerei ulteriormente il concetto di fatto. Perché gli aristotelici si rifiutavano, i fisici aristotelici si rifiutavano di guardare negli strumenti che Galileo proponeva loro? Ma perché non è una verità assoluta che quello che si vede attraverso una lente sia quello che si vede a occhio nudo? Anche questa è un'ipotesi, è un'interpretazione. Quindi dire che attraverso le lenti si vedono dei fatti non vuol dire che si vede quello stesso che si vede a occhio nudo. Anche qui siamo sul piano dell'interpretazione. Lo so che lo scienziato tende a sorvolare sulla definizione di fatto e ha una concezione molto larga, anche per fini tecnologico-pragmatici, del concetto di fatto. Però la seconda osservazione riguarda l'espressione interessante di padre Coyne. Dice: come scienziato arrivo al Big Bang, al fenomeno originario, poi non mi basta, e allora mi rivolgo alla fede. È singolare e interessante questa messa tra parentesi radicale di padre Coyne della ragione naturale, cioè di qualcosa che per la Chiesa, senza di cui non si capirebbero molti atteggiamenti della Chiesa, alla quale per esempio quando è contraria al divorzio, all'aborto, eccetera, non è che parli in termini di semplice fede, ma intende dire: badate che innanzitutto l'aborto, il divorzio, eccetera, l'eutanasia, sono errori dal punto di vista della ragione naturale. E proprio perché c'è una alleanza tra ragione naturale e fede, proprio per questo sono anche contrari alla fede. È importante perché, come diceva il professor Giorello, la domanda perché c'è qualcosa e non piuttosto nulla è una domanda che contiene parole che non sono state inventate dal cristianesimo. Il cristianesimo non ha inventato il concetto di nulla, il concetto di ente, il problema del senso dell'ente. È impensabile la fede cristiana senza i contenuti, senza le categorie ontologiche del pensiero greco. La grande filosofia classica, tra cui Tommaso d'Aquino, afferma la struttura dimostrativa è la seguente: il divenire implica l'immutabile, la realtà diveniente implica la realtà immutabile, perché altrimenti la realtà del mondo, l'evoluzione del mondo, proverrebbe dal nulla. Ma il nulla, in quanto nulla, non può determinare e produrre qualcosa. Quindi è necessario, per non cadere in contraddizione, è necessario che alle spalle di questo nulla esista un immutabile, una realtà immutabile, senza di cui non ci sarebbe nulla. Cioè, senza di cui il mondo sarebbe nulla. Quindi la tradizione filosofica ha questa formidabile struttura dimostrativa. Se si nega Dio, si nega il principio di non contraddizione. Un principio senza di cui la stessa empiria, la stessa astronomia non potrebbe pronunciare una parola, non potrebbe stare in piedi un solo momento.

0: what a wonderful world.
1: Allora, chi si trova nei panni di Gurdulù è un, talvolta un po' sconcertato, perché da una parte Severino, se non sbaglio, a suo tempo accusato quasi di eresia, no? Accusato di eresia, che difende la Chiesa cattolica. E Giorgio Cohen, che rischia invece di essere eretico perché sembra abbandonare una rispettabile tradizione di teologia naturale che ha le sue radici in Tommaso. O forse non è così. Cohen.
2: Devo assolutamente cercare di salvarmi dall'eresia, no? L'eresia, io ho due cose da dire. La Chiesa ha sempre mantenuto che l'intelligenza umana ha la capacità di provare venire all'esistenza di Dio, ma ha parlato sempre della capacità. Non ha detto mai che una sola persona sia arrivato mai a conoscere Dio, a provare Dio tramite la razionalità umana. Non ha detto mai così. Ha detto la capacità di farlo. Se dovessi io provare l'esistenza di Dio, sarebbe un Dio filosofico, se posso dire, un Dio scientifico, se posso dire. Non sarebbe mai il Dio della fede giudeo-cristiana. Perché arrivare a quello bisogna avere la fede. Cioè, per me la fede è un rapporto personale con Dio. Forse vogliamo discutere su di quello più che sui fatti.
3: Sì, se posso...
2: Forse è meglio scambiare.
3: Sì. Difendo la concezione tradizionale della Chiesa Cattolica, nel senso in cui si difende la coerenza di un errore.
1: Insomma, con difensori come te la Chiesa Cattolica non ha bisogno di nemici.
3: No, con difensori come me la Chiesa Cattolica evita certi errori che purtroppo compie quando si affida a prospettive filosofiche non altrettanto affidabili. Ma sia chiaro una volta per tutte che sto parlando della coerenza di un errore che a mio avviso è estremamente grande, imponente, importante, nobile, eccetera. Professor Cohen, per la Chiesa, se la Chiesa dicesse quello che lei sostiene, vorrebbe dire che la ragione umana ha la possibilità di dimostrare Dio, dimostrare razionalmente Dio, ma ancora non l'ha dimostrato. Ora, questo proprio è quanto la Chiesa esclude. Qui mi permetto, questi sono protocolli filologici originali, mi permetto proprio di sottolineare che per la Chiesa esiste di fatto la fondazione razionale e non c'è soltanto la capacità nel senso di potenza, no, basta sfogliare il catechismo più recente della Chiesa Cattolica per vedere che per la Chiesa persone come Agostino, Tommaso, soprattutto Agostino e Tommaso, ma e soprattutto Tommaso, hanno dimostrato l'esistenza di Dio. Fermo restando che poi resta il problema della fede, ecco, che ancora non abbiamo interrogato, ma sentiamo se il nostro dirigente chairman...
1: Dirigente un po' in senso pipichiano, ma perché è un po' difficile fermare l'uno e l'altro. Cohen si è difeso richiamando la fede come grazia, che sarà concetto cristiano. Tante volte ha un po' qualche sfumatura un po' più protestante, un po' più calvinista di quanto sia cattolica, questo rifarsi così potentemente all'abbandono nella grazia. Vogliamo entrare un po' su questo punto e poi ritorniamo forse sull'amor che muove il sole e le altre stelle.
2: Io dico così, in parole molto povere, che la fede per me non è razionale, non è irrazionale, è arrazionale, cioè trascende la mia capacità di ragionare. La mia capacità, non dico neanche la capacità di altri esseri umani, per me è un'esperienza che non posso arrivare alla fede tramite il ragionamento umano. Non ci sono arrivato. In più, la Chiesa Cattolica non ha mai detto che questa è una prova dell'esistenza di Dio. Le cinque vie di San Tommaso. non ha mai abbracciato come una dottrina della fede che le cinque vie o qualsiasi delle vie non di Santo fede,
3: dei preambula fidei.
2: Sì, preambula fidei, senz'altro.
4: Certo.
2: Sì, sì, preambula fidei, accetto ben volentieri, ma una prova assoluta dall'esistenza di Dio.
3: I preambula, sì, la danno per la Chiesa.
2: Sì, sì, preambula.
3: I preambula.
2: Sì, sì, sì.
3: La fides, la, no, la fede no.
2: Sì, no, no, d'accordissimo.
3: Sì.
2: No, la parola giusta è quella, preambula.
3: Preambula.
2: Sì, sì.
1: Chi non è nella fede vorrebbe sapere un po' di più di questi preamboli, perché appunto... cosa sono? Delle cose che ci permettono di credere, senza le quali non crederemmo? Possiamo credere anche senza preamboli? Che cogenza hanno i preamboli della fede? Per dirla con una battuta, secondo me ancora molto bella, del teologo valdese Giovanni Miegge, in un libro che si chiama Per una fede. Hanno mai convinto qualcuno che già non credesse le tradizionali prove dell'esistenza di Dio, sia quella ontologica a priori, sia le vie di Tommaso? Allora, giro la domanda a tutte e due. Chi vuole rispondere per primo? Severino.
3: Se stiamo a quanto avevo osservato prima, sono intrinsecamente false, grandi ma false. Queste grandi ma falsi, questi preamboli. Se è vero che la filosofia contemporanea distrugge ogni immutabile, allora i preambula consistono sostanzialmente nell'affermazione della realtà immutabile, divina. Quindi c'è già in radice questo vizio per cui non possono convincere, non possono dare la fede perché sono falsi. Porterei, se è possibile, il discorso sulla fede in quanto tale, nel senso che questa categoria ha un po'... il successo che ha la parola libertà. Quando oggi si dice libertà, tutti battono le mani. Quando si dice oggi anche la parola fede, si è inclini a battere le mani. Però se riflettiamo sul significato della parola fede, è una parola, e il significato di questa parola è molto pericoloso. Perché cosa vuol dire fede? Vuol dire assumere come incontestabile un certo contenuto, il contenuto del kerygma, il contenuto della rivelazione. Se io dico a padre Coin, lei crede nella divinità di Gesù Cristo, padre Coin non mi dice, presumo che non mi dica, ma abbastanza, no, probabilmente batte un pugno sul tavolo e dice sì, credo. Cosa vuol dire questo sì, credo nella divinità di Gesù Cristo? Vuol dire... assumo come incontestabilmente vero qualcosa che non si presenta come tale, come verità assoluta. Però io voglio, lo voglio. Ecco, vedo in questa volontà la radice di ogni violenza. In questo volere che sia vero qualcosa che come tale non si presenta come verità. Allora, prima ancora di chiedersi, o anche dopo, quale sia il rapporto tra i preambula fidei e la fede, è la fede stessa che si presenta con questo volto enigmatico e estremamente minaccioso. La volontà che il mondo abbia un certo senso che si sovrappone e che respinge via gli altri sensi che avrebbero lo stesso diritto di interpretare il mondo.
1: Allora, mi sembra che Severino abbia toccato un punto che è molto poco ambiguo, Cioè, la fede per lui è intrinsecamente violenza. Di qui ci ho visto prima il pugno di... gli ascoltatori non lo vedono, ma io ho visto il pugno di Giorgio Coin. Ma cosa risponde Coin a questa categoria? La fede rientra sotto la forma della violenza. È una forma di violenza, se ho ben capito il discorso di Emanuele. Non l'unica, ma è senza dubbio una grande forma radicale di violenza.
2: Sì, sì. Penso che sia proprio vero. Cioè, alla base, infatti, è la prima volta che la sento tanto ben espresso così, che è, se ho capito bene, che alla base, una base fondamentale della violenza è proprio quello volersi quello che non puoi provare, che non puoi concretizzare, che non puoi provare, cioè con un ragionamento. Volersi è la volontà che vince sopra l'intelligenza e il ragionamento. E purtroppo penso che sia proprio vero e sia un'interpretazione della fede sbagliata. Perché per me è sbagliata da tantissimi fedeli che sono violenti perché non capiscono cos'è la fede. Perché la fede è un rapporto personale di fiducia in un'altra persona. In questo caso, ovviamente, una persona eccezionale. Da lì si comincia a ragionare, dalla fiducia posta in un'altra persona. E solo se quella fede, quel rapporto personale, come posso dire, cosa sono le parole? È genuino quel rapporto, solo lì si evita la violenza. Purtroppo non si realizza in tutti i casi concreti. Qual è giusto? Non posso negare, sia dalla storia passata, sia dalla storia attuale, che la fede mal interpretata sta alla base di tanta violenza dalle culture, dei missionari, eccetera. Non c'è dubbio. Evitare la violenza e sapere che quella fiducia ha le sue basi ragionevoli, sia nella storia, sia nella mia esperienza personale, che delle tradizioni della Chiesa, cioè il popolo di Dio, che ha seguito questa fede.
1: Allora, ci avviciniamo, come sempre, alla conclusione che naturalmente non conclude su un punto come questo. Allora, due battute, diciamo così, tra virgolette, fulminanti, una a Severino e una a Coin. Severino.
3: Ho notato che padre Coin, dopo aver detto che la fede è un salto, un rischio, adesso introduce anche il concetto di ragionevolezza della fede. È razionabile obsequium. La fede è razionabile obsequium, dice.
2: Quello in latino,
3: è razionabile obsequium. Però non è la ragione naturale. Perché altrimenti cadremo nello gnosticismo. E allora rimane in piedi quello che dicevo prima. Sì, ci sono queste sollecitazioni storiche che fanno dire che la fede cattolica non è proprio il credo qui absurdum di Tertulliano. Però sono ragionevolezze che non sono la razionalità della fede naturale. Quindi rimane che questo razionabile obsequium lascia alla fede tutto il suo carattere di prevaricazione rispetto ad altri possibili contenuti di fede.
2: E purtroppo la fede è così, si lascia a tutte le adulterazioni umane. La fede è così, è debolissima, la fede. Si lascia a tutte le aberrazioni che abbiamo visto nella storia umana, e tutte le operazioni future attuali. Quello senz'altro, la fede è debolissima.

lasciamoci con il dubbio se la forza della fede non risieda nella sua intrinseca e enorme debolezza, come diceva Coyne. Giulio Giorello, Le ragioni di Gurdulù, da Varenne durante le giornate sul tempo, sul concetto di tempo. Ancora ringrazio Emanuele Severino e George Coyne che ci hanno intrattenuto su un tema che è partito dalle pieghe dello spazio-tempo per arrivare al carattere forse elusivo di un Dio che si identifica così poco con gli enti comuni, con gli oggetti comuni, da essere forse così potente da non esistere o comunque da, come dire, renderci estremamente rischioso il nostro rapporto di fiducia. Grazie.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

gatto, non mi piace, è di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rignando, sbuffando: bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Continuiamo con la nostra analisi sui dischi del 1969. Questa volta con me è Stefano Poggelli.
1: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che ritorna dopo un po' di puntate. Avevamo fatto una bellissima disamina sul White Album del 68 nel 2018. Adesso riprendiamo invece con un'altra serie di puntate dedicata ai cinquantesimi, questo splendido anno 1969. Volevo ricordare che comunque Setlist va in onda tutti i lunedì e mercoledì alle 21 con una replica di venerdì. Sto parlando di streaming, il programma si può ascoltare anche on demand lo stesso giorno della messa in onda in streaming. Bene, oggi parliamo di un disco che entrambi abbiamo amato molto, continuiamo ad amarlo e ad ascoltarlo, cioè il primo album in studio del cantautore britannico Nick Drake, Five Leaves Left, un disco dal quale molti cantautori poi negli anni 70, ovviamente i cantautori anglosassoni, poi hanno tratto spunto e ancora oggi fa parlare di sé.
1: Hai detto il primo album in studio di Nick Drake, quindi tu hai nel cassetto un album live di Nick Drake, perché dal mio per quanto ne so di Nick Drake esistono soltanto,
0: sì, era un pleonasmo, sì. Certo, era
1: esistono
0: un pleonasmo.
1: Solo tre album ufficiali, quelli che uscirono durante la sua breve brevissima esistenza, e poi un'altra serie di provini, outtakes, demo, soprattutto dei demo registrati nella casa di Tenworth in Harden.
0: Però bisogna sempre sottolinearlo in studio, perché adesso sai, le giovani generazioni quasi non distinguono più, perché un album può anche essere considerato
1: no,
0: un
1: ma era una precisazione, perché ahimè uno dei grossi problemi della esistenza travagliata di Nick Drake fu il fatto che, a quanto dicono i testimoni, chi l'ha conosciuto, chi l'ha frequentato e chi l'ha ascoltato dal vivo in quelle rarissime esibizioni, era completamente inadeguato alla esibizione dal vivo. Quello fu uno dei grossi problemi per quanto riguarda il mancato successo da parte di Nick Drake, il mancato riconoscimento da parte della critica. Era di una timidezza patologica. Non riusciva a guardare il pubblico, si fissava i piedi, si fissava le scarpe, stava sempre chino, e tutto aggravato dal fatto, una voce probabilmente non particolarmente presente, la sua è una voce che sicuramente rende in sala di incisione, ma probabilmente dal vivo tendeva a non
0: sì fermarsi. Poi sai, sono anche congetture, nel senso che sicuramente Nick Drake, come sappiamo poi da documentari, da libri, è vero che aveva un carattere particolare, particolarmente umbratile, eccetera, ma lui voleva anche il successo, l'abbiamo capito spesso poi dopo, e la depressione forse è venuta anche da quello, quindi non si deve pensare soltanto, diciamo, a un personaggio introverso, geniale e
1: sì, però è vero,
0: ma lui
1: Ugo,
0: il successo l'avrebbe
1: però in quegli voluto. Anni, in quegli anni una legge spietata, se non andavi dal vivo non uscivi fuori, non ti affermavi, era proprio una legge inesorabile, dovevi andare live. Lui ebbe fra l'altro la possibilità di suonare come spalla ai Fairport Convention in occasioni importanti, ma non la sua incapacità di presentarsi dal vivo, la sua difficoltà nel presentarsi dal vivo era anche legata alla sua al fatto che lui cambiava accordatura per ogni brano. La cosa che ancora oggi ci sconvolge, ci colpisce di Nick Drake, è la ricchezza di diverse accordature, veramente un'accordatura diversa per ogni pezzo. Non credo che ci siano altri chitarristi e altri artisti che abbiano usato una tale diversità di accordature. Ma
0: un ottimo chitarrista,
1: sì,
0: insomma.
1: Un chitarrista energico, un finger picking potentissimo, però questo lo obbligava, ovviamente in un'epoca in cui non esistevano neanche gli accordatorini elettronici che oggi si attaccano sulle palette della chitarra, a lunghissime, insopportabili pause fra un pezzo e l'altro. Il pubblico non poteva capire, non poteva comprendere tutto ciò, e questo era un dato.
0: Comunque,
1: che aggravava
0: a parte questa sua grande abilità nell'arte della Sei Corde, c'è da dire anche che in questo primo disco un grande ruolo lo giocano anche le orchestre. Praticamente tutte le canzoni sono orchestrate da un collega amico di Drake che si chiama Robert Kirby, a parte un brano che viene affidato invece a Harry Robinson, un compositore di musiche per cinema, teatro e televisione. E il brano si chiama Riverman, e poi dopo lo sentiremo, ma è un brano dove l'orchestra fa quasi da seconda voce a Nick Drake. Insomma, poi ci sono tanti altri musicisti importanti. Su un brano c'è Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention,
1: e poi c'è soprattutto la presenza più importante, Danny Thompson, che era il bassista allora dei Pentangle, e soprattutto era sempre in quegli anni, e lo è stato poi ancora per tanti anni, ancora oggi, il bassista di Donovan. Non è accreditato il flautista che si ascolta sul disco. Io ho il sospetto che possa essere Harold McNair, che era sempre in quegli anni il flautista di Donovan. E poi un'altra presenza importante in alcuni punti del disco, nome forse meno conosciuto dal grande pubblico, è quello del pianoforte di Paul Harris, e non dimentichiamo che Paul Harris poi collabora stabilmente pochi anni dopo con la band di Steven Stills, i Manassas. È tuttora un grandissimo, un affermatissimo session man, e dà un tocco di raffinatezza unica a certi
0: tutti
1: momenti del disco.
0: Tutti i tre dischi in studio di Nick Drake poi hanno questa componente di grande perizia, bensì anche l'ultimo, devo dire, dove,
1: sì,
0: non ci
1: nella
0: sono,
1: sua scarna,
0: dove non ci sono magari musicisti e suona tutto da solo, devo dire che c'è un'attenzione unica alla forma proprio.
1: Ma lui fu molto deciso e fermo, e di questo bisogna dargli atto, merito, nel, così come giovane esordiente sconosciuto, nell'imporsi con il produttore Joe Boyd e con la casa discografica, la Highland, nell'imporre sia su Five Leaves Left, ma soprattutto più dopo su Brighter Later, di imporre il suo ex compagno di college Robert Kirby. Una scelta assolutamente naif, al di fuori di quella che era la scena degli arrangiatori professionali di studio di Londra, ma che poi risulterà la scelta vincente. Joe Boyd era molto perplesso all'inizio sugli arrangiamenti di Robert Kirby, ma quando è venuto a Roma anni fa proprio per un omaggio a Nick Drake che si è svolto al Parco della Musica di Roma, Joe Boyd ha dichiarato pubblicamente che ancora oggi, quando ascolta quei dischi, ritiene che siano fra i più bei dischi che lui abbia mai prodotto in vita sua.
0: Bene, allora, lato A, siamo pronti a lanciare le canzoni. Time Has Told Me è il brano di apertura del disco, e poi si passa a Riverman, che secondo me è quasi il più incisivo brano del disco. È veramente molto particolare, perché è oscuro, ci stanno queste ondate di orchestra che rispondono alla voce di Nick Drake, con questi testi sicuramente molto malinconici,
1: riproposta da Brad Mehldau agli esordi della sua carriera, fra
0: dal pianista Brad Mehldau. Quindi stiamo parlando di una versione strumentale. Poi Three Hours, uno dei brani che forse si ascolta di meno, ma che invece ci dà proprio l'idea di quel folk progressivo che si stava proprio imponendo in quel periodo, quindi i Pentangle e quelle altre formazioni. Dopodiché un'altra canzone che poi ha segnato, diciamo, il percorso di questo cantautore, e che viene spesso eseguita da tanti altri cantautori oggi, Way to Blue. La facciata A si chiude con un altro brano malinconico che si intitola Day is Done. Bene, ascoltiamo questa prima facciata e ci risentiamo subito dopo. Five Leaves Left, lato A.

0: along with everything that was lost and won. When the day is done. Di nuovo Ugo Koch e Stefano Poggelli in studio per commentare il disco Five Leaves Left. Il titolo dell'album fu ispirato alle confezioni
1: delle cartine per sigarette, Rizla, no? Sì.
0: Nelle quali all'epoca si trovava un biglietto inserito dentro che avvertiva che mancavano le ultime 5 cartine,
1: che rimanevano solo 5 cartine, quindi c'è un ammiccamento di tipo psichedelico, perché magari con le cartine all'epoca non si fumava soltanto il tabacco. E però poi dopo tutti gli esegeti di Nick Drake hanno notato il fatto che nel 69, quando lui dà le stampe Five Leaves Left, gli restano soltanto esattamente 5 anni da vivere.
0: Questo è un po' come la leggenda di Paul McCartney morto, insomma.
1: A questo proposito, vabbè, che Nick Drake fosse anche dal punto di vista poetico un pessimista cosmico leopardiano è indubitabile. Però io vorrei puntare l'attenzione su, io devo dire, mal sopporto, una sorta di anche di accanimento nei confronti di Nick Drake. Calcolate che questo album, Five Leaves Left, è stato nel dimenticatoio fino al 1990, cioè per 20 anni, quasi 20 anni dalla morte di Nick Drake si era persa la memoria, era proprio un culto sotterraneo.
0: Noi dobbiamo ringraziare però in Italia quel bellissimo libro di Al Aprile, Luca Meyer, Il rock progressivo in Europa, che aveva una sezione dentro dedicata ai cantautori e che parlava praticamente soltanto di due. Uno era Nick Drake, l'altro è stato poi il suo amico e mentore John Martin. E grazie anche a questo libro noi abbiamo, poi io personalmente anche ho potuto conoscere.
1: No, fra l'altro, ecco, se consideriamo la coppia Nick Drake e John Martin, Nick Drake assorto meditativo, solitario, John Martin ubriacone, donnaiolo, estroverso, eccetera, sembrano un po' il Narciso e Boccadoro del romanzo di Hermann Hesse.
0: Esatto.
1: E non è un caso che poi John Martin dedicherà
0: una
1: canzone che è Sandy Gray, che è ma soprattutto un disco che è Solidaire. Però ecco, cioè mi sembra che tutto il pubblico che oggi osanna Nick Drake, che l'ho messo sugli altari, la gente che va in pellegrinaggio a Tenworth in Arden a visitare la tomba, quasi non si rassegni, no? Non vogliono rassegnarsi al fatto che, ahimè, questo ragazzo ha pubblicato soltanto 3 dischi. Quello è riuscito a fare, quello ha fatto, anche con una parabola, se vogliamo, discendente, perché Pink Moon, il terzo, è veramente qualche cosa di gridato da un'oscurità profonda che sta coprendo la sua anima.
0: Con grandi gemme, però.
1: Con grandi gemme. E io devo dire in questo, come al solito denuncio i miei anni, sono felice, sono contento di aver amato Nick Drake da vivo, perché io comperai nel 72 Brighter Later senza sapere assolutamente nulla di questo artista, e comperai il disco un po' perché già all'epoca, povero Nick, a Roma lo trovavi nella serie dei dischi a metà prezzo, perché era probabilmente aveva venduto pochissimo, ma comperai il disco perché vidi che ci suonavano
0: John Cale
1: e poi Richard Thompson, Dave Pegg e Dave Mattox dei Fairport Convention, e quindi ho detto sarà sicuramente un disco di altissimo livello. Ci misi molto a farmelo piacere, non era un ascolto facile, un ascolto immediato. Un'altra cosa che vorrei dire su Nick Drake, poi adesso passiamo alla seconda facciata di Five Leaves Left, ecco, proprio rispetto a tante persone che non si rassegnano al fatto che ci abbia lasciato una manciata di canzoni, una manciata di album, temo, al di là dei problemi personali, della profonda depressione che lo colse, del mancato successo, però se io metto in fila Five Leaves Left, che è fresco, idilliaco, una trama delicatissima, se in mezzo ci metto Brighter Later, che è il disco più caleidoscopico, più complesso da un punto di vista di invenzioni, e poi concludo con Pink Moon, io a me temo che Nick Drake forse, se anche non si fosse suicidato, non fosse morto, non si è mai capito bene, forse non avrebbe comunque mai più inciso nulla, perché la sua vena creativa, la sua vena compositiva, si stava, ahimè, inaridendo. Cioè, lui ha degli stilemi, ha dei moduli vocali, armonici, melodici, rivisitati ogni volta genialmente, ma ahimè sono molto simili fra di loro. Non so quante altre nuove canzoni avrebbe potuto comporre.
0: Non possiamo sapere. Io posso dire semplicemente che di quei tre dischi bisognerebbe aggiungere una manciata di canzoni, quindi quasi tre dischi e mezzo, realizzate proprio poco prima di morire, che però facevano vedere un Nick Drake ancora, secondo me, geniale, sempre più ripiegato su se stesso, assolutamente sempre più con l'immagine della morte davanti. Pensiamo a Black Eyed Dog, l'ultima canzone che incise e poi mandò come cassetta, sì, senza avere risposta alla casa di produzione, ma insomma, secondo me, forse qualcosa ancora aveva da dire.
1: Sai, comunque, che cos'ha Nick Drake di magico? E lui è un mago del trasformismo. Io ho studiato, analizzato un po' alcune canzoni di Nick Drake. Lui da un lato usa delle accordature di estrema complessità, e altra piccola parentesi, basta dire che chi si presenta in pubblico con una chitarra acustica è un artista folk. Non è un artista folk Nick Drake, è un cantautore che frequenta, che incontra, incrocia in parte il grande giro del folk revival inglese, soprattutto Fairport Convention, Ashley Hutchings, che è colui che lo scopre. Le armonie di Nick Drake sono semplicissime. Se vai a vedere le formule armoniche, sono una semplicità disarmante, ma offuscate, mascherate da una tecnica chitarristica raffinatissima. È un mago dell'infingimento da questo punto di vista, semplice e di una complessità stratosferica nello stesso tempo.
0: Allora, lato B, ci sono delle canzoni veramente molto belle. Quali considerare non belle in questo disco?
1: La mia preferita è I pensieri di Mary Jane, The Thoughts of Mary Jane, che fa da contrappunto a un bellissimo giallo di uno scrittore italiano, Giampaolo Simi, Il corpo dell'inglese. Se vi capita di leggerlo, è tutto punteggiato dalla canzone di Nick
0: che
1: Drake,
0: è preceduta da Cello Song, un'altra delle canzoni che poi vanno a costituire il corpus compositivo più importante di Nick Drake. Poi è la volta di Man in a Shed, e poi c'è Fruit Tree, un'antologia prenderà poi il nome da questo, Fruit Tree, una canzone molto malinconica anch'essa, e si chiude poi con Saturday Sun, il sole del sabato, forse la canzone più positiva che ha scritto in carriera Nick Drake. Bene, allora, buon ascolto. Five Leaves Left, facciata B. Grazie Stefano delle tue puntuali annotazioni sugli aspetti più musicali dell'opera di Nick Drake, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Stefano.
1: Arrivederci.
0: Un saluto anche da Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: と。
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Arditi! Arditi!
1: Qua sono!
0: Che deve fare lei?
1: Gli esami del sangue. La ricetta l'ho data alla signorina.
0: Venga con me.
2: Permesso, signora, scusi, devo solo chiederle un'informazione.
1: Mettetemi in fila, mettetemi.
0: Che c'è questo baccano?
2: Senta, non sono qua per le analisi, sono un medico io, devo parlare con un collega.
0: Fate passare.
2: Grazie.
0: Fate passare.
2: E che fatica.
0: Allora, con chi deve parlare?
2: Devo vedere il professor Tedeli.
0: Ah, doveva dirlo subito, venga, venga. Poteva entrare dall'altro ingresso.
2: Non lo sapevo.
0: Il professore è qua. Professor Fedeli, c'è la persona che stava aspettando.
3: Ciao, Laura. Prego, siediti, siediti.
2: Buongiorno, professore. Ma dove l'ha trovato questo posto? Sta in capo al mondo?
3: Il direttore del laboratorio è un mio amico. E qua microspie non ce ne sono. Allora, perché volevi vedermi?
2: Veramente pensavo che si facesse vivo lei. Ho aspettato un paio di giorni, ma lei evidentemente aveva altro da fare.
3: Insomma, Laura, che cosa vuoi da me?
2: Io voglio tornare a Boston.
3: Bene, ci tornerai.
2: E quando? Non hanno nessuna intenzione di restituirmi il passaporto.
3: Devi avere pazienza. Sai cosa dice il proverbio? Dammi tempo che ti percio.
2: È quasi una settimana che aspetto. Lei mi aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa.
3: Certo, certo, stai tranquilla. Come diciamo noi, non correre.
2: Professore, forse lei crede che basti tenermi buona con qualche promessa? E si sbaglia. Io voglio andarmene. Sto rischiando di perdere il lavoro a Boston. Ci mettono poco quelli dell'ospedale a farmi fuori. Non aspettano
3: Laura,
2: altro.
3: Laura, calmati. Ti ho detto che qualcosa faremo.
2: Ha parlato con qualcuno almeno?
3: Ho parlato con tutti quelli che contano.
2: E allora perché non me lo restituiscono quel maledetto passaporto?
3: Perché in questo momento in procura c'è un po' di maretta dopo l'omicidio di Cettina. Ma appena si calmano le acque, faremo in modo di farti avere il passaporto.
2: Ci sono rimasta male quando ho saputo di Cettina.
3: Sì, ci sono rimasto male anch'io, la conoscevo da una vita, era una ragazzina quando è venuta a lavorare in clinica.
2: Perché l'hanno uccisa?
3: E che, lo domanda a me?
2: Ah, lei lo sa di sicuro, professore?
3: Vabbè, forse parlava troppo.
2: Coi magistrati? Parlava con i giudici?
3: Ma che cosa ne so? Parlava,
2: ecco. È stato lui a farla ammazzare, vero?
3: E tu che dici?
2: Deve avere un cuore di pietra. Da quanti anni Cettina era la sua amante?
3: 15, 20. Ma non lo so di preciso.
2: Chissà se gli è dispiaciuto.
3: Cosa?
2: Farla ammazzare.
3: Senti, Laura, io me ne devo andare.
2: E allora, quanto tempo ci vorrà ancora per il passaporto?
3: Ciao, Lauretta. Aspetta che ti mando l'infermiere. Badalamenti, infermiere.
0: Dica, professore.
3: E la dottoressa se ne deve andare. Senta, facciamole una ricevuta. Ci mettiamo che ha fatto un prelievo.
0: Va bene, la preparo subito. Un emogramma va bene?
2: Sì, sì. Alla ricevuta non avevo pensato.
3: Male, male. È un particolare importante. Se ti hanno seguita e non hai nessuna ricevuta, come fai a dimostrare che sei venuta qua per fare delle analisi, eh?
2: Ne ho ancora di cose da imparare.
3: Tu fai in fretta, sei la prima della classe.

0: segreteria telefonica di Nora Venturi. Non sono in casa. Se volete essere richiamati, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. This is Nora Venturi's answering service. Leave a message after the beep, please. Thank you.
1: Nora, ma tu li senti i messaggi della segreteria? Sono 3 giorni che telefono. Che hai? Perché non mi richiami? Io sono bloccata a Palermo. Non posso partire perché non mi hanno ancora restituito il passaporto. Oh, telefonami. Sono a casa di mia sorella.
2: Perché non vuole parlare con la dottoressa Macchi?
3: Ma aspetto che si chiarisca questa storia. E lei, perché non le restituisce il passaporto?
2: La dottoressa Macchi ci serve a Palermo. Deve ancora dirci molte cose.
3: Ma che sospetti avete? Pensate che anche Laura abbia curato dei mafiosi?
2: Non sappiamo niente ancora. Laura Macchi potrebbe anche essere un pesce grosso.
3: L'arresterete?
2: Per adesso no. Da quanto tempo conosce la dottoressa Macchi, lei?
3: Da quando eravamo bambine, siamo andate a scuola insieme.
2: Dica la verità, Nora, lei non ha mai sospettato niente?
3: Ma no.
2: Laura Macchi ha fatto una carriera brillantissima come suo marito.
3: Mi sembrava naturale. A scuola era la più brava. È una donna in gamba, intelligente e furba.
2: E lei a scuola com'era, Nora?
3: La più fessa, immagino.
2: Certe volte è meglio fare i fessi, si rischia di meno.
3: Ma... dottor Franchina.
2: Eh?
3: Natalia, come sta?
2: Bene.
3: A lei la vede?
2: Ogni tanto.
3: Quando torna a Palermo, a casa sua?
2: Non lo so. Ci vuole ancora un po' di tempo.
3: Non le manca niente, vero?
2: Oddio. Forse la libertà.
3: Era proprio necessario nasconderla, portarla via da Palermo. Non potevate assegnarle una scorta?
2: È solo un provvedimento provvisorio. Natalia tornerà a casa sua appena possibile.
3: Ah, deve essere Paino.
2: Speriamo che ci sia anche suo marito.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, Nora. Il dottor Franchina è arrivato?
3: Sì.
4: Buonasera, dottore. Come è andato il viaggio?
2: Tutto bene. Buonasera, dottor Levi.
3: Vi porto qualcosa da bere.
2: Grazie. Allora, cosa avete deciso?
4: Il dottor Lai non è nelle condizioni di partire. Per il momento resta a Boston.
2: Ma perché ha tanta paura di tornare a Palermo, dottore?
4: Ma quale paura? Scusi, dottor Franchina, ma noi abbiamo detto chiaramente che il dottor Lai ha bisogno di stare tranquillo. Abbiamo esibito certificati medici in cui viene dichiarato che il dottor Lai soffre di depressione reattiva e che per la sua salute mentale è preferibile che rimanga a Boston. Lei lo capisce, a Palermo il mio cliente è sotto pressione.
2: Se non torna spontaneamente possiamo sempre emettere un mandato di cattura internazionale.
4: In base a quali elementi? Non mi pare che dalle indagini siano emersi fatti nuovi.
2: Abbiamo 472 milioni in più ora. Erano spariti dal conto del dottor Lai e li abbiamo ritrovati in mano alla dottoressa Macchi.
4: La dottoressa Macchi non ha mai dichiarato che i titoli erano del mio cliente.
2: Non è neanche riuscita a dimostrare che i titoli le appartengono. Prima o poi dirà la verità.
5: E se torno a Palermo, che succede? Mi mettete di nuovo in galera?
2: Io non posso darle nessuna garanzia, dottor Lai. Però le consiglio di non tirare troppo la corda.
4: Senta, ci lasci un paio di giorni per riflettere.
2: Un paio di giorni? Vuole scherzare, avvocato?
4: Un giorno?
2: 3 ore. Entro stasera dovete decidere.
4: E va bene.
2: Io vado in albergo a riposarmi un po'. Non riesco mai a dormire sull'aereo. Sono stanco morto. Arrivederci a tutti.
5: Senti, Saverio, io non ho detto niente per non compromettermi, ma guarda che a Palermo io non ci torno.
4: Aspetta, ragioniamo.
5: Quello ci sta fregando, Saverio. Appena sbarco dall'aereo mi mette le manette, ancora non l'hai capito?
4: Ma no, non possono arrestarti, Franco.
5: L'hanno già fatto.
3: Ma e se Franco non torna a Palermo? Che cosa gli può succedere?
4: L'hai sentito, Franchina, no? Un mandato di cattura internazionale non è uno scherzo.
5: Ma che prove hanno che quei titoli sono miei?
4: Franco, parliamoci chiaro. Il problema non è Franchina. Lui non ha in mano niente. Il problema è Laura. Siamo sicuri che non parli? Franco, è meglio se a Franchina glielo dici tu come stanno veramente le cose.
5: Gli devo dire che i titoli sono miei?
4: Sì.
5: E come la giustifico una somma così alta? È quasi mezzo miliardo.
4: Ma hai evaso le tasse. Non rilasciavi la fattura ai pazienti. Il modo lo troviamo.
3: Però questa non è la verità.
4: Come no?
5: Nora, non ti mischiare, per favore.
4: Certo che è la verità, Nora. Franco confesserà di aver preso dei soldi in nero dai pazienti.
5: Sei sicuro che così non rischio niente?
4: È il male minore.
5: Va bene, allora. Speriamo che abbia ragione tu, Saverio.

0: Giovanni! Giovanni, mi dai un passaggio? Ho la macchina dal carrozziere.
1: Mi aspetti, devo parlare con Fedeli prima.
0: Ah, oggi è qua. Non l'ho visto.
1: Mi ha mandato a chiamare.
0: Vabbè, ti aspetto in portineria.
1: Bene. Eccomi, professore.
2: Giovanni, ciao.
1: Ciao.
2: Siediti. Hai sentito che cosa è successo a Laura?
1: Sì.
2: Cosa da pazzi, non ti pare?
1: Lo
2: sai che non può nemmeno partire? Le hanno ritirato il passaporto.
1: Sì, sì, l'ho saputo.
2: L'hai saputo? E che cosa ne pensi?
1: Io? Ma non lo so.
2: Ce l'hanno con i medici ora, capisci? Siamo il nuovo bersaglio dei giudici. Hanno interrogato anche te.
1: Sì.
2: Ma dico, com'è esattamente questa storia dei titoli? Laura ti ha dato dei titoli da tenere per un po'.
1: Sì.
2: E tu lo hai detto al magistrato.
1: No, non è così, professore. Io non ho detto niente. Quelli sapevano già tutto.
2: Però tu hai confermato.
1: Per forza, che potevo fare? Ho detto la verità.
2: Laura era avvilita. Se non torna subito a Boston perdi il posto, il lavoro.
1: Mi dispiace.
2: Io le voglio bene, lo sai. La conosco da quando era all'università. Insomma, io mi sento in dovere di aiutarla. Non si sa per quanto tempo deve restare a Palermo, capisci? Allora le ho offerto di tornare a lavorare qua, da noi, in clinica.
1: Qua? E lei ha accettato?
2: Certo, sì. Spero ancora di partire, naturalmente, ma se non le danno il passaporto, almeno ha un lavoro.
1: E in quale reparto lavorerebbe?
2: Vedi, il guaio è proprio qui. Purtroppo te lo sai meglio di me che non abbiamo molto da scelare. Quest'anno non abbiamo potuto ampliare l'organico, anche se i medici ci servono. Non è facile fare posto a Laura.
1: Non penso che la clinica fallirà se le assume un medico in più.
2: Voi non sapete niente di queste cose. La situazione è tragica. D'altra parte ci sono altre cliniche che cercano giovani medici, gente seria, preparata.
1: Laura non è un giovane medico, è un primario.
2: Appunto. E in più ha dei guai con la giustizia. E chi lo vuole, un primario indagato in questo momento? Rispondi. Chi può aiutarlo sono soltanto io, capisci?
1: No, professore, non capisco. Dove vuole arrivare?
2: Giovanni, mi dispiace, ma qualcuno si deve sacrificare.
1: E chi? Io?
2: Io sono sicuro che domani stesso trovi un altro lavoro.
1: Ma lei non mi può licenziare così, professore. Lavoro in questa clinica da quando mi sono laureato.
2: Ma che cosa devo fare? Sei il più giovane qua dentro.
1: Gliel'ha chiesto Laura di farmi fuori, eh?
2: Laura niente sa. Credimi, non ho altre soluzioni. O tu o Laura.
1: Immagino che lei non ci ha dormito stanotte per decidere.
2: Capisco la tua rabbia, ma non posso lasciare Laura in mezzo ad una strada. Per me è come una figlia.
1: Certo, certo, anche Franco era come un figlio per lei, ed è finito in galera. Ora toccherà a Laura. Si vede che è quello il destino dei suoi pupilli. O forse quelli onesti, lei non li prende nemmeno in considerazione.
3: She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be hard to
4: Pietro ci è rimasto male. Forse si era messo in testa che sarei rimasto sempre a Boston. Nora, perché non vieni con me?
5: Non me la sento, Franco.
4: E se mi succede qualcosa, se mi arrestano, che fai?
5: Non lo so. Hai paura?
4: Tranquillo, non sto.
5: Devi fidarti dell'avvocato. Senti, io devo andare adesso. La riunione è tra 5 minuti. Ciao, Franco. Fa buon viaggio.
4: Aspetta, così mi saluti. Dammi un bacio. Nora, tesoro.
5: No, non dovevi farlo, Franco.
4: Devi venire a Palermo con me, Nora. Non puoi lasciarmi solo.
5: Per favore, lasciami. Lasciami stare.
4: Ma perché vuoi restare qua? Perché?
5: Lasciami.
4: Tu devi stare vicino a me.
5: Lasciami, Franco.
4: Sei mia moglie. Devi stare con me.
5: Ma mi fai male. Smettila.
6: Nora?
4: Chi è
6: Nora?
4: Quello? Ah, l'amico tuo.
5: Guarda, se non mi lasci urlo.
4: Ce l'avevi con lui la riunione, allora.
6: Nora, che sta succedendo?
4: Non sono fatti suoi.
6: La lasci stare.
4: Ma di che ti mischi, eh? Che vuoi tu?
5: Andrea, per favore. Vai, io arrivo subito.
4: Tu non vai da nessuna parte.
5: E chi me lo impedisce, tu?
4: Io, sì, sì. Forza, sali in macchina, vieni con me.
6: Ehi, calma, calma. Lei non può costringere.
4: E togliti dai piedi! No.
5: Franco, stop!
6: E vacci piano.
5: Andrea! No, basta!
4: Mia moglie non deve
5: andare! Basta! Andrea, smetti!
7: Ehi, chiate! Somebody go call the police!
6: Vuoi ancora fare a pugni?
5: Lascialo stare, Andrea!
6: Bastardo!
5: Franco, alzati! Che ti sei fatto?
4: Tu non mi conosci.
7: Io ti faccio passare un guaio, hai capito? La devi smettere di stare appresso a mia moglie.
8: È meglio se te ne vai ora.
7: Ma che ti credi? Che ho paura di te.
5: Basta adesso. Vattene, Franco.
7: Da quanto tempo te la fai?
9: Call the police.
7: Eh? Da quanto tempo?
5: Vieni, Andrea, andiamo.
7: Ecco perché non vuoi tornare a Palermo.
5: Dai, andiamo.
9: Call the police.
7: Nora! Torna qui, Nora!
9: Call the police.
7: Se te ne vai, è finita! Hai capito?
9: Come on. Someone Nora! Do Call the police!
10: Avete ascoltato la 33esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
4: Remo Girone,
10: Nora,
11: Angela Baggi,
10: Laura,
12: Claudia Poggiani,
10: Andrea,
13: Emilio Cappuccio,
10: il professor Fedeli,
14: Massimo Mollica,
10: il giudice Franchina,
15: Elio Zamuto,
10: avvocato Paino,
16: Ivano Staccioli,
10: Giovanni,
17: Brizio Montinaro
10: e con
0: Stefano Militi,
18: Salvatore Puntillo.
10: Coordinamento tecnico
18: Raffaele Vincenti.
10: Assistente al programma
19: Emma Caggiano.
10: Regia
20: Idalberto Fei.
10: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: spalla. Pronto?
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: Okay, Harrison, today we're going to work on the double backs. Okay?
3: You move both arms at the same time. How about getting into the water?
4: Io resto ancora un po', Diana.
5: Nora!
4: Ehi, ciao!
5: Buongiorno.
4: Ero passata dalla scuola e mi hanno detto che lei era qua.
5: Sì, io e Diana saltiamo sempre il pranzo per venire in piscina. Aspetta che esco, Susanna.
4: Ah!
5: Me lo prendi l'accappatoio, per favore?
4: Certo.
5: Grazie.
4: Eccolo qua.
5: Allora, come mai da queste parti?
4: Volevo sapere come sta Pietro.
5: Ma, sta bene, credo. Non lo sento da due giorni.
4: Anch'io. Abbiamo litigato.
5: Sto morendo di freddo. Vieni con me, mi racconti tutto mentre mi vesto.
4: Non è che ci sia molto da raccontare. Abbiamo avuto una discussione. Pietro si è offeso perché ho detto delle cose. Insomma, non ci parliamo da due giorni. Stamattina però sono andata a cercarlo. Ma non era in camera sua, i suoi compagni non lo avevano visto.
5: Beh, meno male che non c'era. Aspetta che sia lui a cercarti, vedrai che non resiste ancora molto.
4: No, tocca a me. Ho esagerato un po'. Ho sbagliato io. Stavamo parlando di suo marito. Io sono stata troppo dura e Pietro lo si è offeso.
5: Avete litigato per Franco?
4: Pietro dice che il giudice ce l'ha con suo marito. Ma i magistrati fanno il loro lavoro, no? Se il giudice è venuto fino a Boston, si vede che... Insomma, che c'è qualcosa.
5: Non hanno ancora provato che mio marito è colpevole.
4: Io non penso che sia colpevole. Dico solo che non doveva scappare da Palermo.
5: Aveva paura. È già stato in carcere e quella non è una bella esperienza.
4: Lo immagino.
5: Ecco fatto.
4: Ma comunque Pietro ne ha fatto una tragedia.
5: Lei adesso gli telefono io.
4: Non gli dica che ha parlato con me?
5: No. Ce l'hai una tessera telefonica?
4: Sì.
5: Dai, lo chiamiamo subito.
6: St. Stephen's called. Good morning.
5: Mr. Pietro Venturi, please.
6: Yes, just a moment. Hello?
5: I'm Pietro's mother.
6: Signora Venturi, sono Giacomo.
5: Ciao, Giacomo. Pietro c'è?
6: No, lo stavo cercando anch'io. Stamattina non si è fatto vedere a lezione.
5: Ma ieri c'era. Stanotte ha dormito lì, no?
6: Veramente non lo so. Io stanotte non sono rientrato. Ero fuori, da amici.
5: Ah. Da quanto tempo non lo vedi?
6: Da ieri. No, dall'altro ieri. Due giorni. No, ma oggi pomeriggio abbiamo lezione di fisica, verrà senz'altro.
5: Ah, allora digli che mi richiami, per favore.
6: Ok, gli lascio un messaggio in bacheca.
5: Grazie, Giacomo, ciao.
6: Arrivederci.
4: Non c'era?
5: No. Giacomo non l'ha visto, però non ha dormito al college. Sarà in giro.
4: Ah, mi ha detto che doveva comprare dei maglioni. Li ha già comprati. Ci siamo andati insieme.
5: Boh. Allora è andata a fare una passeggiata per farsi passare l'arrabbiatura. Senti, io devo sbrigarmi. Sentiamoci più tardi. Chi lo sente per prima avvisa l'altro, ok?
4: Ok.
5: Dai, non fare quella faccia, che Pietro è cotto di te.
7: Come sapete, il dottor Lai era stato arrestato quest'estate dopo le rivelazioni di un pentito, ma ultimamente i magistrati sembravano essersi convinti della sua estraneità ai fatti, tant'è vero che Franco Lai aveva riavuto di recente il passaporto. Per questo la sua confessione ha colto tutti di sorpresa. Il dottor Lai ha confessato di aver occultato 500 milioni in titoli. I magistrati stanno indagando sulla provenienza di quel denaro. E passiamo a Milano. Avete sentito nei titoli che stamattina un altro esponente...
8: E anche questi mi hanno fregato. Il dottor Lai ha ammesso. Ma che ho ammesso? Io ho detto solo che non rilasciavo fattura ai pazienti. E basta. Non ho ammesso niente.
9: Fedeli l'hai visto?
8: No. Si fa negare. Ho provato a chiamarlo tutto il giorno.
9: Il mio avvocato dice che Franchina vuole interrogarlo. Non vorrei che il vecchio ci facesse qualche scherzo.
8: Se parla, ci va di mezzo pure lui, Laura.
9: Io comunque torno a Boston domani.
8: Ah, te ne vai pure tu.
9: E tu che faresti al mio posto? Mi sembra un miracolo che mi abbiano ridato il passaporto.
8: Quello che rimane fregato sono io, insomma.
9: Oh, i soldi erano tuoi e io non ho detto niente fino alla fine.
8: E i tuoi soldi dove sono, invece? Dove li tieni?
9: Io sono stata più furba di te, tesoro. E comunque, in confronto a quello che hai preso tu, i miei risparmi fanno ridere.
8: Io rischiavo molto.
9: E hai pagato poco. In fondo ti accusano solo di non aver pagato le tasse.
8: Sì, per adesso.
9: Non ti lasciano solo, non ti preoccupare. In carcere non ci vai.
8: Pronto?
10: Franco, sono io.
8: Ah, finalmente ti sei degnata di telefonare?
10: Senti, è una cosa importante. Stiamo cercando Pietro. Al college non c'è. Tu l'hai sentito per caso?
8: No, oggi no.
10: Ieri?
8: No, no. L'ultima volta che gli ho telefonato sarà 3 o 4 giorni fa.
10: Io sono preoccupata. Nessuno l'ha visto. Gli ho lasciato dei messaggi, ma lui non mi richiama.
8: Ma sarà andato fuori città con qualche amico?
10: No, di solito mi avverte. Non so che cosa fare.
8: Non mi pare il caso di preoccuparsi, Nora. Si sarà dimenticato di avvertirti, può capitare.
10: Tu dici?
8: Sì, aspetta fino a stasera.
10: E se non torna, che cosa faccio?
8: Mi richiami e poi vediamo.
10: No, non hai capito, Franco. Posso chiamare la polizia?
8: Ma quale polizia, Nora? Non esagerare. Non lo senti da un giorno e già vuoi chiamare la polizia?
10: Non è una situazione normale. Te lo ricordi l'incidente di quest'estate?
8: Ma che c'entra?
10: Potrebbero essere le stesse persone.
8: Ma che vai pensando? A un rapimento?
10: Non lo so. Sono preoccupata.
8: Senti, lasciami fare un paio di telefonate. Poi ti richiamo. Sei a casa?
10: Sì.
8: Stai tranquilla. Ci sentiamo più tardi.
10: Va bene.
9: Che c'è ora?
8: Un altro casino. Non trovano Pietro. Nessuno l'ha visto. Non ha lasciato nessun biglietto e Nora sta dando i numeri. Pensa che l'abbiano rapito addirittura.
9: Cerca il rosario.
8: Dici che è il caso?
9: Io non starei tranquilla. Non è la prima volta che mi fanno spaventare.
8: Ma no, Pietro sarà con qualche ragazzina.
9: E va bene, ci penso io. Tuccio dov'è?
8: Ma perché dovevano rapire mio figlio? Non c'è nessun motivo, Laura. Io non ho detto niente, non ho parlato.
9: Ah, tu no. Ma che ne sappiamo di quello che fanno ora? Franchina è stata a Boston, no? Metti che tua moglie si è fatta convincere a dire qualcosa.
8: Lo sa che deve stare zitta.
9: Finché sta a Boston non siamo sicuri di niente. Vado io a chiamare Tuccio.
11: La sacca c'è. Lo vedi che non è andato fuori città?
12: E nel bagno c'è anche lo spazzolino. Non manca proprio niente.
11: Che facciamo?
12: Non lo so. Io direi di chiamare la polizia.
11: No, non so. Forse è meglio se aspettiamo ancora. Pietro!
13: Ciao. Diana mi ha detto di tuo figlio.
11: È sparito. Nessuno sa dov'è. L'ultima volta l'hanno visto 2 giorni fa.
13: Non c'è nessun biglietto? Avete guardato dappertutto?
12: Se n'è andato senza portare via niente.
13: Avete parlato con i compagni? Non so, con i professori?
11: Abbiamo fatto tutto, Andrea.
13: Va bene, non ti arrabbiare.
11: Scusami, sono nervosa.
12: Signora, senta, le porto qualcosa da mangiare?
11: No, no, grazie.
12: Ma almeno un tè, è da stamattina che non mangio.
13: Brava, brava, un tè. Ci penso io a farglielo bere.
12: Va bene, torno subito.
11: Andrea, sono terrorizzata. Pietro non se n'è andato. L'hanno fatto sparire, capisci?
13: Chiamiamo la polizia, dai.
11: No, Franco non vuole.
13: E chi se ne frega di quello che vuole Franco? Lo vuoi trovare o no, tuo figlio?
11: Non voglio che gli facciano del male. Sono stati loro, sono sicura. Ho ricevuto delle telefonate anonime. Erano loro. Non lo so che cosa vogliono da me. Io pensavo che volessero solo spaventarmi. Ma che devo fare, Andrea? Che cosa devo fare?

0: Mi dispiace che lei pensa queste cose di me, dottore.
1: A che dovevo pensare dopo l'incidente di quest'estate?
0: Ma quale incidente? Se suo figlio corre col motorino, colpa mia, eh?
1: Voglio sapere dov'è Pietro. Tu me lo devi dire, Rosario.
0: Ma che ne so io? Suo figlio sta in America e io qua, a Palermo. Sarà andato a farsi una gita.
1: Senza avvisare nessuno.
0: I ragazzi strani sono.
1: Ma che volete? Volete farmi diventare pazzo?
0: Lei deve stare calmo, dottore. Nessuno vuole farle del male, né a lei né alla sua famiglia. Noi stiamo dalla sua parte, le vogliamo bene.
1: Allora aiutatemi a ritrovare mio figlio. Tuccio, dammi una sigaretta.
2: Subito, dottore.
0: Vuole che informi qualche amico americano?
1: Se davvero non c'entrate niente, chiamerò la polizia.
0: Va bene. Vedrà che subito lo trovano.
1: Allora siamo sicuri.
0: Dottore, non si fida della mia parola. Vuole che glielo giuro.
1: Va bene, va bene.
0: Lo sa che penso? Che suo figlio vuole farle prendere uno spavento. Magari avete litigato.
1: No.
0: Oppure ha qualche problema d'amore. Quella è un'età pericolosa. Ai ragazzi gli piace fare le tragedie.
1: Ah, mio figlio non è il tipo.
0: Tutti uguali sono. Stia tranquillo che appena gli passa torna a casa.
1: Tuccio, fermati.
2: Va bene, dottore.
1: Scendo qui.
0: Allora è convinto che non l'ho rapito io, suo figlio?
1: Sì.
0: Bravo. Amici come prima, allora.
3: Nora?
4: Sì. Ah, scusa, mi ero addormentata.
3: Vuoi mangiare qua o vieni in cucina?
4: Non ho fame, Andrea.
3: Dai, devi mangiare.
4: No, non posso, non posso. Adesso, più tardi, magari. Che ore sono?
3: Le 10.
4: Richiamo Franco.
3: Io telefonerei alla polizia, invece.

0: alla segreteria telefonica del dottor Lai. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e sarete richiamati. Grazie.
1: Franco? Franco? C'è ancora la segreteria. Ma perché non mi richiama?
2: Non avrà notizie.
1: Io aspetto ancora 10 minuti, poi chiamo la polizia.
2: Lo dici da un'ora.
1: Stavolta lo faccio. Pronto?
3: Signora, sono Giacomo. Senta, ho ricevuto una strana telefonata adesso. Il portiere ha detto che era Pietro, ma quando sono andato al telefono non c'era nessuno.
1: E non ha parlato?
3: No, hanno riattaccato subito.
1: Il portiere ha parlato con Pietro?
3: Dice di sì.
1: Aspetta, vengo subito. Non ti muovere dal college.
3: Va bene, aspetto.
1: Devo andare. Pietro sta cercando di mettersi in comunicazione con noi. Ha telefonato al college, ma poi ha riattaccato. Forse è sorvegliato.
2: Vengo con te.
1: L'hanno preso loro, Andrea.
2: Ora basta, Nora. Se non la chiami tu la polizia, lo farò io.
1: Vuoi che ammazzino mio figlio?
2: Voglio che qualcuno ci aiuti.
1: Lasciami passare.
2: Prima chiama la polizia.
1: Ma che cosa vuoi tu? Eh? Perché ti mischi? Si può sapere? Perché stai sempre tra i piedi? Che cosa vuoi? Che cosa c'entri tu con la mia vita? Tu non sei niente per me. Puoi venire a letto con me. E va bene. Basta che poi ti togli dai piedi.
2: Ti saluto, Nora.
1: Scusa. Scusa, non so perché ho detto quella cosa.
2: Perché le pensavi?
1: Tu non puoi chiedermi di mettere in pericolo la vita di mio figlio, lo capisci?
2: Le vostre vite non vi appartengono più, Nora.
1: Questo è Franco. Pronto?
4: Mamma?
1: Pietro! Dove sei?
4: Al college. Ma che è tutto questo casino? Perché mi stanno cercando tutti?
1: Ma nessuno ti ha visto per 2 giorni.
4: Mamma, hai chiamato pure la polizia per caso?
1: Ma dove sei stato?
4: In giro.
1: Da solo?
4: Sì.
1: Ma stai bene?
4: Sì, sto benissimo. Sono andato al mare, avevo bisogno di stare da solo.
1: Va bene. La prossima volta avvertimi, però.
4: Ok, ci vediamo domani allora.
1: Telefona a papà. Era preoccupato anche lui.
4: Mamma, lo sa pure papà.
1: Beh, io ero agitata, l'ho avvisato. Mi raccomando, chiamalo. Ciao.
2: Tutto a posto allora?
1: Era andato al mare. E anche sgridata. Dio, che incubo. Sono distrutta. Che stanchezza. Metti un po' di musica, Andrea.
2: Io vado via, Nora.
1: Aspetta. Siediti vicino a me.
2: Non vuoi più che mi tolga dai piedi?
1: No.

0: Adesso ho anche fame.
1: Adesso è tutto freddo.
2: Vuoi che usciamo?
0: No, non ce la faccio, sono troppo stanca. Grazie, Andrea.
2: Prego.
0: Ti voglio bene.
2: Anch'io.
0: Non ti conviene metterti con me. Ho troppi problemi.
2: Ormai è troppo tardi, Nora.
0: Se te ne vai non mi offendo.
2: Nora, vuoi veramente che me ne vada?
0: No.

0: Avete ascoltato la 34esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
0: Franco,
2: Remo Girone,
0: Andrea,
3: Emilio Cappuccio,
0: Laura,
4: Claudia Poggiani,
0: Pietro,
5: Marco Galli,
0: Susanna,
6: Manuela Cenciarelli,
0: Rosario,
2: Francesco Anzalone
0: e con
5: Fabio Massimo Amoroso,
7: Delia D'Alberti,
8: Roberto Gammino,
9: Ted Russoff.
0: Coordinamento tecnico
10: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
11: Emma Caggiano.
0: Regia
12: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: La mortadella è comunista, il salame socialista, il prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane. Per i radicali c'è la finocchiona. Con queste parole Francesco Nuti, su una panchina del film Caruso Pascoski, firmava uno dei monologhi più famosi della commedia all'italiana della nuova generazione. Era l'inizio della comicità toscana, quella feroce e istrionica che una volta assaggiata non se ne può più fare a meno. Nato a Prato nel 1955, Francesco Nuti era conterraneo di Roberto Benigni, nato nel 1952 a Castiglion Fiorentino. Con Berlinguer Ti voglio bene fu il primo film girato nella Prima Repubblica ad essere dedicato ad un politico in carica.
1: Perché appunto Berlinguer è uno, io l'ho frequentato per tanto tempo, se l'era in casa insieme, era uno, si portava la merenda, non rubava mai niente, ragazzi. No, fermi! Io non voglio fare un elogio a Berlinguer perché anche lui è maligno, Ragazzi, è tremendo Berlinguer, non vi fidate troppo, io lo conosco. È uno che improvvisamente, insomma, ti dà uno scappellotto, ha le sue pecche, però è una persona che ha sempre studiato, passato a giugno, una volta fu rimandato a applicazioni tecniche e magnete, così, ginnastica andava proprio bene, però guarda, e religione non gli piaceva troppo come a sei, nemmeno. Però guarda, lui quando si parlava di solici Berlinguer, parlami lui si alzava dal banco proprio alla sarda, arrivava là, così, faceva tutto il suo discorso, sembrava una persona per bene, mai rubato pennini, cose, proprio per bene, ma sempre pulito, eccetera, eccetera. Quindi io adesso, dopo questo discorso che vi hanno dato, vi presento appunto un poeta della nostra epoca che insieme a Pascoli e Gozzano è riuscito a rilanciare il lirismo nella politica e nello spirito dell'uomo, che in un'epoca materialista come la nostra si è andato perdendo, e lui mi riperde in un discorso più grande di me, che adesso vi presenterò, l'onorevole Enrico Berlinguer. Comunista garantito. Io vorrei prendere il collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere il collo Berlinguer. Non lo posso
0: fare. Indimenticabile la serata al circolo culturale di un paesino della campagna toscana, teatro delle vicende di quel sottoproletariato agricolo che stentava da secoli a trovare una voce. 24.
2: Basta con la tombola! Basta con la tombola! Sospensione di ricreativo! Principi a avviare il culturale! Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che tu paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
3: Sì.
2: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario.
4: Volevo la tombola.
2: Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
3: No, ciao. Non è che... Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
2: Leccamelo. Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadi avanti.
3: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
2: Oscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
4: Volete, va bene, vado giù.
5: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via e via. Ma insomma, la donna, la donna, la donna. O l'uomo.

0: Pannella e il digiuno come nuova forma di protesta.
1: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero. Ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
2: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali, per l'ennesima volta hanno, con questa civile azione, cercato di sottolineare l'ingiustizia e la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale, per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi, a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo, la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.
0: Aveva la casa sempre aperta per amici e ospiti di passaggio Marco Pannella, il segretario del Partito Radicale, che ha vissuto le sue idee usque ad finem.
3: Come in realtà fumando da più di mezzo secolo, fumando...
4: Perché 50 anni che fuma?
3: Beh sì, ne ho 70.
4: E che non c'ha paura di morire?
3: No, beh, paura di morire francamente no.
4: Che poi
3: né
4: il fumo
3: paura
4: fa
3: di
4: male.
3: Vivere, né paura di... Beh, farà male. Io fumavo 100-120 sigarette al giorno, quindi probabilmente mi ha fatto male, nel senso che magari potranno pensare che è colpa di questo, se in Italia in parte c'è il divorzio, l'aborto.
0: Nato nel 1955 da una costola del Partito Liberale, il partito trovò in Marco Pannella un leader eclettico e instancabile, avvezzo a battute fulminanti e nuove forme di lotta.
5: Un giorno da pecora,
6: non è che devi ripetere ogni volta.
5: È meglio sempre che si sappia, sì, tu oggi sei un pochettino evasivo, bisogna essere chiari,
6: ma non sono evasivo.
5: Il popolo vuole chiarezza. Sì. Ma tra noi
6: c'è, cioè, un ospite.
5: Io ho portato veramente questa, sì, volta, voglio strabiliare.
6: Sì, sì,
5: tu,
6: sì,
5: devi dire, oh.
6: Me l'hai già detto ieri così, sì, però vabbè, comunque.
5: Prova a fare wow.
6: No, wow, wow, la radio DJ.
5: Fai wow. Ho portato il mio digiunatore preferito.
6: Ah, beh, stai parlando di Gandhi?
5: Ma no, dai.
6: Sarebbe un'esclusiva notevole.
5: Cioè, il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
6: Emma Bonino, finalmente.
5: Ma figurati, non so. Io ho portato Marco Giacinto Pannella. Ciao, ciao Marco Giacinto.
7: Ciao, ciao, buondì.
5: Come stai? Una
7: favola.
5: Ti posso presentare il simpatico
7: Giorgio?
5: Con
7: una favola
5: Giorgio
7: di governo, una favola di opposizione.
5: Subito,
7: una favola di Rai TV.
6: Sì, è una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
7: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
6: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
5: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Come? Sta strafogando.
7: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, se
5: no
7: come fai?
5: No, non è detto. Gandhi non
7: prima
5: è
7: mangia e poi digiuna.
5: Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa,
7: No, t'ho beccato.
5: Che hai mangiato stamattina?
7: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella, che erano cotti da ieri sera.
6: A colazione?
5: Erano di ieri sera.
7: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
6: Gli sta andato un po' indigesto,
7: No, abituale.
6: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
7: Riscaldata, che è migliore, in padella, al sugo.
5: Pucciata nel...
6: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
7: No, anzi.
6: Ah, è lei che consiglia...
7: Assolutamente.
6: E siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
7: No, chiariamo una cosa, siccome io sono... come è noto, una bestia abruzzese.
5: Sì. Madonna, abruzzese
7: no. Non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari.
6: Giusto, certo. Sì. Quindi tre
5: che ti hanno detto il veterinario? Ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul...
6: Si è dimesso.
7: I veterinari sono tutti quanti fieri,
6: certo,
7: di questa testimonianza della razza animale abruzzese, la raccontano a tutti che a 80 anni... uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male, certo, e che appunto, insomma, farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
5: fa benissimo
7: la mattina alle 8 può fare benissimo.
6: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
7: Due scamorze affumicate. Di sulmona.
5: C'aveva ancora un po' di languore.
7: E stamattina ho avuto, lo ringrazio, da Berlino, l'annuncio che
6: da
7: mi
6: Berlino?
7: Ha portato...
6: No.
7: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
5: Sì, sì. Ecco.
7: Lei è confetti. Parlamentare? No, adesso quando esco da qui da voi vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti. Che adoro.
5: Tra certo, l'altro. Quanti etti?
7: Beh, non lo so adesso, immagino.
6: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo, in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma...
7: C'hai un'idea, manco in un quartiere, non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma, c'è gente che ne ha mangiata di più.
6: Sì, ma in tutto il palazzo però.
7: No, uno solo. Non avete il senso della misura.
5: Non l'avete, però...
7: Tanto è vero che sono le 13:48 e 47 secondi.
5: E non abbiamo ancora detto niente.
7: Ma avete raccontato che dovevo venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
5: Per censurarti.
7: No, tu lo sai, fare un salutino.
5: Tu lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti. Cioè, sì, c'è gente che dice: io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
7: Ma questa no, guarda.
5: Non è vero?
7: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
6: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitata.
7: Certo, ma vi stavo spiegando, sono le 13:49:21.
6: Ma sì, quello è l'orologio.
7: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, mi pare.
6: No.
7: Tu la stavi sparando, prima hai detto
5: che
7: Gesù...
5: Gesù.
7: Sto per fare la Bibbia. Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia. Scemo.
5: No.
7: Scemo. Poi comunque altra questione. Sono qui. Io sono qui al centro.
6: Certo.
7: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni della Rai TV.
5: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudine, un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
6: Dove diciamo,
7: certo, posso per me. Certo. Non è che mi sposto.
5: No.
7: Io dal centro, in genere vado a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, perché tu quando cammini naturalmente hai 3 narici, vai sempre diritto là e caschi.
6: È 3 nariciuto.
5: Uno c'ha tre narici, che deve fare? Se ne toglie una, che deve, non sì, è che sono
6: ma tolle. Quindi dov'è adesso esattamente? Più al cioè proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
7: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, come sa benissimo l'autorità garante, nei suoi responsabili legali, un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione nel nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto sì, me.
5: Ma no, io no.
6: Però l'abbiamo invitata oggi qua.
7: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
5: Ma io voglio essere. Non,
7: ma ti illudi!
5: Io
7: ti
5: anche
7: illudi.
5: Nel processo stalinista faccio ma il cattivo.
7: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima, sei pure una vittima pure qua. Ma io
5: il Corriere della Sera facevo quello che volevo, ero in piena libertà.
6: È una vittima, sì, una vittima.
7: Lui l'unica cosa che voleva, capito, lì a Corriere della Sera è dimostrare
6: fare?
7: Che era cattivo, e quindi coi radicali faceva il cattivo ed era così tenero,
5: ma è così bello,
7: era così tenero,
6: è facile prendersi
7: ma è tenero, Claudio, guarda.
5: Senti, ma dico
7: quello là. Solo quel bugiardo è il mio amico Cossiga che fa mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale,
5: anche per Radio
7: lui ogni mattina la fa. E quindi poi lui che lui ami le pecore, lui è sardo, io sono abruzzese,
5: certo,
7: è normale.
6: Io lombardo.
7: Il problema,
6: quindi proprio niente. No,
7: vatti
6: infatti
7: a fare il matrimonio celtico,
6: esatto.
7: Con quello su.
6: Sono nato lì, non è che.
7: Ma quindi dicevo, le pecore, gli agnelli, l'abbacchio. Queste cose le amiamo molto.
5: Perché su senza vabbè,
7: no
5: dai.
7: E poi ci sono per esempio questi toscanacci,
5: ci sono ancora due
7: questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi, che sono scesi a valle, così certo. Tantino
5: di avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
7: Non lo so, non credo.
6: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella è mai stato
7: Cruciani,
6: a Radio 24?
7: No,
8: ciao
7: Cruciani,
8: Marco, ciao
7: Cruciani
8: Marco.
7: È stato a Radio Radicale.
6: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
7: Lui ha dei peccati originali.
6: Sì. Cruciani.
7: Adesso mi hanno detto che.
8: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
6: Buongiorno.
5: Marco.
7: Ma tu sei Giuseppe quello là.
8: Quello.
7: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
8: Acchittato
7: pure
8: dove?
7: Tu.
8: Dove? Ecco dove mi vedi?
7: Mi dicono che in televisione dicono pure. Ma dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico, anticonformista.
6: Vabbè, ma allora il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara.
7: Sì.
6: Alle 6:30
7: la zanzara.
6: Ecco, signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché parla sempre solo lui.
8: No, vedi, non l'ho invitato. No, non lo so, forse sì. Ma
5: non lo fare.
7: Ma che forse sì? Non dire stronzate come dice allora, sempre Giuseppe.
8: Ecco. Allora, Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella. Beh, grande insomma. Però mi sembra che la situazione sta degenerando.
5: Appena sentito il tuo nome è impazzito.
8: No, già da qualche minuto.
7: D'amore proprio. Dico, quello là,
8: ma
7: quello
8: che l'ho invitato.
7: Ma che tesoro.
8: Sono quello che lo sdogana a Confindustria, voglia.
6: Lui la sdogana a Radio 24.
7: Sì, la sdogana, sì,
6: lei la sdogana. Se
8: a Radio
6: ricordo.
8: 24, sì, no, sì. Non invitare mai Pannella, quello lo parla, parla per 20 minuti, eccetera.
5: Giuseppe,
8: no,
5: vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco. Parliamo fra di noi. Ma volevamo sapere, ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori. Noi abbiamo ceduto Matteo Caccia, che da ieri ha iniziato avendo tutto.
6: Esatto, e ci siamo presi Chiara Gamberale. Ma volevamo capire, chi è che ci ha guadagnato?
8: Purtroppo è andata così.
6: No, ma chi ci ha guadagnato tra i due?
8: Ma voi, ci avete guadagnato voi.
6: Sei sicuro?
8: No, per carità, non ho niente contro Matteo, però insomma, tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia, io così preferisco di primo acchito, così preferisco Chiara Gamberale.
6: E di
7: secondo? Ammazzano che maschione che sei!
6: Senta, e di secondo?
7: Bello,
6: e di
7: secondo?
6: No, è così.
7: Proprio, è un maschiaccio questo.
6: Signor Cruciani.
8: Ma chi è? La bestia abruzzese?
6: È la bestia abruzzese.
8: È la bestia abruzzese.
6: Sì.
5: Senti, qual è la tua trasmissione?
8: Una volta con me, io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa. Adesso purtroppo non lo frequento più, anche se mi ha attaccato il sigaro toscano, la fissazione del sigaro toscano. Ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padello con due enormi mozzarelle sopra.
6: Ma dai,
8: sempre così, sì, è così.
6: Il signor
8: ha mantenuto
7: cicoria. La cicorietta di campo, quella vera.
6: Sapete cosa succede adesso? Musica, così state zitti.
0: Dal farsi legare imbavagliato fino al bere la sua stessa urina come forma di protesta, Pannella era solito ricorrere a sempre nuovi mezzi per attirare l'attenzione. L'attenzione di un sistema mediatico che lo avrebbe escluso se lui non avesse sempre trovato la via per sorprenderlo. Il digiuno divenne così la sua arma più appropriata e nota, divenendo così il paladino dei diritti civili. Sue le battaglie per il divorzio, l'aborto, la parità di genere, la droga libera e la lotta per l'abolizione dell'ergastolo.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: mettere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Tutto ebbe inizio grazie ad un gruppo di studenti del liceo classico Scipione Maffei di Verona che fondò una squadra di calcio nell'ottobre del 1903 su proposta del professor Decio Corubolo, insegnante di greco che suggerì il nome Associazione Calcio Hellas per ricordare l'antica Ellade, ovvero l'odierna Grecia. Il primo presidente eletto fu il conte Fratta Pasini. Nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, l'Hellas assunse la denominazione Football Club Hellas Verona, accogliendo la società minore denominata Verona. All'avvio della Serie A a girone unico, la squadra, che un anno prima aveva incorporato per fusione due rivali veronesi, vale a dire Bentegodi e Scaligera, assumendo la denominazione AC Verona, partì dal campionato di Serie B. Nel suo primo campionato cadetto, quello 1929-1930, chiuse con un sesto posto. Nel 1941, durante il secondo conflitto mondiale, il Verona, dopo un decennio interamente trascorso in Serie B, si ritrovò a vivere uno dei peggiori momenti storici con la retrocessione in Serie C. Gli scaligeri però riuscirono a risalire nel calcio che conta nel giro di due stagioni nel 1943. Il Verona iniziò un lungo periodo in Serie B finché dopo 14 anni vinse il suo primo campionato cadetto. Nel 1957 i gialloblu, allenati da mister Angelo Piccioli, secondo allenatore più presente sulla panchina scaligera con 225 partite dietro al solo mister Bagnoli, furono i protagonisti del torneo e pareggiando in casa con il Como per 1-1 all'ultima giornata di campionato ottennero il punto decisivo per la tanto desiderata promozione. Il Verona rimase in Serie A per una sola stagione, quella 57-58. Fatale fu la sconfitta contro il Bari, secondo classificato in quel campionato, nel doppio spareggio che determinò la retrocessione nella serie cadetta. Nell'estate 1958 il Verona assorbì un altro club minore veronese, l'AS Hellas, neopromosso in Serie C, in modo da poter riprendere la denominazione di Associazione Calcio Hellas Verona in omaggio alle sue origini. Nel 1968, dopo un'ambiziosa campagna acquisti, il Verona del neopresidente Saverio Garonzi, guidato in panchina da mister Nils Lidholm, riconquistò la categoria esattamente 10 anni più tardi, dopo l'ultima promozione. L'approdo in Serie A venne guadagnato all'ultima giornata grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Padova, ma soprattutto al successo in trasferta ottenuto in rimonta, questo per 2-1 contro la diretta concorrente, il Bari, alla penultima giornata. Dopo la breve avventura in Serie A del 1958, questa volta l'Hellas riuscì ad ottenere la salvezza. Nel 1974 l'Hellas finì invece la stagione al quart'ultimo posto, evitando la retrocessione, ma venne declassato in ultima posizione e condannato alla Serie B durante i mesi estivi a causa dello scandalo della telefonata, un caso in cui vennero coinvolti il presidente della squadra ed un ex giocatore. Il Verona ritornò comunque subito in Serie A al termine del successivo campionato di Serie B, quello 1975. Nel 1978 invece la squadra rimase sfortunatamente coinvolta nell'incidente ferroviario di Murazze di Vado a causa di un disguido aereo legato al maltempo. Quell'anno il club decise di viaggiare in treno per raggiungere la capitale, dove era in programma la sfida di campionato contro la Roma. I giocatori e lo staff viaggiarono sul primo vagone della Freccia della Laguna che, in prossimità di Monzuno, investì le carrozze dell'espresso Bari-Trieste, deragliato pochi secondi prima. Destino volle che al momento del disastro la formazione fosse spostata per il pranzo nella carrozza ristorante in coda al treno, uscendo quasi illesa dall'incidente che contò una quarantina di vittime. Dopo aver disputato 10 campionati su 11 in Serie A, dal 1968 in poi il Verona tornò in Serie B. Nel 1979 la società rimase bloccata nella Serie B per 2 anni, fino all'arrivo del nuovo tecnico, mister Osvaldo Bagnoli. Con l'arrivo del tecnico milanese, già giocatore dell'Hellas, ebbe inizio quello che sarebbe stato il ciclo di vittorie più importante della storia del club scaligero. Nella stagione 81-82 l'Hellas, costruito sullo zoccolo duro della squadra composto da Garella, Tricella, Di Gennaro e Penso, vinse il campionato di Serie B, costruendo le basi per un futuro brillante. L'anno dopo l'Hellas Verona fu la vera rivelazione del campionato e nel girone di andata della Serie A si contese a lungo il primo posto della classifica con la Roma, che poi andò a vincere lo scudetto. Ma gli scaligeri terminarono il campionato al quarto posto, guadagnando così la qualificazione all'edizione successiva della Coppa UEFA. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Domenico Volpati. Domenico, quell'anno tu approdasti in forze al Verona del patron Ferdinando Chiampan, che solo l'anno prima entrò in società. Il neoeletto presidente Celestino Tino Guidotti rinnovò la fiducia a mister Bagnoli, autore del ritorno in Serie A. E la proprietà lavorò intensamente per allestire una squadra davvero competitiva. Il Verona neopromosso in massima serie fu la vera sorpresa del campionato 82-83. In Coppa Italia il vostro cammino fu incredibile. Superati Milan e Torino, arrivaste fino alla finale contro la Juventus, che ebbe la meglio all'ultimo minuto dei tempi supplementari con un gol di Platini. Mentre in campionato arrivaste a chiudere al quarto posto finale. Domenico, che ricordo hai di quella prima stagione al Verona?
3: È stato un ricordo ancora vivo ora, perché è stato l'inizio di una cavalcata vera, e è stato, diciamo, la scoperta di un gruppo, di un nocciolo duro che dopo nell'84-85 è stata la componente fondamentale per vincere il campionato. E quindi abbiamo già allora nell'82-83 esprimendo un ottimo calcio, spettacolare, forse ancora più spettacolare perché privo di grosse responsabilità rispetto all'anno dell'84-85. Sono rimasti quei 7-8 giocatori anche nell'84-85 che hanno accompagnato praticamente lo spogliatoio, hanno accompagnato i campionati anche precedenti, anche perché bisogna ricordare che tra il campionato dello scudetto e il primo campionato noi siamo riusciti ad arrivare ad una finale, un'altra finale di Coppa Italia e un sesto posto, e dopo abbiamo incominciato con le nostre esperienze internazionali. Con la finale contro la Juve è stata una finale, l'andata abbiamo vinto 2-0, il ritorno tempi supplementari, reti di Platini, la Juve era incattivita anche dal fatto che la settimana precedente aveva perso la finale di Coppa dei Campioni, credo ad Atene contro l'Amburgo.
0: Arrivò dunque l'estate del 1983 e dal calciomercato estivo l'Hellas Verona si arricchì con un nuovo campione, Giuseppe Galderisi, Nanu. Giuseppe, benvenuto al Super Club. La tua storia con l'Hellas Verona nacque per l'appunto nell'estate del 1983, quando il club scaligero ti acquistò dalla Juventus, con i quali giocasti per 3 stagioni, vincendo 2 scudetti ed una Coppa Italia, segnando tra l'altro 6 gol in 24 presenze. Arrivato dunque alla corte di mister Bagnoli, arrivò per te una nuova sfida. In campionato, alla tua prima stagione, ovvero quella 83-84, segnasti 9 gol. Il Verona arrivò anche al comando della classifica quell'anno, ma a fine campionato chiudeste al 6° posto, mentre in Coppa Italia, il 26 giugno del 1984, arrivaste a giocare una nuova finale nel trofeo nazionale. All'Olimpico la Roma quella sera vinse 1-0 portando a casa il trofeo, e dunque il risultato di 1-1 rimediato all'andata al Bentegodi si rivelò vano. Che ricordo hai di quella prima stagione in gialloblu?
4: Beh, ottima. Allora, partendo dal presupposto che l'esperienza con la Juventus è stata un'esperienza fantastica, il trasferimento al Verona era dovuto dal rientro dei grandi campioni, Bettega da un infortunio, poi Rossi dalla squalifica, perciò con Persi si decise di scegliere la squadra migliore per poter continuare a crescere, visto che ero molto giovane e avevo tanta ambizione e logicamente dovevo anche dimostrare. Perciò Verona credo che sia stata la scelta migliore che Boniperti potesse fare, per l'ambiente che ho trovato, per i compagni di squadra, per una società molto, molto snella sotto tanti aspetti e con poche persone che davano input importanti, soprattutto sotto l'aspetto umano, oltre che sotto l'aspetto tecnico. Fu una stagione così, di conferma per un ragazzo giovane che aveva tanta voglia di affermarsi. Racconto un aneddoto per quanto riguarda il primo impatto che ho avuto, perché Bagnoli, che è una persona che adoro e stimo tantissimo, nel primo giorno di ritiro a Cavalese mi mise giù la formazione sul foglio e io non c'ero, c'era Jordan e Iorio. A quel punto lì ho finito l'allenamento, chiamai il presidente Bonipetti e disse: presidente, ma io qua non gioco, non. E lui: perché non troviamo un'altra soluzione? E invece lui mi disse: no, tu stai a Verona, che Verona è una piazza giusta per te. Beh, logicamente mi misi sotto a fare le mie cose con tutto l'impegno possibile, e quella stagione giocai tutte le partite, perché giocai con Iorio in coppia, i Puffi al Tritolo, facevamo non so più di 35-40, adesso non mi ricordo quanti gol facevamo, ma ne facevamo tanti. E ci furono delle belle esperienze in UEFA con Stella Rossa, con Sun Graz, è un campionato nei primi posti, insomma, un campionato. Avevamo una squadra, mancavano ancora gli stranieri, ma gli stranieri dello scudetto, ma era una buona squadra formata da uomini veri, tutti i giocatori che venivano da squadre importanti, che avevano grande voglia di ripartire con grande entusiasmo in una piazza dove l'entusiasmo non manca mai, perché la tifoseria del Verona è sempre stata molto calda. Insomma, c'era molta serenità, molto serenità, entusiasmo e un bel gruppo di persone che si volevano bene e che avevano un grande maestro, Osvaldo Bagnoli.
0: Arriviamo dunque all'iconica stagione 1984-1985. Il presidente Guidotti rinnovò ulteriormente la fiducia al mister Osvaldo Bagnoli. Dal calcio mercato estivo arrivarono al Verona altri due importanti rinforzi, questa volta giocatori stranieri, Hans-Peter Briegel e l'attaccante danese Preben Elkjær. Mister Bagnoli aveva costruito davvero una squadra completa. Il 16 settembre del 1984 la prima giornata di campionato fu abbastanza rivelatrice, Verona 3, Napoli 1. In quella partita fece il suo esordio in Serie A un certo Diego Armando Maradona.
4: Sì. Allora, la base di quella squadra era una squadra, come ho detto prima, forte. Col passare degli anni ho capito tante cose, cioè, sono gli uomini che fanno la differenza, nel senso che tu puoi avere tante qualità, ma se hai un buon gruppo di persone che si stimano, che si amano, si vogliono bene e lavorano bene e hanno dei valori, poi viene fuori anche l'aspetto tecnico. Ci fu il cambio, sì, il gruppo rimase lo stesso, perché era forte. La società fece questi due colpi che secondo me colmarono un pochettino la mancanza di forza in questa squadra, perché Elkjær era chiamato il bisonte, non era strutturato come Briegel, ma era uno che quando partiva ti portava via mezza difesa, era tecnico, era furbo, era sveglio e vicino a un Galderisi che era invece a me, che ero un giocatore rapido, insomma facevamo una gran coppia. In mezzo al campo ci mancava sicuramente qualcosa, perciò hanno pensato di andare a prendere qualcosa di solido, di strutturato e di esperienza, perché Briegel veniva da campionati, da una carriera importante, e quella squadra cominciò mi ricordo eravamo ancora in ritiro e contavamo le squadre potenzialmente che potevamo mettere sotto, nonostante avessimo fatto delle grandi stagioni anche prima che arrivassi io. Verona era in continua crescita, però dentro di noi sapevamo che c'erano delle squadre più forti. Poi tra l'altro quello era un campionato dove c'erano due stranieri per squadra e tutti i stranieri migliori erano in Italia, da Zico a Falcao a vengono Passarella, Socrates, Maradona, Bertoni e via dicendo. Lo stadio era pieno, era strapieno, perché Maradona esordì in Italia, ma lo spettacolo lo facciamo noi attraverso una partita diretta, concreta, ricca di qualità e di entusiasmo. E probabilmente da quella partita cominciò un'avventura strepitosa in un campionato difficile, molto difficile, di una squadra che dove andava giocava un calcio fantastico ed era applaudita dai tifosi avversari, non solo dai nostri tifosi, a dimostrazione che era una squadra che composta da 17 giocatori che aveva un'idea di calcio molto concreta, perché Bagnoli voleva poco tiki-taka come si usa dire adesso, ma molta, in quelli voleva tre passaggi, voleva che andasse in porta, e noi avevamo le caratteristiche per farlo, perché Fanna, Tricella ripartiva immediatamente, Fanna da destra a sinistra faceva impazzire gli avversari, io e Vecchia ci compensavamo in forza e rapidità, un po' di maestria in mezzo al campo e tanta cattiveria dietro nel marcare, insomma era una squadra veramente completa e le partite passavano e noi continuavamo a vincere e vincevamo meritatamente su ogni campo e non avevamo paura di nessuno e lì cominciamo a mettere dentro qualcosa che è la famosa convinzione che nel calcio è fondamentale.
0: Senti, tu hai parlato di Bisonte, quindi insomma ecco un po' di soprannomi, ma mi risulta che anche a te ne diedero uno che poi rimase memorabile, Nanu.
4: Sì, a Torino, quando arrivai da Salerno, dal Vitri Reito, a 13 anni, mi passarono questo soprannome che era di un ragazzo di Salerno, anche lui della Monica. Io adoravo questo ragazzo perché veniva dalla Vietri, dove anch'io giocavo, perciò lo conoscevo molto bene, e lo chiamavo Nanu, probabilmente la stessa altezza più o meno, stesso modo di giocare, con tanta fantasia e tanta entusiasmo e anche un po' la fisonomia, perché ero anch'io scuro, e dicendo mi passarono questo nomignolo che io mi sono portato veramente con molto piacere e ancora adesso dove vado in qualsiasi posto sia in Italia che all'estero, con Nanu mi giro velocemente, con Giuseppe qualche volta faccio fatica. Sì.
0: Arrivò dunque lo scontro diretto contro i campioni d'Italia in carica, i bianconeri della Juventus. Verona 2, Juventus 0. Memorabile in quella quinta giornata il gol di Elkjær, praticamente scalzo, senza uno scarpino, perso durante il proseguimento dell'azione. Poi arrivò il roboante 5-3 inflitto all'Udinese, la vittoria di misura per 1-0 ottenuta contro la Roma, il 3-1 in trasferta a Firenze, 3-0 alla Cremonese, penultima giornata di campionato. Al Verona basta un solo punto per la matematica certezza. A Bergamo il tabellone segna Verona 1, Atalanta 1. E con 90 minuti di anticipo dalla fine del campionato, il Verona conquista uno storico, unico, indimenticabile scudetto. Giuseppe Galderisi è uno degli eroi di quella squadra e quell'anno è lui il capocannoniere degli scaligeri con 11 gol segnati in 29 presenze. Nanu, che emozione hai provato?
4: Ma ti dico la verità, io sinceramente, riguardando quella stagione, io ho sbagliato due rigori e ho avuto tante occasioni per far gol. Il capocannoniere di quell'anno, adesso non mi ricordo, ma credo che o Maradona o Platini, adesso non mi ricordo dei due, ma erano a 16 a 18 gol, perciò un po' di rammarico c'era per un quanto riguarda così il discorso mio personale, ma tutto sommato quella stagione fu una stagione veramente fantastica. Hai ricordato alcuni passaggi importanti del nostro percorso, perché ci sono state delle partite che tutti aspettavano, tutta l'Italia aspettava che noi cadessimo, che non, nessuno pensava che potessimo arrivare così prepotentemente a vincere uno scudetto senza mai essere seconda. Noi siamo partiti primi, siamo arrivati primi e ci sono stati dei passaggi importanti, la vittoria di Firenze, la vittoria a Udine, la vittoria con la Juventus in casa, insomma ci sono state delle partite che ci hanno fatto capire che anche a Torino con la Juventus pareggiamo 1-1, a Milano col Milan 0-0, insomma io credo che il gruppo cresceva sempre di più, sia sotto l'aspetto spogliatoio, sotto l'aspetto del viversi, del conoscersi, dello stare insieme, di vivere la città, eravamo tutt'uno, e sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, perché eravamo imprendibili ed eravamo consapevoli che noi ce la giocavamo sempre e probabilmente è stata un'annata che rimarrà nella storia, proprio perché una piccola squadra con pochi giocatori, composta però bene e allenata bene, ha raggiunto qualcosa che penso sia unico e per sempre.
0: non possiamo esimerci dal chiedere anche a Domenico Volpati che emozione è stata vincere quell'indimenticabile tricolore. Domenico.
3: Un'emozione grandissima, diciamo che questi due stranieri che si sono aggiunti allo spogliatoio sono entrati in simbiosi con lo spogliatoio stesso, hanno portato la loro grande fisicità e la loro esperienza internazionale, insomma la squadra in campo aveva ancora meno paura, però ce lo siamo trovati in campionato, non era una cosa che abbiamo deciso di vincere la prima partita, non avevamo questo obbligo, l'obbligo ce l'avevano altri, ma noi siamo partiti primi, siamo arrivati sempre in testa durante il campionato, primi all'ultima di campionato, vincendo con 4 punti di distacco dal Torino. Comunque cosa dire, le partite fondamentali le hai già segnate, ricordiamo la grande marcatura di Hans-Peter Briegel con i dubbi che aveva il mister per quanto riguarda Maradona, la partita con la Juventus senza scarpe in un dribbling, praticamente la talloniera è saltata perché la scarpetta di Favaro aveva staccato praticamente la scarpa dal piede a Prebel, che è andato avanti, è stato bravo a colpire sul secondo palo. E per quanto riguarda la grandissima partita storica del 5-3 a Udine, dove dal 3-0 passiamo il 3-3 e al 5-3 è stato veramente un trionfo che ci ha dato forza e ci ha dato maggior convinzione.
0: Quando avete maturato la consapevolezza che potevate realizzare davvero il sogno del tricolore?
3: Ma probabilmente dopo l'ostacolo a Torino contro la Juventus, con il gol di Di Gennaro a 10 minuti dalla fine, che ci portò sull'1-1. Che allora c'erano i 2 punti, e dobbiamo ricordarci sempre che il pareggio era un buon, soprattutto fuori casa, allora era un buon risultato, un grande risultato. E diciamo che a questo punto ci siamo resi conto che potevamo perderlo solamente noi. E quindi abbiamo fatto fatica perché avevamo poca benzina alla fine, abbiamo faticato con le squadre che lottavano come il Como, come la Lazio, che lottavano per non retrocedere, ma però diciamo che ormai doveva essere il nostro anno, e il nostro anno è stato.
0: Senti, se chiudi gli occhi e ripensi a quella matematica certezza, qual è la prima immagine che hai in mente?
3: Ma la prima immagine che ho in mente è l'entusiasmo negli spogliatoi di Bergamo, dove veramente ci festeggiavamo, ma era un festeggiamento forzato perché quasi non ci credevamo, eravamo tutti abbastanza anche attoniti, però è sempre stata l'immagine di festa che accompagnano queste cose, quindi io riesco a capire, adesso rivedendo Napoli che vince lo scudetto, per Verona è stato l'unico scudetto, e credo che nel proseguo della storia sarà molto difficile che possa riconquistarne un altro, per cui noi siamo diventati delle icone praticamente per la città, e diciamo che quando ritorniamo a Verona è come se l'avessimo vinto ieri il campionato, per cui c'è un affetto e c'è una gratitudine reciproca, e questo legame con la città è un legame indelebile.
0: Nanu, nella stagione 85-86 con il Verona non riuscisti a replicare l'incredibile successo ottenuto nel precedente campionato, anzi in quel torneo arrivaste decimi. Tuttavia quell'anno, da campione d'Italia, arrivaste a giocare la Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. Ai 16esimi di finale eliminaste il PAOK con un secco 3-1 a Verona e vincendo 2-1 in Grecia. Poi agli ottavi di finale incontraste la Juventus, campioni europei uscenti. Al Bentegodi finì 0-0, mentre a Torino la partita giocata a porte chiuse terminò 2-0 per i bianconeri, con non poche contestazioni del Verona nei riguardi dell'arbitro Wurz.
4: Indimenticabile anche quel passaggio lì. Io la prima partita non la giocai perché venivo da un infortunio, però ricordo perfettamente la grande prestazione fatta in casa contro una Juventus che soffrì tantissimo la nostra capacità di stare in campo, la nostra velocità di gioco, il nostro pensiero, la nostra idea di calcio. Finì 0-0 e furono, direi, fortunati sotto tanti aspetti, ma la partita vera era logicamente Torino, dove mi ricordo anche a porte chiuse si doveva giocare, ci giocavamo l'accesso, noi qualche cosa in meno avevamo, l'entusiasmo e la consapevolezza della nostra crescita, di là c'erano campioni di un certo livello. E devo dire che, essendo cresciuto nella Juventus, perciò con tutte le chiacchiere che ci sono state nel percorso vicino a questi grandi campioni juventini, dubitavo molto di quello che si diceva in giro. Poi, passando di là, quella partita purtroppo l'arbitro fece degli errori clamorosi, ma questo non significa che c'entri la Juventus. Qui sono gli errori degli esseri umani che fanno delle cose a volte incredibili, cioè fanno delle cose incredibili perché probabilmente ci sono anche gli errori, ma ancora tuttora che io faccio l'allenatore mi rendo conto che purtroppo certe partite le puoi indirizzare sia con la tua forza ma anche con un episodio, e gli episodi sono stati determinati in quella partita. Ci fu veramente una delusione atroce, perché Wutz sbagliò tanto e purtroppo sempre contro di noi, e questo ci portò via un sogno di poter continuare a dire la nostra, perché noi eravamo competitivi.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costruzione.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Ah, volare, volare, volare, volare, volare, volare, oh.
1: Ah, come si sta bene. Certo, volare è una bellissima cosa. Spaziare nel cielo, nel blu infinito. Però stare anche seduti con un raggio di sole che ti colpisce nelle pupille e che uno chiude così la tenda per ripararsi è anche una bella cosa, soprattutto quando fa pure freddo. E allora star seduti in poltrona e diciamo... Non dico ricordare, perché i ricordi, per carità, io sono sempre proiettato nel futuro, ma così ricordare certe cose accadute nella vita non fa male. Però insomma, prima di arrivare a volare c'è una vita dietro, una vita fatta di tante cose. Certe volte anche può sembrare romanzata, ma in effetti è la verità. Per esempio io così, quando sono partito dal mio paese, sono arrivato a Roma durante l'anno santo e ho chiesto ospitalità ai frati cappuccini a San Gregorio al Celio, e sono entrato come un pellegrino perché volevo ospitalità, soprattutto per poter dormire e per poter mangiare, e lo sono stati molto gentili perché mi hanno ospitato dicendo sì fratello, perché no. Mi ricordo che dormivo in un camerone grande, c'erano un camerone di 80 letti che in quel momento era libero perché ancora non erano arrivati, io sono arrivato un po' prima, e invece di stare 7 giorni ne sono rimasto lì per 3 mesi, e in questo camerone mi ricordo avevo la mia fisarmonica e incominciava a suonare certe cose che non erano proprio adatte al luogo in cui mi trovavo. Infatti ogni tanto arrivava qualche monaca e mi diceva fratello, con questa fisarmonica che cosa fa, così io dicevo per piacere mi lasci suonare, insomma suonavo piano piano zitto zitto, e lì è incominciata così a nascere una canzone che poi è stata forse la vera prima canzone mia, che mi ha dato così la sigla, mi ha dato l'etichetta, e questa canzone si chiama Il pesce spada. Ed era curioso perché al punto in cui dovevo dire dai, dai, piglialo, uccidilo, uccidilo, urlare, io lo dovevo fare dai, dai, uccidilo, perché non potevo urlare e non potevo svegliare i monaci che mi ascoltavano. Perciò quando finalmente l'ho potuta cantare a piena voce fuori, allora questo dry e dry, che già era abbastanza contenuto, abbastanza forte, perché mi doveva dare la spinta, però fatto diciamo 8 ottave più sotto, quando è uscita libera è uscito quest'urlo disumano che forse è stato un po' il segreto di questa canzone. Adesso io non voglio dire che sia proprio questo, però insomma...

Però dentro di me urgeva forse il bisogno di dire qualcosa, qualcosa di diverso, qualcosa, perché il folk non mi bastava più, perché poi ero diventato praticamente il cantante un po' della lagna, perché era Luminaturi, era Lupisci Spada, era la Donna Riccia, era la Sveglietta sì abbastanza allegra, era il Cavallo Cieco della Miniera, insomma erano tutte canzoni che attaccavano. Dicevamo io che è arabo, una cosa così. Allora dentro di me ho sentito il bisogno di trovare un'ispirazione, di trovare un'idea. E l'idea era difficile, perché passare dal folk a una canzone italiana, all'epoca trionfavano canzoni Scarpe Scarponi, trionfavano Mamme, Teste sul Cuscino, queste canzoni qui, così che era difficile smontare, perché facevano presa sui sentimenti più profondi del cuore del pubblico italiano. Allora dico, io non posso attaccarmi a queste cose, anche perché onestamente non le sentivo. E allora cercavo ispirazione dappertutto. Mi ricordo che allora io leggevo i giornali come un papa, perché io dicevo, nei fatti di cronaca, anche perché il Pesce Spada era nato da un fatto di cronaca vero, dico io, nei fatti di cronaca voglio trovare l'ispirazione per una canzone. E mi ricordo che un giorno ho letto di un individuo, un uomo giovane, un uomo ricco, un uomo pieno di salute, un uomo bello, un uomo pieno di donne, felicemente sposato, che senza sapere perché quest'uomo si era tolta la vita. E io dentro mi dico, ma perché è accaduto questo? E così ho incominciato a pensare, ed è nata l'idea poetica dell'uomo in fracco.

te. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento,

canta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne van un cilindro, un fiore e un fracco.

Dopo l'uomo in fracco dico, beh, io devo trovare ancora un'altra strada, perché la strada della canzone italiana ancora dentro di me non era entrata, perché l'uomo in fracco infatti non ebbe nessun successo. All'epoca era molto di moda la canzone napoletana, la canzone Scapricciatiello, la canzone Guaglione, la canzone Che l'allà. E io dicevo, sì, però devo anche in questo, mi vorrei inserire nella canzone napoletana, però io non sono napoletano, io sono pugliese di nascita e siciliano d'amore per due motivi, prima perché amo la Sicilia e poi perché ho sposato anche una siciliana, quindi un amore vero, grande, profondo. E allora dico, io devo trovare nello stile della canzone napoletana, voglio trovare qualcosa da dire, qualcosa di, però non pensavo mai di cantarle io, pensavo sempre di fare delle canzoni. E così ho incominciato il mio periodo napoletano, il periodo napoletano che ha dato dei buoni frutti, ha dato i frutti di prima di una canzone allegra, Io mamma te tu, poi Resta con me, poi Strada anfosa, e poi finalmente ebbi la prima folgorazione del festival. Cioè sentire questa atmosfera, io l'ho sentita a Napoli con Lazzarella cantata da Aurelio Fierro. E allora ho capito che il festival era una cosa importantissima, perché era un'emozione troppo grande. E infatti l'anno dopo, cioè questo accadeva nel 57 Lazzarella, l'anno dopo nel 58 è nata Volare, io ho fatto di tutto, dico io devo trovare il coraggio di diventare cantante professionista, ho fatto di tutto per andare a Sanremo, però mi sentivo un cantante fuori tempo, perché allora si cantava con la mano quasi sul cuore, fermi davanti al microfono, mentre io sentivo il bisogno, o forse per un bisogno innato di recitare, per un bisogno innato di inventare qualche cosa oltre la musica, sulla canzone, sono andato a Sanremo, che oggi sembra niente, ma all'epoca alzare le braccia, sbattere una gamba da una parte e cantare con i capelli al vento, lunghi abbastanza, che mi chiamavano capellone, era veramente un fatto clamoroso.

certo, l'epoca di volare della mia carriera è stata l'epoca proprio di Modugno internazionale, di Modugno che aveva inventato qualche cosa, almeno non lo dico io, questo l'hanno detto almeno quasi tutti i giornalisti di tutto il mondo. Hanno detto che era nato una. Io non me ne sono veramente neanche accorto, perché penso che quando uno fa qualcosa così, dopo si deve dire, perché nessun artista al mondo può dire adesso rinnovo una cosa. No, io quando ho fatto volare era la cosa più normale e più spontanea. Scusate, ma accendo la sigaretta. Ecco. E allora dicevo, volare era stata l'epoca così. Dopo volare c'è stato un periodo di transizione, io penso, nella mia carriera così di autore, nel mio mestiere di autore, diciamo il momento della commedia musicale. E quindi sono stato un paio d'anni a meditare per trovare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. E forse in quell'epoca nacque qualcosa di nuovo e veniva proprio dall'esperienza, diciamo, teatrale, il bisogno di rappresentare un fatto, di rappresentare quasi una commedia, diciamo, in 3 minuti. E infatti mi nacque l'idea di Stasera pago io, che era quella canzone che voi conoscete, con tutto il fatto dentro, con tutto il melodramma proprio dentro addirittura.

E adesso mi trovo al punto che forse devo pensare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Cioè, devo meditare, perché ancora oggi, cioè, un artista deve fare sempre deve tirare le somme, cioè l'ambiente musicale di questo momento, che cos'è? Cosa c'è in giro? C'è diversa buona roba, ci sono degli artisti, oddio, purtroppo gli artisti sono più stranieri che italiani, però fra gli italiani ci sono degli artisti che stanno dicendo, cioè, più che stanno dicendo, hanno detto delle cose importanti, ma che adesso incominciano a scadere un po' perché, cioè, non c'è un'innovazione, non c'è un rinnovamento proprio di idee musicali, di idee di poetiche. E io mi trovo nella condizione di stare al di fuori ad aspettare un'ispirazione. Però dovervi dire che io sono in crisi e che forse ho finito di suonare, ho finito di cantare, io questo no, assolutamente, perché appena penso a un fatto del genere io mi metto meraviglioso e dico no, io mi devo guardare intorno, cioè, finché c'è ancora la vita, finché c'è l'amore, finché ci sono le donne che fanno i bambini, finché c'è la famiglia, finché c'è l'affetto, cioè, finché c'è questo sole meraviglioso, finché c'è questo verde, insomma, finché dentro di noi sarà viva questa fiammella intensa di luce e di calore, un artista deve continuare a sperare.

0: Avete ascoltato Il cantautore. Domenico Modugno racconta Domenico Modugno, a cura di Luciano Simoncini.
1: E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: William Shakespeare.
1: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Prima parte.
2: A casa, a casa, attendati! Cosa fate qui in strada? È forse festa oggi? Non sapete che da buoni artigiani non dovreste passeggiare nei giorni feriali senza il distintivo del vostro mestiere? E tu dico un po', che mestiere fai?
3: Il falegname, signore.
4: E dove hai messo il grembiule di cuoio in regolo?
5: Perché sei vestito da festa? E tu che mestiere fai?
6: È veramente, in confronto a un artigiano di qualità, io sarei qualcosa come un povero manovale.
5: Che mestiere fai? Parla chiaro.
6: Un mestiere che spero di poter fare con la coscienza a posto. Sono un riparatore di cose guaste.
5: Vuoi parlar chiaro, furfante? Che razza di mestiere fai?
6: Non vi guastate con me. Saprei sempre rappezzarvi, in ogni modo.
5: Cosa vuoi dire, screanzato, rappezzare me?
6: Ah, non voi, ma la suola delle vostre scarpe.
5: Sei dunque un ciabattino.
6: Vivo solo del mio trincetto, signore, senza trinciare i panni addosso agli altri. Sono un chirurgo di scarpe vecchie. Le aggiusto quando sono in pericolo. I migliori uomini che hanno calpestato cuoio di vitello hanno passeggiato sull'opera mia.
5: E perché non sei in bottega oggi? Perché porti attorno questi uomini?
6: Perché consumino le scarpe e mi diano dell'altro lavoro. No, per parlare sul serio, facciamo festa per vedere Cesare e goderci il suo trionfo.
7: Godervelo? E perché?
8: Quali conquiste ha portato in patria? Quali tributari incatenati lo seguono per abbellire il suo carro?
5: Teste di legno che siete, più insensibili delle pietre! Dunque non conoscete Pompeo, crudeli uomini di Roma?
8: Eppure chissà quante volte siete saliti sulle mura, sugli spalti, sulle torri, alle finestre e persino sui comignoli. Coi bambini in braccio siete rimasti lì giorni interi con tutta la pazienza per vedere il gran Pompeo che passava per le strade di Roma. E quante volte, quando il suo carro spuntava, avete mandato grida da far tremare il Tevere fra le sue rive. E ora vi siete messi gli abiti della festa e vi prendete un giorno di vacanza. Buttate fiori sulla strada di chi viene a trionfare sul sangue di Pompeo. Via di qui! Tornate a casa, inginocchiatevi e pregate gli dèi di ritardare la peste che dovrà ricadere sulla vostra ingratitudine.
9: Andate dunque, buoni cittadini, e per l'errore commesso riunite tutti i poveri diavoli come voi. Portateli sulle rive del Tevere e laggiù piangete fino a che la corrente più bassa si alzi al livello della sponda più alta.
5: Andate!
9: Vedi se la loro rozza tempra non si è commossa. Se ne vanno a bocca chiusa, come colpevoli.
10: Ora tu va giù verso il Campidoglio. Io tiro da questa parte. Porta via gli ornamenti dalle statue se ne trovi.
8: Possiamo farlo, è la festa dei Lupercali.
10: Non vuol dire.
9: Nessuna immagine porti i trofei di Cesare. Io andrò in giro e scaccerò la marmaglia dalle strade. E tu fa lo stesso, se la gente si riunisce. Queste nuove piume strappate alle ali di Cesare faranno volare ad un'altezza sopportabile l'uomo che potrebbe librarsi al di là della vista umana, tenerci tutti come servi impauriti.
10: Viene il corteo, andiamo!

0: mio signore.
1: Mettiti sulla strada di Antonio, quando farà la sua corsa. Antonio.
2: Mio signore.
1: Non scordarti di toccare Calpurnia quando correrai, Antonio. Secondo i nostri vecchi, le donne sterili toccate durante questa sacra corsa si sbarazzano della loro maledizione.
2: Me ne ricorderò. Se Cesare dice fa questo, è cosa fatta.
1: Continuate, senza trascurare alcuna cerimonia.
3: Chiama.
4: Non fate rumore! Silenzio!
1: Ho sentito una voce più acuta di tutta la musica gridare Cesare. Parla! Cesare ti ascolta!
5: Guardati dal liti di marzo.
1: Chi è costui?
6: Un indovino vi chiede di guardarvi dal liti di marzo.
1: Fatelo venire qua, che lo veda in faccia.
7: Esci tu e guarda Cesare.
1: Dunque, che hai da dirmi? Parla ancora.
5: Guardati dal liti di marzo.
1: Ah, è un visionario. Lasciamolo andare. Avanti!

0: Non vai a vedere la corsa?
1: No, Cassio.
0: Perché?
1: Non mi diverte. Mi manca la vivacità di Antonio. Ma non voglio frenare i tuoi desideri, Cassio. Ti lascio.
0: Da un po' di tempo io ti osservo, Bruto. E non trovo più nel tuo sguardo quella gentilezza, quell'affettuosità che ero abituato a trovarvi. All'amico che t'ama offri una mano inerte, quasi straniera.
1: Non fraintendermi, Cassio. Se il mio sguardo si vela, io lo rivolgo solo a me stesso. Da tempo sono crucciato da pensieri discordi, da riflessioni che riguardano me solo e che forse rendono oscura la mia condotta. Di ciò non devono darsi pena i miei buoni amici, tra i quali tu sei, Cassio. Ne debbono arguirne più di questo, che il povero Bruto, in lotta con se stesso, scorda di mostrare il suo affetto agli altri.
0: Ho dunque frainteso il tuo turbamento. Eppure esso ha fatto nascere in me pensieri preziosi, meditazioni serie. Dimmi, Bruto, puoi tu vederti in viso?
1: No, Cassio. L'occhio non può vedere se stesso se non è riflesso in qualche altra cosa.
0: Infatti, e molti lamentano, Bruto, che tu non abbia dinanzi a te uno specchio che possa portarti all'occhio il tuo nascosto valore in modo da vederne il riflesso. Ho udito molti tra i più importanti uomini di Roma, non l'immortale Cesare, si intende, che gemendo sotto il giogo di questi tempi parlano di Bruto e vorrebbero che egli vedesse chiaro.
1: In quali pericoli vorresti portarmi, Cassio? Se chiedi che io cerchi in me proprio ciò che mi manca.
0: Stammi dunque ad ascoltare, buon Bruto, poiché sai bene che non puoi vederti che per riflesso. Sarò io lo specchio che modestamente ti rivelerà ciò che ancora non sai di te. Non diffidare di me, amico Bruto. Se io fossi un volgare istrione abituato a invidire il mio affetto con le usuali profferte ad ogni nuovo venuto, o se tu sapessi che adulo gli uomini e li stringo a me per denigrarli alle spalle, o se sapessi che liscio tutti, allora sì che potresti credermi pericoloso.
2: Ma perché gridano tanto? Ho paura che questa gente voglia leggere Cesare a suoi...
0: Hai paura di questo? Ho dunque da credere che non vuoi che così sia.
1: No, non lo vorrei. Eppure amo Cesare. Perché mi trattieni qui così a lungo? Di che cosa vorresti farmi parte? Se è cosa che riguarda il bene comune, ponimi l'onore sotto un occhio e la morte sotto l'altro, e mi troverai indifferente, perché il nome dell'onore in me vince il timore della morte.
0: Che questa virtù è in te, Bruto, io lo so, come conosco la forma del tuo viso. Ebbene, l'onore è proprio l'argomento del mio discorso. Ciò che tu o d'altri pensiate di questa vita io non so, ma per conto mio preferirei non essere che vivere nel terrore di un mio eguale. Sono nato libero, come Cesare, e tu pure. Tutti e due ci siamo nutriti come lui, e non meno di lui siamo temprati al freddo dell'inverno. Una volta, quando il minaccioso Tevere flagellava le sue sponde, Cesare mi disse: avresti coraggio, Cassio, di tuffarti in quell'irosa corrente e di nuotare fino a quel punto? Ed io, senza esitare, con l'armatura addosso, mi buttai nell'acqua e gli dissi di seguirmi. Così egli fece. Il fiume strepitava e noi tagliavamo la corrente con forti muscoli e con animo di lottatori, ma prima che potessimo giungere al punto indicato, Cesare gridò: aiuto, Cassio, affogo! Ed io, come Enea, il nostro grande antenato, portò il vecchio Anchise fuori dalle fiamme di Troia, così trassi lo spossato Cesare dai flutti. Ed ora un simile uomo è diventato un dio, e Cassio è un miserabile che deve curvare la schiena se Cesare distrattamente lo degna di un suo cenno. Quando era in Spagna, si ammalò di febbri, e io ho veduto come tremava durante gli accessi, proprio così, questo dio tremava. Dalle sue labbra di codardo veniva meno il colore. Quello sguardo che volgendosi atterrisce il mondo perdeva la sua luce. L'ho sentito gemere. E quella lingua che ordinò ai romani di ammirarlo e di scrivere i suoi discorsi nei loro libri, come una donnetta malata gridava: dammi da bere, Titinio. Oh, numi, mi sorprende che un uomo di tempra così fiacca possa primeggiare nel mondo e portare da solo la palma.
2: Applausi a non finire, Debbo credere che qualche nuovo onore gli stia scendendo sul capo.
0: È come ti dico io. Egli galoppa sul dorso del mondo come un colosso e noi omiciattoli camminiamo tra le sue enormi gambe sbirciando qua e là per trovare a noi stessi una tomba disonorata. Pure gli uomini, Bruto, sono spesso artefici del loro avvenire e la colpa non è nelle stelle ma nella nostra anima di schiavi. Bruto e Cesare. E cosa ci sarà mai in questo Cesare? Perché un nome deve suonare più alto dell'altro? Scrivili, e il tuo varrà il suo. Pronunziali, il tuo nome non sarà più sgradevole alla bocca. Pesali e saranno uguali. Usali per fare uno scongiuro e il tuo nome, Bruto, evocherà uno spirito non più tardi del suo. E dunque, per tutti gli dèi, di che mai si nutre questo Cesare per essersi gonfiato così? È vergogna per i nostri tempi. Roma ha dunque perduto il seme dei nobili spiriti? Quando, dal diluvio in poi, Roma non andò famosa per più di un uomo? Quando si poté dire, parlando di Roma, che le sue larghe mura contenevano solo un uomo? Eppure io e te abbiamo sentito parlare dai nostri padri di un Bruto che a Roma avrebbe preferito vedervi insediato un diavolo piuttosto che un re.
1: Del tuo affetto non so dubitare. Di ciò che vorresti propormi ho un vago sentore. Come io vi abbia pensato ti dirò più tardi, ma per ora se mi è permesso fartene preghiere. Non vorrei altri incitamenti. Penserò ciò che mi hai detto, ascolterò attentamente quello che ancora devi dirmi e troverò il momento per ascoltare e rispondere a cose tanto gravi. Fino allora, nobile amico mio, poni ben mente a questo. Bruto preferirebbe essere un rozzo villano piuttosto che considerarsi un figlio di Roma nelle difficili condizioni che i nostri tempi sembrano prepararci.
0: Sono lieto che le mie povere parole abbiano acceso un qualche fuoco in Bruto.
1: I ludi sono terminati e Cesare ritorna.
0: Vengono. Dai una tiratina di manica a Casca e digli di raccontarti col suo solito sarcasmo le cose più notevoli che ha veduto.
1: Guarda, Cassio, guarda come è accigliata la fronte di Cesare, come tutti gli altri sembrano bastonati. Calpurnia e pallida, Cicerone scruta attorno con occhi angosciati, come l'abbiamo visto fare in Campidoglio quando era in lite con qualche senatore.
0: Casca ci dirà che cos'è avvenuto. Antonio!
3: Cesare!
0: Voglio intorno a me solo gente placida, ben pettinata e che di notte dorma. Quel magro e famelico Cassio mi ha l'aria di pensare troppo. È un tipo pericoloso.
3: Non c'è da temerlo, Cesare. È un nobile romano di buona indole.
0: Eppure, se il nome di Cesare potesse impaurirsi, non so che uomo scanserei più di questo smunto individuo. Legge molto, osserva tutto e aguzza gli occhi su tutto quanto si fa.
4: Non ama il teatro come te, Antonio. Non gli piace la musica.
0: Ride pochissimo e quando lo fa è come si beffasse di se stesso. Tanto tutto gli sembra ridicolo.
4: Uomini simili non si sentono mai tranquilli se vedono un uomo più grande di loro e perciò li stimo pericolosi.
0: Ti dico che è da temersi. Non già che io lo tema, perché non per nulla sono Cesare.
4: Passa a sinistra. Da quest'orecchio ci sento poco e dimmi cosa pensi di lui.

0: casca.
1: Vorresti dirmi qualcosa, Brut?
0: Sì, casca. Dici cos'è accaduto da rattristare tanto Cesare.
1: Ma come? Non c'eravate anche voi?
0: Non ti chiederei allora ciò che è accaduto?
1: Beh, gli hanno offerto la corona e lui l'ha respinta. Così, col gesto della mano. E tutti giù a gridare.
0: E quando hanno urlato per la seconda volta?
1: Beh, sempre per questo.
0: Hanno sbraitato 3 volte, l'ultima per che cosa?
1: Sempre per questo.
0: 3 volte gli hanno offerto la corona?
1: Sì, perbacco, 3 volte. E lui l'ha rifiutata, sempre più fiaccamente. Ed ogni volta i miei degni vicini urlavano a perdifiato.
2: Chi gli offriva la corona?
1: Antonio.
0: In che modo, gentile casca?
1: È più facile farsi impiccare che dirtelo. È stata una buffonata che non ho seguito bene. Ho visto Marcantonio offrirgli una corona, ma non nemmeno un gingillo che lui ha subito respinto, benché, a mio avviso, l'avrebbe preso volentieri. L'altro glielo porse di nuovo e fu un nuovo rifiuto, ma si vedeva che non se la levava di mano volentieri. Gli fu data per la 3ª volta ed egli ancora la respinse. E ad ogni rifiuto quella gentaglia vociava, batteva le mani, buttava in aria i berretti bisunti e mandava un fiato così pestifero che Cesare ne fu quasi soffocato, tanto che svenne e cadde a terra. E per mio conto nemmeno potevo ridere per non aprire la bocca a respirare quel tanfo.
2: Un momento, ti prego. Che dici? Cesare è svenuto?
1: Sì, è caduto a terra proprio nel foro, con la bava alla bocca e senza parola.
0: Possiamo crederlo, ha il malcaduco.
2: No, che Cesare non ha il malcaduco. Dobbiamo noi, tu, io, l'onesto casca. Il malcaduco.
1: Non so cosa vuoi dire, ma sono certo che Cesare è caduto. Datevi del bugiardo se non è vero che quella gentaglia lo applaudiva e fischiava come un attore a teatro.
0: E che ha detto quando è rinvenuto?
1: Per Diana, prima di cadere, quando ha visto che quei pecoroni erano contenti del suo rifiuto, si è aperto la veste e ha offerto il collo, che glielo tagliassero. Fossi stato uno di quella marmaglia, vorrei andare all'inferno se non l'avrei preso in parola e servito io. E così cadde a terra. Tornato in sé, disse che se aveva detto o fatto qualcosa di storto, le loro signorie dovevano scusarlo per la sua malattia. Dov'ero io, 3 o 4 baldracche berciarono. Oh, poverino! E gli perdonarono di cuore. Ah, ma non c'è da prendersela. Se Cesare avesse pugnalato le loro madri, non avrebbero fatto diversamente.
0: E dopo tutto questo, egli è venuto via così triste.
1: Già.
2: E Cicerone ha detto niente?
1: Sì, ma ha parlato in greco.
2: E che ha detto?
1: Non potrei guardarvi in faccia se ve lo dicessi. Quelli che l'hanno capito si sono scambiati un sorrisetto, scuotendo la testa. Per me era greco. Potrei anche aggiungere dell'altro. Marullo e Flavio sono stati messi a tacere per aver tolto le infule dalle immagini di Cesare. Addio. Potessi ricordar bene, ci sarebbero altre pagliacciate da aggiungere.
2: Vuoi restare a cena con me stasera?
1: No. Ho già un impegno.
2: Domani per il pranzo, allora?
1: Sì. Se sono vivo. Se te ne ricordi e se il pranzo sarà buono.
2: Ti aspetto dunque.
1: Va bene. Addio. A tutti e due.
0: Come si è fatto acido? Era così pieno di vita quando eravamo a scuola.
2: Lo è ancora, se si tratta di compiere qualche impresa ardita o nobile. Il suo cinismo è una salsa che permette agli altri di digerire con buon appetito le sue parole.
0: Deve essere così. Ora ti lascio, Cassio. Se vorrai parlare con me domani, verrò io a casa tua. O ti aspetterò se preferisci venire tu da me.
2: Verrò io da te. Pensa intanto a quello che ti ho detto.
0: Addio.
2: Sì, tu sei nobile, Bruto. Eppure io mi avvedo che il tuo prezioso metallo può essere lavorato e piegato al di là della sua vera inclinazione. È quindi bene che gli spiriti più degni si tengano stretti tra loro. E è così fermo da non poter essere sviato. Cesare non può soffrirmi, ma ama Bruto. Se io fossi Bruto e Bruto fosse Cassio, io non mi lascerei abbagliare dall'amore di Cesare. Questa notte getterò in casa di Bruto dalle sue finestre scritti che sembrino vergati da vari cittadini ed esprimano l'alta opinione che Roma fa del suo nome. Non vi mancherà un cauto accenno all'ambizione di Cesare. Dopo di questo, Cesare dovrà tenersi ben stretto al suo seggio, perché noi lo scrolleremo di là. O affronteremo giorni peggiori.

0: Buonasera, Casca. Hai accompagnato a casa Cesare? Perché sei senza fiato e mi guardi con gli occhi stravolti?
1: Non ti fa nulla se tutto il moto della terra si mostra scosso e sconvolto. Oh, Cicerone, io ho visto bufere in cui i venti furiosi hanno divelto le querce più massicce. Ho visto il superbo oceano gonfiare, iraconde spumeggiante per levarsi fino alle minacciose nubi. Ma mai fino a stanotte mi è accaduto di attraversare una tempestosa pioggia di fuoco. O nei cieli in furia la guerra civile, oppure il mondo troppo spavaldo verso i numi li spinge alla nostra distruzione.
0: E che altro ti ha fatto strabiliare?
1: Povero schiavo che tu conosci di vista, levò la mano sinistra che prese fuoco e bruciò come 20 torce. Eppure quella mano insensibile al fuoco non riportò scottature. Per di più, presso il Campidoglio ho incontrato un leone che mi ha guardato torvo e se n'è andato senza darmi noia. E là si erano aggruppati insieme donne impazzite dal terrore, che giuravano di aver visto uomini in fiamme andare su e giù per le strade. E ieri l'uccello del malaugurio si è posato in pieno mezzogiorno sul foro, mandando lamentose strida. Ah, quando si incontrano simili prodigi, è inutile dire sono cose naturali, avranno le loro ragioni, perché si tratta di fatti portentosi che minacciano i luoghi ai quali si volgono.
0: Davvero che i tempi mostrano una brutta piega. Ma gli uomini vedono le cose al di fuori del loro vero significato. Sai se Cesare viene in Campidoglio domani?
1: Sì. Ha detto ad Antonio di avvertirti che sarebbe venuto.
0: E allora, buonanotte, Casca. Questo cielo corrucciato non è fatto per stare in giro.
1: Addio, Cicerone.

0: Chi va là?
1: Un romano!
0: Casca, a giudicare dalla voce.
2: Hai buon orecchio. Cassio, che lotta è questa?
0: Piacevolissima per gli uomini da bene.
2: Chi ha mai visto cieli così minacciosi?
0: Quelli che han conosciuto una terra piena di colpe. Io per me ho passeggiato per le strade, esponendomi alla pericolosa notte. E così, come mi vedi, ho offerto il mio petto nudo alla folgore. E quando un livido e guizzante lampo parve spaccare il seno del cielo, io mi son fatto innanzi, verso la sua vampa.
2: Perché tentare i cieli così? Gli uomini debbono impaurirsi e tremare quando di dei gimbiano per farci attoniti, simili mortali araldi.
0: Sei lento a capirmi, Casca. E quelle scintille che ogni romano dovrebbe avere in sé o ti mancano, o fai mostra di non averle. Dai pallido, hai gli occhi sbarrati, sei pieno di spavento, avvolto di stupore nel vedere la strana ira dei cieli. Ma se tu considerassi la causa di questi fuochi e di questi spettri, e perché uccelli e bestie escan fuori dalla loro specie e natura, perché i vecchi rinfanciulliscono e i bimbi ragionano, perché tutto abbandoni il suo ordine e le sue facoltà, troveresti che il cielo ha infuso in ogni cosa un simile carattere per farne ammonimento verso alcunché di mostruoso. Eh sì, Casca, io potrei nominarti un uomo in tutto eguale a quest'orrida notte, un uomo che tuona e folgora e schioda tombe e rugge come il leone in Campidoglio, un uomo non più potente di te o di me, eppure diventato prodigioso e terribile come i miracoli che tu vedi.
2: Vuoi parlare di Cesare? Non è vero, Cassio?
0: Sì, a chi si voglia. Perché i romani hanno membra e muscoli come i loro avi. Ma ahimè, è morto lo spirito dei nostri padri e ci governa quello delle nostre madri. Il giogo che noi portiamo e la nostra passività ci hanno fatto diventare delle femmine.
2: Per questo si dice che domani i senatori vogliono fare un re di Cesare ed egli potrà portare la corona ovunque, per terra e per mare, non però in Italia.
0: So io allora dove porterò il mio pugnale. Cassio libererà Cassio dal suo servaggio. E in questo voi, dei, date forza ai deboli e sconfiggete i tiranni. Né torri di pietra, né mura di rame, né soffocanti prigioni, né catene di ferro possono essere di remora la forza dell'animo, perché la vita stanca di simili ceppi non manca mai del potere di sopprimersi. E io so questo, tutto il mondo sappia che quella parte di tirannia che sopporto posso scuoterla di dosso a piacer mio.
2: Ed io pure, Cassio. Ogni schiavo ha in mano il potere di annullare la sua prigionia.
0: E perché poi Cesare dovrebbe essere un tiranno? Sciagurato, non vedesse che i romani sono delle pecore, non sarebbe un lupo. Quelli che in fretta vogliono fare un gran falò lo accendono con pochi fili di strame. Che catasta di rami secchi, che immondezzaio, e dunque Roma, se può servire da basso combustibile per illuminare uno scarto d'uomo quale Cesare. Ma dove mi porta il mio cruccio? Forse io parlo così davanti a un servo volontario e so che dovrò rispondere delle mie parole, ma sono armato e il pericolo mi è indifferente, Casca.
2: Tu parli a Casca, a un uomo che non ha la grinta della spia. Dammi la mano, forma un gruppo che raddrizzi tutti questi torti ed io andrò innanzi a colui che si spingerà più lontano.
0: Il patto è concluso. Sappi dunque, Casca, che ho già spinto alcuni tra i più animosi romani a compiere meco un'azione onorevole quanto pericolosa. A quest'ora si m'attendono sotto il portico di Pompeo. Infatti in quest'orrida notte non v'è moto o transito per le vie e il cielo rosso cupo come il sangue ha la tinta dell'opera che stiamo compiendo.
2: Nasconditi! Qualcuno viene in fretta.
0: Lo riconosco dal passo, e Cinna è un amico. Cinna, dove vai così di furia?
3: Ti cercavo. Chi è costui? Metello Cimbro?
0: No, è Casca, uno dei nostri. Mi aspettano, Cinna?
3: Ne sono lieto, Casca. Che orribile notte. Due o tre di noi hanno veduto strane cose.
0: Dimmi dunque, mi aspettano?
3: Sì, sei atteso. O Cassio, se tu potessi portare il nobile Bruto dalla nostra parte.
0: Stai tranquillo. Prendi questo foglio, amico Cinna. Vedi di metterlo nel seggio pretorio dove Bruto solo possa trovarlo. Quest'altro gettalo dalla sua finestra. E questo attaccalo con la cera alla statua del vecchio Bruto. A cose fatte recati sotto il portico di Pompeo dove ci troverai tutti. Decio, Bruto e Trebonio sono già là?
3: Sì, tutti. Meno Metello Cimbro che andate a cercarti a casa. Bene, ora vado a mettere questi fogli dove mi hai detto.
0: Vieni con me, Casca. Prima di giorno vedremo ancora Bruto a casa sua. Tre quarti di lui sono già nostri. Al primo incontro avremo l'uomo intero.
2: Egli sta in alto nel cuore di tutti. E ciò che è fatto da noi potrebbe sembrare offesa. Diventerà per l'alchimia del suo consenso una grande virtù.
0: Hai detto bene. È del suo merito e del bisogno che ne abbiamo. Vieni. Mezzanotte è già passata. Prima di giorno lo sveglieremo e saremo sicuri di lui.

0: nell'orto di Bruto, qualche ora più tardi.
1: Lucio? Lucio?
2: Non posso capire dal moto delle stelle se tarderà a far giorno.
1: Lucio! Lucio, dico!
2: Magari potessi avere anch'io un sonno così profondo.
1: Lucio! Lucio, sveglia!
3: M'avete chiamato, signore?
2: Porta un cero nella mia stanza e quando è acceso chiamami.
3: Sì, signore.
2: Dunque, deve morire per il bene di tutti, perché io non ho nessuna ragione personale contro di lui. Ora vorrebbe la corona, e il punto è di sapere quanto la faccenda potrebbe dargli alla testa. Le giornate di sole fanno spuntare le vipere, e allora bisogna camminare con precauzione.
1: Farlo re è come mettergli in mano un'arma pericolosa. C'è abuso di grandezza quando la forza non si unisce alla modestia.
2: Di lui però non ho mai udito che la passione prevalesse sul cervello. L'esperienza, d'altra parte, insegna che l'umiltà è la prima scala di chi sale, ma chi giunge in cima volge le spalle alla scala, guarda le nuvole e disprezza i gradini che ha salito. Così potrebbe far Cesare, e perciò bisogna prevenire. Se poi la questione è mal posta per l'uomo che è lì oggi, mettiamola così: l'uomo che ora montato potrebbe giungere chissà a quali passi, trattiamolo come un uovo di serpente che covato diventerebbe nocivo, e uccidiamolo nel guscio.
3: Il cero arde nella vostra stanza, signore. Nel cercarle esca, ho trovato sulla finestra questo foglio sigillato. Quando sono andato a letto non c'era, ne sono sicuro.
2: Va a dormire, non è ancora giorno.
3: Sì, signore.
2: Un momento, ragazzo. Non sono domani gli idi di marzo?
3: Non lo so, signore.
2: Guarda nel calendario e dimmene qualcosa.
3: Sì, signore.
2: Le meteore che sibilano nell'aria fanno tanta luce che si può leggere. Bruto, tu dormi, svegliati e guarda te stesso. Dovrà forse Roma, eccetera. Parla, colpisci, raddrizza il torto. Bruto, tu dormi.
1: Frasi di questo genere le ho spesso lasciate cadere dove le raccoglievo.
2: Dovrà forse Roma, eccetera. Vale a dire, dovrà Roma vivere nel terrore di un uomo. I miei antenati scacciarono Tarquinio quando egli fu chiamato re. Parla, colpisci. Mi si chiede dunque di parlare, di colpire.
1: Oh Roma, io ti prometto che se sarà possibile riparare, la tua richiesta sarà accolta, e per mano di Bruto.
3: Signore, marzo già consumato 14 giorni.
2: Sta bene. Vado ad aprire. Picchiano. Da che Cassio mi ha messo contro Cesare non ho più dormito. Fra l'esecuzione d'un compito tremendo e la prima spinta, l'intervallo è come un fantasma, un sonno d'incubo. L'anima e i suoi strumenti mortali stanno allora come in concilio. E lo stato dell'uomo, questo piccolo regno, entra quasi in rivoluzione.
3: C'è Cassio alla porta che vuole vedervi.
4: È solo?
3: No, padrone, ci sono anche altri.
4: Li conosci?
3: No, padrone, hanno i capelli fin sulle orecchie e le facce coperte dai mantelli.
4: Che entrino. Sono loro. Oh, congiura. Ti vergogni tu dunque di mostrare la tua minacciosa fronte di notte, quando il male è libero dovunque? E dove allora troverai di giorno una caverna così buia da nascondere il tuo mostruoso volto? Non cercarla, congiura. Nasconditi in sorrisi, in amabili modi, perché se tu ti mostrassi col tuo vero aspetto, neppure Erebo sarebbe tanto fosco da nasconderti a chi sospetta di te.

0: Buongiorno, Bruto. Abbiamo osato troppo disturbando il tuo riposo?
1: Sono alzato da un'ora. Non ho chiuso occhio. Gli uomini che sono con te li conosco tutti?
0: Tutti. E non ve ne uno che non ti onori. E non voglia che tu abbia di te quell'alta opinione che ne ha ogni nobile romano. Ecco Trebonio.
1: Sia il benvenuto.
0: Ed ecco Decio Bruto.
1: Benvenuto lui pure.
0: Ed ecco Casca, Cinna e Metello Cimbro.
1: Benvenuti tutti. Quali ansiose preoccupazioni si interpongono fra i vostri occhi e la notte.
0: Bruto, posso dirti una parola?

0: Qui è l'Oriente. E quello è il giorno che spunta?
1: No.
2: Perdona, ma è così. E quelle strisce livide sulle nuvole sono gli araldi del giorno.
1: Dovrete ammettere di esservi ingannati tutte e due. Il sole sorge qui, dove punto la spada, e avanza gran lena verso mezzogiorno per via della giovane stagione. Fra due mesi, ancora più a nord, egli mostrerà il suo fuoco. E il pieno oriente è in questa direzione, come il Campidoglio.
3: Datemi la mano, uno per uno.
4: E pronunciamo un giuramento.
3: No, non giurate. Se il volto degli uomini, la sofferenza delle nostre anime, i soprusi dei tempi sono deboli cause, tronchiamo finché possibile e ognuno di noi ritorni agli ozi del proprio letto. L'occhiuta tirannia continui pure e ogni uomo cada secondo la sua sorte. Ma se queste cause hanno in sé, come io sono certo, tanto fuoco da accendere i vili, da incitare al coraggio gli animi infrolliti delle femmine, allora, concittadini, perché aver bisogno di uno sprone all'infuori della nostra causa per raddrizzare il torto? Di quale vincolo abbiamo bisogno, se non quello d'onorati romani, che hanno dato la loro parola e non indietreggiano? Quale giuramento volete, se non l'onestà, impegnata con l'onestà a fare sì che questo sia, anche se per questo si debba cadere? Giurino i preti, i codardi, le vecchie carogne stantie, tutti i pusillanimi che si rallegrano alle ingiurie, ma non macchiate la pura virtù della nostra impresa nell'inarrestabile ardore dei nostri animi, pensando che il compimento di questa impresa richieda un giuramento. Ogni goccia di sangue che ogni romano porta, e porta nobilmente, è colpevole di bastardaggine, se gli rompe anche in minima parte una sua promessa.
4: Che dobbiamo fare con Cicerone? Dobbiamo sondarlo? Io penso che si metterà fermamente con noi.
1: Non lasciamolo fuori.
2: No, in nessun caso.
5: È bene che sia con noi, perché i suoi argentei capelli ci faranno meglio giudicare e procureranno buoni commenti alla nostra azione. Si dirà che la sua saggezza ha mosso le nostre mani e la nostra gioventù e la nostra irruenza non si vedranno più, tanto saranno sepolte dalla sua austerità.
3: Non parlatene nemmeno. È inutile aprirsi con lui, egli non seguirà mai cosa iniziata da altri.
4: E dunque, lasciamolo fuori.
1: Sì, non fa per noi.
6: E nessun altro sarà toccato all'infuori di Cesare.
4: Giusto, Decio. Non credo sia conveniente che Marcantonio, così amato da Cesare, debba sopravvivergli. Troveremo in lui uno scaltro nemico. Coi mezzi che ha, se sa servirsene, può farci del male. Preveniamolo e facciamo che Cesare e Antonio cadano insieme.
3: No! Caio Cassio, appariremmo troppo sanguinari se prima tagliassimo la testa e poi si infierisse sulle membra. Sarebbe l'ira nella morte, doppio risentimento, perché Antonio è soltanto un membro di Cesare. Dobbiamo essere dei sacrificatori, non dei carnefici, Caio. Ci leviamo tutti contro lo spirito di Cesare, e nello spirito umano non v'è sangue. Potessimo arrivare allo spirito di Cesare senza smembrarne il corpo. Ma ahimè, Cesare deve sanguinare per questo.
4: Uccidiamolo dunque con coraggio, amici, ma senza ira. Trattiamolo come un boccone degno degli dèi, non come una carcassa da gettare ai cani. In quanto a Marcantonio, non ve ne date pensiero. Egli non può fare più del braccio di Cesare quando la testa di Cesare sia tagliata.
7: Eppure io lo temo, perché il tenace amore che gli porta Cesare potrebbe...
3: No, non pensarci, amico Cassio. Se gli ama Cesare, tutto ciò che può fare contro se stesso. Soffrire. Morire per lui.
8: Non abbiate paura. Se non muore vedrete che si metterà a ridere poi.
3: Silenzio. Contate i segnali.

0: Sono tre.
1: È l'ora d'andare.
2: Ma è certo che Cesare uscirà?
0: Può darsi che i prodigi di questa notte o i presagi dei suoi auguri abbiano a distoglierlo oggi dal Campidoglio.
1: Non temete.
3: Se ha deciso questo, lo dissuaderò. Gli piace sentir dire che gli unicorni si ingannano con gli alberi, gli orsi con gli specchi, gli elefanti con le buche, i leoni con le reti e gli uomini con gli adulatori. Se gli dico che egli odia gli adulatori, mi dà ragione, ed è proprio il momento in cui si lascia adulare di più. Lasciate fare a me. Lo toccherò nel punto debole e lo porterò in Campidoglio.
0: E noi saremo tutti là per onorarlo.
4: Per le 8. È l'ora stabilita?
1: Sì, a questa. Non mancate.
5: Caio Ligario non sopporta Cesare che abbia asimato un suo elogio di Pompeo. Mi sorprende che non si sia pensato a lui.
4: Vada lui, mio buon Metello. Egli mi vuol bene e gli hanno dato motivo. Mandalo qui. Penserò io al resto.
0: È quasi l'alba. Bruto, ti lasciamo. Voi amici, disperdetevi, ma ricordate tutto e mostratevi buoni romani.
4: Amici, siate calmi e sereni. Non fate che dallo sguardo trapelino i nostri propositi. Dobbiamo comportarci con freddezza e dignità, da buoni attori romani. Il buongiorno a tutti.

0: Lucio? Lucio?
1: Sei addormentato. Goditi pure la dolce rugiada del sonno. Tu non conosci gli spettri, gli incubi che si insinuano nei sogni degli altri uomini.
2: Brutto.
1: Porzia, come mai sei qui? Perché sei già alzata? Non ti fa bene di esporti al freddo pungente del mattino?
2: Non fa bene neppure a te, Brutto. Poco cortesemente sei scivolato via dal mio letto. E ieri a cena ti sei alzato e hai passeggiato sospirando con le braccia intrecciate. T'ho chiesto che cosa avevi e mi hai guardato con occhi freddi. Te l'ho chiesto ancora. Hai corrugato la fronte e battuto il piede con impazienza. Ho provato a insistere, ma tu non mi hai risposto. E con un gesto irritato mi hai ordinato di lasciarti solo. Così ho fatto, temendo di dar maggior fuoco alla tua impazienza e sperando che essa fosse prodotta da un umore passeggero, come accade sovente ad ognuno. Ma il tuo scontento non ti fa né mangiare, né parlare, né dormire. E se lasciasse sul tuo viso l'impronta che dà al tuo animo, io non saprei come riconoscerti, Bruto. Dimmi dunque, signore mio, la causa del tuo tormento.
1: Non sto bene, Porzia. È tutto qui.
2: Bruto e saggio. E se non fosse in buona salute, saprebbe come fare a rimettersi.
1: È quello che sto facendo, Porzia. Va a letto.
2: Sei malato. E allora perché passeggiare seminudo, assorbendo tutti i vapori dell'umido mattino? Bruto è malato e fugge di nascosto dal suo letto salubre per sfidare il contagio della malsana aria notturna e aumentare così il suo male. No, Bruto, tu hai qualcosa che offende l'animo tuo. E io, in virtù del mio posto di sposa, dovrei saperlo. Io ti prego, in ginocchio,
1: no,
2: per la mia bellezza che un tempo hai lodato, per tutte le promesse d'amore, per quel voto che ci ha uniti, ha fatto di noi un corpo solo, di rivelare a me, che sono te stesso, la tua metà. Perché sei tanto angosciato? E che uomini sono quelli che sono venuti qui stanotte col volto nascosto persino dal buio?
1: Non inginocchiarti, dolce Porzia.
2: Non ne avrei bisogno se tu fossi ancora il gentile Bruto. Il nostro patto nuziale, Bruto, escludeva che io conoscessi i tuoi segreti. Ma io sono te, parte di te, solo per stare con te a tavola, a letto, e per parlare con te qualche volta. Vivo io solo nella suburra del tuo piacere. Sei soltanto questo. Porzia è la concubina di Bruto, non è sua moglie.
1: Tu sei la mia vera, onorevole sposa, a me cara quanto le gocce del mio sangue.
2: Se così fosse, io conoscerei il tuo segreto. È vero, sono una donna. Ma una donna che un Bruto scelse a sua moglie. Sì, sono una semplice donna, ma una donna di grande nome, la figlia di

0: al fianco. Ma pensi che io possa sopportare il male e non i segreti del mio sposo?
1: Oh dei, rendetemi degno d'una simile sposa. Senti, bussano alla porta. Ritirati per un attimo, Porzia, e presto il tuo cuore dividerà i segreti del mio. Ti svelerò i miei impegni e tutto quanto leggi sulla mia triste fronte. Lasciami. Affrettati.
2: Lucio! Chi bussa?
3: C'è un malato che vuole vedervi.
2: Caio Ligario, di cui mi ha parlato Metello. Va pure, Lucio. Come mai sei qui, Caio Ligario?
4: Una debole lingua ti dà il buongiorno, signora.
2: Oh, Caio, che giorno hai scelto per portar bende? Se tu non fossi malato...
4: Non sono malato. Se Bruto s'accinge a un'azione da giudicarsi onorevole.
2: Vorrei compiere un'impresa simile. Se tu, Ligario, hai un orecchio sano per sentirne parlare.
4: Per tutti gli dei venerati dai romani, io butto via il mio male. Cuore di Roma, coraggioso figlio, nato da magnanimi lombi, come un esorcista tu hai saputo evocare la mia anima defunta. Ordinami di correre e io lotterò contro l'impossibile. Cosa c'è da fare?
2: Un'azione che darà salute ai malati.
4: Ma non sono sani coloro che noi dobbiamo rendere malati?
2: Dobbiamo fare anche questo. Te lo dirò, Caio, mentre andremo da colui a cui tutto deve essere fatto.
4: Vai innanzi e io con cuore infiammato ti seguo per fare non so che cosa. A me basta che Bruto mi guidi.
2: Vieni dunque.

0: cielo né terra sono stati in pace stanotte. Tre volte Calpurnia nel sonno ha gridato: aiuto, assassinano Cesare. Chi è là?
1: Mio signore.
0: Va, di agli aruspici di offrire sacrifici e torna con le loro previsioni.
1: Vado, mio signore.
2: Cesare!
0: Sei tu, Calpurnia?
2: Che cosa vuoi fare, Cesare? Vorresti andare fuori? Oggi non devi muoverti di casa.
0: Cesare uscirà. Le cose che mi hanno minacciato hanno sempre veduto le mie spalle. Ma quando vedono il mio volto, svaniscono.
2: Cesare, non ho mai creduto ai presagi, ma adesso essi mi imporriscono. C'è un uomo là che, a parte, ci ha

0: che noi abbiamo visto e udito. Racconta le più orride cose vedute dalle guardie. Una leonessa ha partorito in mezzo alla strada. Tombe hanno sbadigliato, rendendo i loro morti. Guerrieri di fuoco hanno combattuto sulle nubi e ne è piovuto sangue sul Campidoglio. In aria era un rombo di battaglia. Nitrivano i cavalli, i morenti si lamentavano, i fantasmi piangevano e squittivano per le vie. Oh, Cesare, sono cose straordinarie queste e io le temo.
1: Possiamo noi evitare le cose il cui fine è voluto dagli dèi?
2: Cesare uscirà, perché simili presagi sono per tutti e non soltanto per lui.
0: Quando muore un mendicante non appaiono comete, i cieli si infoscano per la morte dei principi.
2: I vili muoiono molte volte prima di morire. Gli uomini di coraggio assaporano la morte una volta sola.
1: Di tutte le meraviglie che ho udito, la più strana e che gli uomini debbono averne paura, visto che la morte è una fine necessaria e viene quando deve venire.
2: Che cosa dicono gli auguri?
3: Non vorrebbero che voi usciste oggi, frugando fra le viscere di una bestia. Non ne hanno potuto trovare il cuore.
2: Gli dèi vogliono che la viltà si vergogni. Cesare sarebbe un animale senza cuore se restasse in casa per paura. Il pericolo sa che Cesare è più pericoloso di lui. Noi siamo due leoni, nati lo stesso giorno. Ed io, il più vecchio e più terribile. Cesare uscirà.
0: No! No, mio signore! Non è saggio essere troppo fiduciosi. Non uscire oggi. Sia la mia paura, non la tua, quella che ti tiene in casa. Manderemo al Senato Marcantonio e dirà che non stai bene. Te lo chiedo in ginocchio. Concedimi questo.
1: Marcantonio dirà che non sto bene. Resterò in casa per farti piacere.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. I protagonisti della cultura italiana rivelarono a Radio 3 nei primi anni 2000 gli autori e i libri da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura. Oggi è il turno dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che è dal 2008 il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, la Casa Museo di D'Annunzio a Gardone e Riviera, cui ha dato grande slancio. Ricordo che le puntate originali erano 5 e che vennero registrate nel 2008. Oggi ci ascoltiamo le prime due, dedicate a Philip Roth e a Sartre.
1: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
4: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e per la prima puntata di questa mia serie di Damasco, che sono molto felice di fare, perché che occasione migliore c'è che raccontare i libri più importanti della propria vita per raccontare anche un po' se stessi, ho scelto un libro appena uscito. Ma come, dice, un libro di Damasco, un cambiamento così adesso? In genere suppongo i libri importanti della propria vita sono libri letti anticamente, spesso in gioventù, e però bisogna anche osservare che spesso i libri ti colpiscono in coincidenza con dei cambiamenti della tua vita, cioè a volte non ne sono la causa ma ne sono in qualche modo una conseguenza. Un libro che non ti avrebbe particolarmente intrigato 10 o 20 anni fa, in quel dato momento della tua vita si rivela determinante. Il libro che ho scelto è Patrimonio di Philip Roth, uscito nel dicembre del 2007. È uscito stranamente ben 16 anni dopo. È uscito 16 anni dopo in Italia, dopo l'uscita negli Stati Uniti. Einaudi sta pubblicando a ritmo serratissimo a libri nuovi e più vecchi di Roth, probabilmente anche perché c'è la speranza, che io condivido pienamente, che a Roth venga assegnato il premio Nobel per la letteratura. Personalmente lo considero il più importante, o perlomeno l'autore contemporaneo che io amo di più. Patrimonio di Philip Roth ha come sottotitolo Una storia vera, ed è una storia davvero vera. È la storia della malattia del padre dell'autore, che a 86 anni viene colpito da un tumore al cervello e da varie altre malattie degenerative, e il figlio lo assiste amorevolmente anche dopo anni di distacco, e nel corso di questa malattia rivive, come è abitudine di Roth in tutti i suoi romanzi, il ricordo della giovinezza, il ricordo della sua formazione, di cosa l'ha determinata, di come i genitori soprattutto e l'ambiente circostante l'hanno influenzata.
5: A 86 anni mio padre aveva perso quasi per intero la vista dall'occhio destro, ma per tutto il resto sembrava godere di una salute fenomenale per un uomo della sua età. Quando fu colpito da quella che il medico della Florida diagnosticò, sbagliando, come paralisi di Bell, un'infezione virale che provoca la paralisi, di solito temporanea, di un lato del viso. La paralisi si manifestò di punto in bianco il giorno dopo che era volato dal New Jersey a West Palm Beach, per trascorrere i mesi invernali condividendo un appartamento in subaffitto con una contabile settantenne in pensione, Lillian Biloff, che a Elizabeth abitava sopra di lui e con cui mio padre aveva intrecciato una relazione un anno dopo la morte di mia madre, nel 1981. All'aeroporto di West Palm si sentiva così bene che non si era nemmeno curato di cercare un facchino, al quale per di più avrebbe dovuto dare la mancia, e aveva portato da solo la valigia dall'area ricevimento bagagli fino al posteggio dei taxi. Poi, la mattina dopo, guardandosi nello specchio del bagno, vide che metà del suo viso non era più sua. L'uomo che il giorno prima assomigliava a lui, ora non assomigliava più a nessuno. La palpebra inferiore dell'occhio danneggiato faceva una borsa che rivelava l'interno della cavità oculare. La guancia da quel lato era floscia e senza vita, come se sotto la pelle fosse stato tolto l'osso. E le labbra non erano più dritte, ma tirate giù diagonalmente attraverso il viso.
4: A me questo libro ha colpito particolarmente per due motivi. Uno è che anch'io ho assistito, ahimè, alla morte di mio padre per un tumore e l'ho seguito, e nel corso della sua malattia mi sono reso conto di provare tante delle sensazioni, delle emozioni, dei dolori, dei turbamenti, delle esaltazioni, delle speranze, delle delusioni, dei rimpianti e dei rimorsi che Roth racconta così bene in questo libro piccolo, velocissimo, perché ha appena 180 pagine, molto dense. Quindi da un lato mi sono rivisto e riletto come figlio, dall'altro la straordinaria, fantastica meraviglia della mia vita è che da un anno, alla bella età di 55 anni, sono diventato padre per la prima volta di un magnifico bambino che si chiama Nicola Giordano, che adesso appunto ha 13 mesi, che mi riempie di gioia e che mi ha completamente cambiato la prospettiva della vita. Io per la prima volta nella mia esistenza ho sempre voglia di tornare a casa. Anche adesso penso a quando potrò tornare a casa a giocare con lui, avere quegli scambi entusiasmanti di affetto, di riconoscimento reciproco. Però naturalmente non mi nascondo che appunto adesso ho 56 anni, lui ne ha uno, e che lui dovrà non tardissimo, certo mi auguro molto più tardi possibile, ma non tardissimo dovrà occuparsi di me malato. La figura del padre è molto frequente nei romanzi di Roth, nel quale peraltro lui spesso è anche il protagonista, a volte con pseudonimi, il più celebre è quello di Zuckerman. Ma in questo libro Roth affronta, in questo libro, ricordo, Patrimonio, tradotto, bisogna sempre dirlo perché è importante, tradotto da Raul Mantovani, un traduttore bravissimo che lavora con Roth e che ha tradotto quasi tutti i suoi ultimi libri. In questo libro il protagonista è proprio il padre, uno dei suoi più grandi personaggi, e racconta in un modo impeccabile la relazione complessa che li univa, spiegando un passaggio delicatissimo nella vita di quasi tutti, cioè il momento in cui i tuoi genitori, diventati anziani, deboli, fragili, timorosi del futuro e quello che sarà la fine della vita, non diventano più tuoi genitori, ma diventano tuoi figli, e li devi in qualche modo aiutare a crescere in questo passaggio difficilissimo della vita che è la vecchiaia e la malattia che, ahimè, spesso li porta alla morte.
5: Potreste dire che non significa molto per un figlio essere teneramente protettivo verso il proprio padre, una volta che questi è senza forze e ridotto quasi al lumicino. Posso solo rispondere che mi sentivo altrettanto protettivo della sua vulnerabilità, come padre di famiglia emotivo e vulnerabile alle frizioni familiari, come sostegno della famiglia vulnerabile agli incerti finanziari, come figlio incolto di immigrati ebrei vulnerabile ai pregiudizi sociali, quando io ero ancora a casa. E lui era forte e sano e mi faceva diventare matto con consigli che erano inutili e limitazioni che non avevano senso e ragionamenti che mi spingevano, solo soletto nella mia stanza, a spaccarmi la testa contro il muro e urlare per la disperazione. Era proprio questa la discrepanza che aveva fatto del ripudio della sua autorità un conflitto così opprimente, così pieno di dolore e di scherno. Non era un padre qualunque, era il padre, con tutto ciò che c'è da odiare in un padre e tutto ciò che c'è da amare.
4: Dicevo che ho vissuto questa esperienza con mio padre, che aveva un tumore ai polmoni, era un grande fumatore e questo purtroppo non mi ha affatto educato a smettere di fumare, anzi è stata quasi una mia recrudescenza caparbia in questo senso, anche se spero davvero tanto che mio figlio non fumerà e cercherò di insegnargli a non farlo. Per fortuna i bambini di oggi diventano tutti subito antitabagisti. Io conosco molti genitori che hanno figli un po' più grandi del mio che vengono ripresi continuamente dai figli e dicono babbo o papà più frequentemente: non fumare, non fumare, non fumare. E si addolorano veramente per il male che il genitore si sta facendo. Ecco, io assistetti mio padre a lungo, gli stetti vicino il più possibile. Ricordo che organizzai per lui anche una grande festa, perché lui non sapeva o non voleva sapere il male che aveva. Con mio padre è diventato nella malattia un po' mio figlio, parlammo molto della nostra vita in comune. Io cercai di capire perché erano accadute tante cose, perché di certe sue decisioni prese nel momento in cui, come dice Rotta a proposito di suo padre, lui era l'uomo onnipotente che decideva tutto quello che sarebbe stata la nostra vita. Ho capito alcune cose, altre mi hanno risuscitato dei dolori, delle ferite che sempre, ahimè, si legano all'educazione dei figli, perché per quanto si ami un figlio si finisce sempre per commettere degli errori. L'errore di mio padre fu forse il più comune, fu quello di caricarmi delle sue ansie, delle sue aspettative e pensare che io avrei riscattato le delusioni della sua vita. Lui, che non aveva voluto ma soprattutto non aveva potuto studiare molto, facendo poi per tutta la vita dei lavori semplici, benché fosse un uomo particolarmente portato alla lettura, fece l'operaio, il camionista e finì appunto come pensionato operaio. Ecco, lui fin da piccolo mi caricava di un peso fortissimo. Io avrei dovuto essere quello che avrebbe riscattato la sua vita, che avrebbe studiato, che sarebbe diventato un professionista. Mi voleva medico o avvocato, mestieri classici. Gli detti molte preoccupazioni in questo senso, perché ebbi una giovinezza molto tempestosa, come può essere quella di un adolescente inquieto che non ama la disciplina, che ha una vita interiore complessa. Però lui ebbe sempre una straordinaria fiducia in me. Io a lungo gli porterò ancora in gioventù, pensando che non mi aveva capito, mi voleva forzare a degli studi che io non volevo, e però poi alla fine ho dovuto capire, proprio negli ultimi anni, che mio padre, come mia madre del resto, mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. C'è una pagina bellissima di Roth in questo libro, anzi più pagine, dove lui vede le tomografie del cervello del padre, che ha un tumore, e praticamente si trova in mano questo cervello, lo guarda, lo tocca come se veramente fosse lì, vivo, il cervello che ha determinato il suo e che ha determinato la sua vita. Io ho provato delle sensazioni simili e mi ci sono ritrovato in un modo, devo dire, molto doloroso quando vidi le lastre di mio padre, che invece il tumore l'aveva ai polmoni, quei polmoni che respirando mi avevano generato e nutrito e assistito sempre.
5: La differenza fu, naturalmente, che dopo l'operazione io mi sentii rinascere, allo stesso tempo rinato e come se avessi partorito. Il mio cuore, che per un certo numero di anni prima dell'operazione aveva evidentemente funzionato col 20% della normale erogazione di sangue, era adesso imbevuto di tutto il sangue che poteva desiderare. Sorridevo tra me di notte all'ospedale, pensando al mio cuore come a un neonato, che poppava questo sangue che ora scorreva senza ostacoli nelle nuove arterie prese dalla gamba e attaccate di fresco. Ecco, pensavo, il brivido che deve provare la donna che allatta il proprio bebè. Il battito postoperatorio, stridulo e forte come un colpo di tamburo, non era il mio, ma suo. Per non farmi sentire dall'infermiera del turno di notte, sussurrai sottovoce a quel bebè: «Poppa, sì, poppa. Poppa finché vuoi. È tuo, tutto tuo, per te». E non ero mai stato più felice in tutta la vita.
4: Parlando con mio padre, ho capito, come dicevo prima, che lui ha fatto degli errori, come tutti i genitori, ma che li ha fatti sostanzialmente per eccesso di amore. Ho ricambiato le sue aspettative, le ho soddisfatte oltre ogni suo desiderio. Non sono diventato né avvocato né medico, ma ho scritto dei libri. Ho avuto successo nella mia vita professionale, lui ne ha potuto godere di questo mio progresso sociale, intellettuale. Non ha avuto, ahimè, la gioia di vedermi diventare padre, cioè non gli ho mai potuto dare la gioia, proprio come Roth, di dargli un nipote. Questo è un rimorso che ho, ma certo, purtroppo non si può condizionare la propria vita alle aspettative dei genitori. Questo è una delle cose che ho imparato anche da questi libri. Roth è forse l'analizzatore più lucido dei rapporti familiari e anche dei rapporti amorosi. L'educazione di un giovane ebreo come era lui non è poi molto diversa dall'educazione di un giovane cattolico italiano degli anni 50, come sono stato io.
5: La sua ossessiva caparbietà, la sua caparbia ossessività, aveva portato mia madre, negli ultimi anni, a sfiorare un esaurimento nervoso. Da quando, a 63 anni, lui era andato in pensione, la vivace indipendenza casalinga di lei era stata quasi estinta dall'ansiosa e dispotica tirannia di mio padre. Per anni aveva creduto di essere sposato con la perfezione e per anni non si era sbagliato di molto. Mia madre era una di quelle figlie devote di immigrati ebrei che in America hanno trasformato il governo della casa in una grande forma d'arte. Non parlate di pulizie a nessuno dei miei familiari. Noi possiamo dire di aver visto le pulizie nel momento del loro massimo fulgore. Ma quando mio padre lasciò, per andare in pensione, una grande filiale della Metropolitan Life nel South Jersey, dove dirigeva un ufficio di 52 persone, la netta ed efficiente divisione del lavoro, che tanto aveva contribuito a trasformare il loro matrimonio in un successo, cominciò gradatamente ad annullarsi per colpa sua. Lui non aveva niente da fare e lei aveva da fare tutto. Questo non andava bene. «Sai chi sono adesso?» mi disse tristemente il giorno del suo 65esimo compleanno. «Sono il marito di Bessie». E non se la sentiva di essere solo questo, né per temperamento né per formazione. L'estate prima della sua morte, durante una visita di fine settimana nel Connecticut, quando restammo soli, io e mia madre in cucina davanti a una tazza di tè, mi annunciò che lei stava meditando di chiedere il divorzio. Udire la parola divorzio dalle labbra di mia madre mi sbalordì quasi come sarebbe accaduto se avesse proferito un'oscenità.
4: Io ho questo nome importante e significativo, Giordano Bruno, quindi sarebbe lecito pensare che sono stato educato alla Giordano Bruno, cioè in un modo del tutto laico, se non antireligioso o perlomeno anticlericale. Invece il nome era stato scelto da un nonno e i miei, non tanto per religiosità convinta, quanto per tradizione, per rispetto enorme, non solo mi battezzarono con questo nome che fece fare un salto davanti alla fonte battesimale al sacerdote, ma mi mandarono all'oratorio anche in funzione in qualche modo di dopo scuola, mi fecero fare la cresima, la comunione, mi dettero tutti i crismi dell'educazione religiosa. Un'educazione religiosa che io non sentivo, anche perché non era supportata da un'intima convinzione all'interno della famiglia, e come Roth mi sono staccato prestissimo, nella prima adolescenza, dalla fede. Ho perso subito la fede, devo dire senza particolari traumi, esattamente come è successo a Roth. E uno dei temi, dei problemi che mi ha suscitato questo libro è l'atteggiamento da avere verso il mio bambino, che invece non ha un nome iconoclasta o particolarmente violento, anzi è il nome di un santo, grande santo Nicola, ma che non è stato battezzato. Si porrà il problema dell'educazione religiosa da dargli, perché certo non si può vivere ignorando la religione. Io credo che, come succede a molti bambini, Nicola, quando verrà il momento che gli altri fanno la cresima con tutto quello che comporta, le feste, il vestito, vorrà anche lui farlo. Certamente nessuno glielo impedirà. Ma a parte questi, che sono in fondo dettagli, per quanto dettagli importanti, quando io avrò 86 anni, l'età del padre di Roth durante la sua malattia, mio figlio ne avrà 31. Sarà un uomo giovanissimo. Oggi ormai un trentenne viene comunemente ancora considerato un ragazzo, e avrà a che fare probabilmente con una mia decadenza fisica e mentale, inutile nasconderselo. E questo libro mi ha aiutato molto a capire come allora potrò aiutare lui ancora.
5: La mattina presto del giorno in cui morì, quando arrivai al pronto soccorso dell'ospedale dove l'avevano portato in fretta e furia, fui affrontato da un medico di turno pronto a prendere misure straordinarie e ad attaccarlo ad un respiratore. Senza respiratore non c'era speranza, anche se, manco a dirlo, soggiunse il medico, la macchina non avrebbe arrestato il progresso del tumore, che sembrava aver cominciato ad attaccare le funzioni respiratorie. Il dottore inoltre mi informò che, per legge, mio padre, una volta attaccato alla macchina, non sarebbe stato più staccato, a meno che non potesse ancora una volta respirare da solo. Bisognava prendere subito una decisione, e poiché mio fratello era ancora sull'aereo proveniente da Chicago, a decidere dovevo essere io. E io, che avevo illustrato a mio padre le clausole del testamento biologico e l'avevo convinto a firmarlo, non sapevo cosa fare. Come potevo dire di no alla macchina, se essa significava che così non avrebbe dovuto continuare a sostenere questa straziante lotta per respirare? Come potevo assumermi la responsabilità di decidere che mio padre doveva separarsi dalla vita, la vita che ci è dato conoscere una volta sola? Invece di invocare il testamento biologico, ero quasi in procinto di ignorarlo e dire qualunque cosa, qualunque cosa.
4: In patrimonio Philip Roth affronta anche delle problematiche sociali che sono sempre presenti nei suoi libri, le problematiche sociali o di attualità, come per esempio in La macchia umana, uno dei suoi libri più belli, il problema dei reduci del Vietnam e dei neri che vorrebbero avere la pelle bianca, oppure come nell'Animale morente i rapporti sentimentali o sessuali fra docenti e allievi. Uno dei temi affrontati in patrimonio che vi voglio segnalare è quello del testamento biologico, al quale io sono favorevolissimo e al quale anche Roth era favorevolissimo, tant'è vero che lo fece fare al padre. Però quando venne il momento di decidere stacchiamogli la spina e toccava a lui, in virtù di questo testamento biologico, decidere di staccare la spina, Roth non ne ha il coraggio. Sono pagine strazianti che ci fanno capire quanto la razionalità difficilmente possa prevalere sui sentimenti, su come alla fine staccare la spina, appunto, prendere decisioni gravissime per la vita di un altro, sia pure sofferente, sia pure incapace a decidere, è forse superiore alle nostre forze. Insomma, un libro bellissimo, Patrimonio di Philip Roth, un po' triste, spero di non avervi troppo desolato, saremo forse più allegri con il prossimo libro di Damasco. Buonasera.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per la seconda puntata di questa mia serie di Damasco. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo libro, ultimo temporalmente, che mi ha fulminato sulla via di Damasco, cioè Patrimonio di Philip Roth, che mi ha ricondotto a ripensare alla mia giovinezza e a quello che sarà la mia vecchiaia. Oggi invece parliamo del primo libro che mi sconvolse la vita e che in qualche modo l'ha determinata, una di quelle letture adolescenziali che spesso si fanno anche un po' troppo prematuramente, come in questo mio caso, e che quindi ti lasciano un segno profondissimo, proprio perché colpiscono con la forza dei loro pensieri un animo, un'intelligenza, un'esperienza di vita ancora nuove, fresche, fragili, tenere. Questo libro per me fu La nausea di Jean-Paul Sartre, un romanzo a tema filosofico pubblicato nel 1938, quindi 12 anni prima che io nascessi, e che ho qui nell'ottima edizione Einaudi, 240 pagine, con una traduzione eccellente di Bruno Fonzi. La nausea, come ben si sa, è il romanzo forse più importante e di maggior successo sicuramente di un filosofo Jean-Paul Sartre, francese, padre dell'esistenzialismo. E io in questo esistenzialismo credetti da ragazzino a 16 anni di trovare la spiegazione della vita. Prima di parlare della nausea, però, vorrei raccontarvi il mio approccio alla lettura, visto che parliamo di libri, mi sembra importante. Io ho avuto la fortuna, pur venendo dalla famiglia operaia, di avere un padre che leggeva. Leggeva libri che io oggi non leggerei, romanzoni popolari o gialli, ma comunque trovavo dei libri in casa, che è una cosa fondamentale per la formazione di qualsiasi bambino, prendere confidenza con i libri e vedere che leggere è bello. E ricordo che comprai da solo, con i miei risparmi, il mio primo libro a 8 anni in una cartoleria, ed era Piccoli uomini crescono, del quale non ricordo assolutamente niente, ma che probabilmente avrei potuto mettere fra i libri di Damasco, perché devo a quel libro, che non mi dispiacque sicuramente, la voglia di leggere subito un altro, un altro, un altro, un altro ancora. A 14 anni ero già un lettore accanito e soprattutto un lettore che cercava dei libri che potessero dargli le spiegazioni al mistero dell'esistenza, cosa fosse la vita, come ci si dovesse comportare, cosa bisognasse fare, cos'era più giusto pensare, cioè la ricerca di una Weltanschauung. Ragazzo poco studioso come ero e ribelle, non trovavo assolutamente soddisfazione nella scuola, che i miei studi medi e liceali sono stati quantomeno tempestosi, con bocciature soprattutto per problemi di condotta, con ribellioni, contestazioni. Trovavo francamente noioso tutto quello che mi volevano insegnare, dalla storia, di cui poi ho finito per occuparmi per tutta la vita, alla lettura dei classici, per non parlare di latino e matematica, eccetera. E trovavo invece grandissima consolazione nei libri che sceglievo, che erano Nietzsche, che erano i grandi autori dell'Ottocento, tutti russi, Flaubert. Ma un giorno, non ricordo come, mi imbattei in questo romanzo di Sartre, credo forse per aver letto un trafiletto da qualche parte, e vi lessi che in Sartre si dava una spiegazione dell'inutilità dell'esistenza e di come ovviarvi. Era esattamente quello che mi occorreva.
2: La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno, tenere un diario per vederci chiaro, non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti, anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché è questo che è cambiato. Occorre determinare esattamente l'estensione e la natura di questo cambiamento. Per esempio, ecco un astuccio di cartone che contiene la mia bottiglia d'inchiostro. Bisognerebbe provare a dire come la vedevo prima e come adesso la... Ebbene, è un parallelepipedo rettangolo che si distacca su. È idiota. Non c'è nulla da dirne. Ecco quel che si deve evitare. Non bisogna mettere dello strano dove non c'è nulla. Credo sia questo il pericolo quando si tiene un diario. Si esagera tutto, si sta in agguato, si forza continuamente la verità. D'altra parte, son certo che da un momento all'altro, sia a proposito di questo astuccio che di qualsiasi altro oggetto, io posso ritrovare l'impressione dell'altro ieri. Devo star sempre allerta, altrimenti essa mi scivolerà ancora di tra le dita. Non bisogna, ma notare accuratamente e con i maggiori particolari tutto ciò che succede.
1: Sono ancora Giordano Bruno Guerri, alle prese con il secondo libro di Damasco della mia vita, il primo in ordine temporale, La nausea di Jean-Paul Sartre, che è un romanzo del quale, come molti con i quali ne ho parlato, non ricordo esattamente la trama, perché non è la trama o la vicenda narrata che sono importanti in questo libro, ma il messaggio che dà. La trama riguarda la storia di un intellettuale parigino, Antoine Roquentin, che si trasferisce in un piccolo centro di provincia per completare un libro di storia, guarda caso. Ma la cosa, gli accadono varie cose che non staremo a dire, ma soprattutto gli accade di percepire la nausea. Cioè, la nausea che cos'è? È la percezione della inutilità dell'esistenza. Tutto gli appare nel suo esistere, nell'esistere delle cose, inutile, di troppo. La vita stessa è di troppo. La cosa gli accade in un giardino guardando una radice nera contorta, una qualsiasi radice di un albero che gli dimostra l'oscenità della sua esistenza e gli dà il senso dell'inutilità di ogni esistenza. Era una risposta drastica, basilare, risolutiva a tutto quello che io mi chiedevo da ragazzino, cioè cosa serve, da dove veniamo, chi siamo, cosa facciamo, perché stiamo qua. La risposta era la più cupa, cioè non esiste un motivo per cui siamo qua, non esiste un creatore che giustifichi l'esistenza, se esiste non si occupa certamente di noi. La vita è di troppo. Pensate che brutto effetto può fare a un adolescente, a un sedicenne, darsi questa soluzione, accettarla. Io infatti rimasi sconvolto, il mio umore cambiò per mesi. Ricordo che mio padre, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, capì, perché gliene parlai, che quanto questo libro mi aveva impressionato, lo lesse anche lui, ne volle anche parlare, e ricordo che con parole semplici che allora non apprezzai ma che adesso apprezzo molto di più, mi spiegò che tutto non è così rigido, che la vita è anche piena di cose, che non si può basarla su una teorizzazione filosofica. Quanto aveva ragione.
2: Non posso dire di sentirmi sollevato né contento. Al contrario, è una cosa che m'accascia. Soltanto il mio scopo è raggiunto. So quello che volevo sapere. Tutto quello che mi è accaduto dal mese di gennaio l'ho capito ora. La nausea non m'ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto. Ma non la subisco più. non è più una malattia né un accesso passeggero. Sono io stesso. Dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno s'affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse e con esse il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini han tracciato sulla loro superficie. Ero seduto, un pochino a testa bassa, solo, di fronte a quella massa nera e nodosa, del tutto bruta, che mi faceva paura. E poi ho avuto questo lampo di illuminazione. Ne ho avuto il fiato mozzo. Mai, prima di questi ultimi giorni, avevo presentito ciò che vuol dire esistere. Ero come gli altri, come quelli che passeggiano in riva al mare nei loro abiti primaverili. Dicevo come loro: il mare è verde, quel punto bianco lassù è un gabbiano, ma non sentivo che ciò esisteva, che il gabbiano era un gabbiano esistente. Di solito l'esistenza si nasconde. È lì, attorno a noi, è noi. Non si può dire due parole senza parlare di essa, e infine non la si tocca.
1: Per fortuna, la nausea di Jean-Paul Sartre, oltre a porre il problema drammatico dell'inutilità, dell'essere di troppo, di ogni vivente della Terra, fornisce anche una speranza di soluzione alla quale io mi attaccai disperatamente. La soluzione che Antonio Roquentin trova nel romanzo, all'improvviso, sentendo una musica, una canzone americana suonata dalla radio di un bar mentre sta per tornare a Parigi, è la scoperta che forse l'esistenza può essere giustificata dalla creazione, da un lavoro intellettuale che crei dal nulla qualcosa che non c'era prima e che quindi sfugga all'orribile vitalità naturale delle cose, degli uomini, degli oggetti, delle radici, per toccare un piano più elevato di stacco dalle cose e di creazione del nuovo che può giustificare l'esistenza. Questa indicazione mi incantò perché dopo aver subito la ferocia delle parole di Sartre su quella che è la brutalità della vita, mi si prospettava anche il modo di uscirne. E fu allora che decisi che sarei diventato uno scrittore. Ebbi questa illuminazione appunto a 16 anni, pensavo molto ingenuamente che sarei diventato, proprio come Sartre, un romanziere filosofo che avrei raccontato le verità massime dell'esistenza, della vita e della morte. Ho anche provato naturalmente già a 18 anni a scrivere un romanzo. Per fortuna ho sempre avuto un senso abbastanza autocritico da capire che non ne sono capace. Non sono capace di affabulazione, di scrivere Mario aprì la porta e entrò. Forse questo è anche un qualcosa che mi resta della lettura della nausea, veramente il di troppo nello scrivere. Mi sono però dedicato a degli studi storici concreti, seri, cioè a prendere un problema e decidere di guardarlo con occhi nuovi. Ed è un po' il risultato anche della lettura di questo libro.
2: Il castagno mi si premeva contro gli occhi. Una ruggine verde lo copriva sino a mezza altezza. La corteccia, nera e rigonfia, sembrava di cuoio bollito. Il tenue rumore d'acqua della fontana Mascheré mi scorreva dentro le orecchie e vi si faceva un nido, le riempiva di sospiri. Le mie narici traboccavano d'un odore verde e putrido. Ogni cosa si lasciava andare all'esistenza, dolcemente, teneramente, come quelle donne stanche che s'abbandonano al riso e dicono: ridere fa bene, con voce molle. Le cose si stendevano l'una di fronte all'altra, facendosi l'abietta confidenza della propria esistenza. Compresi che non c'era via di mezzo tra l'inesistenza e questa sdilinquita abbondanza. Se si esisteva, bisognava esistere fin lì, fino alla muffa, al rigonfiamento, all'oscenità.
1: Riguardo alla mia incapacità di scrivere un romanzo, che ho verificato più volte, perché ne ho scritti ben 4, 3 sono stati distrutti da me completamente, non esiste neanche una copia, senza averli mai fatti leggere a un editore. Uno ce l'ho in un cassetto da 15 anni e lì rimarrà, perché non è all'altezza. Io la spiegazione di questa mia incapacità, prima di tutto mi sono detto, ma era un autoinganno, se devo scrivere un romanzo devo scrivere un capolavoro, se non è un capolavoro niente, ma è una sciocca giustificazione, perché scrivo saggi che non necessariamente sono dei capolavori, però mi piacciono e penso che siano utili e quindi vanno benissimo. Perché il romanzo deve essere un capolavoro? In realtà il romanzo non può che tirare fuori la tua anima, il tuo essere più intimo, anche se non parla direttamente di te, finisce per contenere i tuoi sentimenti, i tuoi stati d'animo, il tuo modo di essere rispetto al mondo e agli altri. Il saggio, particolarmente il saggio storico, che è la mia attività principale e più amata, non certo coinvolge la mia intelligenza, la mia sensibilità, perché l'obiettività negli storici non esiste, esiste l'onestà, riconoscere, analizzare, valorizzare anche documenti e dati che possono essere avversi alla tua tesi, ma l'obiettività è assolutamente imprescindibile, perché ognuno porta nei lavori, nella ricerca storiografica, la propria formazione culturale, le proprie esperienze, le proprie sensazioni e idee politiche, se ci sono, e quindi comunque è un atto più di razionalità che di sentimento. Questo sentimento non riesco proprio a portarlo nei romanzi, forse perché non ho neanche niente di particolare da dire. Non avendo niente di particolare da dire, probabilmente i miei libri, i miei romanzi abortiti, è giusto che siano finiti nel dimenticatoio prima ancora di essere pubblicati.
2: Questo momento è stato straordinario. Ero lì, immobile e gelato, immerso in un'estasi orribile. Ma nel seno stesso di quest'estasi era nato qualcosa di nuovo. Comprendevo la nausea, ora. La possedevo. A dire il vero, non mi formulavo la mia scoperta, ma credo che ora mi sarebbe facile metterla in parole. L'essenziale è la contingenza. Voglio dire che, per definizione, l'esistenza non è la necessità. Esistere è esser lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. C'è qualcuno, credo, che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario e causa di sé. Orbene, non c'è alcun essere necessario che può spiegare l'esistenza. La contingenza non è una falsa sembianza, un'apparenza che si può dissipare. È l'assoluto e, per conseguenza, la perfetta gratuità. Tutto è gratuito. Questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare, come l'altra sera al ritrovo dei ferrovieri. Ecco la nausea. Ecco quello che i porcaccioni, quelli di Poggio Verde e gli altri, tentano di nascondersi con il loro concetto di diritto. Ma che meschina menzogna! Nessuno ha diritto. Essi sono completamente gratuiti, come gli altri uomini. Non arrivano a non sentirsi di troppo. E nel loro intimo, segretamente, sono di troppo. Cioè amorfi e vacui. Tristi.
1: Sono Giordano Bruno Guerri, seconda puntata di Damasco, parliamo della nausea di Jean-Paul Sartre, di come mi ha dato l'angoscia esistenziale della vita fine a se stessa, ma mi ha anche spiegato come si potesse giustificare l'esistenza con la creazione. Questo ha influito in una fase successiva della mia vita, perché il libro lo lessi nel 66, ci si avvicinava al 68, che io ho fatto, ho vissuto, sono un reduce del 68, non lo dico senza la vergogna che sembrano molti sembrano provare oggi, ma neanche senza l'orgoglio smisurato che altri hanno. Il 68 è stata lo sviluppo inevitabile di una situazione precedente che doveva cambiare. La mia generazione aveva l'età giusta in quel momento e ha fatto quello che non si poteva non fare, cioè la richiesta di un cambiamento nei rapporti sociali, nel metodo dello studio, nel rapporto fra grandi e giovani, eccetera. Come c'è entrato Sartre la nausea nel mio 68? C'è entrato nel modo più paradossale, cioè Sartre impegnato politicamente a sinistra e spesso anche sostenitore dell'Unione Sovietica almeno fino al 56, poi del Partito Comunista Francese, a me ha insegnato, perché io ho recepito così il suo insegnamento, l'ho filtrato e interpretato, che in realtà la politica non era la soluzione ai problemi, così credevo allora. Io ho vissuto il mio 68 in un modo da esistenzialista, cioè da beatnik, da provost, da figlio dei fiori, evitando scrupolosamente tutto il 68 politico, quello di Mao, di servire il popolo e delle varie cose che suggestionavano molti miei coetanei, mentre da buon esistenzialista, post-esistenzialista, ho dato sfogo al mio vitalismo andando a conoscere il mondo, andando a dormire sotto i ponti, andando a chiedere 100 lire sotto la metropolitana, a sfidare in questo modo quello che mi sembrava la società imperante da cambiare, provocandola. E devo dire che è stato un buon sviluppo, perché se mi fossi adagiato nella nausea dell'esistenza, certamente sarei venuto fuori triste e nevrotico, molto più di quanto sia adesso.
2: Un libro, un romanzo. E ci sarebbe gente che leggerebbe questo romanzo e direbbe: è Antonio Rocantin che l'ha scritto, era un tipo rosso che si trascinava per i caffè, e penserebbe alla mia vita come io penso a quella di questa negra, come a qualcosa di prezioso e di semileggendario. Un libro. Ma naturalmente, da principio, ciò non sarebbe che un lavoro noioso e stanchevole. Non mi impedirebbe di esistere né di sentire che esisto. Ma verrebbe pure un momento in cui il libro sarebbe scritto. Sarebbe dietro di me. E credo che un po' della sua luce cadrebbe sul mio passato. Allora forse, attraverso di esso, potrei ricordare la mia vita senza ripugnanza. Forse un giorno, pensando precisamente a quest'ora malinconica in cui attendo con le spalle curve che sia ora di salire sul treno, sentirei il mio cuore battere più in fretta e mi direi: quel giorno a quell'ora è cominciato tutto. E arriverei al passato, soltanto al passato, ad accettare me stesso.
1: La buona notizia che vi voglio dare è che la nausea mi ha abbandonato da tempo. Ho scoperto la gioia dell'esistenza, la gioia di toccare un oggetto, la gioia di toccare un altro essere umano. Ultimamente, ne abbiamo parlato ieri, la nascita del mio primo figlio mi ha anche insegnato la semplicità dei sentimenti, la capacità di entusiasmarsi per delle piccole, piccolissime cose, come può essere un gioco nuovo, aprire un regalo. L'anno scorso ho festeggiato per la prima volta dopo decenni il Natale, che mi sembrava una cosa veramente di troppo per poterla sopportare, una sovrastruttura insopportabile. E invece il mio bambino Nicola Giordano E gli piacciono le lucine, gli piacciono le cose colorate, gli piacciono i pacchi, gli piacciono i regali, e quindi io ho gioito con lui a festeggiare il Natale, e giuro che l'anno prossimo mi vestirò da Babbo Natale, e quando verrà il momento per lui di leggere la nausea, perché la leggerà, non c'è nessun dubbio, e vorrò stargli molto vicino per spiegargli che sì, la filosofia è una cosa, ma che la vita è tutt'altra, e che bisogna mediare e non prendere tutto quello che ti dice un filosofo, perché altrimenti si finisce male. A me ha aiutato molto poi a uscire dalla chiusura dell'esistenzialismo un grande poeta vitalistico, entusiasta, che sarà quello di cui parleremo alla prossima puntata, Terzo Damasco, cioè Foglie d'erba di Walt Whitman.
3: Prima trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri, appuntamento a domani per altri tre libri.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le ragioni di Gurdulù. Un programma di Giulio Giorello.
1: Cari amici, le ragioni di Gurdulù, Giulio Giorello, come voi sapete ormai da tempo Gurdulù è quello che finisce nell'acqua, ma non capisce se è l'acqua che è venuta sopra di lui o lui che è andato nell'acqua. Dopotutto sembra quasi anticipare la relatività di Galileo e di Einstein. Sembra che Einstein, quando fu invitato ad Oxford per una conferenza, abbia chiesto: ma è vero che Oxford ferma questo treno? Ecco, quindi oggi discutiamo di movimento, di mutamento, di tempo, di evoluzione dell'universo. Abbiamo due persone che si confrontano, due interlocutori, uno che parlerà della storia dell'universo, il professor George Coyne, e l'altro Emanuele Severino, che è forse uno dei più tenaci, non potrei dire negatori, del mutamento, forse del divenire, dovrei dire meglio. Allora, io comincerei appunto con George Coyne, che ha appena, tra l'altro, scritto un libro con Alessandro Omizzolo, intitolato Viandanti nell'universo, che coniuga due cose molto difficili da coniugare insieme per Mondadori: astronomia e senso della vita. Allora, il senso della vita in un universo che è in sviluppo, in espansione, e che appunto alcuni sostengono abbia una storia. George.
2: Allora, io inizio dai fatti empirici. Sono scienziato, faccio le osservazioni dalle stelle, cerco di capire le osservazioni. Insomma, parto da un punto di vista molto empirico. Vedo il mondo e cerco di interpretare il mondo. Quando vedo il mondo, vedo che è una meraviglia il fatto che l'universo ha una storia. Ha una storia, ha un inizio che è molto nascosto, ma da quanto vediamo oggi, giorno, nell'universo, vediamo che spiegare quello che osserviamo bisogna che ci sia stata una storia dell'universo. Cioè, l'universo iniziava in uno stato di altissima temperatura, di altissima densità, e oggigiorno sta a una temperatura di appena sopra lo zero assoluto, a 3 gradi sopra, e ha una densità minimissima. Il fatto importante di questo: se non fosse così l'universo, non ci staremmo noi. Cioè, il fatto è che noi facciamo una parte tanto integrante dell'universo. Se non fosse l'universo proprio così, cioè un universo di natura sua evolutivo, non ci staremmo noi. Cioè, per avere gli ingredienti chimici per fare le unghie, gli orecchi, eccetera, ci volevano 3 generazioni di stelle, cioè stelle che nascono, stelle che muoiono, in un universo che è sempre evolutivo. Per me quello è un fatto. Interpretare quel fatto è un'altra cosa, cioè perché il mondo sia così. Il quadro generale di un universo in evoluzione, da dove ci siamo venuti fuori noi, è un fatto scientifico, un fatto empirico, un fatto per me innegabile.
1: Severino, autore del Destino della tecnica e di molti libri in cui contesta in qualche senso la tentazione fondamentale, la credenza fondamentale dell'Occidente nel divenire delle cose.
3: Professor Coyne, lei dice che la storia dell'universo è un fatto. Allora, io trasformerei questa affermazione in quest'altra: che esista un universo in divenire è un fatto. In divenire vuol dire variante. Ma che questa variazione abbia alle proprie spalle una lunga storia non è un fatto. Già qui siamo nell'interpretazione. Che la variazione debba essere intesa così come la intende il pensiero occidentale, cioè in termini ontologici, e cioè come una variazione in cui le cose giocano la loro esistenza combattendo contro il nulla, cioè uscendo dal nulla e ritornando nel nulla. Ecco, anche questo non è qualcosa che possa essere inteso come un fatto. Anche questa è un'interpretazione sulla quale poi si muove con grande potenza, per esempio, la stessa dottrina della Chiesa, perché quando la Chiesa parla di creatio ex nihilo dell'universo, perché penso che a un certo momento il professor Cohen arriverà, penso, a questo concetto, o forse non arriverà, ma però la Chiesa alla quale il professor Cohen appartiene arriva a parlare di una creatio ex nihilo. Ecco che la Chiesa fa funzionare, ma dico la Chiesa, ma potremmo citare tanti altri luoghi culturali, ecco che fa intervenire quella categoria del nulla, il nulla da cui escono le cose, l'apocalisse finale in cui le cose finiranno e ci sarà un terra nuova, come si dice nel Vangelo, nell'Apocalisse. Ecco, anche questo, anche se è più difficile da digerire, anche questo non può essere considerato come un fatto, è un'interpretazione.

0: Severino ha già, diciamo così, presentato la sua linea di attacco. George Coyne, che è non solo cosmologo e astrofisico, ma anche direttore della Specola Vaticana e gesuita, mi pare di capire, no?
1: Sì, sì.
0: Uomo, quindi, della Chiesa,
1: della
0: Chiesa Cattolica Romana. Si è sentito, credo, toccato su almeno due aspetti. Uno riguarda l'interpretazione dell'espansione dell'universo e l'altra la questione così delicata di qualche cosa che sarebbe, tra virgolette, mettiamoci bene le virgolette, prodotto dal nulla, e poi chiudiamo le virgolette. George.
1: Assolutamente giusto che i fatti empirici sono tali. C'è l'interpretazione dei fatti empirici che ha accennato il professore Severino. E il fatto è il seguente. I fatti empirici sono questi. Vedo tre fatti empirici. Un fondo cosmico che irradia a 3 gradi. Vedo un rapporto fra la misura della velocità dei oggetti nell'universo, da quei più vicini ai oggetti più lontani che possono essere visti. E vedo in più una abbondanza chimica oggigiorno nell'universo. 3 fatti che misuro. L'unica spiegazione ragionevole di quei 3 fatti sino ad oggigiorno è che il mondo iniziava in quel stato di alta temperatura e di alta densità. È l'unico modo ad interpretarlo. Allora, per spiegare quello che esiste, passo subito, rischiosamente, io ammetto, al mondo della fede e mi chiedo: perché esiste qualcosa invece di niente? E l'unica risposta che trovo io a quello che è venuto, tutto quello che esiste è dovuto a Dio. Dio ha creato. Cosa vuol dire creato? Non so. Quel concetto di creare per me non ha nessun contenuto scientifico epistemologico. Non ha nessun contenuto. È una affermazione, una dichiarazione, se posso dire, fondata o infondata, non so. La mia fede dice fondata, che Dio ha creato. Cosa vuol dire Dio creato? Che tutto che esiste dipende di Dio e niente che esiste è Dio. Cioè nega un naturalismo fondamentale, e tutto che esiste non è Dio. Cioè nega in un modo fondamentale qualsiasi tipo di panteismo. Sono affermazioni, per dire, negative. Cioè è quello che dico, non ha un contenuto. È una... Allora, accetto ben volentieri quella critica, che passo dai fatti, dalle osservazioni che faccio con i telescopi, passo da quello per l'epistemologia, passo a una spiegazione. Quando arrivo a quella spiegazione, non mi soddisfa, mi lascia scontento. Allora devo chiedere ancora, perché esiste qualsiasi cosa? E risalgo alla fede.
0: Allora, mi sembra che Coyne abbia evocato però anche qualcosa che dovrebbe essere familiare al filosofo, la vecchia domanda di chi? Per esempio di Leibniz, perché c'è qualcosa invece che nulla? Perché c'è l'ente invece che il niente, se vogliamo anche dire in questi altri termini? Severino, terreno tuo.
2: È interessante quello che dice il professor Coyne. Lei ha parlato dei fatti che constata. Ecco, anche qui restringerei ulteriormente il concetto di fatto. Perché gli aristotelici si rifiutavano, i fisici aristotelici si rifiutavano di guardare negli strumenti che Galileo proponeva loro? Ma perché non è una verità assoluta che quello che si vede attraverso una lente sia quello che si vede a occhio nudo? Anche questa è un'ipotesi, è un'interpretazione. Quindi dire che attraverso le lenti si vedono dei fatti non vuol dire che si vede quello stesso che si vede a occhio nudo. Anche qui siamo sul piano dell'interpretazione. Lo so che lo scienziato tende a sorvolare sulla definizione di fatto e ha una concezione molto larga, anche per fini tecnologico-pragmatici, del concetto di fatto. Però la seconda osservazione riguarda l'espressione interessante di padre Coyne. Dice: come scienziato arrivo al Big Bang, al fenomeno originario, poi non mi basta, e allora mi rivolgo alla fede. È singolare e interessante questa messa tra parentesi radicale di padre Coyne della ragione naturale, cioè di qualcosa che per la Chiesa, senza di cui non si capirebbero molti atteggiamenti della Chiesa, alla quale per esempio quando è contraria al divorzio, all'aborto, eccetera, non è che parli in termini di semplice fede, ma intende dire: badate che innanzitutto l'aborto, il divorzio, eccetera, l'eutanasia, sono errori dal punto di vista della ragione naturale. E proprio perché c'è una alleanza tra ragione naturale e fede, proprio per questo sono anche contrari alla fede. È importante perché, come diceva il professor Giorello, la domanda perché c'è qualcosa e non piuttosto nulla è una domanda che contiene parole che non sono state inventate dal cristianesimo. Il cristianesimo non ha inventato il concetto di nulla, il concetto di ente, il problema del senso dell'ente. È impensabile la fede cristiana senza i contenuti, senza le categorie ontologiche del pensiero greco. La grande filosofia classica, tra cui Tommaso d'Aquino, afferma la struttura dimostrativa è la seguente: il divenire implica l'immutabile, la realtà diveniente implica la realtà immutabile, perché altrimenti la realtà del mondo, l'evoluzione del mondo, proverrebbe dal nulla. Ma il nulla, in quanto nulla, non può determinare e produrre qualcosa. Quindi è necessario, per non cadere in contraddizione, è necessario che alle spalle di questo nulla esista un immutabile, una realtà immutabile, senza di cui non ci sarebbe nulla. Cioè, senza di cui il mondo sarebbe nulla. Quindi la tradizione filosofica ha questa formidabile struttura dimostrativa. Se si nega Dio, si nega il principio di non contraddizione. Un principio senza di cui la stessa empiria, la stessa astronomia non potrebbe pronunciare una parola, non potrebbe stare in piedi un solo momento.

0: Allora, chi si trova nei panni di Gurdulù è un po', talvolta un po' sconcertato, perché da una parte Severino, se non sbaglio, a suo tempo accusato quasi di eresia, no? Accusato di eresia, che difende la Chiesa cattolica. E Giorgio Cohen, che rischia invece di essere eretico perché sembra abbandonare una rispettabile tradizione di teologia naturale che ha le sue radici in Tommaso. O forse non è così. Cohen.
1: Devo assolutamente cercare di salvarmi dall'eresia, no? L'eresia, io ho due cose da dire. La Chiesa ha sempre mantenuto che l'intelligenza umana ha la capacità di provare venire all'esistenza di Dio, ma ha parlato sempre della capacità. Non ha detto mai che una sola persona sia arrivato mai a conoscere Dio, a provare Dio tramite la razionalità umana. Non ha detto mai così. Ha detto la capacità di farlo. Se dovessi io provare l'esistenza di Dio, sarebbe un Dio filosofico, se posso dire, un Dio scientifico, se posso dire. Non sarebbe mai il Dio della fede giudeo-cristiana. Perché arrivare a quello bisogna avere la fede. Cioè, per me la fede è un rapporto personale con Dio. Forse vogliamo discutere su di quello più che sui fatti.
2: Sì, se posso...
1: Forse è meglio scambiare.
3: Sì, difendo la concezione tradizionale della Chiesa Cattolica, nel senso in cui si difende la coerenza di un errore.
0: Insomma, con difensori come te la Chiesa Cattolica non ha bisogno di nemici.
3: No, con difensori come me la Chiesa Cattolica evita certi errori che purtroppo compie quando si affida a prospettive filosofiche non altrettanto affidabili. Ma sia chiaro una volta per tutte che sto parlando della coerenza di un errore che a mio avviso è estremamente grande, imponente, importante, nobile, eccetera. Professor Cohen, per la Chiesa, se la Chiesa dicesse quello che lei sostiene, vorrebbe dire che la ragione umana ha la possibilità di dimostrare Dio, dimostrare razionalmente Dio, ma ancora non l'ha dimostrato. Ora, questo proprio è quanto la Chiesa esclude. Qui mi permetto, questi sono protocolli filologici originari, mi permetto proprio di sottolineare che per la Chiesa esiste di fatto la fondazione razionale e non c'è soltanto la capacità nel senso di potenza. No, basta sfogliare il catechismo più recente della Chiesa Cattolica per vedere che per la Chiesa persone come Agostino, Tommaso, soprattutto Agostino e Tommaso, ma e soprattutto Tommaso, hanno dimostrato l'esistenza di Dio. Fermo restando che poi resta il problema della fede, ecco, che ancora non abbiamo interrogato, ma sentiamo se il nostro dirigente chairman...
0: Dirigente un po' in senso pipichiano, ma perché è un po' difficile fermare l'uno e l'altro. Cohen si è difeso richiamando la fede come grazia, che sarà concetto cristiano. Tante volte ha un po' qualche sfumatura un po' più protestante, un po' più calvinista di quanto sia cattolica, questo rifarsi così potentemente all'abbandono della grazia. Vogliamo entrare un po' su questo punto e poi ritorniamo forse sull'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Io dico così, in parole molto povere, che la fede per me non è razionale, non è irrazionale, è arrazionale, cioè trascende la mia capacità di ragionare, la mia capacità. Non dico neanche la capacità di altri esseri umani, per me è un'esperienza che non posso arrivare alla fede tramite il ragionamento umano, non ci sono arrivato. In più, la Chiesa Cattolica non ha mai detto che questa è una prova dell'esistenza di Dio. Le cinque vie di San Tommaso. Non ha mai abbracciato come una dottrina della fede, che le cinque vie o qualsiasi delle vie
3: non della San fede, Tomasi. Dei preambula fidei.
1: Sì, preambula fidei, senz'altro.
4: Certo.
1: Sì, sì, preambula fidei, accetto ben volentieri. Ma una prova assoluta dall'esistenza di Dio.
3: I preambula, sì, la danno per la Chiesa.
1: Sì, sì, preambula.
3: I preambula.
1: Sì, sì, sì.
3: La fides, no, la fede no.
1: Sì, no, no, d'accordissimo.
3: Sì.
1: No, la parola giusta è quella, preambula.
3: Preambula.
1: Sì, sì.
0: Chi non è nella fede vorrebbe sapere un po' di più di questi preamboli, perché appunto cosa sono? Delle cose che ci permettono di credere, senza le quali non crederemmo. Possiamo credere anche senza preamboli. Che cogenza hanno i preamboli della fede? Per dirla con una battuta, secondo me ancora molto bella, del teologo valdese Giovanni Miegge, in un libro che si chiama Per una fede. Hanno mai convinto qualcuno che già non credesse le tradizionali prove dell'esistenza di Dio, sia quella ontologica a priori, sia le vie di Tommaso? Allora, giro la domanda a tutte e due. Chi vuole rispondere per primo? Severino.
3: Se stiamo a quanto avevo osservato prima, sono intrinsecamente false, grandi ma false. Queste grandi ma falsi, questi preamboli. Se è vero che la filosofia contemporanea distrugge ogni immutabile, allora i preamboli, i preambula, consistono sostanzialmente nell'affermazione della realtà immutabile, divina. Quindi c'è già in radice questo vizio per cui non possono convincere, non possono dare la fede perché sono falsi. Porterei, se è possibile, il discorso sulla fede in quanto tale, nel senso che questa categoria ha un po' il successo che ha la parola libertà. Quando oggi si dice libertà, tutti battono le mani. Quando si dice oggi anche la parola fede, si è inclini a battere le mani. Però se riflettiamo sul significato della parola fede, è una parola, il significato di questa parola è molto pericoloso. Perché cosa vuol dire fede? Vuol dire assumere come incontestabile un certo contenuto, il contenuto del kerygma, il contenuto della rivelazione. Se io dico a padre Coin, lei crede nella divinità di Gesù Cristo, padre Coin non mi dice, presumo che non mi dica, ma abbastanza. No, probabilmente batte un pugno sul tavolo e dice sì, credo. Cosa vuol dire questo sì, credo nella divinità di Gesù Cristo? Vuol dire assumo come incontestabilmente vero qualcosa che non si presenta come tale, come verità assoluta. Però io voglio, lo voglio. Ecco, vedo in questa volontà la radice di ogni violenza. In questo volere che sia vero qualcosa che come tale non si presenta come verità. Allora, prima ancora di chiedersi, o anche dopo, quale sia il rapporto tra i preambula fidei e la fede, è la fede stessa che si presenta con questo volto enigmatico e estremamente minaccioso. La volontà che il mondo abbia un certo senso che si sovrappone e che respinge via gli altri sensi che avrebbero lo stesso diritto di interpretare il mondo.
0: Allora, mi sembra che Severino abbia toccato un punto che è molto poco ambiguo, Cioè, la fede per lui è intrinsecamente violenza. Di qui ci ho visto prima il pugno di gli ascoltatori non lo vedono, ma io ho visto il pugno di Giorgio Coin. Ma cosa risponde Coin a questa categoria? La fede rientra sotto la forma della violenza, è una forma di violenza, se ho ben capito il discorso di Emanuele. Non l'unica, ma è senza dubbio una grande forma radicale di violenza.
1: Sì, sì. Penso che sia proprio vero. Cioè, alla base, infatti, è la prima volta che la sento tanto ben espresso così, che è, se ho capito bene, che alla base una base fondamentale della violenza è proprio quello volersi quello che non puoi provare, che non puoi concretizzare, che non puoi provare, cioè con un ragionamento. Volersi è la volontà che vince sopra l'intelligenza, il ragionamento. E purtroppo penso che sia proprio vero e sia un'interpretazione della fede sbagliata. Perché per me è sbagliata da tantissimi fedeli che sono violenti perché non capiscono cos'è la fede. Perché la fede è un rapporto personale di fiducia in un'altra persona. In questo caso, ovviamente, una persona eccezionale. Da lì si comincia a ragionare, dalla fiducia posta in un'altra persona. E solo se quella fede, quel rapporto personale, come posso dire, cosa sono le parole? È genuino quel rapporto, solo lì si evita la violenza. Purtroppo non si realizza in tutti i casi concreti. Qual è giusto? Non posso negare, sia dalla storia passata, sia dalla storia attuale, che la fede mal interpretata sta alla base di tanta violenza, dalle culture, dei missionari, eccetera. Non c'è dubbio. Evitare la violenza e sapere che quella fiducia ha le sue basi ragionevoli, sia nella storia, sia nella mia esperienza personale, che delle tradizioni della Chiesa, cioè il popolo di Dio, che ha seguito questa fede.
0: Ci avviciniamo, come sempre, alla conclusione che naturalmente non conclude su un punto come questo. Allora, due battute, diciamo così, tra virgolette, fulminanti, una a Severino e una a Coin. Severino.
3: Ho notato che padre Coin, dopo aver detto che la fede è un salto, un rischio, adesso introduce anche il concetto di ragionevolezza della fede. È razionabile obsequium. La fede è razionabile obsequium, dice...
1: Quello in latino,
3: è razionabile obsequium. Però non è la ragione naturale. Perché altrimenti cadremo nello gnosticismo. E allora rimane in piedi quello che dicevo prima. Sì, ci sono queste sollecitazioni storiche che fanno dire che la fede cattolica non è proprio il credo qui absurdum di Tertulliano. Però sono ragionevolezze che non sono la razionalità della fede naturale. Quindi rimane che questo razionabile obsequium lascia alla fede tutto il suo carattere di prevaricazione rispetto ad altri possibili contenuti di fede.
1: E purtroppo la fede è così, si lascia a tutte le adulterazioni umane. La fede è così, è debolissima, la fede. Si lascia a tutte le aberrazioni che abbiamo visto nella storia umana, e tutte le operazioni future attuali. Quello senz'altro, la fede è debolissima

lasciamoci con il dubbio se la forza della fede non risieda nella sua intrinseca e enorme debolezza, come diceva Coyne. Giulio Giorello, Le ragioni di Gurdulù, da Varenna durante le giornate sul tempo, sul concetto di tempo. Ancora ringrazio Emanuele Severino e Giorgio Coyne che ci hanno intrattenuto su un tema che è partito dalle pieghe dello spazio-tempo per arrivare al carattere forse elusivo di un Dio che si identifica così poco con gli enti comuni, con gli oggetti comuni, da essere forse così potente da non esistere, o comunque da, come dire, rendersi estremamente rischioso il nostro rapporto di fiducia. Grazie.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Continuiamo con la nostra analisi sui dischi del 1969, questa volta con me è Stefano Poggelli.
1: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che ritorna dopo un po' di puntate. Avevamo fatto una bellissima disamina sul White Album del 68 nel 2018, adesso riprendiamo invece con un'altra serie di puntate dedicata ai cinquantesimi, questo splendido anno 1969. Volevo ricordare che comunque Setlist va in onda tutti i lunedì e mercoledì alle 21 con una replica di venerdì. Sto parlando di streaming, il programma si può ascoltare anche on demand lo stesso giorno della messa in onda in streaming. Bene, oggi parliamo di un disco che entrambi abbiamo amato molto, continuiamo ad amarlo e ad ascoltarlo, cioè il primo album in studio del cantautore britannico Nick Drake, Five Leaves Left, un disco dal quale molti cantautori poi negli anni 70, ovviamente i cantautori anglosassoni, poi hanno tratto spunto e ancora oggi fa parlare di sé.
1: Hai detto il primo album in studio di Nick Drake, quindi tu hai nel cassetto un album live di Nick Drake, perché dal mio per quanto ne so di Nick Drake esistono soltanto,
0: sì, era un pleonasmo, sì. Certo, era
1: esistono
0: un pleonasmo.
1: Solo tre album ufficiali, quelli che uscirono durante la sua brevissima esistenza, e poi un'altra serie di provini, outtakes, demo, soprattutto dei demo registrati nella casa di Tenworth in Harden.
0: Però bisogna sempre sottolinearlo in studio, perché adesso, sai, le giovani generazioni quasi non distinguono più, perché un album può anche essere considerato
1: no,
0: un
1: ma era una precisazione, perché ahimè uno dei grossi problemi della esistenza travagliata di Nick Drake fu il fatto che, a quanto dicono i testimoni, chi l'ha conosciuto, chi l'ha frequentato e chi l'ha ascoltato dal vivo in quelle rarissime esibizioni, era completamente inadeguato alla esibizione dal vivo. Quello fu uno dei grossi problemi per quanto riguarda il mancato successo da parte di Nick Drake, il mancato riconoscimento da parte della critica. Era di una timidezza patologica. Non riusciva a guardare il pubblico, si fissava i piedi, si fissava le scarpe, stava sempre chino, e tutto aggravato dal fatto, una voce probabilmente non particolarmente presente, la sua è una voce che sicuramente rende in sala di incisione, ma probabilmente dal vivo tendeva a non
0: sì fermarsi. Poi sai, sono anche congetture, nel senso che sicuramente Nick Drake, come sappiamo poi da documentari, da libri, è vero che aveva un carattere particolare, particolarmente umbratile, eccetera, ma a lui voleva anche il successo, l'abbiamo capito spesso poi dopo, e la depressione forse è venuta anche da quello, quindi non si deve pensare soltanto, diciamo, a un personaggio introverso, geniale e
1: sì, però
0: schivo,
1: è vero,
0: ma lui
1: Ugo,
0: il successo l'avrebbe
1: però in quegli anni una legge spietata, se non andavi dal vivo non uscivi fuori, non ti affermavi, era proprio una legge inesorabile, dovevi andare live. Lui ebbe fra l'altro la possibilità di suonare come spalla ai Fairport Convention in occasioni importanti, ma la sua incapacità di presentarsi dal vivo, la sua difficoltà nel presentarsi dal vivo era anche legata alla sua al fatto che lui cambiava accordatura per ogni brano. La cosa che ancora oggi ci sconvolge, ci colpisce di Nick Drake è la ricchezza di diverse accordature, veramente un'accordatura diversa per ogni pezzo. Non credo che ci siano altri chitarristi e altri artisti che abbiano usato una tale diversità di accordature. Ma
0: un ottimo chitarrista,
1: sì,
0: un
1: chitarrista energico, un finger picking potentissimo, però questo lo obbligava, ovviamente in un'epoca in cui non esistevano neanche gli accordatorini elettronici che oggi si attaccano sulle palette della chitarra, lunghe, lunghissime, insopportabili pause fra un pezzo e l'altro. Il pubblico non poteva capire, non poteva comprendere tutto ciò, e questo era un dato.
0: Comunque,
1: che aggravava
0: a parte questa sua grande abilità nell'arte della Sei Corde. C'è da dire anche che in questo primo disco un grande ruolo lo giocano anche le orchestre. Praticamente tutte le canzoni sono orchestrate da un collega amico di Drake che si chiama Robert Kirby, a parte un brano che viene affidato invece a Harry Robinson, un compositore di musiche per cinema, teatro e televisione. E il brano si chiama Riverman, e poi dopo lo sentiremo, ma è un brano dove l'orchestra fa quasi da seconda voce a Nick Drake. Insomma, poi ci sono tanti altri musicisti importanti. Su un brano c'è Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention,
1: e poi c'è soprattutto la presenza più importante, Danny Thompson, che era il bassista allora dei Pentangle, e soprattutto era sempre in quegli anni, e lo è stato poi ancora per tanti anni, ancora oggi, il bassista di Donovan. Non è accreditato il flautista che si ascolta sul disco. Io ho il sospetto che possa essere Harold McNair, che era sempre in quegli anni il flautista di Donovan. E poi un'altra presenza importante in alcuni punti del disco, nome forse meno conosciuto dal grande pubblico, è quello del pianoforte di Paul Harris. E non dimentichiamo che Paul Harris poi collabora stabilmente pochi anni dopo con la band di Stephen Stills, i Manassas. È tuttora un grandissimo, un affermatissimo session man, e dà un tocco di raffinatezza unica a certi
0: tutti
1: momenti del disco.
0: I tre dischi in studio di Nick Drake poi hanno questa componente di grande perizia, bensì anche l'ultimo, devo dire, dove,
1: sì,
0: non
1: nella
0: ci sono,
1: sua scarna,
0: dove non ci sono magari musicisti e suona tutto da solo, devo dire che c'è un'attenzione unica alla forma proprio di,
1: ma lui fu molto deciso e fermo, e di questo bisogna dargli atto, merito, nel così come giovane esordiente sconosciuto, nell'imporsi con il produttore Joe Boyd e con la casa discografica, la Highland, nell'imporre sia su Five Leaves Left, ma soprattutto più dopo su Brighter Later, di imporre il suo ex compagno di college Robert Kirby. Una scelta assolutamente naif, al di fuori di quella che era la scena degli arrangiatori professionali di studio di Londra, ma che poi risulterà la scelta vincente. Joe Boyd era molto perplesso all'inizio sugli arrangiamenti di Robert Kirby, ma quando è venuto a Roma anni fa proprio per un omaggio a Nick Drake che si è svolto al Parco della Musica di Roma, Joe Boyd ha dichiarato pubblicamente che ancora oggi, quando ascolta quei dischi, ritiene che siano fra i più bei dischi che lui abbia mai prodotto in vita sua.
0: Bene, allora, lato A, siamo pronti a lanciare le canzoni. Time Has Told Me è il brano di apertura del disco, e poi si passa a Riverman, che secondo me è quasi il più incisivo brano del disco. È veramente molto particolare, perché è oscuro, ci stanno queste ondate di orchestra che rispondono alla voce di Nick Drake, con questi testi sicuramente molto malinconici,
1: riproposta da Brad Mehldau agli esordi della sua carriera, fra
0: dal pianista,
1: Brad Mehldau.
0: Quindi stiamo parlando di una versione strumentale. Poi Three Hours, uno dei brani che forse si ascolta di meno, ma che invece ci dà proprio l'idea di quel folk progressivo che si stava proprio imponendo in quel periodo, quindi Pentangle e quelle altre formazioni. Dopodiché un'altra canzone che poi ha segnato, diciamo, il percorso di questo cantautore, e che viene spesso eseguita da tanti altri cantautori oggi, Way to Blue. La facciata A si chiude con un altro brano malinconico che si titola Day is Done. Bene, ascoltiamo questa prima facciata e ci risentiamo subito dopo. Five Leaves Left, lato A.

0: Di nuovo Ugo Coccia e Stefano Poggelli in studio per commentare il disco Five Leaves Left. Il titolo dell'album fu ispirato alle confezioni
1: delle cartine per sigarette, sì.
0: Nelle quali all'epoca si trovava un biglietto inserito dentro che avvertiva che mancavano le ultime 5 cartine.
1: Che rimanevano solo 5 cartine, quindi c'è un ammiccamento di tipo psichedelico, perché magari con le cartine all'epoca non si fumava soltanto il tabacco, e però poi dopo tutti gli esegeti di Nick Drake hanno notato il fatto che nel 69, quando lui dà le stampe Five Leaves Left, gli restano soltanto esattamente 5 anni da vivere. A
0: Però questa è un po' come la leggenda di
1: sì, ma
0: Paul McCartney morto, insomma.
1: A questo proprio, vabbè. Che Nick Drake fosse anche dal punto di vista poetico un pessimista cosmico leopardiano è indubitabile. Però io vorrei puntare l'attenzione su, io devo dire, mal sopporto, una sorta di anche di accanimento nei confronti di Nick Drake. Calcolate che questo album, Five Leaves Left, è stato nel dimenticatoio fino al 1990, cioè per 20 anni, quasi 20 anni dalla morte di Nick Drake si era persa la memoria, era proprio un culto sotterraneo.
0: Noi dobbiamo ringraziare però in Italia quel bellissimo libro di Al Aprile, Luca Meyer, Il rock progressivo in Europa, che aveva una sezione dentro dedicata ai cantautori e che parlava praticamente soltanto di due. Uno era Nick Drake, l'altro è stato poi il suo amico e mentore John
1: John
0: Martin.
1: Martin.
0: E grazie anche a questo libro
1: Sì.
0: noi abbiamo, poi io personalmente anche ho potuto conoscere
1: No, fra l'altro,
0: Nick Drake.
1: ecco, se consideriamo la coppia Nick Drake e John Martin, Nick Drake assorto, meditativo, solitario, John Martin, ubriacone, donnaiolo, estroverso, eccetera, sembrano un po' il Narciso e Boccadoro del
0: Sì,
1: romanzo di Herman Hesse. E
0: esatto.
1: non è un caso che poi John Martin dedicherà a
0: Una
1: Nick
0: canzone, un
1: una
0: disco.
1: canzone che è Sandy Gray, ma soprattutto un disco che è Solidaire. E però ecco, cioè, mi sembra che tutto il pubblico che oggi osanna Nick Drake, che l'ho messo sugli altari, la gente che va in pellegrinaggio a Tenworth in Arden a visitare la tomba, quasi non si rassegni, no? Non vogliono rassegnarsi al fatto che, ahimè, questo ragazzo ha pubblicato soltanto 3 dischi. Quello è riuscito a fare, quello ha fatto, anche con una parabola, se vogliamo, discendente, perché Pink Moon, il terzo, è veramente qualcosa di gridato da un'oscurità profonda che lo sta coprendo, che sta coprendo la sua
0: Con
1: anima,
0: grandi gemme, però, eh.
1: con grandi gemme. E io devo dire, in questo, come al solito denuncio i miei anni, sono felice, sono contento di aver amato Nick Drake da vivo, perché io comperai nel 72 Brighter Later senza sapere assolutamente nulla di questo artista e comperai il disco un po' perché già all'epoca, povero Nick, a Roma lo trovavi nella serie dei dischi a metà prezzo perché era probabilmente aveva venduto pochissimo, ma comperai il disco perché vidi che ci suonavano
0: John
1: John
0: Cale.
1: Cale e poi Richard Thompson, Dave Pegg e Dave Mattox dei Fairport Convention, e quindi ho detto sarà sicuramente un disco di altissimo livello. Ci misi Sì, molto a farmelo piacere, non era un ascolto facile, un ascolto immediato. Un'altra cosa che vorrei dire su Nick Drake, poi adesso passiamo alla seconda facciata di Five Leaves Left, ecco, proprio rispetto a tante persone che non si rassegnano al fatto che ci abbia lasciato una manciata di canzoni, una manciata di album. Temo, al di là dei problemi personali, della profonda depressione che lo colse, del mancato successo, però se io metto in fila Five Leaves Left, che è fresco, idilliaco, una trama delicatissima, se in mezzo ci metto Brighter Later, che è il disco più caleidoscopico, più complesso da un punto di vista di invenzioni, e poi concludo con Pink Moon, io a me temo che Nick Drake forse, se anche non si fosse suicidato, non fosse morto, non si è mai capito bene, forse non avrebbe comunque mai più inciso nulla, perché la sua vena creativa, la sua vena compositiva si stava, ahimè, inaridendo. Cioè, lui ha degli stilemi, ha dei moduli vocali, armonici, melodici, rivisitati ogni volta genialmente, ma hai messo molto simili fra di loro. Non so quante altre nuove canzoni avrebbero potuto comporre.
0: Non lo possiamo sapere. Io posso dire semplicemente che di quei tre dischi bisognerebbe aggiungere una manciata di canzoni, quindi quasi tre dischi e mezzo, realizzate proprio poco prima di morire, che però facevano vedere un Drake ancora, secondo me, geniale, sempre più ripiegato su se stesso, assolutamente sempre più con l'immagine della morte davanti. Pensiamo a Black Eyed Dog, l'ultima canzone che incise e poi mandò come cassetta, sì, senza avere risposta alla casa di produzione, ma insomma, secondo me, forse qualcosa ancora aveva da dire.
1: Sai comunque, che cosa ha Nick Drake di magico? E lui è un mago del trasformismo. Io ho studiato, analizzato un po' alcune canzoni di Nick Drake. Lui da un lato usa delle accordature di estrema complessità, e altra piccola parentesi, basta dire che chi si presenta in pubblico con una chitarra acustica è un artista folk. Non è un artista folk Nick Drake, è un cantautore che frequenta, che incontra, incrocia in parte il grande giro del folk revival inglese, soprattutto Fairport Convention, Ashley Hutchings, che è colui che lo scopre. Le armonie di Nick Drake sono semplicissime. Se vai a vedere le formule armoniche, sono una semplicità disarmante, ma offuscate, mascherate da una tecnica chitarristica raffinatissima. È un mago dell'infingimento da questo punto di vista, semplice e di una complessità stratosferica nello stesso tempo.
0: Allora, lato B, ci sono delle canzoni veramente molto belle, quali considerare non belle in questo disco?
1: La mia preferita è I pensieri di Mary Jane, The Thoughts of Mary Jane, che fa da contrappunto a un bellissimo giallo di uno scrittore italiano, Giampaolo Simi, Il corpo dell'inglese. Se vi capita di leggerlo, è tutto punteggiato dalla canzone di Nick
0: Drake, che è preceduta da Cello Song, un'altra delle canzoni che poi vanno a costituire il corpus compositivo più importante di Nick Drake. Poi è la volta di Man in a Shed, e poi c'è Fruit Tree, un'antologia prenderà poi il nome da questo Fruit Tree, una canzone molto malinconica anch'essa, e si chiude poi con Saturday Sun, il sole del sabato, forse la canzone più positiva che ha scritto in carriera Nick Drake. Bene, allora, buon ascolto. Five Leaves Left, facciata B. Grazie Stefano delle tue puntuali annotazioni sugli aspetti più musicali dell'opera di Nick Drake, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Stefano.
1: Arrivederci.
0: Un saluto anche da Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Arditi! Arditi!
1: Qua sono!
0: Che deve fare lei?
1: Gli esami del sangue. La ricetta l'ho data alla signorina.
0: Venga con me.
2: Permesso, signora, scusi, devo solo chiedere un'informazione.
1: Mettetemi in fila, mettetemi.
0: Che c'è questo baccano?
2: Senta, non sono qua per le analisi, sono un medico io, devo parlare con un collega.
0: Fate passare.
2: Grazie.
0: Fate passare.
2: E che fatica.
0: Allora, con chi deve parlare?
2: Devo vedere il professor Tedeli.
0: Ah, doveva dirlo subito, venga, venga. Poteva entrare dall'altro ingresso.
2: Non lo sapevo.
0: Il professore è qua. Professor Fedeli, c'è la persona che stava aspettando.
3: Ciao, Laura. Prego, siediti, siediti.
2: Buongiorno, professore. Ma dove l'ha trovato questo posto? Sta in capo al mondo?
3: Il direttore del laboratorio è un mio amico. E qua microspie non ce ne sono. Allora, perché volevi vedermi?
2: Veramente pensavo che si facesse vivo lei. Ho aspettato un paio di giorni, ma lei evidentemente aveva altro da fare.
3: Insomma, Laura, che cosa vuoi da me?
2: Io voglio tornare a Boston.
3: Bene, ci tornerai.
2: E quando? Non hanno nessuna intenzione di restituirmi il passaporto.
3: Devi avere pazienza. Sai cosa dice il proverbio? Dammi tempo che ti percio.
2: È quasi una settimana che aspetto. Lei mi aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa.
3: Certo, certo, stai tranquilla. Come diciamo noi, non correre. Oh.
2: Professore, forse lei crede che basti tenermi buona con qualche promessa? E si sbaglia. Io voglio andarmene. Sto rischiando di perdere il lavoro a Boston. Ci mettono poco quelli dell'ospedale a farmi fuori. Non aspettano
3: Laura,
2: altro.
3: Laura, calmati. Ti ho detto che qualcosa faremo.
2: Ha parlato con qualcuno almeno?
3: Ho parlato con tutti quelli che contano.
2: E allora perché non me lo restituiscono quel maledetto passaporto?
3: Perché in questo momento in procura c'è un po' di maretta dopo l'omicidio di Cettina. Appena si calmano le acque, faremo in modo di farti avere il passaporto.
2: Ci sono rimasta male quando ho saputo di Cettina.
3: Sì, ci sono rimasto male anch'io. La conoscevo da una vita. Era una ragazzina quando è venuta a lavorare in clinica.
2: Perché l'hanno uccisa?
3: Perché? Lo domanda a me.
2: Ah, lei lo sa di sicuro, professore?
3: Vabbè, forse parlava troppo.
2: Con i magistrati? Parlava con i giudici?
3: Ma che cosa ne so? Parlava.
2: Ecco. È stato lui a farla ammazzare, vero?
3: E tu che dici?
2: Deve avere un cuore di pietra. Da quanti anni Cettina era la sua amante?
3: 15, 20. Ma non lo so di preciso.
2: Chissà se gli è dispiaciuto.
3: Cosa?
2: Farla ammazzare.
3: Senti, Laura, io me ne devo andare.
2: E allora, quanto tempo ci vorrà ancora per il passaporto?
3: Ciao, Lauretta. Aspetta che ti mando l'infermiere. Vada avanti. Infermiere.
0: Dica, professore.
3: E la dottoressa se ne deve andare. Senta, facciamole una ricevuta, ci mettiamo che ha fatto un prelievo.
0: Va bene, la preparo subito. Un emogramma va bene?
2: Sì, sì. Alla ricevuta non avevo pensato.
3: Male. È un particolare importante. Se ti hanno seguita e non hai nessuna ricevuta, come fai a dimostrare che sei venuta qua per fare delle analisi, eh?
2: Ne ho ancora di cose da imparare.
3: Tu fai in fretta, sei la prima della classe.

0: segreteria telefonica di Nora Venturi. Non sono in casa. Se volete essere richiamati, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. This is Nora Venturi's answering service. Leave a message after the beep, please. Thank you.
1: Nora, ma tu li senti i messaggi della segreteria? Sono 3 giorni che telefono. Che hai? Perché non mi richiami? Io sono bloccata a Palermo. Non posso partire perché non mi hanno ancora restituito il passaporto. Oh, telefonami. Sono a casa di mia sorella.
2: Perché non vuole parlare con la dottoressa Macchi?
3: Ma aspetto che si chiarisca questa storia. E lei, perché non le restituisce il passaporto?
2: La dottoressa Macchi ci serve a Palermo. Deve ancora dirci molte cose.
3: Ma che sospetti avete? Pensate che anche Laura abbia curato dei mafiosi?
2: Non sappiamo niente ancora. Laura Macchi potrebbe anche essere un pesce grosso.
3: L'arresterete?
2: Per adesso no. Da quanto tempo conosce la dottoressa Macchi, lei?
3: Da quando eravamo bambine, siamo andate a scuola insieme.
2: Dica la verità, Nora, lei non ha mai sospettato niente?
3: Ma no.
2: Laura Macchi ha fatto una carriera brillantissima come suo marito.
3: Mi sembrava naturale. A scuola era più brava. È una donna in gamba, intelligente e furba.
2: E lei a scuola com'era, Nora?
3: La più fessa, immagino.
2: Certe volte è meglio fare i fessi, si rischia di meno.
3: Ma... dottor Franchina?
2: Eh?
3: Natalia, come sta?
2: Bene.
3: A lei la vede?
2: Ogni tanto.
3: Quando torna a Palermo, a casa sua?
2: Non lo so, ci vuole ancora un po' di tempo.
3: Non le manca niente, vero?
2: Oddio, forse la libertà.
3: Era proprio necessario nasconderla, portarla via da Palermo. Non potevate assegnarle una scorta?
2: È solo un provvedimento provvisorio. Natalia tornerà a casa sua appena possibile.
3: Ah, deve essere Paino.
2: Speriamo che ci sia anche suo marito.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, Nora. Il dottor Franchina è arrivato?
3: Sì.
4: Buonasera, dottore. Come è andato il viaggio?
2: Tutto bene. Buonasera, dottor Levi.
3: Vi porto qualcosa da bere.
2: Grazie. Allora, cosa avete deciso?
4: Il dottor Lai non è nelle condizioni di partire. Per il momento resta a Boston.
2: Ma perché ha tanta paura di tornare a Palermo, dottore?
4: Ma quale paura? Scusi, dottor Franchina, ma noi abbiamo detto chiaramente che il dottor Lai ha bisogno di stare tranquillo. Abbiamo esibito certificati medici in cui viene dichiarato che il dottor Lai soffre di depressione reattiva e che per la sua salute mentale è preferibile che rimanga a Boston. Lei lo capisce, a Palermo il mio cliente è sotto pressione.
2: Se non torna spontaneamente possiamo sempre emettere un mandato di cattura internazionale.
4: In base a quali elementi? Non mi pare che dalle indagini siano emersi fatti nuovi.
2: Abbiamo 472 milioni in più ora. Erano spariti dal conto del dottor Lai e li abbiamo ritrovati in mano alla dottoressa Macchi.
4: La dottoressa Macchi non ha mai dichiarato che i titoli erano del mio cliente.
2: Non è neanche riuscita a dimostrare che i titoli le appartengono. Prima o poi dirà la verità.
5: E se torno a Palermo, che succede? Mi mettete di nuovo in galera?
2: Io non posso darle nessuna garanzia, dottor Lai. Però le consiglio di non tirare troppo la corda.
4: Senta, ci lasci un paio di giorni per riflettere.
2: Un paio di giorni? Vuole scherzare, avvocato?
4: Un giorno?
2: 3 ore. Entro stasera dovete decidere.
4: E va bene.
2: Io vado in albergo a riposarmi un po'. Non riesco mai a dormire sull'aereo. Sono stanco morto. Arrivederci a tutti.
5: Senti, Saverio, io non ho detto niente per non compromettermi, ma guarda che a Palermo io non ci torno.
4: Aspetta, ragioniamo.
5: Quello ci sta fregando, Saverio. Appena sbarco dall'aereo mi mette le manette, ancora non l'hai capito?
4: Ma no, non possono arrestarti, Franco.
5: L'hanno già fatto.
3: Ma e se Franco non torna a Palermo? Che cosa gli può succedere?
4: L'hai sentito, Franchina, no? Un mandato di cattura internazionale non è uno scherzo.
5: Ma che prove hanno che quei titoli sono miei?
4: Franco, parliamoci chiaro. Il problema non è Franchina. Lui non ha in mano niente. Il problema è Laura. Siamo sicuri che non parli? Franco, è meglio se a Franchina glielo dici tu come stanno veramente le cose.
5: Gli devo dire che i titoli sono miei?
4: Sì.
5: E come la giustifico una somma così alta? È quasi mezzo miliardo.
6: Ma hai evaso le tasse. Non rilasciavi la fattura ai pazienti. Il modo lo troviamo.
3: Però questa non è la verità.
6: Come no?
5: Nora, non ti mischiare, per favore.
6: Certo che è la verità, Nora. Franco confesserà di aver preso dei soldi in nero dai pazienti.
5: Sei sicuro che così non rischio niente?
6: È il male minore.
5: Va bene, allora. Speriamo che abbia ragione tu, Saverio.

0: Giovanni! Giovanni, mi dai un passaggio? Ho la macchina dal carrozziere.
1: Mi aspetti, devo parlare con Fedeli prima.
0: Ah, oggi è qua, non l'ho visto.
1: Mi ha mandato a chiamare.
0: Vabbè, ti aspetto in portineria.
1: Bene. Eccomi, professore.
2: Giovanni, ciao.
1: Ciao.
2: Siediti. Hai sentito che cosa è successo a Laura?
1: Sì.
2: Cosa da pazzi, non ti pare?
1: Lo
2: sai che non può nemmeno partire? Le hanno ritirato il passaporto.
1: Sì, l'ho saputo.
2: L'hai saputo? E che cosa ne pensi?
1: Io? Ma non lo so.
2: Ce l'hanno con i medici ora, capisci? Siamo il nuovo bersaglio dei giudici. Hanno interrogato anche te.
1: Sì.
2: Ma dico, com'è esattamente questa storia dei titoli? Laura ti ha dato dei titoli da tenere per un po'.
1: Sì.
2: E tu lo hai detto al magistrato.
1: No, non è così, professore. Io non ho detto niente. Quelli sapevano già tutto.
2: Però tu hai confermato.
1: Per forza. Che potevo fare? Ho detto la verità.
2: Laura era avvilita. Se non torna subito a Boston, perdi il posto, il lavoro.
1: Mi dispiace.
2: Io le voglio bene, lo sai. La conosco da quando era all'università. Insomma, io mi sento in dovere di aiutarla. Non si sa per quanto tempo deve restare a Palermo, capisci? Allora le ho offerto di tornare a lavorare qua, da noi, in clinica.
1: Qua? E lei ha accettato?
2: Certo, sì. Spero ancora di partire, naturalmente, ma se non le danno il passaporto, almeno ha un lavoro.
1: E in quale reparto lavorerebbe?
2: Vedi, il guaio è proprio qui. Purtroppo te lo sai meglio di me che non abbiamo molto da scelare. Quest'anno non abbiamo potuto ampliare l'organico, anche se i medici ci servono. Non è facile fare posto a Laura.
1: Non penso che la clinica fallirà se le assume un medico in più.
2: Voi non sapete niente di queste cose. La situazione è tragica. D'altra parte ci sono altre cliniche che cercano giovani medici, gente seria, preparata.
1: Laura non è un giovane medico, è un primario.
2: Appunto. E in più ha dei guai con la giustizia. E chi lo vuole, un primario indagato in questo momento? Rispondi. Chi può aiutarlo sono soltanto io, capisci?
1: No, professore, non capisco. Dove vuole arrivare?
2: Giovanni, mi dispiace, ma qualcuno si deve sacrificare.
1: E chi, io?
2: Io sono sicuro che domani stesso trovi un altro lavoro.
1: Ma lei non mi può licenziare così, professore. Lavoro in questa clinica da quando mi sono laureato.
2: Ma che cosa devo fare? Sei il più giovane qua dentro.
1: Gliel'ha chiesto Laura di farmi fuori, eh?
2: Laura niente, sa. Credimi, non ho altre soluzioni. O tu o Laura.
1: Immagino che lei non ci ha dormito stanotte per decidere.
2: Capisco la tua rabbia, ma non posso lasciare Laura in mezzo ad una strada. Per me è come una figlia.
1: Certo, certo, anche Franco era come un figlio per lei, ed è finito in galera. Ora toccherà a Laura. Si vede che è quello il destino dei suoi pupilli. O forse quelli onesti, lei, non li prende nemmeno in considerazione.
3: You'll be coming round the mountain way, she told me.
4: Pietro ci è rimasto male. Forse si era messo in testa che sarei rimasto sempre a Boston. Nora, perché non vieni con me?
5: Non me la sento, Franco.
4: Se mi succede qualcosa, se mi arrestano, che fai?
5: Non lo so. Hai paura?
4: Tranquillo, non sto.
5: Devi fidarti dell'avvocato. Senti, io devo andare adesso. La riunione è tra 5 minuti. Ciao, Franco. Buon viaggio.
4: Aspetta, così mi saluti. Dammi un bacio. Nora, tesoro.
5: No, non dovevi farlo, Franco.
4: Devi venire a Palermo con me, Nora. Non puoi lasciarmi solo.
5: Per favore, lasciami. Lasciami stare.
4: Ma perché vuoi restare qua? Perché? Tu devi stare vicino a me.
5: Lasciami, Franco.
4: Sei mia moglie, devi stare con me.
5: Ma mi fai male. Smettila.
6: Nora?
4: Chi è quello? Ah, l'amico tuo.
5: Guarda, se non mi lasci urlo.
4: Ce l'avevi con lui la riunione, allora.
6: Nora, che sta succedendo?
4: Non sono fatti suoi.
6: La lasci stare.
4: Ma di che ti mischi, eh? Che vuoi tu?
5: Andrea, per favore. Vai, io arrivo subito.
4: Tu non vai da nessuna parte.
5: E chi me lo impedisce, tu?
4: Io, sì, sì. Forza, sali in macchina, vieni con me.
6: Ehi, calma, calma. Lei non può costringere.
4: E togliti dai piedi! No.
5: Franco, stop!
6: E vacci piano.
5: Andrea! No, basta!
4: Mia moglie non deve
5: cazzo stare! Basta! Andrea, smetti!
7: Franco! Somebody go call the police,
6: eh? Vuoi ancora fare a pugni?
5: Lascialo stare, Andrea!
6: Bastardo!
5: Franco, alzati! Che ti sei fatto?
4: Tu non mi conosci. io ti faccio passare un guaio, hai capito? La devi smettere di stare appresso a mia moglie.
1: È meglio se te ne vai ora.
4: Ma che ti credi? Che ho paura di te.
5: Basta adesso. Vattene, Franco.
4: Da quanto tempo te la
7: fai? Call the police.
4: Eh? Da quanto tempo?
5: Vieni, Andrea, andiamo.
4: Ecco perché non vuoi tornare a Palermo.
5: Dai, andiamo.
7: Call the police.
4: Nora! Torna qui, Nora!
7: Call the police.
4: Se te ne vai, è finita! Hai capito?
7: Come on. Someone is talking about, huh? Call the police.
8: Avete ascoltato la 33esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
9: Remo Girone,
8: Nora,
10: Angela Baggi,
8: Laura,
11: Claudia Poggiani,
8: Andrea,
12: Emilio Cappuccio,
8: il professor Fedeli,
13: Massimo Mollica,
8: il giudice Franchina,
14: Elio Zamuto,
8: avvocato Paino,
15: Ivano Staccioli,
8: Giovanni,
16: Brizio Montinaro
8: e con
0: Stefano Militi,
17: Salvatore Puntillo.
8: Coordinamento tecnico
17: Raffaele Vincenti.
8: Assistente al programma
18: Emma Caggiano.
8: Regia
13: Idalberto Fei.
8: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Okay, Harrison, today we're going to work on the double backs. Okay? You move both arms at the same time. How about getting into the water?
2: Io resto ancora un po', Diana.
3: Nora!
2: Ehi, ciao!
3: Buongiorno.
2: Ero passata dalla scuola e mi hanno detto che lei era qua.
4: Sì, io e Diana saltiamo sempre il pranzo per venire in piscina. Aspetta che esco, Susanna.
2: Ah!
4: Me lo prendi l'accappatoio, per favore?
2: Certo.
4: Grazie.
2: Eccolo qua.
4: Allora, come mai da queste parti?
2: Volevo sapere come sta Pietro.
4: Ma sta bene, credo. Non lo sento da due giorni.
2: Anch'io. Abbiamo litigato.
4: Sto morendo di freddo. Vieni con me, mi racconti tutto mentre mi vesto.
2: Non è che ci sia molto da raccontare. Abbiamo avuto una discussione. Pietro si è offeso perché ho detto delle cose. Insomma, non ci parliamo da due giorni. Stamattina però sono andata a cercarlo. Ma non era in camera sua, i suoi compagni non lo avevano visto.
4: Beh, meno male che non c'era. Aspetta che sia lui a cercarti, vedrai che non resiste ancora molto.
2: No, tocca a me. Ho esagerato un po'. Ho sbagliato io. Stavamo parlando di suo marito. Io sono stata troppo dura e Pietro lo si è offeso.
4: Avete litigato per Franco?
2: Pietro dice che il giudice ce l'ha con suo marito. Ma i magistrati fanno il loro lavoro, no? Se il giudice è venuto fino a Boston, si vede che... Insomma, che c'è qualcosa.
4: Non hanno ancora provato che mio marito è colpevole.
2: Io non penso che sia colpevole. Dico solo che non doveva scappare da Palermo.
4: Aveva paura. È già stato in carcere e quella non è una bella esperienza.
2: Lo immagino.
4: Ecco fatto.
2: Ma comunque Pietro ne ha fatto una tragedia.
4: Lei adesso gli telefono io.
2: Non gli dica che ha parlato con me?
4: No. Ce l'hai una tessera telefonica?
2: Sì.
4: Dai, lo chiamiamo subito. Mm-hmm.
5: St. Stephen's called. Good morning.
4: Mr. Pietro Venturi, please.
5: Yes, just a moment. Hello?
4: I'm Pietro's mother.
5: Signora Venturi, sono Giacomo.
4: Ciao, Giacomo. Pietro c'è?
5: No, lo stavo cercando anch'io. Stamattina non si è fatto vedere a lezione.
4: Ma ieri c'era. Stanotte ha dormito lì, no?
5: Veramente non lo so. Io stanotte non sono rientrato. Ero fuori, da amici.
4: Ah. Da quanto tempo non lo vedi?
5: Da ieri. No, dall'altro ieri. Due giorni. No, ma oggi pomeriggio abbiamo lezione di fisica, verrà senz'altro.
4: Ah, allora digli che mi richiami, per favore.
5: Ok, gli lascio un messaggio in bacheca.
4: Grazie, Giacomo, ciao.
5: Arrivederci.
2: Non c'era?
4: No. Giacomo non l'ha visto, però non ha dormito al college. Sarà in giro. Ah, mi ha detto che doveva comprare dei maglioni.
2: Li ha già comprati. Ci siamo andati insieme.
4: Boh. Allora è andata a fare una passeggiata per farsi passare l'arrabbiatura. Senti, io devo sbrigarmi. Sentiamoci più tardi. Chi lo sente per prima avvisa l'altro, ok?
2: Ok.
4: Dai, non fare quella faccia, che Pietro è cotto di te.
6: Come sapete, il dottor Lai era stato arrestato quest'estate dopo le rivelazioni di un pentito, ma ultimamente i magistrati sembravano essersi convinti della sua estraneità ai fatti, tant'è vero che Franco Lai aveva riavuto di recente il passaporto. Per questo la sua confessione ha colto tutti di sorpresa. Il dottor Lai ha confessato di aver occultato 500 milioni in titoli. I magistrati stanno indagando sulla provenienza di quel denaro. E passiamo a Milano. Avete sentito nei titoli che stamattina un altro esponente...
7: E anche questi mi hanno fregato. Il dottor Lai ha ammesso. Ma che ho ammesso? Io ho detto solo che non rilasciavo fattura ai pazienti. E basta. Non ho ammesso niente.
8: Fedeli l'hai visto?
7: No. Si fa negare. Ho provato a chiamarlo tutto il giorno.
8: Il mio avvocato dice che Franchina vuole interrogarlo. Non vorrei che il vecchio ci facesse qualche scherzo.
7: Se parla, ci va di mezzo pure lui, Laura.
8: Io comunque torno a Boston domani.
7: Ah, te ne vai pure tu.
8: E tu che faresti al mio posto? Mi sembra un miracolo che mi abbiano ridato il passaporto.
7: Quello che rimane fregato sono io, insomma.
8: I soldi erano tuoi e io non ho detto niente fino alla fine.
7: E i tuoi soldi dove sono, invece? Dove li tieni?
8: Io sono stata più furba di te, tesoro. E comunque, in confronto a quello che hai preso tu, i miei risparmi fanno ridere.
7: Io rischiavo molto.
8: E hai pagato poco. In fondo ti accusano solo di non aver pagato le tasse.
7: Sì, per adesso.
8: Non ti lasciano solo, non ti preoccupare. In carcere non ci vai.
7: Pronto?
9: Franco, sono io.
7: Ah, finalmente ti sei degnata di telefonare?
9: Senti, è una cosa importante. Stiamo cercando Pietro. Al college non c'è. Tu l'hai sentito per caso?
7: No, oggi no.
9: Ieri?
7: No, no. L'ultima volta che gli ho telefonato sarà 3 o 4 giorni fa.
9: Io sono preoccupata. Nessuno l'ha visto. Gli ho lasciato dei messaggi, ma lui non mi richiama.
7: Ma sarà andato fuori città con qualche amico?
9: No, di solito mi avverte. Non so che cosa fare.
7: Non mi pare il caso di preoccuparsi, Nora. Si sarà dimenticato di avvertirti, può capitare.
9: Tu dici?
7: Sì, aspetta fino a stasera.
9: E se non torna, che cosa faccio?
7: Mi richiami e poi vediamo.
9: No, non hai capito, Franco. Posso chiamare la polizia?
7: Ma quale polizia, Nora? Non esagerare. Non lo senti da un giorno e già vuoi chiamare la polizia?
9: Non è una situazione normale. Te lo ricordi l'incidente di quest'estate?
7: Ma che c'entra?
9: Potrebbero essere le stesse persone.
7: Ma che vai pensando? A un rapimento?
9: Non lo so. Sono preoccupata.
7: Senti, lasciami fare un paio di telefonate. Poi ti richiamo. Sei a casa?
9: Sì.
7: Stai tranquilla. Ci sentiamo più tardi.
9: Va bene.
8: Che c'è ora?
7: Un altro casino. Non trovano Pietro. Nessuno l'ha visto. Non ha lasciato nessun biglietto e Nora sta dando i numeri. Pensa che l'abbiano rapito addirittura.
8: Cerca il rosario.
7: Dici che è il caso?
8: Io non starei tranquilla. Non è la prima volta che vi fanno spaventare.
7: Ma no, Pietro sarà con qualche ragazzina.
8: E va bene, ci penso io. Tuccio dov'è?
7: Ma perché dovevano rapire mio figlio? Non c'è nessun motivo, Laura. Io non ho detto niente, non ho parlato.
8: Ah, tu no. Ma che ne sappiamo di quello che fanno ora? Franchina è stata a Boston, no? Metti che tua moglie si è fatta convincere a dire qualcosa.
7: Lo sa che deve stare zitta.
8: Finché sta a Boston non siamo sicuri di niente. Vado io a chiamare Tuccio.
10: La sacca c'è. Lo vedi che non è andato fuori città?
11: E nel bagno c'è anche lo spazzolino. Non manca proprio niente.
10: Che facciamo?
11: Non lo so. Io direi di chiamare la polizia.
10: No, non so. Forse è meglio se aspettiamo ancora. Pietro!
12: Ciao. Diana mi ha detto di tuo figlio.
10: È sparito. Nessuno sa dov'è. L'ultima volta l'hanno visto 2 giorni fa.
12: Non c'è nessun biglietto? Avete guardato dappertutto?
11: Se n'è andato senza portare via niente.
12: Avete parlato con i compagni? Non so, con i professori?
10: Abbiamo fatto tutto, Andrea.
12: Va bene, non ti arrabbiare.
10: Scusami, sono nervosa.
11: Signora, senta, le porto qualcosa da mangiare?
10: No, no, grazie.
11: Ma almeno un tè, è da stamattina che non mangio.
12: Brava, brava, un tè. Ci penso io a farglielo bere.
11: Va bene, torno subito.
10: Andrea, sono terrorizzata. Pietro non se n'è andato. L'hanno fatto sparire, capisci?
12: Chiamiamo la polizia, dai.
10: No, Franco non vuole.
12: E chi se ne frega di quello che vuole Franco? Lo vuoi trovare o no, tuo figlio?
10: Non voglio che gli facciano del male. Sono stati loro, sono sicura. Ho ricevuto delle telefonate anonime. Erano loro. Non lo so che cosa vogliono da me. Io pensavo che volessero solo spaventarmi. Ma che devo fare, Andrea? Che cosa devo fare?

0: Mi dispiace che lei pensa queste cose di me, dottore.
1: A che dovevo pensare dopo l'incidente di quest'estate?
0: Ma quale incidente? Se suo figlio corre col motorino, colpa mia, eh?
1: Voglio sapere dov'è Pietro. Tu me lo devi dire, Rosario.
0: Ma che ne so io? Suo figlio sta in America e io qua, a Palermo. Sarà andato a farsi una gita.
1: Senza avvisare nessuno.
0: I ragazzi strani sono.
1: Ma che volete? Volete farmi diventare pazzo?
0: Lei deve stare calmo, dottore. Nessuno vuole farle del male, né a lei né alla sua famiglia. Noi stiamo dalla sua parte, le vogliamo bene.
1: Allora aiutatemi a ritrovare mio figlio. Tuccio, dammi una sigaretta.
2: Subito, dottore.
0: Vuole che informi qualche amico americano?
1: Se davvero non c'entrate niente, chiamerò la polizia.
0: Va bene. Vedrà che subito lo trovano.
1: Allora siamo sicuri.
0: Dottore, non si fida della mia parola. Vuole che glielo giuro.
1: Va bene, va bene.
0: Lo sa che penso? Che suo figlio vuole farle prendere uno spavento. Magari avete litigato.
1: No.
0: Oppure ha qualche problema d'amore. Quella è un'età pericolosa. Ai ragazzi gli piace fare le tragedie.
1: Ma mio figlio non è il tipo.
0: Tutti uguali sono. Stia tranquillo che appena gli passa torna a casa.
1: Tuccio, fermati.
2: Va bene, dottore.
1: Scendo qui.
0: Allora è convinto che non l'ho rapito io, suo figlio?
1: Sì.
0: Bravo. Amici come prima, allora.
3: Nora?
4: Sì. Ah, scusa, mi ero addormentata.
3: Vuoi mangiare qua o vieni in cucina?
4: Non ho fame, Andrea.
3: Dai, devi mangiare.
4: No, non posso, non posso. Adesso, più tardi, magari. Che ore sono?
3: Le 10.
4: Richiamo Franco.
3: Io telefonerei alla polizia, invece.

0: questa è la segreteria telefonica del dottor Lai. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e sarete richiamati. Grazie.
1: Franco? Franco? C'è ancora la segreteria. Ma perché non mi richiama?
2: Non avrà notizie.
1: Io aspetto ancora 10 minuti, poi chiamo la polizia.
2: Lo dici da un'ora.
1: Stavolta lo faccio. Pronto?
3: Signora, sono Giacomo. Senta, ho ricevuto una strana telefonata adesso. Il portiere ha detto che era Pietro, ma quando sono andato al telefono non c'era nessuno.
1: E non ha parlato?
3: No, hanno riattaccato subito.
1: Il portiere ha parlato con Pietro?
3: Dice di sì.
1: Aspetta, vengo subito. Non ti muovere dal college.
3: Va bene, aspetto.
1: Devo andare. Pietro sta cercando di mettersi in comunicazione con noi. Ha telefonato al college, ma poi ha riattaccato. Forse è sorvegliato.
2: Vengo con te.
1: L'hanno preso loro, Andrea.
2: Ora basta, Nora. Se non la chiami tu la polizia, lo farò io.
1: Vuoi che ammazzino mio figlio?
2: Voglio che qualcuno ci aiuti.
1: Lasciami passare.
2: Prima chiama la polizia.
1: Ma che cosa vuoi tu? Eh? Perché ti immischi? Si può sapere? Perché stai sempre tra i piedi? Che cosa vuoi? Che cosa c'entri tu con la mia vita? Tu non sei niente per me. Puoi venire a letto con me. E va bene. Basta che poi ti togli dai piedi.
2: Ti saluto, Nora.
1: Scusa. Scusa, non so perché ho detto quella cosa.
2: Perché le pensavi?
1: Tu non puoi chiedermi di mettere in pericolo la vita di mio figlio, lo capisci?
2: Le vostre vite non vi appartengono più, Nora.
1: Questo è Franco. Pronto?
4: Mamma?
1: Pietro! Dove sei?
4: Al college. Ma che è tutto questo casino? Perché mi stanno cercando tutti?
1: Ma nessuno ti ha visto per 2 giorni.
4: Mamma, hai chiamato pure la polizia per caso?
1: Ma dove sei stato?
4: In giro.
1: Da solo?
4: Sì.
1: Ma stai bene?
4: Sì, sto benissimo. Sono andato al mare, avevo bisogno di stare da solo.
1: Va bene. La prossima volta avvertimi, però.
4: Ok, ci vediamo domani, allora.
1: Telefona a papà. Era preoccupato anche lui.
4: Mamma, lo sa pure papà.
1: Io ero agitata, l'ho avvisato. Mi raccomando, chiamalo. Ciao.
2: Tutto a posto, allora?
1: Era andato al mare. E anche sgridata. Dio, che incubo. Sono distrutta. Che stanchezza. Metti un po' di musica, Andrea.
2: Io vado via, Nora.
1: Aspetta. Siediti vicino a me.
2: Non vuoi più che mi tolga dai piedi?
1: No.

0: Adesso ho anche fame.
1: Adesso è tutto freddo.
2: Vuoi che usciamo?
0: No, non ce la faccio, sono troppo stanca. Grazie, Andrea.
2: Prego.
0: Ti voglio bene.
2: Anch'io.
0: Non ti conviene metterti con me. Ho troppi problemi.
2: Ormai è troppo tardi, Nora.
0: Se te ne vai non mi offendo.
2: Nora, vuoi veramente che me ne vada?
0: No.

0: Avete ascoltato la 34esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
0: Franco,
2: Remo Girone,
0: Andrea,
3: Emilio Cappuccio,
0: Laura,
4: Claudia Poggiani,
0: Pietro,
5: Marco Galli,
0: Susanna,
6: Manuela Cenciarelli,
0: Rosario,
2: Francesco Anzalone
0: e con
5: Fabio Massimo Amoroso,
7: Delia D'Alberti,
8: Roberto Gammino,
9: Ted Russoff.
0: Coordinamento tecnico
10: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
11: Emma Caggiano.
0: Regia
12: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci al secondo appuntamento con Vi racconto la radio, dedicato al radiodramma. Riprendiamo dunque il nostro viaggio dal secondo dopoguerra e dalla fase sperimentale con la quale questo nuovo format mediatico prova ad affrancarsi dagli schemi teatrali per garantirsi una sua autonomia e specificità. Dopo il periodo pionieristico dunque, si giunse a quella che si può definire la fase del decollo, sia per la continuità che caratterizzò la produzione di radiodrammi, sia per i risultati tecnici e artistici che raggiunse la messa in onda di questo genere. Il protagonista di tale fase fu Ettore Giannini, autore e regista, che diede un importante contributo alla radiofonia italiana sul piano dell'innovazione linguistica e della sperimentazione di nuovi format. Fu Giannini a produrre il primo lavoro radiofonico compiuto e cosciente, Isolato C. Era l'ottobre del 1935. Seguirono poi Uno nella folla, nel 1936, Gente in treno, sempre dello stesso anno, Transatlantico del 1937 e Un uomo vinse lo spazio del 1938, opere che, come la prima, conferivano al radiodramma una sua connotazione creativa in cui le esperienze sonore caratterizzavano l'azione drammatica e nel frattempo si affinavano anche le tecniche di regia radiofonica. In Italia, dopo il conflitto mondiale, il radiodramma iniziò a delimitare un percorso creativo suo nell'ambito della radiofonia. Una radiofonia che si stava arricchendo con la diffusione di nuove emittenti, ma anche di rubriche di critica specialistica intorno al fenomeno radio. Un apporto significativo arrivò dai premi di rilievo che vennero istituiti: il premio radioteatrale Stresa e soprattutto l'internazionale Prix Italia. Proprio in occasione delle varie edizioni del Premio Italia vennero presentati radiodrammi destinati alla storia. Fra tutti ricordiamo i lavori di Ingmar Bergman, La città del 1951, Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte del 54, Samuel Beckett, Tutti quelli che cadono del 57 e Ceneri del 59, fino al primo successo italiano dal titolo La fidanzata del bersagliere di Edoardo Anton, ovvero Edoardo Antonelli, del 1960. Nell'edizione del 59, tra gli autori italiani che presentarono un radiodramma, ci fu anche il grande Edoardo De Filippo con Dolore sotto chiave. Nel 1954, come già detto, il premio venne conferito a Dylan Thomas, poeta, scrittore e drammaturgo gallese. Nel breve arco della sua vita scrisse poesie, saggi, epistole, sceneggiature, racconti autobiografici e un dramma teatrale dal titolo Sotto il bosco di latte, Under Milkwood, la cui versione radiofonica, in cui recitava l'autore stesso, vinse appunto il Prix Italia. Siamo in Galles, nell'immaginario villaggio di Laregab, che letto al contrario è Bagrol, cioè massima fregatura, dove nell'arco di 24 ore si intrecciano le voci narranti dei suoi abitanti, vivi e morti, in cui tutti sanno tutto di tutti, problemi, misfatti e debolezze. È una innovativa opera corale basata essenzialmente sul gioco di dialoghi, frasi e parole, fino a raggiungere livelli altissimi di poesia. Ascoltiamo dunque un contributo audio da All'ombra del bosco latteo di Dylan Thomas, realizzato dalla compagnia di prosa di Roma della RAI.
2: Per cominciare dal principio, è primavera. Notte senza luna nella cittadina senza stelle e nera come la Bibbia. Silenziose le strade acciottolate e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli arranca invisibile verso il mare nero come le sorbe. Pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe, sebbene le talpe ci vedano bene stanotte nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù al centro felpato della città, pre presso la pompa e la torre dell'orologio, le botteghe a lutto e l'istituto di beneficenza in gramaglie vedovili. E tutti gli abitanti della città cullata dal mare e silenziosa dormono ora. Dormono i bambini, i fattori, i pescatori, i bottegai e i pensionati, ciabattino, maestro, postino e oste, l'impresario delle pompe funebri e la prostituta, beone, sarta, predicatore, vigile urbano, la palmipede pescatrice di cappe di mare e le mogli ben rassettate. Giovanette sprofondano mollemente nei letti o scivolano in sogno, ricche d'anelli e corredi, con lucciole per damigelle d'onore, lungo le navate del bosco che intona concenti d'organo. I giovani fanno sogni peccaminosi o sognano gli armenti tumultuosi della notte e il mare solcato di navi corsare con il teschio giallo sulla bandiera nera. E le statue d'antracite dei cavalli dormono nei campi e le mucche nelle stalle e i cani nei cortili melmosi e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o strisciano cauti, svelti e insinuanti sull'unica nube dei tetti. S'ode cadere la rugiada e il respiro della città silenziosa. Soltanto i vostri occhi sono dischiusi per vedere la città nera e ben ravvoltolata e pigra nel sonno. E soltanto voi udite l'invisibile cadere delle stelle, il moto più che mai oscuro innanzi l'alba, minutamente sfiorato di rugiada, del mare colmo di sogliole e rombi, dove la retusa, il chiurlo e l'allodola, la Zanzibar, l'Arianna, il vagabondo, il cormorano e la stella del Galles veleggiano sghembi. Ascoltate. È la notte questa che si muove nelle strade. È il vento liturgico, salino e musicale in via dell'Incoronazione e nel vicolo della Conchiglia. Ed è l'erba che cresce sul colle di Laregap. È il cadere della rugiada, è il cadere delle stelle, è il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Guardate, è notte. E trascorre sinuosa, muta e regale tra i ciliegi di via dell'Incoronazione, attraversa il camposanto di Bethesda con i venti guantati e ammainati e coperti di rugiada, e passa balzelloni davanti l'osteria del marinaio. Il tempo passa, ascoltate, il tempo passa. Fatevi più vicino ora. Voi soltanto potete udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata, nera, silenziosa e salina, pigra, profonda. Voi soltanto potete vedere nelle camere cieche i pettini e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere dentro, il comandamento alla parete e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e vegliano come uccellini. Voi soltanto potete udire e vedere dietro gli occhi dei dormienti i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e il volo e la caduta e la disperazione e i mari in tempesta dei loro sogni. Dal luogo dove siete potete udire i loro sogni. Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta della migliore cabina di casa del brigantino, incrostata di conchiglie, imbottigliata entro il battello in forma a sua volta di battello, sogna
3: che ondate
2: non certo come quelle che invasero i ponti della sua sirenetta, gonfiano come vele le coperte del suo letto e lo risucchiano come viscide meduse negli abissi salati delle tombe marine, oscure come miniere, dove i pesci escono a mordere e roderlo sino alla forcella e gli annegati di tempi lontani levano il muso verso di lui.
3: Vi ricordate di me, capitano?
4: Sei William, il ballerino.
3: Il mio passo di danza l'ho perduto al largo delle Antille.
4: Mi vedete, capitano? L'osso sbiancato che parla. Sono Tom Alfred, l'uomo di fatica. Ci spartimmo la stessa ragazza una volta. Si chiamava Mrs. Probert.
5: Rosie Probert, vicolo dell'anatra 33. Coraggio, ragazzi. Sono morta.
6: Guardatemi, capitano. Sono Jonah Jarvis. Andato a finir male. Molto divertente.
7: E io, Alfred Pomeroy Jones, avvocato di mare, nato a Mumble. Cantavo come un fringuello. Vi incoronai con un boccale. Ero tatuato di sirene. Assetato come una draga. Morii di vesciche.
3: Questo teschio presso il tuo orecchio è...
6: Bevali il ricciuto. Dì a mia zia che fui io a impegnare il pendolo di bronzo dorato.
4: Sì, sì, ricciuto.
2: Dì a mia moglie. No. Alla mia, mai.
6: Non ho mai fatto quel che diceva. Mai.
7: Sì, lo hanno fatto.
6: E chi porta noci di cocco e scialli e pappagalli alla mia Gwendalina ora?
3: Come va lassù?
4: C'è rum e pasticcini?
6: Donne e petirossi. Fisarmoniche.
3: La campana del reverendo Eneser. Pugilato e cipolle.
4: E passeri e margherite.
6: Pesciolini in un vasetto della marmellata.
3: Panna di latte e levrieri.
6: Fa la panna del bambino.
3: Bucato steso.
4: E vecchie zitelle accanto al fuoco.
6: Che fanno di bello a Dalwise?
3: Chi munge le vacche a Maesgwin?
6: Quando sorride, fa le fossette.
3: Com'è l'odore del prezzemolo?
4: Oh, i miei cari morti.
2: Dal luogo dove siete potete udire nella notte il lune di primavera la signorina Price, sarta e pasticcera in vicolo della Conchiglia, sognare il suo innamorato, alto come la torre dell'orologio di città, dalla criniera d'oro sciropposo lunga come quella di Sansone, dalle gambe poderose e dalla voce ardente, basso profondo come il tuono, e dal petto duro come conchiglia, che ti fruga sino ai precordi con occhi simili a fiamme di saldatori e scava a fondo il suo solitario corpo innamorato, invaso dal tepore della bottiglia d'acqua calda.
8: Mai Fanny Price.
9: Signor Mock Edwards.
8: Sono un merciaio pazzo d'amore. Ti amo più che tutte le flanelle, il calicò e la canapa e il cotone e la tela grezza e il merino e il tussor e il creton e il crespo e la mussola e il poplin e la tela da materassi e la diagonale nell'intero salone delle stoffe del mondo. Sono venuto a prenderti per portarti al mio emporio sulla collina dove la centrale telefonica ronza lungo i fili. Getta via i tuoi calzini da letto e il giubbino di lana gallese a maglia. Riscalderò io le tue lenzuola come una tostatrice elettrica. Mi stenderò al tuo fianco come l'arrosto della domenica.
9: Lavorerò a maglia per te un borsellino di azzurri. Non ti scordar di me perché il tuo danaro si trovi a suo agio. Riscalderò il tuo cuore accanto al fuoco perché tu possa fartelo scivolare sotto il panciotto quando chiudi bottega.
8: Mai Fanny, prima che i topi rodano il cassetto dove tieni il corredo, dirai...
9: Sì, Mog.
8: E i campanelli della cassa di tutti i negozi della città squilleranno per le tue nozze.
1: Non fu invece altrettanto determinante il contributo iniziale dato dal neonato terzo programma, che nei primi 12 anni di vita, dal 1950 al 62, trasmise poco più di 40 radiodrammi, di cui solo 12 italiani. Tra le varie opere mandate in onda in questa fase della radio italiana, occorre ricordare quelle vincitrici del Premio Nazionale Radiodrammatico dal 1950 al 1955. Giuda di Alberto Ferrini del 50, appunto, Andrea di Anna Luisa Meneghini del 51, La Domenica della Buona Gente di Vasco Pratolini e Gian Domenico Gianni del 1952. Gli anni 60 segnarono il definitivo salto di qualità per il radiodramma. Se dall'estero arrivavano sempre attraverso il Premio Italia opere radiodrammatiche che arricchivano il panorama artistico, c'è da dire che gli autori italiani tenevano il passo con sperimentazioni e studi incentivati da molteplici fattori. Dall'affermazione della televisione, che comportò una spinta verso la ricerca di una nuova specificità radiofonica, alla nascita dello studio di fonologia nel 1955 e non ultimo dallo sviluppo dei procedimenti di registrazione e montaggio con la progressiva affermazione delle tecniche stereofoniche. Tra i radiodrammi di questo fiorente periodo si ricordano infatti Se questo è un uomo e Intervista aziendale, entrambi a firma di Primo Levi. In diverse di queste opere, come già nei Il pantografo di Squarzina, emergeva un altro aspetto interessante, ossia l'uso dell'italiano regionale in luogo dell'italiano letterario. Fattore questo che contribuì, insieme all'ampio ricorso alle riprese in esterni, allo sviluppo del docudrama o docudramma, punto d'incontro tra il documentario e il radiodramma, frequentato con particolare successo da Sergio Liberovici e Andrea Camilleri in Otis Topos, documenti di vita cittadina rimaneggiati in studio del 1974. Andrea Camilleri fu tra l'altro il primo a realizzare la regia del radiodramma Il Sindaco del 1964, in cui tutte le riprese sonore sono all'aperto. Con i primi anni 70 si chiudeva un ciclo di grande splendore per la radiodrammaturgia italiana, il cui epilogo fu rappresentato da opere come In un luogo imprecisato di Giorgio Manganelli del 75 e con l'interpretazione di Carmelo Bene e La discesa di Fabio Doplicher del 76. Con la riforma del 75 poi le risorse destinate alla sperimentazione si ridussero drasticamente. Di conseguenza, dalla fine degli anni 70, la produzione di radiodrammi subì una contrazione preoccupante a livello qualitativo oltre che quantitativo. Nonostante ciò, la radio italiana ha trasmesso dalla fine degli anni 70 alcune opere di indubbio valore, tra cui Un contrabbasso in cerca d'amore di Maria Filippone Colonna, Il bambino della strega di Luigi Santucci e i radiodrammi di Squarzina Il sentone, ovvero Un epilogo entomologico del 94, Pony Express del 95 e Il banco dei pegni dello stesso anno. Un segnale di rinascita del genere in questi ultimi anni di storia della radio italiana sembra emergere da alcune esperienze che hanno indicato nel carattere seriale una ricetta vincente da abbinare all'idea del radiodramma classico. Su questa linea, in particolare, le trasmissioni di Diego Cugia, tra cui Alcatraz del 1998, ecco, sono riuscite a conseguire un notevole successo di pubblico, facendo emergere i vantaggi della fidelizzazione tipici della serialità. Sua inoltre è l'invenzione del radiofilm, un nuovo formato di fiction radiofonica di impronta cinematografica, come sono anche stati i suoi due programmi di maggior successo, Il mercante di fiori e Jack Folla c'è. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantrucco.

0: Con la morte di Salvo Lima, la seconda guerra di mafia era arrivata al capolinea.
1: Sono passati 30 anni dagli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Stasera siamo qui a ricordare. Ogni volta che le organizzazioni criminali uccidono, contano sul fatto che dopo qualche giorno già non se ne parla più. Silenzio. Questo era sempre avvenuto prima delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E questo, la mafia pensava, sarebbe accaduto anche in quelle occasioni. E ne era convinta perché Falcone e Borsellino, durante la loro carriera, avevano subito quello che è il miglior alleato del silenzio, la delegittimazione, ossia screditare una persona ricoprendola di fango. Mi viene in mente un verso del poeta nicaraguense Ernesto Cardenal, che recita: credevano di seppellirti, ma quello che hanno fatto è seppellire un seme. Ecco, hanno creduto di seppellire Rita Atria, così come hanno creduto di seppellire Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma loro erano semi che sono germogliati.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
0: Già sindaco di Palermo, Lima era considerato un andreottiano, ma quando Sbardella si staccò dal gruppo lasciando la componente Primavera e fondandone una propria, Lima l'aveva seguito, abbandonando Andreotti come prima aveva fatto con Amintore Fanfani. Parlamentare europeo, era diventato deputato nel 1968 ed era molto legato all'andreottiano Franco Evangelisti. Lima aveva però un percorso suo legato ai nemici del boss corleonese Totò Riina, mafiosi come Salvatore La Barbera, con il quale asseriva di avere avuto un rapporto superficiale. Quando scoppiò la seconda guerra di mafia, per Lima, tanto legato alla Palermo della vecchia Cosa Nostra, non ci fu scampo. Venne ucciso il 12 maggio 1992 davanti alla sua villa di Mondello.

Aveva cercato di scappare per mettersi in salvo, ma venne colpito da una raffica di mitra. Si stava recando a un convegno di partito all'Hotel Palace, ma la sua carriera era ormai terminata.

0: Grazie.
1: Bravo Zucchero.
0: Grazie mille.
1: Bravo.
0: Grazie Luigi.
1: Bravo.
0: Thank you.
1: Bravo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Bentrovati al Super Club, amici miei. Beh, eravamo rimasti alla stagione 85-86, l'ultima per Galderisi con la maglia del Verona. A fine stagione arrivò la chiamata del Milan. 5 miliardi di vecchie lire, più il cartellino di Paolo Rossi. Questa è la proposta di Rossoneri per avere bomber Galderisi. E così sì, lasciasti Verona. Che momento fu?
3: Fu un momento molto difficile, sinceramente, perché io ero molto, molto, sono tuttora molto legato. In quel periodo poi era una squadra che girava a occhi chiusi, noi stavamo bene insieme, era un po' come lasciare un po' la famiglia. Ci sono dei momenti nella vita di un calciatore dove devi prendere delle decisioni, ma il Verona era convinto che il mio passaggio al Milan fosse la cosa migliore anche per loro, perciò dopo varie consultazioni con Ciccio Mascetti, che era il nostro direttore sportivo, e con Bagnoli, ma anche con i miei compagni, decisi di intraprendere questa nuova avventura, che poi era un'avventura affascinante. Era il primo anno di Berlusconi, 5 acquisti importanti del Milan, mi ricordo Massaro, Galli, Donadoni, Bonetti, Galderisi, insomma c'era la ricostruzione di un Milan e io facevo parte di quella ricostruzione, andando poi su una base solida, perché c'erano giocatori come Paresi, Maldini, Costa Curta, insomma Ancelotti, era già un Milan che aveva delle buone basi. Fu una scelta sofferta, forse anche per certi aspetti durante il percorso di quella stagione avevo troppo in mente Verona. Fu una stagione particolare, iniziammo con Lidom, finì con Capello, fu una stagione dove appena riuscimmo a entrare nelle coppe europee, anche se non c'era quella gioia che provavo a Verona, e forse questo è stato il piccolo problema che cercavo di colmare attraverso l'impegno e soprattutto le prestazioni.
2: Chi invece rimase a Verona anche per la stagione 86-87 fu Domenico Volpati. Domenico, ben trovato al Super Club. Decisamente differente fu quel campionato. Mister Bagnoli restituì nuova linfa alla sua squadra, impreziosita anche da due nuovi innesti di rilievo: il terzino Luigi De Agostini ed il campione del mondo Paolo Rossi. Quel gruppo ritrovò maggiore consapevolezza e a fine campionato arrivaste a conquistare il quarto posto in classifica, centrando la qualificazione in Coppa UEFA. Che stagione fu?
4: Si sono aggiunti, abbiamo avuto delle perdite perché se n'è andato il Brigel, sono arrivati alcuni altri giocatori, però è arrivato Gigi D'Agostini, un grandissimo giocatore che copriva la fascia sinistra in modo meraviglioso, e poi Paolino Rossi, persona speciale, splendida, che aveva soltanto l'unico problema di quelle due ginocchia che si gonfiavano alla fine di ogni allenamento, e comunque che ci ha dato una mano, ha fatto un campionato più che onorevole, ci ha segnato dei gol anche importanti e ha dato tono, personalità alla squadra. Insomma, noi quando ci spostavamo c'era il nostro bomber che era Paolo, e abbiamo conosciuto veramente una persona speciale. E questo gruppo, con Galia anche, che veniva, ragazzo giovane che veniva dal Como, questo gruppo è riuscito a fare una cosa straordinaria e meravigliosa. È stata l'unica occasione in cui ho visto Bagnoli, che ho avuto come allenatore già negli anni precedenti nel Como, nella Solviatese, e l'ho visto piangere così di commozione dopo l'ultima partita a Milano, San Siro, 0-0 contro l'Inter, matematicamente eravamo quarti in classifica. È stato veramente un anno straordinario che ci ha permesso l'anno successivo ancora di andare avanti e fare la Coppa UEFA.
2: Arriviamo dunque alla stagione 87-88. Per la terza volta in 5 anni il Verona partecipò alle competizioni continentali. A rinforzo degli scaligeri quell'anno arrivò anche Dario Bonetti. I gialloblu quell'anno scrissero una nuova pagina di storia, arrivando in Coppa UEFA fino ai quarti di finale. Miglior risultato di sempre nelle coppe europee per il Verona. Fu il Werder Brema a mettere fine al sogno europeo, ma in quella partita c'è ancora un legno che trema. In campionato invece il Verona chiuse al decimo posto.
4: È Esattamente, diciamo che a continuare a sostituire giocatori questa volta forse è andata meno bene, anche se sono arrivati giocatori di spessore come Dario Bonetti, come Thomas Bertold che militava nella nazionale tedesca, cioè, però in realtà in campionato si era rotto qualcosa, in campionato il problema principale e che sono andati via due giocatori come Di Agostini e Tricella alla Juventus, e ci siamo privati così improvvisamente del nostro capitano e di tutta quella fascia sinistra che per il gioco di Bagnoli era importantissimo, e quindi abbiamo sofferto in campionato, abbiamo sofferto molto, invece in Coppa diciamo che un po' da spregiudicati abbiamo vissuto un'annata molto felice e molto bella, chiusa con il Werder Bremen, che però bisogna ricordare allora era una grandissima squadra allenata da Rehagel, negli anni successivi è riuscito a vincere il campo, la Bundesliga, il campionato della Bundesliga, e era piena zeppa di grandissimi giocatori, e noi siamo stati anche sfortunati, perché diciamo che oltre il legno siamo stati sfortunati soprattutto in casa, dove Neubart ci segnò quel gol di testa che ci mise un po' in croce, però a Brema nel fango mi ha fatto una battaglia a viso aperto e siamo usciti sconfitti ma a testa d'alba.
2: Domenico, quella per te però fu anche l'ultima stagione con gli Scaligeri. Lasciasti definitivamente i gialloblu dopo aver collezionato 241 presenze complessive tra Serie A e Coppe, impreziosite da 5 gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del Verona. Che cosa ha significato per te questo club?
4: Questo club c'è il significato proprio, mi ha dato la possibilità di diventare, di capire che ero maturo per la Serie A. Ecco, io sono maturato in ritardo a Torino, avevo 28 anni ma mi sentivo un po' a disagio, non sentivo mia la categoria ancora, sono maturato tardi. D'altronde io diciamo che avevo puntato molto di più che sul calcio, avevo puntato di più sull'università, sulla laurea in medicina, e quindi dividere le due cose, saper gestire le due cose alcuni anni era il risultato impossibile, e di questo io soffrivo molto, per cui però cercavo di nasconderlo, quindi anch'io come tutte le persone umane hanno anch'io avuto i miei problemi di gestione, gestire la persona Volpati calciatore, Volpati studente, per far coincidere le due cose, però alla fine della fiera ho dovuto aspettare di finire il calcio professionistico per potermi finalmente laureare e iniziare un'altra professione al di fuori del calcio.
2: Arriviamo dunque alla stagione 88-89. Mister Bagnoli rimase riconfermatissimo sulla panchina del Verona e portò quella squadra a fine campionato ad ottenere una comoda salvezza con il 14° posto finale in campionato. Marco Pacione con 9 gol e Giuseppe Galderisi con 8 realizzazioni furono i migliori marcatori del Verona. Accogliamo al Superclub anche Marco Pacione. Marco, indimenticabile la tua doppietta che rifilasti proprio alla Juventus, tua ex squadra, nella sfida di campionato del 12 febbraio dell'89 al Bentegodi. Che ricordo hai dei tuoi trascorsi al Verona?
5: Le stagioni a Verona sono state fantastiche per l'affetto del pubblico, per la bellezza della città, per il calore che ti trasmettono i veronesi. Io abito ancora a Verona, quindi ho sposato una veronese, quindi conosco bene questa città che mi ha dato tantissimo. Ricordo anche quella stagione con grande affetto, perché i compagni dell'epoca li sento ancora, e quindi il fatto di essere allenato da un grandissimo allenatore come Osvaldo Bagnoli, di avere un dirigente di altissimo livello come Mascetti e tanti compagni di squadra che poi si sono affermati in grandissime squadre, questo mi fa pensare a delle stagioni che ricordo con grande piacere.
2: In quegli anni, nel campionato italiano, giocavano tutti i migliori calciatori del mondo: Maradona, Zico, Platini, Rummenigge, Socrates, Falcao. Il patrono della società, Chiampan,
6: cercò in tutti i modi di mantenere il Verona ad alti livelli negli anni successivi, ma a causa della progressiva vendita dei calciatori chiave che determinarono la conquista di quel campionato dovuta al dissesto economico e societario, nella stagione 89-90 l'Hellas Verona retrocesse in seguito alla sconfitta subita contro il Cesena proprio all'ultima giornata, ritrovando così la Serie B. Nel 1991, nonostante il fallimento della società, i calciatori guidati da mister Eugenio Fascetti terminarono comunque il campionato 90-91 nel migliore dei modi, ottenendo un'indimenticabile promozione in Serie A. La squadra retrocesse però di nuovo la stagione successiva, così il Verona iniziò a fare un'altalena tra la massima serie e la Serie B. Nel 1995 il club acquisì nel frattempo il nome di Hellas Verona Football Club, che mantiene ancora oggi. In quegli anni emerse in quella squadra un giovane Damiano Tommasi. Damiano, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con il Verona ebbe inizio nel 1990, quando dal San Zeno arrivasti a vestire la maglia gialloblu. Tre anni nelle giovanili degli Scaligeri, fin quando per la stagione 93-94 arrivò la convocazione in prima squadra del mister Bortolo Mutti. In quella squadra trovasti altri due giovani talenti con i quali anche in futuro condividerai tanti momenti di gioia: Filippo Inzaghi e Gianluca Pessotto. Quell'anno il Verona chiuse il campionato di Serie B al 12° posto. Che ricordo hai di quella prima stagione?
7: Ovviamente quello che si ha di un giovane tifoso dell'Hellas Verona che veste la maglia della prima squadra. Era all'inizio dal punto di vista professionale, non sapevo ancora se sarebbe potuto diventare davvero il mio lavoro, e quindi la vivevo un po' come un'esperienza da godere fino in fondo e senza fare tanti sogni. Sicuramente ricordo una grande responsabilità, perché ero giovanissimo, giocando nello stadio di Verona, dove spesso ero andato a vedere le partite, una grande aspettativa rispetto ai risultati, una stagione che comunque era andata al di sotto di alcune delle aspettative iniziali, ma per me è stata una grandissima esperienza, perché mi sono ritrovato nello spogliatoio con dei ragazzi che erano prima di tutto delle grandi persone, e questo ovviamente mi ha dato anche una sorta di ottimismo e di vedere le cose dal lato positivo rispetto a un ambiente che spesso invece è raccontato in maniera superficiale.
6: Verosimile alla stagione 94-95 con mister Mutti rimasto alla guida della squadra, 10° posto in campionato e prima volta che vi trovaste a giocare il derby con il Chievo Verona, neopromosso quell'anno in Serie Cadetta.
7: Sì. Ho giocato il primo derby di andata in cui ci fu un pareggio, poi il secondo derby invece lo perdemmo, però è stato per la città di Verona, insomma, l'inizio poi di una lunga storia di professionismo, di Serie A, di poca rivalità, perché di fatto insomma il Chievo Verona è una costola un po' della tifoseria, diciamo, moderata veronese che in parecchi periodi del recente passato ha tifato per entrambe le squadre. Poi purtroppo la storia del Chievo ha avuto un percorso diverso, però quell'anno è stato sicuramente curiosità, entusiasmo e voglia di scrivere anche una pagina importante per la città, perché una città di medie dimensioni con un derby in Serie B non era così frequente.
6: Decisamente differente fu invece la stagione 95-96. Il presidente Alberto Mazzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Attilio Perotti. Dal calciomercato arrivarono alcuni rinforzi, uno tra tutti Antonio De Vitis, dal Piacenza, che quell'anno si laureò miglior marcatore dei mastini. Dopo un girone di andata di media classifica in cui raccoglieste 27 punti, il Verona cambiò marcia e realizzò ben 36 punti in quello di ritorno. 63 punti in totale, quanto basta per la matematica certezza del secondo posto in classifica alle spalle del solo Bologna. Il Verona conquista la Serie A. Che emozione provasti, Damiano?
7: Straordinaria. Era anche, diciamo, il progetto della famiglia Mazzi era partito già l'anno precedente, di giocare per la promozione, e l'anno seguente si portò avanti quel progetto cambiando la guida tecnica, ma insieme a Toto De Vitis arrivarono anche Nuccio Barone, Marco Baroni, giocatori di grande esperienza, soprattutto di grande esperienza anche di Serie A e soprattutto di esperienza di campionati vinti nelle serie cadetta e inferiori, e non solo, perché Marco veniva anche da vittorie importanti in Serie A, ma ecco, questo mix, io ero uno della diciamo, della parte giovanile dello spogliatoio, e devo dire che in questo il mister Perotti è stato molto bravo a valorizzare queste due anime della nostra squadra, l'entusiasmo di noi ragazzi, insomma c'erano Cammarata, Zanini e l'esperienza dei grandi giocatori che per vincere i campionati sono fondamentali, quindi è stato anche questo un grande percorso umano, perché quello spogliatoio, quelle persone con le quali siamo ancora in contatto erano prima di tutto delle grandi persone.
2: Damiano, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia gialloblu, perché nell'estate del 1996 arrivò poi l'offerta della Roma. Ad ogni modo, con le tue 77 presenze ufficiali impreziosite da 4 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club. E a distanza di 30 anni sei anche diventato sindaco della città. Che cosa ha significato per te il Verona?
7: Ma diciamo così che la maglia è rimasta addosso. Oggi la vesto con un altro ruolo, ma il mio legame con la città è dura da allora, se non da prima, perché a 11 anni ho avuto la gioia di festeggiare lo scudetto dell'Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli, quindi partendo dalla mia passione del calcio, ovviamente questo legame con questi colori e la città è dura da sempre. Oggi è sicuramente curioso, visto che non ho avuto mai l'occasione, la fortuna di giocare con la maglia del Verona in Serie A, e devo dire che questo ruolo è quasi oltre anche il vestire la maglia della Serie A, perché rappresentare la città e questi colori a livello istituzionale ovviamente mi carica ancora di più di responsabilità, di orgoglio e soddisfazione per quello che rappresenta Verona per la mia storia, non solo calcistica, poi porto sempre da un punto di vista professionale i 3 anni di Verona come probabilmente il segreto anche della mia carriera professionale, perché è stata una dimensione corretta rispetto alle mie potenzialità, mi ha dato il tempo di crescere, di prepararmi a quella che poi è stata l'avventura romana.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
7: La vittoria del campionato che è avvenuta qualche giornata prima della fine del campionato, insomma abbiamo vinto il campionato di Serie B con 3 giornate d'anticipo, e questo ovviamente era una soddisfazione di gioire e anche il tempo per poter festeggiare, perché poi abbiamo avuto 3 settimane successive in cui ce le siamo godute, quindi quel momento con il pari a Lucca che ha determinato la matematica promozione in Serie A è stato il momento più bello della carriera a Verona.
2: Il più difficile?
7: Il primo anno mio dell'esordio e soprattutto l'anno successivo, in cui c'erano tante aspettative, l'andamento della squadra non era in linea con quello che la tifoseria, la città, anche la società, insomma, si aspettava. Sicuramente sono stati momenti particolari, però non vissuti da calciatore, ma ero nel settore giovanile. Io sono arrivato al Verona nel 90 e alla fine di quella stagione ci fu il fallimento della società con la stagione in corso, e questo sicuramente è stato un momento complicato per l'Hellas Verona, poi aveva perso anche il nome Hellas, si dovette aspettare qualche anno per riprendere il nome Hellas. Sicuramente è stata una fase della storia dell'Hellas Verona particolare.
2: Il coro dei tifosi del Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente?
7: Ma c'è un coro particolare che verso la fine della partita, o quando la partita arriva nel momento clou, o verso la fine della prima parte, insomma, è un guizzo, un'azione della squadra accende le speranze di un risultato da ribaltare o una vittoria da conquistare. C'è un coro che inizia con "mi è sembrato di sentire Verona", e questo coro ovviamente dal campo fa un effetto veramente motivante. Ho avuto l'onore e la fortuna di sentirlo e anche di sentirne gli effetti poi in campo.
2: Ce ne accenni un pezzettino?
7: Va bene. "Mi è sembrato di sentire Verona, Verona, la la la la".
2: Il saluto di Damiano Tommasi a tutti i tifosi del Verona nel mondo.
7: Ma Verona è una È un amore che dura sempre e l'hanno dimostrato e lo si dimostra nonostante le categorie in cui il Verona è chiamato a competere.
6: Chiudiamo quindi con un Forza Verona?
7: Beh, Forza Verona sempre.
6: Dopo due promozioni ottenute nel 90-91 con mister Fascetti e nella stagione 95-96 con mister Attilio Perotti, seguite da immediate retrocessioni, la vittoria del campionato di Serie B nella stagione 98-99 sotto la guida di mister Cesare Prandelli, il quale mise insieme quell'anno una striscia di 8 vittorie consecutive, record per la Serie B italiana che venne eguagliata soltanto da mister Mandorlini nel 2011-2012, sembrò aprire una nuova fase nella storia del club scaligero. Il terzo millennio iniziò chiudendo il campionato di Serie A 99-2000 al nono posto. L'anno dopo, nel 2001, invece, l'Hellas riuscì a salvarsi solo dopo aver vinto il doppio spareggio contro la Reggiana, mentre il campionato 2001-2002 si concluse con la retrocessione in seguito a una brutta sconfitta esterna subita contro il Piacenza per 3-0. La squadra sfiorò poi il ritorno in massima serie nel 2005, quando concluse la stagione al settimo posto, ad un solo punto dall'Ascoli promosso in Serie A. Nella stagione 2006-2007 la crisi del Verona diventò davvero difficile per l'ambiente e la squadra terminò il campionato nelle zone basse della classifica. Arrivarono dunque i play-out contro lo Spezia, che in quegli spareggi ebbe la meglio, vincendo per 2-1 alla Spezia e pareggiando 0-0 a Verona. Arrivò dunque per gli scaligeri una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, dopo 64 anni. Nella stagione 2007-2008 il Verona chiuse invece ultimo in classifica a pari punti con il Manfredonia, evitando la retrocessione diretta solo grazie agli scontri diretti vinti. Costretto a disputare i play-out contro la Pro Patria, vinse la gara di andata per 1-0, pareggiando 1-1 in quella di ritorno, riuscendo così a salvarsi soltanto grazie ad un gol segnato dall'uzbeko Zeytulayev nei minuti di recupero della partita. Nelle due stagioni seguenti le prestazioni del Verona e la sua situazione societaria migliorarono, tant'è che nella stagione 2009 2010 la squadra dominò il campionato senza però riuscire a fare il salto di categoria. I gialloblu infatti uscirono sconfitti nel doppio confronto finale playoff dal Pescara. La partita di andata finì 2-2, mentre in quella di ritorno il Pescara vinse 1-0. Nonostante l'esito decisamente differente, anche il campionato 2010-2011 si rivelò abbastanza difficoltoso per il Verona. La squadra venne affidata al mister Giuseppe Giannini, il quale però la 13ª giornata venne sollevato dall'incarico, agevolando l'ingresso in panchina di mister Andrea Mandorlini. Da quel momento l'Hellas riuscì a completare una incredibile rimonta che permise di raggiungere il quinto posto, l'ultimo utile per disputare i playoff promozione. I gialloblu, dopo aver eliminato il Sorrento, conquistarono la seconda finale playoff consecutiva e nel doppio confronto questa volta riuscirono a superare la Salernitana 2-0 nella gara di andata e 1-0 in quella di ritorno, tornando in Serie B dopo 4 anni. Al ritorno in Serie B il Verona disputò un campionato davvero bello ed entusiasmante, chiudendo la stagione al quarto posto, qualificandosi nuovamente per i playoff promozione e mettendo insieme una striscia consecutiva di 12 vittorie in casa. In semifinale però fu il Varese a porre fine al sogno promozione, vincendo per 2-0 nella gara di andata e pareggiando al Bentegodi 1-1. Nella stagione 2012-2013, dopo una lunga cavalcata a 3, l'Hellas conquistò il secondo posto realizzando 82 punti a 3 misure dal Sassuolo, che vinse il campionato con 85 punti, ma soprattutto a 2 punti di vantaggio sul Livorno, che ne realizzò soltanto 80. Gli scaligeri così tornarono in Serie A dopo ben 11 anni. Il centroavanti Daniele Cacia conquistò inoltre il titolo di capocannoniere del campionato di Serie B segnando 24 gol, il primo giocatore scaligero a riuscire in questa impresa sportiva. Eccolo il bomber che entra al Super Club. Daniele, benvenuto. Che emozione fu vivere quel campionato da protagonista?
8: A Verona fa parte di un'esperienza della mia carriera sicuramente fantastica, perché credo che lì abbia raggiunto il picco della mia carriera. E quindi, al di là della città che è fantastica, è una società che a livello calcistico ha un tifo impressionante, ha una passione enorme per la loro squadra, della loro città. Questo viene trasmesso sicuramente a chi poi ha la fortuna di poter indossare quella maglia lì. E quell'anno là per me fu fantastico. Anche l'anno dopo in Serie A comunque giocai poco, perché comunque ero il vice Toni, però comunque 2 anni bellissimi che porterò per sempre con me.
6: Nel campionato di Serie A 2013-2014 il Verona giocò un ottimo calcio, chiudendo al 6º posto in classifica il girone di andata, lottando per un posto in Europa. Lì davanti c'era un giocatore, Luca Toni, supportato da un giovane paraguayano arrivato in prestito dal Porto, Juan Iturbe, giocatore rivelazione di quel campionato. La squadra lottò fino alla fine della stagione per un posto in Europa League, ma alla fine arrivò a classificarsi al decimo posto dopo aver pareggiato sia il proprio record di 6 vittorie consecutive in casa che quello del maggior numero di successi in una singola stagione di Serie A, ovvero 16. Nel campionato 2014-2015 il Verona chiuse al 13° posto, mentre Luca Toni si laureò capocannoniere della Serie A con 22 realizzazioni. Toni è stato il primo calciatore del Verona ad aver conquistato un titolo così importante e tutt'oggi resta il miglior realizzatore di sempre dell'Hellas Verona nella Serie A. In quell'estate il direttore sportivo Sogliano salutò il Verona dopo 3 stagioni e lasciò il posto a Mister Bigon. Passando alla stagione 2015-2016 il Verona invece si ritrovò in grave difficoltà e durante tutto il campionato si ritrovò nella zona retrocessione. A fine novembre arrivò l'esonero per Mister Mandorlini che agevolò l'ingresso in panchina di Mister Luigi Del Neri. Il cambio dell'allenatore però non portò la svolta desiderata né risultati utili all'Hellas che si ritrovò a retrocedere matematicamente in Serie B con 3 giornate di anticipo dopo 3 anni di Serie A. Poco prima dell'inizio della stagione 2016-2017 la panchina venne dunque affidata ad un nuovo allenatore, Mister Fabio Pecchia. Il Verona si laureò campione d'inverno al termine del girone di andata, mentre meno esaltante fu quello di ritorno, con la squadra che visse un evidente calo di prestazioni, fino a perdere il primo posto in favore della SPAL, che fu la rivelazione di quel torneo, difatti lo vinse. I ragazzi di Mister Pecchia riuscirono comunque a difendere il secondo posto in classifica, chiudendo a pari punti con il Frosinone ma vincendo gli scontri diretti. Il Verona riconquista quindi la Serie A dopo un solo anno passato tra i cadetti, mentre per la terza volta in 5 anni il titolo di capocannoniere fu conquistato da un giocatore gialloblu, il centroavanti Giampaolo Pazzini. Nel campionato 2017-2018 il Verona, guidato dal riconfermato Mister Pecchia, però retrocesse nuovamente in Serie B, concludendo la stagione al penultimo posto. L'anno dopo il Verona entrò in crisi. Dopo aver chiuso il girone di andata al quarto posto, la seconda parte di campionato risultò essere davvero difficile per i gialloblu. Iniziarono dunque delle forti contestazioni da parte dei tifosi nei confronti della dirigenza, che rinnovò la fiducia al nuovo tecnico Mister Fabio Grosso malgrado le prestazioni altalenanti della squadra. A sole 2 giornate dalla fine del campionato, dopo una brutta sconfitta subita contro il Livorno in casa per 3-2 e con la squadra ai margini della zona playoff, la società decise di sollevare dall'incarico Mister Grosso, affidando dunque la squadra ad un nuovo allenatore, Mister Alfredo Aglietti. Sotto le cure del nuovo tecnico, i gialloblu riuscirono a vincere contro il Foggia 2-1 nell'ultima giornata di campionato, assicurandosi così l'accesso ai playoff. Il Verona uscì vincitore dagli spareggi, superando il Perugia nel turno preliminare 4-1 ai supplementari ed il Pescara in semifinale con uno 0-0 al Bentegodi e la vittoria per 1-0 all'Adriatico. Arrivò dunque la finale con il Cittadella. I padovani si imposero con merito nella finale di andata per 2-0, ma in quella di ritorno l'Hellas capovolse totalmente la situazione. Vincendo con un sonoro 3-0, riconquistò la Serie A. Per la 10ª volta nella sua storia, l'Hellas Verona riconquistò la massima serie. Quella fu la 3ª promozione dell'era Setti. Terminato il contratto di un solo mese per Mister Aglietti, arrivò sulla panchina dell'Hellas Mister Ivan Juric. La scelta della dirigenza si rivelò vincente. Il tecnico croato puntò su giocatori esperti come Veloso e Lazovic, che aveva già allenato al Genoa, e giovani emergenti come Pessina, Cambullà, Zaccagni e Amrabat. Grazie a questo organico mantenne la squadra nella parte sinistra della classifica per tutta la stagione 2019-2020. Il Verona risultò così una delle sorprese di quel campionato, riuscendo a centrare l'obiettivo salvezza chiudendo al 9° posto con 49 punti. Il Verona centrò la salvezza anche nel campionato successivo, classificandosi questa volta invece al 10° posto, confermandosi comunque una formazione decisamente ostica da affrontare. Emersero tra gli altri anche il portiere Silvestri, i difensori Lovato e Di Marco, l'esterno di centrocampo Faraoni e il trequartista ceco Barak. La stagione 2021-2022 si aprì con l'addio di Mister Juric, che venne rimpiazzato da Mister Eusebio Di Francesco, il quale però venne sollevato dall'incarico a distanza di sole 3 giornate. La guida tecnica della squadra venne dunque affidata ad un nuovo allenatore, Mister Igor Tudor, con il quale il Verona disputò un ottimo campionato. La squadra gialloblu concluse la stagione al 9° posto, confermandosi per il 3° anno di fila nella parte alta della classifica, totalizzando 53 punti. Salutando dunque tutti i tifosi dell'Hellas Verona nel mondo, arriviamo dunque a ricordare gli uomini record. Luigi Bernardi è il recordman in assoluto con più presenze in maglia gialloblu, ben 337 partite giocate a cavallo tra gli anni 20 e 30. Per quanto riguarda invece il bomber per eccellenza, il titolo spetta ad Arnaldo Porta, che detiene da oltre 80 anni il titolo di miglior cannoniere in assoluto della storia gialloblu, grazie alle 74 reti segnate tra gli anni 10 e gli anni 30.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: dalla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.